0: Ultimo appuntamento con il dossier di questa settimana, un dossier che abbiamo dedicato al rito. Siamo partiti dal lavoro di Harvey Whitehouse, che ritroviamo, un lavoro che ritroviamo nell'Animale Rituale, pubblicato di recente da Castelvecchi, e da lì poi nel corso della settimana abbiamo allargato lo sguardo fino a mettere in rito in relazione con il mito. E per farlo oggi, in quest'ultimo appuntamento, ci vogliamo affidare a uno dei pensatori più originali del Novecento italiano, ovvero Furio Jesi. Per Jesi il rito non è un elemento accessorio del mito, è uno dei punti chiavi per capire come funziona quella che lui chiama la macchina mitologica. Non a caso Jesi distingue in modo netto tra il mito autentico, inaccessibile, originario, sottratto alla storia, e i materiali mitologici, vale a dire i racconti, i simboli, le narrazioni che circolano storicamente e che poi possiamo anche, diciamo così, studiare. Il rito si colloca esattamente su questo confine. È il momento in cui i materiali mitologici vengono attivati, in cui la macchina del mito si mette in moto. Ma insomma, per parlare di tutto questo abbiamo invitato un grande conoscitore di Furio Jesi, Enrico Manera. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno, grazie per questo invito, bentrovati, bentrovate.
0: Dottore di ricerca in filosofia, docente e ricercatore, Enrico Manera collabora con la rivista Doppio Zero e ha curato insieme a Giovanni Leghissa il volume Filosofie del mito nel Novecento, a pubblicarlo nel 2020, Carocci. E, Enrico Manera, per cominciare, perché ragionando sul rito è utile aprire al pensiero di Furio Jesi? Cosa aggiunge alla nostra comprensione rispetto ad altri approcci?
1: Jesi ha dedicato innanzitutto al mito e alla scienza del mito tutta la sua riflessione, e in questo lavoro è stato un pioniere, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, dell'antropologia, degli studi storico-religionistici, e quindi ha assegnato agli aspetti rituali o magico-rituali, insomma, un ruolo fondamentale. Quindi in tutto il lavoro di Jesi, quando si parla di mito, innanzitutto si parla appunto di questa dimensione del mythos che è già stata da lei anticipata, no? Quindi come l'originario che non si dà mai se non nelle forme della mitologia. Dopodiché l'azione, il rito, il mito agito è chiaramente il rito, nel senso che Jesi sottolinea l'importanza nella religiosità preistorica degli aspetti dell'iniziazione, no? Quindi c'è un importantissimo ruolo che ha l'iniziazione, i riti di passaggio, quelli che Fangen classicamente definì riti di passaggio. L'individuo cambia di status, il bambino diventa adulto, quindi l'adolescente, ma anche il passaggio tra la vita e la morte, il passaggio tra il visibile e l'invisibile, insomma, no? Queste situazioni di liminalità sono fondamentali nel dispositivo mitico-rituale. Quindi c'è un mito, mettiamolo così, più grande, dentro di cui stanno il mito racconto e il rito come azione. Mito è la parola autorevole, ma l'azione è, secondo norme prescritte, doverosa, è chiaramente il rito. Diciamo che il mito è il codice di comprensione del rito, mentre il rito è l'aspetto performativo del mito, ed è anche a questo punto il modo in cui lo riattiva, perché se poi noi in qualche modo consideriamo il mito come una sfera di eterna presenza che si sottrae all'esperienza, per riattivarlo dobbiamo fare delle esperienze che sono quelle del rito. Ovviamente poi il rito ha una sua forma più rigida rispetto alla libertà del mito o alle forme mistiche, no? Quindi c'è sempre una dialettica. Però diciamo che se il mito serve a fare cose con le parole, e dall'altro lato agire in modo coerente, secondo norme, riattiva e concretizza la sfera del mito. Insomma, da questo punto di vista si capisce che il mito poi vive anche nella letteratura come racconto, ma il rito vive nel teatro come azione trasformativa. E proprio recentemente è stato pubblicato un lavoro di Jesi su Brecht, che ha anche un testo sulle origini del teatro in appendice, che sostiene proprio questo, no? Il teatro come forma moderna di macchina mitologica. Ecco, questo è solo uno degli esempi di questa grande attualità.
0: E per Jesi vorrei appunto andare avanti proprio in questa bella analisi. Il rito non ci mette davvero in contatto con il mito originario, ma produce l'illusione operativa di questo contatto. E questo apre a una questione per certi versi inquietante, ovvero il rito può essere manomesso, alterato e usato strumentalmente. È questa la mia domanda, ma a cui vorrei anche aggiungere: o è l'intera macchina mitologica ad operare nell'uso strumentale del rito, e se lo fa, a quale fine?
1: Allora, questo è il grande problema, nel senso che Jesi parte commentando quella che Caroline Körny definiva differenza tra mito autentico e mito tecnicizzato, no? In una famosa conferenza del 64 che fa in Italia si distingueva, quindi mettiamolo così, un mito origine fonte da un mito poi che è quello tecnicizzato, cioè strumentalizzato, che si svolge a livello umano. E il punto è che Jesi, che radicalizzerà questa differenza sempre di più, sembra, cioè, anzi dice chiaramente che l'origine non si dà mai, quindi il mito originario in qualche modo è già un'illusione, e quindi ogni mito è sempre tecnicizzato, nel senso che anche quando nel mondo antico ci si rivolge a un'esperienza sacra, la più autentica possibile, è comunque una forma ritualizzata, che sia la parola della preghiera, dell'evocazione magica, che sia il rito, la danza, che sia un affresco, che sia insomma, è sempre un gesto, e quindi c'è una forma di tecnica, di tecnè, che deve manipolare in qualche modo qualcosa che si sottrae all'esperienza. Quindi diciamo che il mito noi lo desumiamo a partire dalla sua assenza, ma non c'è mai un mito originario. Questo apre però lo scenario che lei indicava, perché se ogni mito, anche quello più antico e più autentico, è sempre tecnicizzato, sempre di più è possibile che le forme dell'evocazione mitica possano essere manipolate e strumentalizzate. E quindi in età moderna è chiaro che il mito è stato usato in modo politico, e quindi facciamo degli esempi molto chiari. Quando Careni criticava il mito tecnicizzato, partiva anche dalla differenza tra miti antichi e moderni, che già Cassirer aveva posto nel 48. Quindi l'uso politico del fascismo, del mito, l'uso del nazismo, del mito dell'antichità, insomma, la romanità fascista, il paganesimo nazista, sono forme triviali di tecnicizzazione e manipolazione assoluta. Però diciamo che se anche noi guardiamo a Virgilio e all'Eneide, anche quella è una forma di tecnicizzazione del mito. Quindi è semplicemente una questione di intensità del livello di tecnicizzazione e di manipolazione, che nell'età moderna, quando i miti non dovrebbero esistere più, ma diventano invece il codice della politica, diventano l'uso fascista del mito, quello che proprio Caroline Körny con Thomas Mann ha cercato di distruggere, demolire, rifunzionalizzare in tutto il lavoro letterario. È per questo che la macchina mitologica è un potentissimo strumento euristico. Jesi parla di questa forma, la meno inadeguata possibile per capire come funzionano questi materiali mitologici, e che quindi funzionano nel mondo antico sulla polarità del sacro, ma poi si secolarizzano nella letteratura e nell'ipermodernità diventano l'uso del potere, l'uso politico del racconto, o quello che noi oggi chiameremo storytelling o le narrative, no, che modellano la nostra conoscenza, che possono arrivare fino alle forme più sottili di manipolazione digitale, le fake news e tutti questi discorsi.
0: Certo. E questo ci porta forse anche al lavoro di Iesi sulla cultura di destra, che ha analizzato proprio i meccanismi di riattivazione ideologica del mito. Se la macchina mitologica può essere messa al servizio del potere, capirne il funzionamento può diventare, un utile strumento critico, credo, un modo per smascherare anche questa manipolazione.
1: Senza dubbio, nel senso che proprio Iesi, che da studioso di miti diventa un critico dell'ideologia e della cultura di destra, identificava nel linguaggio tipico delle retoriche della cultura di destra le idee senza parole, no? Che sono forme mitologiche e sono forme verbali molto ritualizzate dell'azione. Dopodiché, appunto, questa è un'accentuazione di quell'animale rituale che voi avete ben messo in luce con il lavoro di Whitehouse, effettivamente noi siamo, no? Diciamo che la cultura di destra sembra rendere iperbolica e strumentalizzare al massimo questa tendenza strutturale dell'essere umano e quindi la rende più rigida e quant'altro. Allora, è chiaro che studiare le retoriche della destra, decostruire il potere performativo, da un lato rende più consapevoli, e quindi lì c'è un grande problema. Iesi si muove tra i due poli del fatto che si tratta di decostruire i racconti mitici e renderli, quindi demistificarli, secondo quello che era stato la grande lezione anche di Roland Barthes, di tutta insomma la critica della nuova sinistra demitologizzante di tutto il discorso decostruttivo degli anni 70. Dall'altro si tratta di riconoscere che comunque le pratiche mitico-rituali hanno una loro esistenza, un loro diritto di cittadinanza, no? Nella vita degli esseri umani, perché in qualche modo veicolano emozione e noi performiamo la nostra vita in base anche a piccoli riti a bassa intensità, così come la politica e il simbolico sono fondamentali nella nostra vita. Si tratta di capire che uso fare di questo. È possibile un uso emancipativo? E la sfida, cioè bisognerebbe essere consapevoli del mito che funziona nella misura in cui è un mito indebolito, critico di sé, che non si irrigidisce mai e che evita quella caduta in metafisica che trasforma un racconto in una religione fondamentalista, no? Per dirla con modo molto semplice. Quindi...
0: Certo, ma allora ritornando proprio e volendo, diciamo così, chiudere con una domanda aperta, lei parlava della possibilità di emanciparsi o comunque dell'uso emancipativo del rito, questo è possibile oppure siamo condannati a fare i conti con questa ambiguità senza poterla risolvere?
1: Allora, l'ambiguità c'è e in qualche modo bisognerebbe vivere la dimensione mitico-simbolica indebolendola il più possibile, sapendo che viviamo in una funzione che funziona e che ci serve, ma che è finta. Quindi bisogna recuperare quella duplice fictio che sia fare cose, ma è anche finzione, e sapere che è tutto molto più debole, insomma, no? Noi creiamo, diceva Tacito, lo riprende Ginsburg spesso, Carlo Ginsburg, no? Crediamo a ciò che abbiamo appena inventato, questo fanno gli esseri umani, e quindi bisogna credere meno a quello che inventiamo sapendo che l'abbiamo inventato. È un ghiaccio sottilissimo.
0: Certo, certo. E con Enrico Manera si chiude il dossier di questa settimana. Enrico Manera, che ha curato insieme a Giovanni Leghissa il volume Filosofie del mito nel Novecento. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona continuazione.

Siamo qui a recensire un album di Enrico Pierannunzi, forse uno dei jazzisti più interessanti, ma è proprio il caso di dire che jazzista è poco. Esce infatti un album dedicato alla musica classica, e anche questa si può dire che non sia una novità per quanto riguarda questo pianista, nato a Roma 1949, diplomato in pianoforte, che ha sempre mostrato uguale passione per la musica afroamericana che per quella classica, in particolare per Debussy, ma non soltanto. Insomma, stiamo parlando di questo album che si intitola Impro Classica, che lo vede lavorare insieme all'orchestra I Pomeriggi Musicali e Michele Corcella. Si tratta di una serie di omaggi a grandi musicisti, compositori che lui ha particolarmente amato. Allora, per intanto entrare nell'atmosfera di questo lavoro, Mein lieber Schumann, Enrico Pierannunzi, orchestra I Pomeriggi Musicali e Michele Corcella.

Stiamo dunque parlando di questo nuovo lavoro di Enrico Pierannunzi, dedicato alle sue passioni per la musica classica, passione che già molte altre volte ha portato su CD e comunque suonato anche dal vivo. In una recente intervista per Musica Jazz, a proposito di questa sua passione per la musica classica, ha detto: innanzitutto tengo a fare una precisazione. Ogni volta che ho maneggiato e riadattato materiale classico, la mia prima preoccupazione è stata quella di evitare il kitsch. Io non credo, come ti dicevo prima, che qualsiasi compositore, qualsiasi brano si presti a un certo tipo di trattamento. Per me improvvisare e swingare su Bach o su altri autori classici, Ravel o Vivaldi, nel modo in cui l'ho fatto per esempio Jacques Lussier, non ha senso, è un'operazione fine a se stessa che non apprezzo. Tuttavia riconosco che il pianista francese ha avuto una grande fortuna e ha anche aperto la strada al dialogo tra jazz e classica, però non è la mia tazza di tè, traducendo dall'inglese cup of tea. In particolare in questo album c'è un tributo a Erik Satie e sempre nella stessa intervista ricorda: in apparenza Satie era un personaggio eccentrico e scombinato. Pare che, a quanto risulta da certe testimonianze, abbia persino detto: voi non capite, io sono il più grande compositore dell'universo. Però non lo posso dire perché sono troppo modesto. Così ho realizzato un progetto in occasione del centenario della sua scomparsa, anche se è davvero complicato lavorare su di lui, perché molte sue composizioni sono assai difficili da adattare. Parte della musica che ha scritto è per il teatro, per le pantomime, per il circo e cose del genere, quindi lavorare su Satie è un'impresa quasi impossibile. Quindi ho preso spunto dai suoi materiali poco conosciuti. Pensa che c'è stato un periodo in cui ha lavorato con una vocalist in un caffè chantant e ha scritto canzoni molto belle. Quattro di queste le ho recuperate e arrangiate per quartetto jazz. Ecco dunque come in questo caso, in quello che ascolteremo, ha voluto lavorare Enrico Pierannunzi, che ricordo è accompagnato da Luca Bulgarelli al contrabbasso, Mauro Beggio alla batteria e appunto l'orchestra I Pomeriggi Musicali diretta da Michele Corcella, che si è occupato anche degli arrangiamenti. Allora, per chiudere questa recensione, un'altra delle composizioni che ha un titolo molto esplicito: Gymnos Satie.

0: E salutiamo la nostra corrispondente Laura Daverio. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Manca poco più di un mese alla prima partita dei mondiali di calcio, che sarà allo stadio Azteca a Città del Messico. E sarà già la terza volta che questo stesso stadio ospiterà i mondiali di calcio. Laura, cosa ci puoi dire dello stadio, che fra l'altro è anche il più grande in America Latina?
1: Sì, è vero, infatti ha 87.000 posti a sedere e tra l'altro proprio a fine mese compierà 60 anni. Sono stati appena terminati i lavori di ristrutturazione, peraltro la quarta volta che questo stadio viene ristrutturato, questa volta evidentemente per il Mondiale, che ha ospitato la prima volta nel 1970 e in quell'epoca. In quell'occasione la vittoria andò al Brasile con la star Pelé in campo. Ecco, tra l'altro fu anche il primo mondiale che andò in onda a colori. Il mondiale poi è tornato a Città del Messico, sempre nello stato Azteca, nello stadio Azteca nel 1986, anche questo un mondiale storico in cui vinse l'Argentina di Diego Maradona, e proprio perché, ecco, è stato lo stadio delle grandissime star del calcio, c'erano e ci sono molte aspettative su Ronaldo, anche se la sua partecipazione in forse a causa di un infortunio, tra l'altro se dovesse giocare sarebbe il suo sesto mondiale. E poi va anche ricordato che nel 1971, sempre lo stadio Azteca, ospitò un'altra Coppa Mondiale, in quel caso di calcio femminile. Poi qui si sono tenuti i concerti oceanici da Michael Jackson a Shakira e ha ospitato anche Papa Giovanni Paolo II. Quindi insomma c'è molta storia che è passata da questo luogo.
0: E si voleva che il luogo si facesse provare pronto e i lavori per ristrutturare lo stadio sono però stati a lungo posticipati e alla fine hanno causato comunque diversi problemi alla popolazione che vive nel distretto dello stadio. È uno degli aspetti questo che rimangono sempre ai margini di queste opere molto pubblicizzate. Ci spieghi che cosa è accaduto?
1: Sì, il progetto iniziale in realtà, il progetto di ristrutturazione era molto più grande. L'idea era non solo rifare esternamente lo stadio, ma costruire a lato appartamenti, costruire un nuovo hotel e anche un centro commerciale. Questo è stato immediatamente contestato. Il problema principale è un problema ricorrente a Città del Messico, cioè manca l'acqua. Lavori di questo genere richiedono l'elevazione di grandi quantità d'acqua e a Città del Messico scarseggia. Quindi questo è un tema di cui abbiamo parlato anche più volte in questo spazio. Non è raro, anzi è comune a Città del Messico, che tutti gli edifici o le case singole comprino delle cisterne. Sono cisterne di acqua di riserva e si compra l'acqua per mantenerla, perché periodicamente

0: Durante l'anno ci sono dei giorni anche consecutivi, anche fino a una settimana senza acqua corrente. Questo se sei fortunato, perché poi ci sono zone dove l'acqua corrente o non è mai arrivata o non arriva più, perché comunque il problema continua a peggiorare. I residenti della zona intorno allo stadio alla fine hanno avuto la meglio, tutti questi, diciamo, enormi progetti sono stati abbandonati, ciononostante anche solo i limitati lavori di ristrutturazione che sono stati fatti hanno causato questo problema, cioè molte case si sono trovate con molta poca acqua o acqua sporca uscire dai rubinetti proprio perché appunto appena si tocca e si sposta un po' d'acqua da una parte ne manca dall'altra, proprio perché è una risorsa estremamente preziosa in questa città.
1: In generale ci sono molte incognite su come si svolgeranno questi mondiali e ci sono molti possibili ostacoli. E quali sono le questioni in questo momento più discusse?
0: Sì, insomma, Città del Messico è una città che è abituata a avere grandi eventi, per esempio anche la Formula 1 passa da qui. Il Mondiale, insomma, è veramente un evento enorme, è anche un evento che attira un'attenzione straordinaria. Qui uno dei problemi ricorrenti sono le proteste. Città del Messico è una città in cui appunto vari gruppi con varie richieste vengono in questa città, è una città dove ci sono proteste di continuo e si stanno organizzando proprio per avere una maggiore visibilità durante i mondiali. Direi che prima di tutte sono le madri dei desaparecidos, sono dei gruppi autogestiti di madri o comunque di parenti le cui figli sono stati vittime di sparizioni forzate, purtroppo un fenomeno non del passato, ma un fenomeno molto contemporaneo, e lamentano l'inazione del governo di fronte a questi casi gravissimi. Sono gruppi che protestano, sono gruppi che cercano di far sentire la loro voce, evidentemente in questo momento lo vedono come momento importante e peraltro c'è già stata una protesta quando a fine dei lavori allo stadio si è tenuto una prima partita amichevole e già pianificano una grossa protesta e una marcia. Non solo all'apertura, quindi allo stadio l'11 giugno, ma anche di fronte al Palazzo Nazionale. Quindi, oltretutto, quando ci sono proteste a Città del Messico, spesso si bloccano le strade, si bloccano le autostrade e anche l'entrata e l'uscita della strada che porta all'aeroporto. Non è una cosa rara che succede a Città del Messico, evidentemente in questo caso. Credo che le autorità faranno di tutto per negoziare o comunque insomma tenere queste vie molto importanti aperte, però ecco, c'è anche questa possibilità e c'è poi un'incognita molto grande che è quella della sicurezza. E in questo momento quello che si discute molto è il fatto che di recente ci sono stati degli arresti eccellenti che hanno colpito un grosso cartello della droga nel paese, il cartello Jalisco Nueva Generación. E peraltro, ecco, la roccaforte di questo cartello si trova nello stato di Jalisco dove si giocano alcune partite dei mondiali nella città di Guadalajara. Adesso i turisti non sono un target specifico dei cartelli, più che altro si teme una questione di instabilità che possa scoppiare in maniera veramente imprevedibile. E, ecco, quindi diciamo ci sono vari aspetti discussi da tempo, ecco, poi adesso più ci si avvicina al mondiale più insomma, se cresce un po' la tensione, le aspettative e anche eventuali timori.
1: E magari ci capiterà di riparlarne, intanto abbiamo cominciato a sondare l'atmosfera in vista appunto dei prossimi mondiali di calcio che, lo ricordo, siamo partiti da qui, verranno ospitati in occasione della prima partita nello stadio Azteca a Città del Messico. Grazie Laura Daverio, buona giornata e alla prossima.
0: Grazie a te e buona giornata a tutti.

Ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi vogliamo dedicare questa puntata a una giovane promessa svizzera, Dmitri Demyashkin, e lo vogliamo fare in occasione dell'uscita del suo nuovo CD grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini. Dmitri Demyashkin è oggi una delle personalità più affascinanti nel panorama pianistico, un interprete capace di unire eleganza, sensibilità e una tecnica luminosa, in una sintesi che colpisce pubblico e addetti ai lavori. A parlarne con ammirazione sono grandi figure come il pianista Vladimir Viardo e il direttore Vladimir Fedoseyev. La sua arte nasce da una dedizione totale, ogni suono sembra infatti necessario, ogni frase porta con sé un significato preciso. Nel suo modo di fare musica non c'è nulla di casuale, ma un'attenzione continua verso autenticità e profondità, sostenuta da un rispetto assoluto per l'opera e da una totale assenza di compromessi. Nato nel 1982 a Saransk, nella Repubblica di Mordovia, allora Unione Sovietica, Demyashkin vive in Svizzera dall'adolescenza. Fin da giovanissimo si impone sulla scena internazionale con una serie impressionante di premi, dal concorso Virtuosi per musica di pianoforte in Repubblica Ceca, dove ottiene il primo premio nel 1993, fino alle affermazioni a Cremona, Praga e in Bielorussia negli anni successivi. Una traiettoria che continua nei primi anni 2000 con successi a Losanna e negli Stati Uniti, fino ai riconoscimenti prestigiosi dei concorsi Casa Grande di Terni e Beethoven di Bonn. Accanto ai concorsi arrivano anche borse di studio e onorificenze internazionali, tra cui il riconoscimento UNESCO e il titolo di Artista Steinway. La sua carriera lo porta sui palcoscenici più importanti d'Europa, Nord America e Asia, accanto a orchestre come la Tonale di Zurigo, la Beethoven di Bonn, la Filarmonica di San Pietroburgo e la San Diego Symphony. Parallelamente all'attività concertistica, Demyashkin è anche pedagogo, docente a Zurigo, dove trasmette ai giovani musicisti un'idea di interpretazione basata sulla qualità del suono, sulla chiarezza tecnica e su un pensiero musicale profondo. È inoltre direttore artistico di una stagione concertistica a Brunnen, in Svizzera, che riunisce interpreti di alto profilo e programmi accuratamente costruiti. Un artista completo, quindi, che con naturalezza tiene in equilibrio intelligenza e emozione. Il percorso musicale che ascoltiamo oggi attraversa alcuni capolavori del repertorio pianistico. Si comincia con Gaspard de la Nuit di Maurice Ravel, una delle pagine più virtuosistiche del primo Novecento. Ravel la concepisce quasi come una sfida tecnica, ma dietro la brillantezza si apre un mondo visionario, ispirato ai testi di Aloysius Bertrand, dove realtà e fantasia si confondono. Ondine, il movimento che vogliamo ascoltare adesso, evoca un canto d'acqua seducente e misterioso. Le gibet sorprende il tempo attorno al suono ossessivo di una campana lontana, mentre Scarbo dà vita a una creatura inquietante, un folletto che trasforma il sogno in incubo. È una musica che porta l'ascoltatore nel territorio dell'inconscio, dove la tecnica diventa mezzo per creare immagini vivissime. Allora noi, come detto, vogliamo ascoltare l'ultimo album uscito di Dmitri Demyashkin, uscito proprio quest'anno nel 2026 per Line in Special Records, dedicato a musiche di Maurice Ravel, Franz Liszt e Claude Debussy, e intitolato Sacred Impressions. Da Gaspard de la Nuit di Maurice Ravel vogliamo ascoltare adesso Ondine, il primo movimento dei tre poemi per pianoforte su testi di Aloysius Bertrand. Dmitri Demyashkin al pianoforte.

Il pianoforte di Dmitri di Myashkin qui in Gaspard de la Nuit, tre poemi per pianoforte su testi di Aloysius Bertrand. Abbiamo ascoltato il primo movimento, Ondine, tratto dall'ultimo album di Dmitri di Myashkin uscito quest'anno per Lightning Special Records. E dalle acque di Ravel passiamo alle Images di Claude Debussy. Anche se il compositore non amava l'etichetta di impressionismo, in queste pagine si percepisce chiaramente una scrittura che dipinge con i suoni. Reflet dans l'eau non si limita a descrivere l'acqua, né restituisce il movimento, le vibrazioni di luce, la continua trasformazione. Hommage à Rameau guarda la tradizione francese del Seicento e la rilegge con armonie nuove, mentre Mouvement è energia pura, un flusso ritmico in cui le figure si scompongono in scintillanti geometrie sonore. Qui la sfida per l'interprete è andare oltre le note, rendere tangibile la materia stessa della musica, luce, aria e movimento. Sempre Dmitri de Myashkin al pianoforte, da Image di Claude Debussy vogliamo ascoltare Reflet dans l'eau e Mouvement, il terzo movimento.

Reflet dans l'eau e Mouvement da Image per pianoforte libro 1 opera 49 di Claude Debussy qui interpretati da Dmitri Demyashkin per questa registrazione di quest'anno uscita per Lightning Special Records e noi vogliamo ancora ascoltare un ultimo estratto da quello stesso disco e vogliamo passare alla musica di Franz Liszt. Con la sua monumentale sonata in Si minore, un'opera unica nel suo catalogo, senza interruzioni, concepita come un grande racconto continuo. Più che una sonata tradizionale, è un viaggio che trasforma pochi temi in una narrazione ampia e complessa, quasi sinfonica. In questa musica si confrontano forze opposte, luce e ombra, slancio eroico e tensione demoniaca. Per il pianista non è solo una prova tecnica, ma soprattutto una sfida strutturale e narrativa, dove ogni climax deve nascere da una necessità interna, da una logica profonda. Allora, vogliamo ascoltare questa sonata per pianoforte in Si minore di Franz Liszt, sempre con al pianoforte Dmitri Demyashkin. Vi ricordo che stiamo ascoltando l'ultima uscita discografica del pianista, uscita per Lightning Special Records proprio quest'anno, nel 2026.

La sonata per pianoforte in si minore di Franz Liszt con Dmitri Demyashkin al pianoforte, una pubblicazione discografica di Line Special Records del 2026. Infatti abbiamo voluto dedicare questa puntata di Concerto.ch a questa giovane promessa svizzera, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, proprio perché di recente è uscito il suo ultimo lavoro discografico, questo disco che ha aperto la puntata di Concerto.ch. E noi ora ci spostiamo su un altro disco di questo pianista. Si tratta di un disco uscito nel 2012 per Spielmann Classics, dedicato ai lavori pianistici di Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, Rachmaninoff e Prokofiev. E allora noi vogliamo continuare ad ascoltare la musica di Franz Liszt con un estratto da Étude d'exécution transcendante per pianoforte. Vogliamo ascoltare l'ottavo movimento, Wilde Jagd.

Ville des Yards, da étude d'exécution trascendante per pianoforte di Franz Liszt con Dimitri Demiashkin, protagonista di questo lavoro discografico uscito nel 2012 per Spielmann Classics. E noi abbiamo tempo ancora per un ultimo ascolto, sempre tratto da questo stesso album. Si tratta di un estratto dai 9 études tableaux per pianoforte opera 39 di Sergei Rachmaninov. Vogliamo ora ascoltare il sesto, Allegro, sempre con Dimitri Demiashkin al pianoforte.

0: Dmitri Demiashkin al pianoforte chiude questa puntata di concerto.ch con un estratto dai 9 Etudes Tableau per pianoforte opera 39 di Sergei Rachmaninoff. Abbiamo ascoltato il sesto allegro. E con questo ascolto si conclude qui anche la nostra puntata di concerto.ch. Ringrazio Alisa Nembrini per quanto riguarda la scelta musicale e non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di pomeriggio qui su Rete 2 e un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: È il momento del nostro approfondimento a più voci, curato dalla collega Elisa Rossello. Elisa, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno Mario, buongiorno a chi ci ascolta.
0: I bambini cercano costantemente delle risposte, a maggior ragione se ciò che avviene attorno a loro mette a dura prova il loro equilibrio quotidiano. È una frase tratta dal testo di chiusura del libro Lillo e il Bosco delle Lucciole, pubblicato da Multiverso Edizioni, una fiaba che parla di loro, una fiaba dalla quale vogliamo partire.
1: Sì, Lillo e il Bosco delle Lucciole parla dei figli dei detenuti, bambini che il più delle volte non capiscono perché il loro papà o la loro mamma non torni più a casa e per questa ragione spesso si sentono abbandonati o rifiutati.
0: E Lillo e il Bosco delle Lucciole, beh, è una fiaba illustrata, protagonista della fiaba è un leoncino il cui padre non può tornare a casa perché è in punizione in un posto lontano. E in collegamento abbiamo l'autrice di Lillo e il Bosco delle Lucciole, Sabina Barrichello, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per avermi chiamata per dar visibilità a questa tematica molto importante.
0: Psicologa e psicoterapeuta, lei è anche consulente tecnico dell'ufficio per il Tribunale di Como, dove si occupa di incontri protetti.

0: Li attinge il suo libro. Come è arrivata a scegliere le metafore più adatte per raccontare qualcosa di concreto e doloroso come la detenzione di un genitore?
1: Beh, allora, ovviamente dalla mia esperienza quasi decennale appunto all'interno del carcere, come voi avete ben detto, dove c'è appunto questo spazio che è uno spazio di accoglienza, no? Noi diciamo proprio di accoglienza perché è uno spazio dove i genitori, i figli, insomma le famiglie non vengono assolutamente valutate, ma vengono accolte nella loro, diciamo, nel loro disagio di quel momento, ecco. E quindi diciamo che la motivazione che un po' mi ha spinto a scrivere questo libricino, questo piccolo libricino illustrato, viene proprio da questa esperienza che è stata spinta da un'esigenza fondamentalmente di dare degli strumenti, delle risorse in più a questi genitori, a queste famiglie che faticano a parlare di questa tematica con i figli. Parlare con i figli di tematiche appunto dolorose, insomma, che attraversano appunto anche quotidianamente la famiglia non è sempre semplice. A maggior ragione una tematica così importante, così dolorosa, che mette al centro appunto la separazione in questo caso di un padre, ma io appunto ho dovuto fare una scelta, no? Qui c'è un maschio, un padre, ma anche di una madre, perché poi all'interno delle strutture carcerarie ci sono anche delle donne, che come sappiamo appunto comunque è in un numero minore. E quindi ecco, volevo dare appunto uno strumento in più a questi genitori per poter aiutare questi bambini che apparentemente sembrano all'oscuro di tutto, ma in realtà hanno le antennine molto più preparate e molto più attente di quanto non si pensi, e quindi che capiscono e percepiscono ogni cambiamento all'interno appunto della dinamica familiare, a maggior ragione quando appunto c'è una separazione, c'è un allontanamento, un'assenza, no? Un'assenza in questo caso paterna, ecco. Ecco un
0: Rimaniamo
1: po' questo.
0: sulla sensibilità dei bambini, perché nel libro c'è una nuvoletta di pioggia che segue sempre il piccolo Lillo ed è una delle immagini più toccanti. Cosa racchiude davvero questa metafora? Nel suo lavoro, quali sono i sentimenti più comuni nei bambini che vivono la lontananza di un genitore detenuto e quali i bisogni che esprimono con più urgenza?
1: Sì, allora la nuvoletta proprio esprime il disagio, no? La sofferenza, l'emozione che diventa negativa, no? Nel libro è ben illustrata perché riesce appunto a interpretarla, ma i bambini sono molto capaci in questo, a interpretare appunto le metafore. È ben illustrato che c'è una situazione iniziale in cui c'è una famiglia normale, no? Un papà, una mamma, un figlio che stanno insieme, a un certo punto, e qui i colori sono vivaci, no? Perché appunto le emozioni di allegria, insomma le emozioni positive. Piano piano poi invece dall'assenza appunto e dalla separazione paterna questi colori svaniscono e compare questa nuvoletta che rappresenta un po' il peso, no? Di questo bambino che si porta dentro questo disagio, no? E se lo porto ovunque, perché comunque io l'ho rappresentato in poche pagine, per esempio una delle realtà in cui il bambino porta questo disagio già nella scuola, no? Quindi sono i bambini, i compagnetti che magari lo prendono in giro perché comunque è visibile a tutti questo disagio che il bambino non comprende, ma di cui ne accusa appunto i colpi, diciamo, ecco. Le emozioni negative sono molteplici, la paura perché il papà, io parlo sempre di papà, però intendendo anche genitori, insomma, mamma, quindi parliamo di genitori. Il genitore si è allontanato, il papà si è allontanato perché si è allontanato, non mi vuole più bene, ha un'altra famiglia, è colpa mia, ho fatto il birichino, non, ho fatto qualcosa che non andava bene. Tendenzialmente i figli, i bambini, danno la colpa a se stessi. E quando non hanno delle risposte, purtroppo poi questo, cioè il problema è che è possibile che possano scaturire, come spesso succede, in sintomatologia, queste fantasie che insomma, si moltiplicano nella loro testolina, diciamo, ecco.
2: Stefano Lafranchini, nella fiaba la prigione diventa il bosco delle lucciole, un'immagine poetica e rassicurante, quasi accogliente. Nella realtà, come si costruisce concretamente uno spazio di incontro sereno tra un

0: genitore detenuto e il proprio figlio all'interno di una struttura carceraria. Quanto è stata preziosa l'esperienza maturata grazie anche allo spazio Pollicino?
1: Ma è stata fondamentale, nel senso che evidentemente occorre riuscire a ricavare questo spazio trasformando una sorta, ricavando dal carcere una sorta di isola, no? di sottrarre questi spazi dal grigiore che purtroppo accompagna il cemento armato del carcere o il metallo delle sbarre. L'OASI, l'associazione AOSI, tramite anche la signora Barrichello, sono riusciti a fare un lavoro egregio, nel senso che hanno abbellito, hanno colorato gli spazi, l'hanno riempito di peluche, di giochi, e quindi è proprio un po' una sorta di isola felice dove il genitore può veramente vivere a pieno l'esperienza con i propri figli, veicolata appunto da personale professionista, perché è estremamente complesso per un padre in questo caso. Giustamente, come diceva la signora Barrichello, la stragrande maggioranza delle persone detenute sono di sesso maschile, quindi dal profilo criminologico ancora il profilo tipico di chi delinque è ancora il sesso maschile, quindi qui non si è, fortunatamente non si è raggiunta la parità dei sessi, quindi soprattutto padri che vengono aiutati, perché è molto difficile per un padre anche poter dire, trovare il modo giusto di dire perché adesso deve passare un periodo lontano dalla propria famiglia, che ha sbagliato e che sta pagando.
0: E il libro si concentra proprio sulla prospettiva del bambino, ma Lanfranchini, dal lato dei detenuti, com'è vissuto il rapporto con il figlio lontano? Che tipo di emozioni, bisogni, anche apprezzamenti nei vostri confronti vengono espressi, e come si inserisce appunto il mantenimento di questo legame nel percorso che ovviamente i detenuti si trovano, il percorso di riabilitazione che si trovano a fare?
1: Certo, allora è una domanda un po' con molteplici aspetti. Allora, innanzitutto dipende dalla persona come vive il rapporto con i propri figli, perché naturalmente se il reato che ha commesso pertiene alla sfera familiare, la cosa è molto più difficile, molto più complicata.
0: Certo.
1: E naturalmente però il mantenimento di rapporti sociali saldi, segnatamente di quelli familiari, è un pilastro del percorso di risocializzazione della persona, molto di più della normalizzazione data dal lavoro, molto di più del capire e imparare a vivere in un ambiente normato, molto di più della formazione. Cioè, io penso che spesso nella vita succedono degli avvenimenti o degli episodi che ci fanno un po' vacillare, e la forza da dove la traiamo soprattutto dai nostri rapporti sociali e segnatamente da quelli familiari.
2: Sabina Barrichello, questo possiamo dire vale anche per i bambini. Nel libro si accenna anche alle prese in giro che il piccolo Lillo subisce dai compagni di scuola. Un legame familiare solido può aiutare i bambini ad affrontare anche il giudizio esterno e questo peso sociale di avere un genitore in carcere?
3: Ma allora, sicuramente, anche perché comunque noi partiamo dal presupposto che avere delle figure di riferimento genitoriali sono una sicurezza per l'equilibrio e lo sviluppo equilibrato psichico del bambino. Quindi quando questo viene a mancare è chiaro che comunque una parte di quel pilastro, di quel riferimento viene appunto a non esserci più, e quindi il bambino perde un po' le coordinate in un certo senso. È ovvio che poi il bambino comunque mostra il suo disagio in maniera diversa, non lo dice, non esprime quello che sente, ma come ho già detto prima lo esprime attraverso degli aspetti sintomatici, quindi non potrebbe non andare bene a scuola, i litigi con i compagni, l'aggressività all'interno appunto del contesto scolastico, all'interno del contesto con i pari, all'interno anche del contesto delle relazioni con gli adulti, per esempio, e quindi sono tutti aspetti che magari non sono visibili, però che il bambino appunto a un certo punto mostra e che bisogna rendere visibili, perché proprio appunto il bambino non riesce appunto ad esprimere. E sì, ho messo poi una parte che essendo appunto l'area e il contesto scolastico una delle parti che occupano maggiormente la giornata del bambino, comunque mi sono sentita appunto di metterla appunto nel libro questa cosa qua, anche perché poi dopo una volta che viene un po' sviscerata, no, questa verità, questo segreto che c'è, che all'inizio, come appunto scrivo, appunto metto bene nel libro, la mamma non riesce a dire, no, qual è questa verità, e quindi il papà non c'è, non si sa come mai non c'è, e una volta che viene sviscerata questa verità, questo segreto non c'è più, anche questa parte qua non è così automatica, io l'ho messa in maniera molto semplice, però non è che avviene in maniera automatica questa cosa, avviene anche nel tempo, poi dipende anche un po' da situazione a situazione, insomma le variabili sono molteplici, però una volta che appunto viene sviscerata questa verità, il bambino riprende colore, no? Il leoncino, il contesto riprende colore, riprendono i contatti, riprendono i giochi, insomma, riprendono i legami e tutto si, in un certo senso, si riequilibra. Ovviamente, appunto, come dicevo prima, non è qualcosa di veramente automatico e immediato, bisogna anche lavorarci sopra, insomma, dipende moltissimo da quelle sono le situazioni, ecco, anche contingenti, diciamo.
0: Stefano Lanfranchini, vorrei con lei fare un passo indietro e chiederle, il Bosco delle Lucciole, come è nato questo libro? Nel senso che immagino che a lei vengano sottoposte spesso diverse idee proprio per rendere in fondo più sopportabile anche la detenzione, e non solo come in questo caso per chi si trova ad essere detenuto, ma anche per i loro familiari. E ci racconti proprio della genesi di questo progetto?
1: Ma la signora Barrichello mi ha interpellato dicendo che aveva scritto questo libro e non solo chiedendo di approvare la pubblicazione, ma soprattutto chiedendo di fare una prefazione, cosa che mi ha onorato, perché ritengo veramente questa iniziativa estremamente, direi anche fondamentale, per veicolare appunto questo messaggio così difficile di cui ha appena accennato la signora Barrichello, e quindi sono stato anche onorato di poter commentare questo libro, che ritengo veramente uno strumento molto molto utile per i genitori, ma anche per i figli.
2: E dunque il risultato è stato questa fiaba, ma Sabina Barrichello, perché lei ha scelto proprio la forma della fiaba per affrontare un tema difficile come questo? Più in generale, perché le storie funzionano così bene per raggiungere le persone nei momenti di dolore?
3: Ma allora, faccio la premessa che la fiaba non è utile solamente ai bambini, ma è utile anche per gli adulti. Tant'è vero che ci sono delle fiabe, le fiabe che guariscono, no? Ci sono anche dei libri specifici su questa cosa, che riguarda anche la guarigione degli adulti, in maggior misura con i bambini usano, con i bambini è importante usare delle metafore, delle cose che comunque sono vicine alla loro realtà, alla loro fantasia, e quindi i disegni in questo caso. È difficile parlare a un bambino come si parla a un adulto, no? Far capire ai bambini le cose nello stesso modo in cui vengono spiegate agli adulti. La fiaba è il modo migliore, perché appunto è pieno di metafore attraverso cui un bambino può essere aiutato a capire e anche a guarire, no? Soprattutto i libri illustrati, ecco, soprattutto quelli con molte figure, con molte metafore. Quindi è proprio il mezzo migliore per un bambino per capire le cose.
0: E secondo me il valore di questo libro è anche maggiore considerando come oggi molti libri per bambini evitino, probabilmente anche in modo deliberato, i temi dolorosi. E però ci stiamo avviando verso la conclusione di questo nostro approfondimento. Vorrei chiudere con Stefano Lanfranchini. Lei dirige le strutture carcerarie ticinesi da oltre 10 anni. In questo periodo la sensibilità verso il tema dei legami familiari dei detenuti, e in particolare verso i loro figli, è cambiata? C'è un'attenzione diversa? C'è stata un'evoluzione nel modo in cui il sistema carcerario guarda anche a questa dimensione?
1: direi che c'è stata una professionalizzazione, nel senso che abbiamo sempre offerto, proprio perché consci dell'importanza dei legami familiari, possibilità di incontro, quindi tramite le visite, colloqui normali che sono 7 al mese, tramite le feste che facciamo 3 volte, che proponiamo 3 volte all'anno, dove i bambini con i genitori possono ricongiungersi appunto al papà per un momento di festa, molto apprezzate quella sotto Natale dove interviene anche l'asinello. Abbiamo possibilità anche di trascorrere 6 ore presso in un locale apposito per ricreare l'intimità familiare con tutta la famiglia. Diciamo che negli ultimi anni c'è stata questa professionalizzazione grazie all'associazione Oasi e grazie alle competenze degli operatori, che portano anche questa componente psicologica, questa capacità di veicolare determinati messaggi, di facilitare determinati contatti.
0: E in tutto questo, evidentemente, Sabina Barrichello non è solamente l'autrice della fiaba di cui abbiamo parlato, di cui stiamo parlando, ma è anche attiva proprio nell'ambito della struttura carceraria e nell'accoglienza e nel riuscire anche a mediare probabilmente quelle che sono tutte delle situazioni problematiche di conflitto, e così come nel caso del merito del contenuto di questa fiaba. Io ringrazio Sabina Barrichello, psicologa e psicoterapeuta, autrice di Lillo e il Bosco delle Lucciole, pubblicato da Multiverso Edizione.
3: Volevo solo un attimo dare una cornice un po',
0: certo,
3: a questo. Non so se abbiamo citato il luogo, si chiama Pollicino, no? E anche lì c'è un po' una sorta di metafora, no? Il Pollicino, che la storia di Pollicino, che dice che comunque il piccoletto, il bambinetto che mette i sassolini per raggiungere la via maestra, no? È un po' quello che facciamo anche noi, no? Cerchiamo di orientare appunto i genitori e le persone anche detenute verso quello che è la retta via, tra virgolette. E il direttore ha ben citato due volte ancora l'associazione Losi, che è l'associazione presso la quale appunto io lavoro, e quindi appunto ringrazio anche l'associazione per avermi dato l'opportunità di lavorare in questo posto, che mi dà tantissime emozioni e che insomma è da cui dove lavoro per quasi da quasi 10 anni, ecco. Quindi ecco, volevo un po' dare una cosa.
0: Certo, ci mancherebbe. Le emozioni che tra l'altro si ritrovano anche in Lillo e il Bosco delle Lucciole. E io ringrazio, siamo purtroppo in chiusura, ma ringrazio anche Stefano Lanfranchini, direttore delle strutture carcerarie cantonali del Ticino. Grazie, a presto anche a lei.
1: Grazie, arrivederci.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi quattro rappresentanti svizzeri. Sabato il documentario Aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web i video delle canzoni su Play RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

ritmo che ci assale fra il bosco e l'abbazia. Senti come scorre il fiume fra l'ostacolo e la torre, che per passarlo tempo ce ne corre. Respira, anima mia. Senti come brucia l'asfalto della strada, sporca la camicia prima che il giorno vada. Senti come rugge quel traffico che lancia le sue schegge, che riempie

cent'anni che la Democrazia Cristiana non porta la cultura al popolo, non va verso un popolo, non cerca di elevare il popolo, perché ci interessa io che il popolo resta ignorante, che il popolo non capisce niente. L'ignorante cala sempre la testa, dice sempre sì, l'ignorante si fa pestare, l'ignorante non sa quanto vale la dignità dell'uomo, la ricchezza sta nella dignità dell'uomo, la ricchezza, la grande ricchezza dell'uomo è la cultura, l'interesse per la cultura, queste sono le

Il 1 luglio 1941 eravamo costretti ad utilizzare la tessera fascista per 100 grammi di pane al giorno. 100 grammi di pane. Abbiamo perso la memoria del XX secolo. Abbiamo perso la secolo XX memoria. Abbiamo perso la pappetta poppina pappona. Ladies and gentlemen! Abbiamo perso la memoria del XX secolo.

0: Verde Aurora Weekend.
1: Un saluto e un augurio di buon sabato da Verde Aurora Weekend, la mattina del fine settimana di Rete 2. Un saluto da Ira Rubini al microfono stamani e uno sguardo al nostro sommario, che prevede come sempre la musica, gli appuntamenti con l'informazione, le rassegne stampa culturali, l'agenda degli appuntamenti di cultura naturalmente gli approfondimenti. Il percorso musicale ci attende alle 8, mentre ascolteremo un altro dei nostri arpeggi e ritroveremo un attimino con Marco Pagani e Andrea Fazioli. Moby Dick, il magazine d'approfondimento a cura di Claudio Visentin quest'oggi, si intitola Riti d'oggi. I riti hanno svolto una funzione fondamentale nella vita sociale lungo tutta la nostra storia, rafforzando l'identità e promuovendo il senso di appartenenza. Gli ospiti sono Stefano Allovio, Cristiano Carriero e Giorgia Serughetti. E naturalmente, come tutti i sabati mattina, Indovina chi viene al cinema concluderà la nostra mattinata con Verde Aurora. Adesso il nostro primo ascolto musicale, una pagina di Carl Philipp Emanuel Bach, dalla Sinfonia per archi in Do maggiore. Ascoltiamo Allegro assai con l'Akademie für Alte Musik Berlin, diretta da Georg Kalwald.

Ed era la Sinfonia per archi in Do maggiore, Allegro assai, Akademie für Alte Musik Berlin, Georg Kalweit, Karl Philipp Emanuel Bach. I titoli della stampa della Svizzera italiana, il Corriere del Ticino, il 9 maggio di Putin in una Russia isolata, uno dei titoli della prima pagina, il giorno della vittoria, la tradizionale parata per la fine della Seconda Guerra Mondiale, accorciata, 45 minuti invece di due ore, mostra un leader e un paese in difficoltà. Trump annuncia invece, dal canto suo, una tregua di tre giorni nella guerra nel Golfo. L'editoriale, il Corriere del Ticino, bilaterali perché serve il doppio sì. Giovanni Galli firma questo pezzo di spalla sulla prima pagina del Corriere del Ticino per l'appunto. Referendum facoltativo con la sola maggioranza dei votanti o referendum obbligatorio con la doppia maggioranza di popolo e cantoni? Nel dibattito sul nuovo pacchetto di accordi con l'Unione Europea le regole del gioco hanno ormai assunto un'importanza pari al gioco stesso. Una notizia che riguarda invece Agno, circonvallazione ancora timori, esecutivo preoccupato da un aggravio della situazione viaria con la realizzazione a tappe. Il commento a fondo pagina del Corriere del Ticino affidato a Maurizio Binaghi e si intitola «Libera storia in libero Stato. L'insegnamento della storia non è un lusso ma un fondamento della nostra società. In tempi di polarizzazione politica una democrazia viva si nutre del confronto aperto con la storia». Inizia così l'appello a favore della formazione storica reso pubblico dalla Società Svizzera di Storia, un invito che nasce da un'urgenza. La disciplina è infatti sotto pressione. Da un lato, a livello di prassi, le riforme dei sistemi scolastici privilegiano competenze considerate più spendibili sul mercato del lavoro. Dall'altro, a livello politico-ideologico, i governi impongono sempre più una visione della storia univoca e strumentale. Pesantissima sconfitta invece, notizie di esteri, per il premier Keir Starmer. Siamo nel Regno Unito, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage nelle elezioni locali britanniche. Il Labour vede dimezzati i consiglieri che aveva e risulta superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori. Mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto ecopopulista Zach Polanski. Un altro pezzo di cui c'è il richiamo sulla prima pagina del Corriere del Ticino, la politica di asilo tra umanità e obblighi. Silvia Gada, responsabile della sezione della popolazione, spiega le competenze del cantone riguardo alle richieste di asilo. Ci spostiamo sulla regione, anche qui troviamo una fotonotizia che occupa quasi tutta la pagina sulla questione di Agno. Malumori in aeroporto, interviene l'ispettorato. Critiche anonime al nuovo direttore, il municipio chiede un'analisi del clima. Il commento di spalla sulla regione è di Fabrizio Gabrielli, si intitola «Il rumore di certe foto». Come si fa a dire che le foto non fanno rumore? Quella scattata il 30 aprile a Vancouver, al congresso della FIFA, quella che mette nella stessa istantanea Gianni Infantino, il presidente della Federcalcio palestinese Jibril Rajoub e il vicepresidente della Federazione israeliana Bassim Sheikh Suleiman, per esempio, ha il rumore di certi video di proposte di matrimonio davanti alla Fontana di Trevi finite male. Ho delle inquadrature alla

tua squadra del cuore che ha appena perso una finale. Non tanto il rumore del rimpianto per ciò che sarebbe potuto essere e non è stato, quanto piuttosto quello del fastidio e dell'imbarazzo per qualcosa che in fondo era inevitabile. Il dibattito invece, sempre sulla regione, è intitolato L'arroganza del potere, firmato da Emanuele Bertoli, già consigliere di Stato. Come avevo scritto qualche settimana fa a proposito del salario minimo, scrive: se una maggioranza politica contraria a un oggetto vuole farlo, ha mezzi per tirare per le lunghe, tentare di annacquare o cercare scuse, anche se il popolo si è espresso chiaramente. Il fair play imporrebbe altro, ma in politica è merce sempre più rara. Questi sono alcuni dei titoli della Stampa della Svizzera Italiana di quest'oggi.

Di Gabrielle Fauré abbiamo ascoltato l'andante in si bemolle maggiore per violino e pianoforte, estratto dal doppio disco Horizons, un'immersione nella musica cameristica di Fauré, con Pierre Fouchneret al violino e Simon Zawi al pianoforte. Uno sguardo ai quotidiani d'oltre confine, il Corriere della Sera. Italia USA prove di disgelo, un bilaterale che è avvenuto in Italia proprio ieri, l'incontro con Rubio, il segretario di Stato statunitense, in un momento delicato per i rapporti Europa-Stati Uniti, anche a seguito delle critiche al Papa e al governo italiano. Il segretario di Stato Rubio ha dichiarato: non abbiamo parlato del ritiro delle truppe ucraina, una tregua di 3 giorni, mentre la premier italiana ha dichiarato: difendiamo i nostri interessi come fanno loro. Farage dopo Brexit, l'analisi di Paolo Lepri della sconfitta del partito laburista nelle elezioni locali nel Regno Unito. Un'altra lezione d'inglese si intitola: in un'epoca in cui i più impensabili paradossi sembrano diventare realtà, in primo luogo la presenza di uno sfascia democrazie come Donald Trump alla guida del mondo occidentale, tra virgolette, viene da ragionare al contrario. E se oggi, a 10 anni dal referendum che sancì il divorzio fra Londra e Bruxelles, fosse proprio la Brexit a essere la causa dei mali del Regno Unito, resi clamorosamente visibili dal tracollo dei partiti storici. I laburisti del primo ministro Starmer, soprattutto nelle elezioni amministrative del 7 maggio, non si può assolutamente escludere. Si sa che Brexit, insomma, è costata cara al Regno Unito. E poi un'altra notizia che riguarda la Biennale d'Arte e Architettura di Venezia: caos biennale, scontri al corteo dei Propal, lite fra due ministri, Matteo Salvini e il ministro Giuli, che è il ministro della Cultura, di pareri opposti. Il problema nasce va avanti da settimane, la polemica per l'apertura del padiglione russo e del padiglione israeliano. Quindi ci sono già da giorni molte manifestazioni di protesta incrociate. Il caffè di Massimo Gramellini si intitola Habemus Papam ed è un'analisi della figura di Papa Leone e del suo impatto comunicativo. Come tutti coloro che salgono sul palco dopo una rockstar, un anno fa il nuovo Papa passò quasi inosservato, scrive Gramellini. Parlava accoratamente di pace, metteva mano alla curia, pure con una certa perizia, con una certa morbidezza sconosciuta al predecessore, però non riusciva a diventare popolare. Il che per un papa del Rinascimento poteva non essere un problema, ma per un papa del XXI secolo sì. Quando per la seconda visita all'estero scelse il paradiso di Monte Carlo, alcuni storsero il naso. A quel punto la provvidenza decise di intervenire, usando come sempre lo strumento più improbabile, Donald Trump, l'ufficio stampa del male. Statunitense anch'egli, ma la sua antitesi complementare, Voldemort rispetto a Harry Potter. Trump accusò Prevost di essere uno smidollato perché predicava la pace anziché benedire le armate. Se il Papa gli avesse risposto per le rime si sarebbe abbassato al suo livello, ma se lo avesse ignorato si sarebbe rimpicciolito ai nostri occhi. Invece fece qualcosa di diverso, gli rispose ignorandolo, dimostrando che si può essere pacifici senza sembrare arrendevoli e che c'è più forza di carattere in un mite che in un attaccabrighe. Questo è un estratto dal caffè, insomma il commento di fondo pagina del sabato al Corriere della Sera di Gramellini, che appunto si intitola Habemus Papam, e adesso il senso della cosa è molto chiaro. La Repubblica, più o meno le stesse notizie di cui vi abbiamo fatto riferimento, c'è una grande foto di Papa Prevost nella Papa Mobile, è stato recentemente a Napoli e ha predicato Mille colori, facendo riferimento a un celebre brano di Pino Daniele, contro la malavita. Anche qui le notizie sulla Biennale e sugli scontri del corteo Propal con le forze dell'ordine. Inghilterra, Farage vola nelle elezioni locali. Sono queste le notizie dei due principali quotidiani. Ci spostiamo sul Sole 24 Ore per le notizie di economia e guardiamo alcuni degli spunti di esteri. Anche qui
si sottolinea la sconfitta di Starmer e l'ascesa di Farage, ma si sottolinea anche che Labour ha perso anche il Galles, che tradizionalmente era insomma considerato appannaggio dei laburisti, e si analizzano già le ricadute economiche. Le borse mondiali, analisi di Vanguard: tra gennaio e marzo cedole salite a 421 miliardi, le prospettive restano positive anche in caso di maggiori tensioni in Iran. Borse internazionali in crescita, col Nasdaq ieri a livelli da primato. Quindi un po' di notizie sull'andamento delle borse internazionali. Sale il target di prezzo per le Big USA, analisti ottimisti su Wall Street. Dunque, per il momento i conflitti, come a volte accade, sembrano incrementare le possibilità delle borse. Tariffe doganali sono i dazi di cui abbiamo tanto sentito parlare da quando si è insediato il presidente degli Stati Uniti Trump. Nuovo schiaffo a Trump, stop a dazi globali del 10%. Altro colpo all'agenda Trump: anche i dazi universali del 10% imposti a febbraio sono stati bocciati dai giudici federali della Corte del Commercio Internazionale. Un aspetto che talvolta viene trascurato è quello appunto tutte le analisi che i giudici delle diverse corti specializzate, e i giudizi che stanno emettendo a proposito dei dazi imposti dal presidente statunitense. Questi alcuni degli spunti di lettura dai quotidiani d'oltreconfine.

0: Di Ottorino Respighi abbiamo appena ascoltato un estratto da sei pezzi per violino e pianoforte. Era il terzo, Serenata, eseguito al violino da Vladislava Lucenko e al pianoforte da Cristian Uzzi. Siamo arrivati così agli appuntamenti culturali di oggi.
1: L'agenda.
0: Per gli incontri a Brissago, a Palazzo Baccalà, alle ore 19.30, l'incontro Brissago prima e dopo il 1826, il relatore è Orlando Nosetti. A Minusio, al centro Elisarion, alle 20, l'evoluzione dall'argento all'intelligenza artificiale, ne parla Claudio Argentiero. Mentre a Rodi Fiesso, al Dazio Grande, alle 17.30, l'esperienza della Monteforno. I relatori sono Sara Rossi Guidicelli, Valerio Ceruso e Giovanna Ceruso. Per la danza, Destination Art Hip Hop Dance School, spettacolo di fine anno, al Teatro di Locarno alle 20. A Locarno Solduno, dal parcheggio vicino al ristorante Costa Azzurra alle 11, una performance itinerante di e con la compagnia Tiziana Arnaboldi e il biologo Valerio Sala. I giardini in arte al Monte Verità, in vari orari e in vari spazi dei giardini. Prosegue Chiasso Letteraria, la sua 20ª edizione in vari luoghi. Tutte le informazioni sul sito chiassoletteraria.ch. Il Salotto, esposizioni artistiche e concerti all'Asilo Ciani di Lugano dalle 17. Per la musica, Diamante, musica d'autore al Bar Hollywood di Lugano alle 21, mentre il jazz progressivo di Morning Tape sarà ospite del Bibliocaffè di Lugano alle ore 21. Per i libri, per antica consuetudine, figli dell'ospedale e famiglie affidatarie tra Lombardia e Svizzera italiana nei secoli XVIII-XIX. La presentazione del volume di Rolando Fasana a cura di Nicola Arrigoni, Rosario Talarico e dell'autore, al Museo Malcantone di Curio alle 17. Quando il cielo collassa, presentazione del volume di Max d'Este a cura dell'autore, al Segnalibro di Lugano alle ore 14. Il bullo, come Donald Trump ha distrutto l'Occidente, presentazione del volume di Antonio Caprarica a cura dell'autore al Rifugio Letterario di Massagno alle 17. Per la musica classica, musica e parole, il recital di pianoforte di Allegra Ciancio e letture di Marcus Erni alla Chiesa Evangelica di Ascona alle 18. Leonzios Nikolaos Tsokas e Georg Artemis Kostanturaki, un recital per voce e pianoforte con pagine di Puccini, Verdi e altri per Giovane Musica Svizzera 2026 alla Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona alle 17.30. La Civica Filarmonica di Bellinzona Medio e la Filarmonica Medio Vedeggio, dirette da Franco Arrigoni e Mario Gerosa, si esibiscono a Cadempino al centro eventi alle 20.30. La Camerata della Svizzera Italiana, colonne sonore indimenticabili, a Cevio alla Fondazione Silene Giannini alle 20.30. Mentre la Filarmonica Faidese, nel suo concerto di primavera, sarà al Centro Scolastico di Faido alle 20. Una campana per Ursli, dal libro di Selina Chons, il concerto interattivo per famiglie a cura del Conservatorio della Svizzera Italiana al Teatro Paravento di Locarno alle ore 10 di stamani. Vespro di clavicembalo, recital di clavicembalo di Giulio Mercati alla Chiesa Santa Maria degli Angeli alle 17, in programma Pagine di Couperin. Il coro Tersicole, con pagine di Villa-Lobos, Durante e altri compositori a Lugano Molino Nuovo, la Parrocchia del Cristo Risorto alle 17.30. Paolo Fresu e Giovanni Sollima, un recital per tromba e violoncello all'AC di Lugano in sala teatro alle ore 20. Mentre al Sacro Cuore di Lugano alle 20.30, Luceat et Cœur de l'Université et des Jeunesses Musicales de Fribourg, con pagine di Anton Bruckner. Ancora Together Sounds Better 2026, esibizione degli utenti Provvi da Madre con gli allievi del Conservatorio della Svizzera Italiana alla Filanda di Mendrisio alle 15.45. Ancora il concerto bandistico di Armonia Elvetica a Mesocco in sala spettacoli alle 20.30. E infine, Perle virtuosistiche, virtuosità e romanticismo, concerto cameristico con Anton Jablokov al violino, Adam Ilias Kuruz al pianoforte e Orfeo Mandozzi al violoncello, al Santuario Madonna del Sasso di Orselina alle ore 19.00.

0: Ed erano Olga Dubovskaya al mandolino e Olesia Salvitska al pianoforte nella sonatina in Do maggiore di Ludwig van Beethoven da Song of the Forest, Lied in der Wälder, del duo IMTAC, che appunto è formato dalle due musiciste. Siamo arrivati così all'appuntamento con l'informazione.
1: I riti hanno una funzione fondamentale nella vita sociale. Rafforzano l'identità e il senso di appartenenza, favoriscono la collaborazione. Nati in una dimensione religiosa, la modernità li ha poi trasformati in nuovi riti civili, urbani, comunitari, che a volte uniscono e spesso dividono, polarizzano, generano fanatismo. L'antropologo Stefano Allovio si chiede, in una società sempre più laica e individualista, che spazio conservano i riti? Lo storyteller e comunicatore Cristiano Carriero cerca i rituali nello spazio intangibile dei social media. Anche la politica si avvale di simboli, slogan e gesti rituali. Ce lo spiega la filosofa Giorgia Serughetti. Riti d'oggi, di Claudio Visentin. Moby Dick, oggi alle 10.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini. Donald Trump ha annunciato attraverso i suoi canali social l'avvio di 3 giorni di tregua nella guerra russa-ucraina dal 9 all'11 maggio. Una pausa nelle ostilità voluta da Washington e raggiunta in occasione delle celebrazioni sulla Piazza Rossa di Mosca della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Nel darne notizia e auspicando che il cessate il fuoco possa essere esteso anche oltre tali date, Trump ha pure dato notizia dello scambio di 1000 militari prigionieri per parte, che potranno così tornare a casa. Da un fronte caldo ad un altro è salito ad una trentina di morti, tra cui donne e anche alcuni bambini, il bilancio degli ultimi bombardamenti israeliani nel sud del Libano contro obiettivi militari di Hezbollah. Attacchi sferrati nonostante la tregua in corso, tregua che sarà al centro di un nuovo tavolo negoziale la prossima settimana tra emissari israeliani e libanesi, annunciato dalla Casa Bianca. Casa Bianca ancora in attesa anche di una risposta da parte dell'Iran sul suo piano di pace elaborato in più punti dall'amministrazione Trump per mettere fine al conflitto e riaprire così anche la navigazione nello stretto di Hormuz. Cambiamo decisamente argomento. Le elezioni amministrative locali nel Regno Unito sono state segnate da un chiaro vincitore, Nigel Farage, e da uno sconfitto ancor più chiaro, Keir Starmer, che pur riconoscendo la sconfitta ha escluso un passo di lato. Le urne di fatto hanno premiato la destra trumpiana anti-immigrazione e bocciato il partito laburista del primo ministro, causando un vero e proprio terremoto politico senza precedenti che ridisegna gli equilibri nel paese. È ripresa ieri all'alba la missione navale umanitaria della Global Sumud Flottiglia, che ha lasciato Creta con l'obiettivo di raggiungere Gaza. La ripartenza dall'isola greca arriva dopo l'interruzione del viaggio per mano dell'esercito israeliano, che ha danneggiato una ventina di imbarcazioni e arrestato alcuni attivisti. Esercito israeliano che potrebbe tornare in azione per far rispettare il blocco navale deciso da Tel Aviv. Negli Stati Uniti, ora dove lo stato del Mississippi è stato sferzato da diversi tornado nelle ultime ore, oltre 500 le abitazioni danneggiate o distrutte in 5 contee, una ventina le persone ferite. Un bilancio provvisorio che le autorità locali stanno ancora valutando, mentre strade e autostrade restano bloccate a causa della presenza soprattutto di detriti. La consigliera nazionale ticinese Greta Ghisin sta per diventare la nuova presidente del gruppo parlamentare dei Verdi. A poche ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature è infatti l'unica ad essersi annunciata. L'ufficializzazione formale avverrà il 22 maggio. L'attuale presidente del gruppo parlamentare ecologista lascia l'incarico dopo essere stata eletta in marzo nel governo cantonale bernese. Con la 42enne ticinese le due maggiori cariche dei Verdi saranno occupate da donne latine, l'altra è la ginevrina Lisa Mazzone, presidente del partito a livello nazionale. Il ceto medio in Svizzera fatica sempre più ad arrivare a fine mese e a far quadrare i conti. È l'immagine che emerge dall'ultima indagine dell'Ufficio federale di statistica, che evidenzia come una parte di questa categoria, quella che guadagna meno, fatica di più ad affrontare anche spese improvvise, spesso è costretta anche a rinunciare alle vacanze. Ci dice di più Anna Valenti.
4: La metà della popolazione svizzera appartiene alla cosiddetta classe media, il 55% per la precisione. È classe media il singolo che guadagna dai 4.200 franchi al mese ai 9.000 e le famiglie con due figli che hanno redditi mensili che vanno dagli 8.800 franchi ai 19.000. Ma la fascia che fa sempre più fatica, stando ai dati del 2023 e del 2024, è quella che va dai 6.000 franchi in giù, ossia il cosiddetto ceto medio-basso. È qui che il potere di acquisto si sta erodendo. L'ufficio di statistica ci dice che una persona su quattro in questa fascia non è in grado di affrontare una spesa improvvisa di 2.500 franchi, mentre il 10% si vede fagocitato dalle spese abitative perché destina quasi la metà del reddito alla casa. Oltre all'affitto, a pesare sono anche premi cassamalati e trasporti, voci di spesa in continua crescita che erodono il potere di acquisto delle famiglie. Ma i dati dell'ufficio di statistica ci dicono anche che il 14% ritiene difficile arrivare alla fine del mese. Uno su 10 circa ha almeno due arretrati di pagamento e l'11% rinuncia alle vacanze per motivi economici.
5: Lo sport.
6: Ben ritrovati all'ascolto. Retrocessione dalla Challenge League più vicina per il Bellinzona, pesantemente sconfitto ieri a Losanna dallo Stade Lausanne, impostosi 5-0 a due giornate dal termine. I Granata rimangono ultimi in classifica nella serie cadetta, sempre a meno 6 punti dallo Stade Nyonnais, superato 5-1 sempre ieri dalla Rau. Bellinzona che nel penultimo turno lunedì affronterà in casa il Ville. E oggi in Super League spazio al girone contro la retrocessione, con in programma Winterthur Losanna, Zurigo Grasshopper e Lucerna Servette, mentre in Serie A la penultima giornata si è aperta ieri con il successo del Torino 2-1 sul Sassuolo e prosegue oggi con Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Serie A che l'anno prossimo, oltre a Venezia, accoglierà anche il Frosinone, promosso ieri dalla Serie B. Nell'hockey, amichevole in vista dei mondiali per la nazionale svizzera che alle 16 nell'ambito dell'Euro Hockey Tour affronta i padroni di casa della Svezia. Tennis, rientrato nel circuito dopo due mesi per infortunio ad una spalla, Novak Djokovic a Roma è stato subito eliminato in rimonta dal croato Prismic. In campo femminile fuori la svizzera Valtert, battuta dalla statunitense Baptiste, e da segnalare c'è l'impresa di Masarova che in tre set si è imposta sulla canadese Fernandez. Oggi tocca a Golubic contro e Bencic, le due svizzere impegnate al Foro Italico. Con il francese Magnier in maglia rosa, seconda tappa oggi al Giro d'Italia nell'entroterra della Bulgaria, prime salite nella frazione odierna, soprattutto nella seconda metà dei 221 chilometri in programma da Burgas a Veglico Ternovo. Infine il moto mondiale fa in tappa in Francia sul circuito di Le Mans, dalle 15 la gara sprint della MotoGP.
0: Oggi il tempo a sud sarà abbastanza soleggiato, nel corso del pomeriggio sviluppo di cumuli e in seguito qualche rovescio sparso. Dalla serata arrivo di annuvolamenti a media alta quota, in Engadina in prevalenza soleggiato. A bassa quota la massima sui 24 gradi, in alta Engadina intorno ai 15 gradi. In montagna vento debole da sud, 0 gradi in rialzo a 2.800 metri.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Da 12 studi di esecuzione trascendentale di Franz Liszt abbiamo ascoltato Feu Follet, Allegretto, con Francesco Piemontesi al pianoforte. Sono le 7.42, questa è sempre Verde Aurora Weekend, la nostra rassegna stampa culturale ci riporta sull'inserto weekend del Corriere del Ticino, dove troviamo un'intervista di Mattia Sacchi a Leo Ortolani. Ha inventato Ratman, parodia dei supereroi americani, uno dei più apprezzati fumettisti, ricorda le sue serate locarnesi. Dopo una cena a casa di Scherer è nata un'opera tra le più amate. Si tende a spiegare tutto, dice Ortolani, a motivare ogni elemento, questo riduce lo spazio dell'immaginazione. Una serata un po' di vino, siamo stati ore a parlare, alla fine mi sono fermato a dormire a Locarno. Fletto i muscoli e sono nel vuoto. Da Ratman a Magister del Comicon di Napoli, Leo Ortolani resta fedele alla sua legge più semplice: prendere l'epica, guardarla da sotto, farla inciampare e poi scoprire che proprio lì c'è qualcosa di umano. Dunque, questa intervista sulle pagine di Società dell'inserto del weekend del Corriere del Ticino, dove c'è anche un'ampia doppia pagina sulle curiosità riguardanti il Giro d'Italia, da Bellinzona a Cari, dentro il gruppo in rosa, tra salite, folla, i bordi e pensieri che scorrono veloci come fotogrammi. Sì, perché appunto il Giro d'Italia ormai da anni sconfina. Blackout a Cuba, Milen Fernández Pintado racconta l'isola smarrita. Una delle scrittrici cubane più rappresentative del tempo che stiamo vivendo, vive da tempo in Ticino, la mia infanzia felice nella colorata Havana, racconta Mauro Spignesi. L'isola del Che di Fidel, dei celebri sigari del rum, del comunismo romantico, l'isola che ha stregato Jean-Paul Sartre e ha consentito a Ernest Hemingway di scrivere un capolavoro come Il vecchio e il mare, l'isola che ha accolto quello che restava del grande Diego Armando Maradona e lo ha riportato in vita. Oggi è sull'orlo del baratro, soffocata da blackout elettrici e dall'embargo degli Stati Uniti. Il regime post-Castro è in affanno e si moltiplicano rivolte e proteste. Milen Fernández Pintado, nata nel 63 a Pinar del Rio, osserva con dolore e speranza quanto accade. Appartiene alla generazione dei Novissimos, scrittori che alla letteratura cubana, raccontando il loro paese con disincanto, hanno portato una ventata di libertà. Definita dal Los Angeles Review of Books la depositaria delle storie della sua isola, ha pubblicato romanzi tradotti in tutto il mondo, diventando una delle scrittrici più rappresentative di Cuba e da tempo vive in Ticino. E dichiara: Fidel ha fatto riforme molto importanti, poi tutto è cambiato con la caduta del muro di Berlino. L'intervista dunque sulle pagine dell'inserto weekend di quest'oggi. Mentre spostandoci sulla regione, un'altra intervista interessante è quella allo storico Mario Del Pero, che oggi sarà ospite di Chiasso Letteraria e che analizza le origini della crisi attuale, la notte profonda della democrazia americana. Si intitola il pezzo di Ivo Silvestro, che appunto intervista Mario Del Pero. Perché Trump è sia effetto sia causa di un sistema fragile. Professor Del Pero, chiede Ivo Silvestro, come prima cosa le vorrei chiedere del titolo del suo saggio, Buio americano, sempre che non l'abbia scelto l'editore. E Del Pero risponde: esatto, l'ha scelto l'editore, ma non ero contrario, credo funzioni e il marketing lo conoscono meglio degli autori. Buio americano è una metafora appropriata ed evocativa. La democrazia americana e la leadership americana del mondo si trovano dentro una notte profonda dalla quale si fatica a intravedere l'alba. E nell'intervista appunto si spiega come però questo buio profondo non sia calato all'improvviso, ci siano dei precisi motivi. Un'altra segnalazione dalla regione è il pezzo di Virginia Antoniucci sulla prima grande monografica mai dedicata a Felice Varini, dal Museo d'Arte di Mendrisio, un invito a interrogarsi sul modo in cui si vedono le cose. C'è appunto un'ampia descrizione e recensione della mostra, oltre a un'immagine, anzi tre immagini della mostra stessa e dell'artista al lavoro durante il suo allestimento. Tutto questo sulla regione di quest'oggi.

Ed era The Claws of Heaven, un lead di Rebecca Clark, eseguito dal duo Blickwechsel, Maria Laschinger, mezzo soprano, e Olivia Zauk al pianoforte. Diamo un'occhiata alle pagine culturali dei giornali italiani. Su Repubblica vi segnaliamo un'intervista di Sara Scarafia, un'autrice che ha ambientato il suo ultimo romanzo in Sicilia, Valeria Luiselli, scrittrice messicana amatissima per il suo potente archivio dei bambini perduti, è la grande narratrice dei confini. E quindi il nuovo libro, Principio, Metà, Fine, una madre e una figlia arrivano in Sicilia, la madre ha chiuso una relazione, ha una certa idea di famiglia, è svanita anche per la bambina. È un romanzo su un inizio oltre che su una fine. Valeria Luiselli presenterà questo romanzo al Salone del Libro di Torino il 17 di maggio. E poi invece un'altra notizia sempre dalle pagine di Repubblica ci riporta a Venezia, ma stavolta non per la Biennale e non per le molte proteste che vi sono in corso, ma per i colori nuovi del bambino di Banksy. The Migrant Child del re della street art risplende a Venezia, restaurato da Banca Ifis, e veleggia in laguna come emblema dei diritti e denuncia dei naufragi sulle rotte del Mediterraneo. È Brunella Torresin che da Venezia firma questa doppia pagina. Fragile e potente insieme, parla un linguaggio universale fatto di pace e di inclusione. Il murale fu realizzato 7 anni fa, nella notte fra l'8 e il 9 maggio, all'esterno di Palazzo San Pantalone, dove sarà protetto da una teca. Federico Borgogni, restauratore d'arte antica ed arte contemporanea, un'intervista a lui, è stato proprio lui a restaurare The Migrant Child, che è destinato a rimanere unico. Ci sono infatti parecchie immagini che documentano come è stato eseguito il restauro. E infine una particolare pubblicazione di Repubblica a puntate, diciamo così, perché a 70 anni dalla nascita di Andrea Pazienza, il celebre fumettista e autore, ci sarà la pubblicazione dell'opera completa allegata al quotidiano, con tutti gli eroi che Pazienza ha creato, da Zanardi a Pentotal, e che hanno segnato una generazione attraverso il mescolamento degli stili, dei pensieri, dei punti di vista. Questi alcuni spunti di lettura dalla Repubblica di quest'oggi.

Ed era Rhiannon Giddens, la compositrice di questo At the Purchases Options, eseguito dal Ragazze Quartet. Mentre noi vi diamo un ultimo spunto per la rassegna stampa culturale tratto dall'inserto alias del manifesto, nelle pagine centrali c'è un approfondimento di Matteo Lupetti dal titolo Dall'Iran scenari apocalittici. Si parla di videogiochi iraniani in Iran, la popolazione è molto giovane e nonostante le imposizioni e i divieti del governo molto attivi dal punto di vista digitale. Come i games raccontano gli Stati Uniti, testimonianze dei creativi della diaspora e dell'industria del paese. L'incipit del pezzo di Lupetti: il 7 marzo colonne di fiamme e di fumo nero si sono sollevate da depositi di carburante e raffinerie petrolifere nella capitale iraniana Teheran, bombardata da Israele. In poco più di una settimana l'aggressione israelo-statunitense contro l'Iran aveva già provocato almeno 1.000 vittime, al momento sono più di 2.000. Mentre era iniziata l'invasione del Libano. Il giorno successivo una pioggia nera e acida è caduta sulla città. Allo sviluppatore iraniano-statunitense Qas Gobadi le immagini hanno ricordato il suo videogioco Onto Maesilind Antu Infinity. È letteralmente la fine del mio videogioco, ci dice Gobadi in una videochiamata, e persino la stessa parte della città. Si tratta infatti del primo episodio di una trilogia post-apocalittica che inizia con l'immaginaria distruzione dell'Iran da parte degli Stati Uniti nel 1979, alla vigilia di quella che nella realtà è stata la rivoluzione islamica. Questo passato alternativo si interseca con la vera storia del suicidio negli USA dello zio di Gobadi. In entrambe le linee temporali il destino dell'Iran e della sua popolazione è legato all'imperialismo statunitense. Insomma, un ritratto dei creativi iraniani che poi sono stati costretti all'espatrio e che raccontano il loro paese in termini geopolitici immaginari. È molto interessante questo pezzo anche perché ci porta un'immagine dell'Iran differente, insomma, da quella un po' appiattita che spesso ci viene restituita dalla cronaca. E questo era l'ultimo spunto della nostra rassegna stampa culturale di oggi.

Olga Paschenko da Lida Une Vote, opera 30, abbiamo ascoltato Allegro di molto al pianoforte e la composizione quella di Mendelssohn Bartholdy da un disco che è intitolato scherzosamente Guess Who? Fanny and Felix Mendelssohn, molto recente.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Siamo arrivati al nostro percorso musicale di quest'oggi che, come di consueto e come tutti i sabati, è dedicato ai grandi della musica classica. In questo caso i grandi sono due, cioè una delle più antiche e prestigiose orchestre del mondo, il Gewandhaus di Lipsia, e uno dei suoi direttori principali che l'ha condotta più a lungo, Riccardo Chailly. Ricordo alcuni dettagli della storia di questa straordinaria orchestra fondata nel 1743 come società dei concerti da un gruppo di mercanti, come spesso nelle città eminentemente protestanti accadeva. L'orchestra si trasferì presto in una grande sala da 500 posti che fu appositamente costruita in un luogo dove precedentemente sorgeva un mercato pubblico di abiti, ecco perché si chiama Gewandhaus, cioè casa dei panni. E il ruolo di Gewandhaus Kapellmeister, cioè il maestro di cappella del Gewandhaus, fu affidato a grandi musicisti che peraltro furono anche ospiti invece o suonarono al Gewandhaus, da Mozart a Haydn a Beethoven. Uno dei direttori d'orchestra del Gewandhaus più celebri fu proprio Felix Mendelssohn Bartholdy, di cui abbiamo ascoltato un breve estratto da una composizione proprio un attimo fa, e ebbe anche il merito di riscoprire alcuni capolavori storici che erano stati da tempo dimenticati, accantonati. Altro importante direttore del Gewandhaus fu Karl Reinecke, che addirittura lo diresse per 35 anni, l'orchestra contemporaneamente nell'Ottocento acquisiva sempre maggiore fama. Fu necessario costruire una nuova enorme sala in cui l'orchestra si trasferì, e di lì appunto una serie di esperimenti e anche di proposte di cicli completi, dalle nove sinfonie di Beethoven

la sala Gewandhaus del 1884 fu rasa al suolo e dunque fu necessario costruirne un'altra. Nel 1981 quella definitiva, quella dove si va adesso ad ascoltare l'orchestra, 1900 posti, modernissimo anfiteatro con un grande organo. E arriviamo ai giorni nostri, o comunque al recentissimo passato, quando il direttore era Riccardo Chailly, che ha diretto il Gewandhaus dal 2005 al 2016. E allora dedichiamo a questo sodalizio fra questo direttore d'orchestra e questa antica orchestra, per l'appunto questa antica compagine, ascoltando due pagine della loro produzione. La prima è il concerto brandeburghese numero 1 in fa maggiore, per due corni, tre oboi, fagotto, violino piccolo e orchestra di Johann Sebastian Bach.

Ed era la prima pagina del nostro concerto della domenica che abbiamo deciso di dedicare, come sempre, a grandi nomi e grandi orchestre della musica classica. In questo caso abbiamo unito il Gewandhaus di, o la Gewandhaus Orchestra se preferite, di Lipsia e Riccardo Chailly, che l'ha diretta fino al 2016. Abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 1 in fa maggiore, il concerto per due corni, tre oboi, fagotto, violino piccolo e orchestra di Johann Sebastian Bach, e adesso invece l'ouverture dal Fidelio di Ludwig van Beethoven. Ed è sempre la Gewandhaus Orchestra diretta da Riccardo Chailly.

0: Si conclude così il percorso musicale di questa mattina, dedicato alla Gewandhausorchester diretta da Riccardo Chailly, e quella che abbiamo ascoltato era l'ouverture da Fidelio, l'opera in due atti di Ludwig van Beethoven. E adesso è il momento dell'informazione.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: In studio Lino Bini, il lavoro della diplomazia sotto traccia prosegue nella guerra russo-ucraina. Scambio di prigionieri e tregua di 3 giorni dal 9 all'11 maggio in occasione della tradizionale parata sulla Piazza Rossa per celebrare la vittoria della Russia nella Seconda Guerra Mondiale. Ad annunciare l'intesa tra Kiev e Mosca voluta da Washington è stato il presidente statunitense Trump, che ha dato notizia anche della liberazione di 1000 soldati prigionieri per parte che potranno far rientro nel proprio paese. Un cessate il fuoco temporaneo deciso dopo la pausa nei combattimenti unilaterali annunciata dal Cremlino nei giorni scorsi, cessate il fuoco che la Casa Bianca auspica possa essere esteso anche oltre la data stabilita. E anche sul fronte del conflitto iraniano, Teheran torna a parlare di dialogo, annunciando che la tregua concordata prosegue e che gli scontri degli ultimi giorni sono da considerarsi interrotti, anche se potrebbero riprendere qualora l'esercito americano dovesse colpire navi iraniane o tentare di forzare il blocco navale nel canale di Hormuz. A darne notizia sono le guardie rivoluzionarie, che hanno minacciato una risposta adeguata nel caso di una nuova prova di forza statunitense. Intanto c'è attesa per conoscere la presa di posizione iraniana alla proposta di pace elaborata dalla Casa Bianca per la ripresa delle trattative, soprattutto la fine della guerra e la riapertura alla navigazione del canale di Hormuz. Sollecitato dai giornalisti, il presidente americano Trump ha detto di essere ancora in attesa di una risposta ufficiale, risposta che potrebbe giungere nelle prossime ore. E a proposito di colloqui di pace, i prossimi 14 e 15 maggio si terrà una nuova tornata di incontri tra rappresentanti israeliani e libanesi per raggiungere un'intesa che porti, oltre all'attuale tregua, anche alla fine delle ostilità. Ostilità che nelle ultime ore hanno causato la morte di oltre una trentina di persone, tra cui anche donne e bambini, vittime degli attacchi aerei dell'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano contro obiettivi militari di Hezbollah. Sono 6 i casi di antivirus confermati su una nave da crociera su 8 sospetti. Lo comunica l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel suo bilancio aggiornato ricorda il decesso di 3 passeggeri a causa dell'infezione, che ha un tasso di mortalità del 38%. Intanto il direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus si recherà nelle prossime ore sull'isola di Tenerife per coordinare l'evacuazione dei passeggeri della nave sulla quale è scoppiato il focolaio. Dall'interno ora in Vallese i controlli delle misure antincendio nei locali pubblici saranno effettuati dando la priorità in base al rischio. L'ordinanza è in fase di revisione ed entrerà in vigore in autunno. Lo ha annunciato il responsabile della sicurezza del cantone. Ce ne parla Paola Latorre.
3: L'annuncio è stato fatto in Parlamento dal consigliere di Stato responsabile della sicurezza Stéphane Ganzer. La revisione dell'ordinanza che regola i controlli antincendio è in fase di completamento ed entrerà in vigore già in autunno. Tempi rapidi per rispondere alle esigenze dei comuni e dei loro agenti di sicurezza, ha spiegato Ganzer in un'intervista pubblicata da Le Nouveliste. Il grande cambiamento dell'ordinanza, che si basa sugli insegnamenti tratti dalla tragedia di Crans-Montana, è il passaggio da 3 a 4 categorie nella frequenza delle ispezioni, a seconda del grado di rischio. I bar notturni, come le Constellation, le scuole e le abitazioni, continueranno a essere ispezionati ogni anno. Altri, meno a rischio, come i takeaway, i negozi di kebab, le sale da tè, saranno ispezionati ogni 3 anni, come già avviene per le chiese e i rifugi. I negozi di piccole e medie dimensioni e le aziende senza materiali pericolosi saranno ispezionati ogni 5 anni. Gli altri saranno soggetti ad autovalutazione. Permane l'obbligo, stabilito dagli standard federali, dell'ispezione della schiuma fonoassorbente, come quella che ha preso fuoco la notte di Capodanno al bar Le Constellation. Secondo Stéphane Ganzer, la revisione permetterà alle autorità locali di rispettare pienamente la normativa. Le ispezioni annuali imposte fino ad ora, lo sappiamo, non venivano sempre effettuate per mancanza di risorse. Il bar Le Constellation, prima dell'incendio, non aveva subito controlli per 5 anni.
4: Lo sport. Retrocessione ormai imminente per il Bellinzona, che nella 34esima di Challenge League è stato pesantemente sconfitto 5-0 dallo Stade Lausanne. E a due giornate dal termine i Granata rimangono ultimi in classifica, sempre a meno 6 dallo Stade Nyonnais, battuto a sua volta dalla Rau 5-1. In Super League, terz'ultima giornata di campionato, che ha già il proprio campione, il Thun, ma che deve ancora emanare diversi verdetti, dai piazzamenti europei alla retrocessione, passando per la squadra che giocherà lo spareggio. Nel gruppo per evitarlo, alle 18 Winterthur Lausanne, il delicato derby Zurigo Grasshopper, e alle 20:30 Lucerna Servette. Il 36esimo turno di Serie A si è aperto ieri con il successo del Torino sul Sassuolo 2-1 e prosegue oggi con Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e alle 20:45 Lecce-Juventus. Serie A che l'anno prossimo, oltre al Venezia, accoglierà il Frosinone promosso ieri sera. Nuovo appuntamento di avvicinamento ai mondiali di hockey per la nazionale elvetica. Alle 16 nell'ambito dell'Euro Hockey Tour i rossocrociati affrontano i padroni di casa della Svezia. Tennis, rientrato nel circuito dopo due mesi per un infortunio alla spalla, Djokovic a Roma è stato subito eliminato in rimonta dal croato Pritsmic. In campo femminile fuori la svizzera Waltert, mentre avanza Masarova, che in 3-7 si è imposta sulla canadese Fernandes. Il moto mondiale fa tappa in Francia sul circuito di Le Mans, alle 15 la gara sprint della MotoGP. Con il francese Magnier in maglia rosa, seconda tappa del Giro d'Italia nell'entroterra della Bulgaria, prime salite nella frazione odierna, soprattutto nella seconda metà dei 221 chilometri da Burgas a Veliko Tarnovo.
0: Oggi nel sottoceneri in Engadina in prevalenza soleggiato, in altre regioni inizialmente soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di cumuli sui rilievi e nel pomeriggio meno sole con qualche rovescio isolato. In serata aumento della nuvolosità a media e alta quota in tutte le regioni. Dalla tarda notte su domenica in Ticino e nel Moesano arrivo di precipitazioni intermittenti. Il limite delle nevicate è sui 2400 metri. A bassa quota la temperatura massima è sui 24 gradi, in alta Engadina intorno ai 15.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 8:39, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend ed è arrivato il momento di ascoltare un altro dei nostri arpeggi.
1: Arpeggi.

0: I Ribelli, questo è Pugni Chiusi, e si apre così ufficialmente una serie di arpeggi che abbiamo voluto intitolare Voci Marziane. Beh, la nostra prima voce di oggi è quella di Demetrio Stratos e la nostra guida in questo percorso è quella di un altro vocalist che quindi conosce bene lo strumento voce. Lui è Boris Savoldelli, il nostro pubblico già lo conosce perché ha collaborato più volte con la nostra rete ed è una fortuna, e lui ha selezionato per noi queste voci marziane. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato in una così importante serie di puntate.
0: Il nostro non sarà un catalogo oggettivo, ma al contrario, la tua è una prospettiva decisamente soggettiva. Noi salteremo a pie pari anche l'esigenza di ripercorrere biografie o comunque di seguire in modo cronologico la carriera degli artisti, saranno piuttosto, diciamo, degli ascolti guidati dalla tua conoscenza dello strumento, appunto perché tra i molti tuoi progetti vocali ve n'è uno che pratichi con più regolarità ed è quello in solo. Non a caso sei spesso definito uomo orchestra o uomo coro, no? Anche esatto. Grazie alle diavolerie elettroniche, ai loop che utilizzi. Beh, Demetrio Stratos non ne aveva bisogno,
1: no.
0: Aveva già molte voci dentro.
1: Decisamente sì. Demetrio Stratos è l'inizio, quello che io ho voluto definire l'inizio. Da lì tutto è cominciato. È tutto cominciato per me, nel senso che è stato, come dire, il primo cantante, diciamo così, non convenzionale nel quale mi sono imbattuto. Era già mitizzato alla fine degli anni 70, primi anni 80, quando io l'ho ascoltato ancora ragazzino. Ma è stato importantissimo proprio per questo percorso che cerchiamo di riproporre in questo ciclo di trasmissioni, dove appunto, come rimarcavi tu, non c'è una ricerca filologica, c'è il desiderio di ricostruire, un po' fermandosi un attimo davanti al caminetto potremmo dire, quali sono state quelle voci non convenzionali che, insomma, mai qualche decennio di attività, di carriera poi, ma prima di studio approfondito sulla voce, mi hanno influenzato in maniera pesante. E ovviamente non hanno influenzato solamente me, ma hanno influenzato enormi quantità di persone, di cantanti.
0: Beh, dicevo che non avremmo seguito la cronologia della carriera delle nostre voci marziane, in realtà però qui siamo proprio all'inizio. Demetrio Stratos nei Ribelli, questo era Pugni Chiusi. Non era ancora il Demetrio Stratos che tutti abbiamo nel nostro immaginario.
1: Era un bravo cantante, come sappiamo, di origine greche, che aveva studiato a Milano, che era diventato ormai parte integrante della scena rock musicale milanese, ma che non aveva ancora cominciato quello che è stato probabilmente il contributo più importante che Demetrio Stratos ha dato alla voce. Lo dico sempre, le sue qualità vocali erano enormi, straordinarie, ma credo che il vero elemento distintivo di Demetrio Stratos sia sempre stato il coraggio e il desiderio di sperimentare e di trovare degli usi non convenzionali alla voce. Qui sta la forza di Demetrio. I risultati sono stati ovviamente straordinari, ma non è tanto un problema. Io ricordo quando imparai ad ascoltarlo, quando me lo consigliarono, mi dicevano un sacco di stupidaggini: ah, l'unico cantante che suona con quattro voci la voce, cioè, cose che poi in realtà non faceva. Ma la sua forza, la sua grandiosità e il suo essere ancora molto moderno è legata proprio a questa sua capacità di spingersi oltre i limiti, e lo ha fatto, come sentiremo nei prossimi ascolti, in maniera abbondante.

0: Beh, non a caso Demetrio Strato si usa spesso come pietra di paragone, ma quando invece si parla della sua vocalità è difficile trovare voci affini, trovare qualcuno a cui lui si possa essere ispirato in qualche modo.
1: Lui stesso lo diceva, lui venne influenzato tantissimo dal teatro di Antonin Artaud, che utilizzava la voce a fini teatrali in maniera straordinaria ed originali. Si è sicuramente ispirato a un certo surrealismo, ma cosa che io trovo fondamentale in quegli anni è stato probabilmente tra i primi, provenendo da un mondo che era quello non della musica colta, diciamo contemporanea, ma dal rock, seppur di matrice a volte un po' jazzistica, a guardare oltre l'Europa e oltre l'Occidente. È stato uno dei primi cantanti a guardare, forse anche per la sua natura, come dire, anagrafica greca, a guardare al di là della cultura tradizionale europea e a rubare in maniera esplicita moltissime delle tecniche che in realtà sono normalmente in uso presso le popolazioni extraeuropee.
0: Beh, il canto armonico.
1: Esattamente, il canto di Tuva è una delle cose più classiche. E quello che ho portato in termini di ascolto, tu hai usato questo bel termine prima dicendo una sorta di racconto guidato, di ascolti guidati, ho cercato di portare dei piccoli esempi della parte di sperimentazione che troviamo in quel paio d'album che Demetrio Stratos dedica esclusivamente alla voce e che non hanno un desiderio, come dire, di diffusione così popolare. A differenza del nome area popular group, no? Ma sono una vera e propria ricerca e sperimentazione su quello che la voce in quel momento storico potrebbe fare se si discosta dai canoni tradizionali.
0: Sperimentazione, dici tu, lui le chiamava investigazioni.
1: Esatto.

0: Le investigazioni di Demetrio Stratos, dalle sue diplofonie e triplofonie. E qui Boris, ascoltatore medio, si chiede subito come sia possibile produrre questi suoni con delle corde vocali che immagino fossero uguali alle nostre.
1: Assolutamente sì, è dimostrato che Demetrio aveva una, come dire, qualità fisiologica uguale a quella degli altri. Non è un fenomeno, nel senso che è un fenomeno in termini di interprete, ma non è, voglio dire, il giocatore di basket di 2,40 metri, non so neppure se esista, ma che ovviamente è destinato a quel gioco. Era una persona che però teneva in conto che cosa realmente la vocalità potesse fare al di fuori dei contesti tradizionali. Questo esempio è un esempio a mio avviso smaccato. Le diplofonie e le triplofonie, che sono sostanzialmente l'utilizzo delle armoniche, cioè quei sovrasuoni che noi possiamo generare normalmente con le nostre corde vocali semplicemente utilizzando alcune specifiche combinazioni tra vocali e consonanti, quindi una cosa fattibilissima, lui non le ha inventate, ma le ha prese, lo dicevamo prima, dal cosiddetto canto di Tuva, il canto dell'area di Tuva, che è un'area siberiana, che ha una lunga tradizione in termini di canto diplofonico e triplofonico, così come una lunga tradizione di canto diplofonico e triplofonico lo hanno anche, per esempio, in Mongolia i cantanti mongoli, ma anche i Tibet, i monaci tibetani.
0: Che sono tecniche legate allo sciamanesimo.
1: Esattamente sì, ma ti dico di più, lui, e io ho avuto questa enorme fortuna, Demetrio negli anni 70 studiò con un cantante vietnamita etnomusicologo che è morto purtroppo pochi anni fa, che insegnava a Parigi, che si chiamava Tran Quan Hai, e con Tran io ho avuto la fortuna di conoscere, incontrarlo e studiarci, perché è venuto in Italia per una serie di incontri legati alla figura di Demetrio Stratos, e lui fu il primo a insegnare a Demetrio Stratos il processo di fonazione e di utilizzazione delle diplofonie e delle triplofonie. Quello che Demetrio fece, e questo è il ruolo importante, fu cercare di applicare queste diplofonie e triplofonie, queste tecniche non usuali nel linguaggio concettuale musicale occidentale, all'interno di una musica, chiamiamola più convenzionale, per quanto chiamare di convenzionale la musica degli area può sembrare un errore, ma non lo è, nel senso che gli area comunque si inquadrano all'interno di un certo tipo di ricerca profondamente occidentale. Demetrio ha avuto la forza di portare all'interno di questo mondo questa tipologia di voci, come fa anche nell'esempio che sentiamo tra poco, che sono le criptomelodie infantili.
2: Ma che bel castello! Nero, nero, nero, nero. Ma che bel castello. Nero, nero, nero, nero.
0: Ma che bel castello,
1: Marco di Rondinondello. Certo, questo è un giochino che noi da bambini probabilmente abbiamo fatto tutti. E cos'è? È semplicemente un processo di fonazione non attraverso il processo di espirazione, ma attraverso il processo di inspirazione. Cioè, anziché cantare come normalmente convenzionalmente facciamo, ma che bel castello, Marco di Rondinondello, che chi è della nostra generazione ricorda, era la canzoncina classica che si cantava con i bimbi quando si giocava, lo si fa invertendo le missioni del fiato, cioè anziché espirare inspiro, quindi faccio nuovamente scendere sulle corde vocali dell'aria e canto in questo modo, che bel castello, cioè invertendo, come se utilizzassi tecnicamente un reverse e giocando con il reverse sulla mia voce. È una cosa che ovviamente non ha una sua musicalità, non è una registrazione fatta per andare in radio ed essere ascoltata dalle persone normalmente mentre si riposano o bevono il caffè, ma è fatto per trovare un modo e per sperimentare dei processi di vocalità e dei suoni diversi, che se ci pensi è quello che qualunque musicista serio fa col proprio strumento.
0: Ora mi metto nei panni dei nostri ascoltatori e ti chiedo, non c'è il rischio però di danneggiare la voce con questi...
1: Questa è stata la grande forza di Demetrio Stratos. Il rischio c'è ed è abbondante. Demetrio non aveva paura dei limiti della propria voce, pur conscio che lavorando con la propria voce, e lo dico da cantante, se si sbaglia il rischio di fare qualcosa che possa essere recuperabile con difficoltà o addirittura irrecuperabile è molto alto.

0: E queste erano le flautofonie di Demetrio Stratos. Qui cosa succedeva proprio a livello tecnico?
1: Anche qui è un altro gioco molto interessante, una sorta di fischio laringeo che viene modulato e controllato da Demetrio, che unisce poi ad un elemento percussivo. Quei suoni percussivi che si sentono altro non sono che le dita che picchiano contro le guance e che quindi generano suono. Se ci pensiamo, io per anni mi sono dannato a comprendere tecnicamente queste cose, oggi come sempre è tutto molto più facile perché su YouTube si trovano i tutorial un po' di tutte queste cose, ma moltissimi di questi processi sono semplicemente dei processi che fanno i bambini naturalmente quando scoprono la loro vocalità. Trovai un articolo in cui Demetrio stesso diceva che molte queste sperimentazioni, se non ricordo, sono intorno alla metà degli anni 70. Demetrio ha avuto una figlia vivente, Anastasia, che se non ricordo male è nata nel 69 o nel 70, credo nel 70, credo abbia la mia età, e Demetrio racconta che moltissime delle tecniche che poi lui ha sviluppato, studiato e sperimentato sono nate semplicemente dall'ascolto della lallazione di sua figlia Anastasia. E questo è una cosa profondamente interessante, cioè come a dire, in realtà tutte queste cose noi nella naturalezza dell'essere bambini le abbiamo. Poi per tutta una serie di convenzioni, non ultima la convenzione del bel canto, del parlare correttamente, le abbandoniamo. Demetrio era anche un segnale, un manifesto politico importante, sai bene in che tempi ci trovavamo, fece questa operazione di recupero e di ricerca e di ritrovare quel tipo di vocalità che secondo lui era andata persa. Questo era il suo grande segnale. Quel video che gira, il primo video ufficiale di Demetrio che uscì in videocassette, ricordo ne conservo ancora una versione in VHS, lui spiegava ai bambini queste cose e continuava a raccontare che la musica, soprattutto quella occidentale accademizzata, aveva chiuso quella libertà, quella capacità vocale che lui voleva riscoprire attraverso le sue sperimentazioni.
0: E questo è un altro esempio dell'ineffabile vocalità di Demetrio Stratos, le sirene.
1: In realtà l'operazione, a scanso di equivoci o di sentire altre stupidaggini sentite in passato, non è che lui sta facendo tutte quelle voci contemporaneamente, perché non è possibile. È un primo esempio di editing di quello che poi è stato fatto con le loop station, che io stesso ho fatto in maniera molto più semplice negli anni, cioè l'idea di utilizzare in maniera non convenzionale ma strumentale la propria vocalità per creare un vero e proprio brano. Cioè, di tutte le sperimentazioni che abbiamo sentito, le sirene probabilmente è quello che ha maggiormente un senso musicale.
0: Cioè usava la sovraincisione, ma non usava però l'elettronica.
1: Usava l'elettronica, tutto quello che faceva era rigorosamente naturale, acustico. Ogni tanto usava dei filtri, a volte usava una sorta di fischietto, una statuetta fischietto che si trova facilmente digitando Demetrio Stratos su Google e guardando nelle immagini. A volte usava dei fogli di carta velina per andare a reverberare, a creare questo tipo di sonorità. Cioè era la totale libertà creativa, no? Cosa che era in quegli anni, ma che del resto gli Are hanno fatto. Se pensi alle sperimentazioni di un Paolo Tofani, insomma, sono abbondanti.
0: E a proposito di Are, chiudiamo proprio con luglio, agosto, settembre nero.
1: Sì, dove sostanzialmente credo che la sintesi del suo mondo sia arrivato. L'incontro con gli Are, con altre sperimentazioni al pari suo, e la creazione di questa band strepitosa, senza confini, tra il rock, il prog, il jazz, l'avant jazz, l'avanguardia, e questo credo uno dei brani più belli e più forti del loro intero repertorio.
0: Con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima Voce Marziana.
1: Assolutamente sì, e speriamo di aver creato anche un po' di curiosità nei nostri ascoltatori.
2: Yeah.

0: Manuel de Falla, da La vita breve, dramma lirico in due atti, abbiamo ascoltato Danza spagnola numero 1 con il violino di Johan Dalén e il pianoforte di Peter Friis Johansson.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Sono le 9, siamo arrivati all'appuntamento con un attimino, la talpa di Dante, 126esima puntata di Nebbie autunnali in montagna, di Participi passati del caffè e di Vis Imaginativa nel centro di Siena con Davide Sisto.
2: Lovvo, muoro, ciaone,
3: caffettino,
2: ma anche no,
3: fa riderissimo,
2: apericena.
3: Pizzata.
2: Un attimino.
3: Un attimino?
1: Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto.
4: Lei abita vicino alle montagne, vero?
5: Beh sì, in collina, diciamo ai piedi delle montagne. Però anche lei non è troppo lontano, se non sbaglio.
4: Sì.
5: Anzi, lei passa l'estate, mi risulta, in un paesino a circa mille metri.
4: È vero, è vero.
5: E perché oggi partiamo con le montagne?
4: Beh, le volevo leggere una cosa.
5: Tanto per cambiare.
4: Sì, ma oggi è Dante. Dante.
5: Vabbè, lo sa lei che con Dante trova una porta aperta. Di che si tratta?
4: Del famoso attacco del canto 17 del Purgatorio. E Dante chiede ai lettori di ricordarsi, se mai l'hanno vissuta, dell'esperienza di essere in montagna, circondati dalla nebbia, e di non vedere se non come una talpa attraverso la pelle che le ricopre gli occhi.
5: Lo trovo geniale, anche un po' disgustoso, questo dettaglio della talpa con la pelle sugli occhi.
4: E Dante ricorda come il sole penetri debolmente nei vapori della nebbia che si dirada, e questo per descrivere la sensazione che prova Dante stesso nell'avvistare il sole che appare attraverso la coltre di fumo che ricopre quella zona del purgatorio.
5: Spiegato l'abbiamo spiegato, Fazioli, adesso lasciamo parlare Dante.
4: Ricorditi, lettor, se mai nell'Alpe ti colse nebbia, per la qual vedessi non altrimenti che per pelle talpe, come quando i vapori umidi e spessi a diradar cominciansi, la spera del sol debilemente entra per essi.
5: Ma sa che lei cambia anche la voce quando declama Dante?
4: La voce dantesca.
5: E comunque c'è una cosa straordinaria, sono versi scritti nel 1300 eppure suonano così giusti, così immediati.
4: E sa cosa ho pensato io mentre li leggevo?
5: Mi dica.
4: È un peccato che non possiamo invitare anche Dante qui a un attimino.
5: Beh sì, sarebbe bello, chissà se accetterebbe Dante di giocare con noi.
4: Sì, non lo sapremo mai, direi che siamo fuori tempo massimo, però mi sarebbe piaciuto chiedergli la sua parola cara.
5: E la sua parola grama, non dimentichi.
4: Sì, conoscendo il suo carattere burrascoso sicuramente non avrebbe fatto fatica a trovarla. Anzi, ora che mi ci fa pensare, sa che lei Pagani, specialmente visto di profilo, mi ricorda un po' Dante.
5: Lo sapevo. Fazioli, per favore.
4: In mi son un che quando amor mi ispira, beh, forse nel suo caso si potrebbe dire quando fastidio mi ispira.
5: E il mio fastidiometro, se mi permette il neologismo,
4: prego.
5: Il mio fastidiometro cresce, Fazioli. La sa una cosa?
4: Sì.
5: Per quante disgrazie avesse, almeno Dante non doveva sopportare le sue uscite.
4: Tusce, caro il mio Marco Alighieri Pagani.
5: Lo sa che come Dante potrei mandarla all'inferno, vero?
4: Sì, in effetti non mi conviene provocarla. La prego, mi trovi un postino.

0: che le persone tendano a concentrarsi, per esempio, su delle merendine che danno questo senso della nostalgia, che mi fanno anche ritornare in mente una famosissima scena del film Palombella Rossa di Nanni Moretti, che correva sul bordo della piscina gridando appunto: le merendine di quando ero bambino non torneranno più.
1: È vero che immagine che ha tirato fuori, che nostalgia per quell'immagine. Senta Sisto, non lasciamoci andare troppo però alla nostalgia, ci dica di quale parola invece non avrebbe nostalgia se venisse eliminata dal nostro vocabolario. La sua parola grama.
2: Giusto per dire eliminare, quando può pronunciare la parola eliminare lei è
1: disintegrare.
2: Disintegrare, prego Sisto.
0: È sicuramente la parola potere. Io detesto completamente il senso che il potere genera negli esseri umani, e anche qui mi viene in mente una citazione abbastanza pop da una famosa serie TV che era Vikings, in cui uno dei protagonisti dice che il potere è dato solo a chi è disposto ad abbassarsi per raccoglierlo. Credo che il potere, il desiderio del potere, sia l'elemento più deleterio nella convivenza appunto pubblica e sociale. Io sono una persona che solitamente non è in buoni rapporti con le persone che detengono potere, mi stanno automaticamente antipatiche, ed è un termine che appunto eliminerei completamente dalla faccia della terra. Di solito le persone che detengono potere e che quindi sanno di poter arbitrariamente gestire come vogliono le cose in vita, sanno che la morte è l'unico aspetto che va al di sopra delle loro possibilità, e quindi odiano generalmente la morte.
2: Una livella.
1: La livella. Fazzoli, esatto. Lei mi legge nel pensiero. Meno male che esiste ancora la livella, e speriamo che rimanga l'ultimo baluardo di democrazia reale che rende gli uomini finalmente tutti uguali, almeno in quel momento.
2: La vedo molto retorico oggi, Pagani.
1: E condivido anche il pessimismo cosmico del nostro ospite.
2: Allora ne ho trovati due pessimisti. Ottimo, ottimo.
1: Sisto, grazie, è stato un piacere.
2: Grazie mille, buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Cose che il Pagani non ci dorme la notte.
2: Sì, rieccoci qui.
1: Già.
2: Con le sue idiosincrasie.
1: Già.
2: Le sue fisse sull'italiano.
1: Già.
2: Che chissà perché la tormentano solo di notte.
1: Già. In realtà mi tormentano anche di giorno, perché di notte si fanno più aggressive.
2: Come tutti i fantasmi. Mi dica dunque, che cosa non la fa dormire?
1: Ha preso il suo taccuino?
2: Certo, eccolo. Si rilassi sul lettino, la ascolto.
1: Allora, dottore, stanotte pensavo al caffè.
2: Al caffè?
1: Sì. Lei ci ha mai pensato che per noi italofoni il caffè è semplicemente un caffè, mentre per il resto del mondo è un participio passato?
2: Lei ha una strana giungla di sinapsi nella sua calotta cranica.
1: Voglio dire, se noi andiamo al bar e chiediamo un caffè, ci arriva un caffè.
2: Salvo imprevisti, direi di sì.
1: Al limite in Ticino chiediamo un liscio.
2: Sì.
1: Ma già in Italia, diciamo da Milano in giù, se chiedi un liscio ti guardano un po' strano.
2: Bene, e quindi?
1: Una cosa che si fa poco tra noi italofoni è quella di chiedere un espresso, che al contrario è il termine più usato nel resto del mondo. Ha presente George Clooney?
2: George Clooney.
1: Ma che fa, scrive?
2: Beh, il taccuino non porto mica per bellezza. Dunque, stava dicendo, nel mondo dicono espresso, George Clooney compreso, e noi diciamo caffè o al massimo liscio. Quindi?
1: E quindi io voglio capire, perché espresso? Ah. Perché il mondo usa il participio del verbo esprimere? Che c'entra col caffè? Mica è un'emozione il caffè che la devo esprimere.
2: Beh, quando il caffè è veramente buono...
1: Fazzoli, la prego, ha capito cosa intendo. Lei come se la spiega questa cosa dell'espresso? Nel senso, se vado in un bar in Germania, o in Giappone, o in Canada, e chiedo un caffè, probabilmente il barista mi chiederà a sua volta, espresso?
2: What else?
1: Fazzoli, le ricordo che in questo momento Lei veste i panni del mio analista. Per favore sia serio.
2: Va bene, credo che per risolvere il suo cruccio si debba andare a fondo nell'etimologia dell'espresso, che, come lei sa, deriva dal latino expressus, participio di esprimere, letteralmente spingere, spremere fuori.
1: Exprimere, certo, Fin qua ci siamo.
2: E la cosa interessante è che il verbo assume in italiano anche un senso figurato. Esprimere significa spremere fuori un pensiero, un parere. Esprimere diventa comunicare, ma con quella forza in più che gli deriva dalla radice latina.
1: Ma sa che potrei ascoltarla per ore quando parla di etimologia?
2: Non faccia lo spiritoso. Lei è un paziente qui, ricorda?
1: Sì, dottore.
2: Espresso è quindi un termine ricco che si ramifica. Da un lato prende la strada dell'espressività, dell'espressione, dell'espressamente. Dall'altro imbocca i binari della velocità.
1: Il treno espresso, appunto.
2: Gli spaghetti espresso che andavano tanto in alcune spaghetterie degli anni 90.
1: Lei

0: frequentava le spiegaterie negli anni 90.
1: Potrei sorprenderla, ma tornando al caffè da cui siamo partiti, lei può capire perché il termine espresso sia diventato nel mondo uno degli italianismi più diffusi e fortunatamente meno storpiati.
0: In effetti, sì, comincio a capire. L'espresso è veloce, espresso,
1: sì.
0: È prodotto al momento per il cliente, quindi espressamente,
1: sì.
0: E si ottiene spremendo fuori gli aromi del caffè usando la pressione dell'acqua, ex pressus.
1: Sì.
0: Che parola magnifica, non trova?
1: Ha ragione, e la ringrazio per averla portata nella nostra seduta di psicoetimologia.
0: Però mi rimane un dubbio.
1: Dica, dica.
0: Perché una parola in italiano così bella, così completa, viene usata in tutto il mondo, mentre in italiano diciamo caffè, che a questo punto mi pare un po' banale.
1: Sì, capisco.
0: Capisce cosa?
1: Mi dispiace, il tempo a disposizione è finito.
0: No,
1: ci vediamo la settimana prossima.
0: Ma dottore, scusi un attimo, io come faccio fino a settimana prossima con questo tarlo?
1: Mi dispiace, ho altre persone che aspettano.
0: Non lo sa neanche lei.
1: Non vorrà che le addebiti un'ora di
0: non
1: seduta in
0: sa.
1: Più?
0: Non lo sa, confessi, non lo sa neanche lei.
1: Lei è un paziente, sia paziente.
0: Dottore, che delusione.
1: Coraggio, ne riparliamo al prossimo psicoattimino.
0: Mi crolla un mito, guardi.
1: Su, su, e mi raccomando, prenda nota di tutti i suoi, come chiamarli, etimo incubi.
0: Non crederà di consolarmi con questo neologismo, vero? Carino,
1: conoscendola
0: però.
1: Direi che può funzionare. Etimo incubi, Pagani, etimo incubi.
0: Dottor sì, Fazzioli, lei mi conosce
1: io.
0: Troppo bene.
1: Eh sì, temo di sì. La parola cara.
0: Delle parole.
1: No,
0: Fazzioli,
1: no,
0: la parola cara l'abbiamo già fatta.
1: Mi scusi, sì, ricominciamo. Il guardaroba delle parole.
0: Ecco, bravo, però
1: sì.
0: Cerchi di stare sul pezzo. Cosa stava pensando?
1: Pensavo al guardaroba e pensando al guardaroba mi sono sbagliato, perché oggi ho preparato un guardaroba dantesco.
0: Sì. Fazzioli, non mi dica che ci sta ancora pensando.
1: Lei mi ha scoperto, ma temo di sapere.
0: Questa idea assurda di invitare Dante Alighieri a un attimino, è morto 700 anni fa.
1: Assurda, assurda. Questo potrebbe rendere difficile la sua presenza. Ma sa che ho trovato una possibile parola cara dantesca?
0: Non mi dica, sarà forse Beatrice?
1: No, anche perché i nomi propri non valgono.
0: Giusto.
1: Ma in un canto di cui fra l'altro abbiamo già parlato, Purgatorio 17, Dante usa la parola immaginativa. E da qui vorrei partire per questo guardaroba, immaginativa.
0: Immaginativa?
1: Sì.
0: In effetti a Dante l'immaginazione non manca.
1: Sì, e allude alla vis immaginativa della filosofia scolastica, cioè la capacità di conservare le immagini.
0: Oggi diremmo forse la capacità della memoria.
1: In parte, ma non solo, era chiamata anche fantasia, con espressione che veniva dal greco.
0: E aveva lo stesso significato di oggi?
1: Più o meno, non significava invenzione quanto raffigurazione, la capacità di rappresentare, di immaginare dentro all'anima ciò che i sensi percepiscono. Però Dante si stupisce che a volte l'anima contempli dentro di sé immagini che non le vengono dai sensi.
0: Eccola, la vis immaginativa, la forza immaginativa.
1: Sì, Dante si rivolge proprio all'immaginativa e le chiede da dove vieni, chi ti muove, visto che il senso non ti porge, tu che rubi talvolta le cose dall'esterno a tal punto che uno non si accorge anche se fuori suonano mille trombe, mille tube.
0: Ma sai che mi piace questa immagine di un Dante che si perde a immaginare, tanto da sembrare anche un po' svampito. Come sono i versi?
1: O immaginativa che ne rube talvolta sì di fuor, com non se ne accorge, perché d'intorno suoni in mille tube, chi muove te? Se il senso non ti porge, da dove vengono le immagini che nascono da sole?
0: Che meraviglia però. Bella domanda peraltro.
1: E la risposta di Dante è un po' complessa filosoficamente, ma a parte questo, il suo commento prima su Dante distratto mi fa venire in mente un aneddoto che riporta Boccaccio nella sua vita di Dante. Dante era così assorto nella lettura in una strada di Siena, se ricordo bene, da non accorgersi che intorno a lui si svolgeva una festa con canti, balli e musica.
0: Ma glielo dicevo io che era svampito Dante. Beh, Fazzioli, immaginativa come pseudo parola cara dantesca ci potrebbe anche stare. Ma lo sa che potrei chiederle anche quale sarebbe la parola grama di Dante?
1: Lo so, anzi temevo che me l'avrebbe chiesto, ma non è facile. Per parafrasare Dante, temo che la missione non sia folle.
0: Beh, lei ci pensi, Fazzioli, dai, ci pensi. Lo so che le piacciono le follie, le sfide.
1: Penso, come si diceva da bambini leggendo i fumetti, mumble mumble.
0: Grazie per l'onomatopea.
1: Di niente.
0: E mentre Fazzioli medita, anche perché il mumble mumble durerà ancora un po', mi sembra, vedere la nuvoletta col punto interrogativo sulla sua testa, siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
1: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore.
0: Arrivederci.
1: A presto.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Sono le 9:19, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend. Questo era il trio in re maggiore 113 di Franz Joseph Haydn, dal quale abbiamo ascoltato Allegro di molto, con il violoncello di Jean-Guyen Chiérat e il pianoforte di Alexandre Tarot.

E abbiamo appena ascoltato un estratto dalla sonata per violino e pianoforte numero 1 in re minore di Camille Saint-Saëns, l'allegretto moderato eseguito da Geneviève Laurenceau al violino e da David Bismuth al pianoforte.

Di Karl Stamitz, dal concerto per clarinetto orchestra numero 5 in si bemolle maggiore, abbiamo ascoltato Adagio con la Kurpfälzische Kammerorchester diretta da Johannes Schläfi con il clarinetto di Paul Meyer.

0: Ed erano la Baltic Sea Philharmonic con gli arrangiamenti e la direzione di Christian Järvi nell'estratto dalla Bella Addormentata, opera 66 di Piotr Ilyich Tchaikovsky. In particolare era il Blindsman Buff, Don Rösien. Dunque, con questo ascolto della Baltic Sea Philharmonic siamo arrivati al momento delle notizie.
1: Per lungo tempo la scrittura per la scena è stata messa in ombra dal primato della regia. Oggi quell'equilibrio si sta ricomponendo. La parola torna a rivendicare il suo spazio vitale. Charlot osserva la nuova drammaturgia svizzera partendo dal progetto Drammaturgie per il futuro di Lac Edu, che invece di aspettare i giovani in platea è andata a cercarli nei licei. Una puntata densa di visioni per capire dove sta andando la scena svizzera. Orizzonti in scena, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 14.35.
2: Rete 2.
3: In studio Fabiano Rizzi. Da mezzanotte è scattata la prima vera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si celebra oggi il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. La tregua, mediata dagli Stati Uniti, durerà fino a lunedì 11 maggio e oltre alla sospensione delle ostilità prevede lo scambio di 1000 prigionieri di guerra per parte. E ieri dalla Casa Bianca il presidente Trump ha auspicato che la durata del cessate il fuoco possa essere estesa ben oltre la data concordata. Sul fronte del conflitto iraniano, Teheran apre al dialogo annunciando che la tregua concordata prosegue e che gli scontri degli ultimi giorni sono da considerarsi interrotti, anche se potrebbero riprendere qualora l'esercito americano dovesse colpire navi iraniane o tentare di forzare il blocco navale dello stretto di Hormuz. Lo hanno comunicato le guardie della rivoluzione iraniane, minacciando una rappresaglia adeguata in caso di nuove prove di forza statunitensi. Intanto, mentre il presidente americano Trump ha annunciato di aspettarsi entro breve una risposta ufficiale alla sua proposta di pace, il ministro degli esteri iraniano ha intimato a Washington di rinunciare alle richieste irragionevoli e alle aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico. E a proposito di diplomazia, dal 14 al 15 maggio si terrà una nuova tornata di incontri tra rappresentanti israeliani e libanesi per raggiungere un'intesa che porti, oltre all'attuale tregua, anche alla fine delle ostilità. Ostilità che nelle ultime ore hanno causato la morte di oltre una trentina di persone, tra cui donne e bambini, vittime degli attacchi aerei dell'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano contro obiettivi militari di Hezbollah. I laburisti di Keir Starmer hanno subito ieri una storica sconfitta elettorale in Gran Bretagna, perdendo per la prima volta la loro roccaforte gallese in occasione delle elezioni locali caratterizzate dall'avanzata del partito di estrema destra Reform UK. Ancora prima di conoscere l'entità della sconfitta, il capo del governo, Starmer, ha comunque escluso le sue dimissioni. Le previsioni del tempo. Oggi in tutto il paese generalmente soleggiato, con qualche rovescio pomeridiano possibile e temperature massime di 24 gradi. Domani molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece all'est, ma con arrivo dei primi rovesci verso sera.
1: Rete 2.

Le 9.37 siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend, fra poco alle 10 l'appuntamento con Moby Dick. Abbiamo ascoltato intanto Jurassic Trip, miniature preistoriche per ensemble di Guillaume Conesson, con in particolare l'attacco dei Raptors. A eseguirla Eric Lesage al pianoforte, Mathieu Dufour al flauto, Paul Mayer al clarinetto, Frank Braley al pianoforte e François Miquel al clarinetto basso.

Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato, anzi scusate, di Adolphe Blanc abbiamo ascoltato dal quartetto numero 7 in Mi maggiore opera 50, Scherzo, Tarantella, Allegro, Vivace con l'ensemble Fabergé.

Di Tonu Korvitz abbiamo ascoltato da Dances, il concerto per fisarmonica e orchestra da cui era tratta questa passacaglia con l'Estonian Festival Orchestra diretta da Paavo Järvi con la fisarmonica di Ksenia Sidorova.

Dalla suite per orchestra jazz numero 2 di Dmitri Shostakovich abbiamo ascoltato Danza numero 1, eseguita dalla Brandenburgische Staatsorchester con Frankfurt con la direzione di Howard Griffith.

E questo era Cuckoo Ballet, interludio di Spencer Stewart, eseguito da Lo Fay, cantante islandese, dal suo album A Matter of Time. E adesso di Maurice Ravel, il quartetto per archi numero 1 in fa maggiore, da cui ascoltiamo il terzo movimento, molto lento, con il quatuor voce, che ci condurrà fino alla puntata di quest'oggi di Moby Dick. Claudio Visentin con i suoi ospiti indagherà il rito.

0: Buona giornata, sono Claudio Visentini e vi do il benvenuto sabato mattina a questa nuova puntata di Moby Dick, il nostro appuntamento del sabato mattina qui a Rete 2. Con me in regia Michele Buonasorta e come sempre in questa prima parte della puntata, in questa prima mezz'ora, ripercorriamo assieme, noi e voi, il dossier settimanale di Alphaville, pensato da Enrico Bianda e dedicato questa settimana a un libro davvero particolare, L'animale rituale, imitazione e coesione nell'evoluzione della complessità sociale. L'animale rituale è stato pubblicato nel 2021 dall'antropologo britannico Harvey Whitehouse, professore di antropologia sociale all'Università di Oxford, un pezzo grosso della disciplina e uno dei pionieri nel campo delle scienze cognitive della religione. Harvey Whitehouse sostiene che i riti, i rituali, hanno svolto lungo tutta la nostra storia una funzione fondamentale. Tengono unita la società, stimolano la collaborazione, danno struttura alla nostra vita sociale. Harvey Whitehouse ha intrecciato psicologia, neuroscienze e appunto antropologia, la sua disciplina, per mostrare come i riti hanno plasmato le società umane, ma soprattutto, ed ecco il titolo, L'animale rituale, come noi oggi siamo ancora animali rituali. Insomma, anche quando sembrano scomparire, i rituali continuano a vivere nei gesti quotidiani, nei momenti in cui sentiamo il bisogno di far parte di qualcosa. Fin dall'infanzia imitiamo chi ci circonda per creare legami e trovare un nostro posto nel mondo. Ma la grande differenza con gli altri primati è che questi copiano solo comportamenti utili, gli scimmie, le scimmie. Gli esseri umani invece ripetono anche gesti apparentemente privi di scopo. Insomma, questo dei riti è un tema cruciale, anche e soprattutto in un tempo come il nostro, dominato dall'individualismo e dove molti riti sembrano perdersi e forse altri vengono risvegliati o vissuti in modo diverso. Ma di questo parleremo meglio nell'ora soprattutto che seguirà questa prima mezz'ora. In questa prima mezz'ora, come sapete, noi ripercorriamo, riascoltiamo 5 voci diverse, una per giorno, distribuite lungo la settimana di Alphaville, 5 pensatori, 5 studiosi che al microfono di Barbara Camplani hanno declinato e approfondito un aspetto particolare di questo libro, L'animale rituale. Lunedì scorso abbiamo cominciato proprio con Whitehouse, lui in persona, ne siamo molto orgogliosi, intervistato da Enrico Bianda, che ha spiegato il cuore del suo pensiero.
1: Penso che i rituali influenzino tutte le società, passate e presenti, perché sembrano essere una componente profondamente radicata della nostra psicologia. Ci sono diverse ragioni per pensarlo. Innanzitutto, i rituali sono universali, si trovano in tutte le società umane. Possono assumere la forma di piccoli rituali come i saluti, i commiati, le regole di etichetta e le forme di cortesia e si estendono fino a rituali familiari più ampi, riti di passaggio come matrimonio.

0: segnali del fatto che inizino ad assorbire, per così dire, le convenzioni delle comunità che li circondano. Sono anche specifici della nostra specie, troviamo questo tipo di comportamento in tutte le società umane, ma non lo osserviamo nei nostri parenti primati più prossimi, come gli scimpanzé, bonobo o gorilla, né in altri primati, almeno non nella stessa misura in cui si manifesta negli esseri umani. Questo fa pensare che si tratti di una caratteristica evolutiva della nostra psicologia. I rituali sembrano avere diverse funzioni fondamentali per le società umane e questo vale tanto oggi quanto nel corso della storia. Tra queste, il fatto che costituiscono un mezzo efficace per conservare le tradizioni e le innovazioni, contribuendo alla formazione di un patrimonio cumulativo di conoscenze. Sono inoltre molto importanti per la costruzione dell'identità, in particolare dell'identità di gruppo, e per rafforzare i sentimenti di lealtà e di impegno verso la collettività. Infine, esistono solide evidenze del fatto che migliorano la nostra capacità di regolare gli impulsi e di orientarci maggiormente al futuro. Tutti questi aspetti sono fondamentali per essere individui cooperativi. Immagino che la maggior parte degli ascoltatori abbia particolare familiarità con i rituali più rutinari che appena menzionato. A volte li chiamiamo rituali ad alta frequenza e bassa intensità emotiva. Sono quelli che vengono praticati molto regolarmente, ma che non suscitano emozioni particolarmente forti. Sono tipici di tutte le religioni del mondo e delle loro innumerevoli diramazioni, così come di molte religioni regionali. Questo tipo di rituali, altamente standardizzati e ripetitivi, è un modo eccellente per fissare e uniformare i marcatori identitari di un gruppo in schemi stabili che tutti possiamo imitare. In un certo senso si canta dallo stesso spartito, sia letteralmente sia metaforicamente, ed è quindi un modello molto efficace per costruire identità sociali su larga scala. Ma esistono anche rituali più intensi, più carichi dal punto di vista emotivo. Li definiamo rituali a bassa frequenza e alta intensità emotiva. Si trovano spesso in società di piccola scala. Per esempio, li abbiamo studiati tra agricoltori dell'Africa occidentale, nei loro rituali tradizionali di iniziazione e in gruppi malinesiani in Papua Nuova Guinea. In realtà si riscontrano in molte piccole società tradizionali in tutto il mondo. Sono presenti anche in numerosi gruppi militari, in organizzazioni terroristiche e in vari tipi di gruppi coinvolti in conflitti tra gruppi. Una delle ragioni per cui questi rituali si trovano così spesso associati ad attività militari e a conflitti intergruppo è che creano forme di coesione sociale incredibilmente intense, generano una sorta di mentalità da fratelli d'armi che è particolarmente importante nei contesti di conflitto tra gruppi.
1: Martedì Barbara Camplani ha invece intervistato l'antropologo culturale Pietro Vereni, Università di Roma, Tor Vergata. Pietro Vereni è il curatore e il traduttore dell'edizione italiana del libro di White House, L'animale rituale, del quale parliamo oggi, pubblicato da Castelvecchi Editore. Quanto le teorie di White House possono interessare anche i non specialisti? Chiede Barbara Camplani a Pietro Vereni.
2: Sì, diciamo, l'innovazione principale del libro di Harvey Whitehouse è che non tratta il rituale come un residuo arcaico, una sopravvivenza, diciamo, religiosa, un oggetto folclorico, ma come una delle come si può dire, infrastrutture cognitive e sociali della nostra specie. Cioè, il rituale è uno dei modi in cui gli esseri umani imparano, si coordinano, si fidano, costruiscono appartenenze e quindi producono cooperazione, diciamo, oltre la teoria classica della secolarizzazione che invece vedeva, no? Una perdita della dimensione rituale. Sostanzialmente il rituale non è definito dal suo contenuto religioso, ma dalla sua forma cognitiva, perché è un comportamento, Whitehouse lo definisce come causalmente opaco, cioè lo si compie senza poter spiegare pienamente in termini esclusivamente tecnici per

se quella sequenza dovrebbe funzionare a quel modo, dovrebbe essere efficace, no? Quindi ci consente di parlare non soltanto di religione, ma anche di riti civili, sportivi, politici, familiari e così via, insomma, fino a quelli probabilmente più importanti nella teoria di White House, che sono i riti, diciamo, militari, ecco. White House collega il rituale alla sovraimitazione, cioè gli esseri umani copiano, come primati copiamo, siamo molto bravi a copiare, ma più delle scimmie, cioè degli altri nostri cugini, diciamo, noi tendiamo a copiare anche azioni apparentemente inutili, perché l'apprendimento sociale non riguarda soltanto come si fa quella cosa, ma anche con chi la sto facendo, a chi appartengo. Quindi questo, sostanzialmente siamo animali imitativi, fondamentalmente imitativi, e questo è essenziale. Quindi il libro è importante fuori dall'antropologia perché parla di coesione sociale, non spiega soltanto perché esistono i rituali, ma come i rituali producono gruppi, cooperazione, conformismo, sacrificio, violenza e appartenenza. Questo è il punto, credo, più importante. Sostanzialmente White House ci obbliga a smettere di pensare il rituale come un orpello, un ornamento simbolico della vita sociale, invece è una tecnologia naturale, no? Un'infrastruttura della coesione umana. White House occupa, diciamo così, burocraticamente un ruolo molto centrale, essendo suo professore di antropologia ad Oxford, uno dei cuori storici, diciamo, della nostra disciplina, ma diciamo che si colloca oggi in una zona minoritaria dell'antropologia, ma tuttavia cruciale, quella che non rinuncia alla spiegazione, quello che sostengo fondamentalmente io. La sua opera nasce, cioè, da una solida esperienza etnografica sul campo in Nuova Guinea, no? Ma non si ferma a quella che gli antropologi poi hanno definito come descrizione denso, thick description, no? Un'interpretazione del caso in sé, cioè usa l'etnografia molto dettagliata, molto accurata, come base per costruire ipotesi più generali, che poi vengono messe alla prova, testate, attraverso la psicologia sperimentale, i modelli evolutivi, la comparazione storica e le analisi proprio anche quantitative, proprio, che è uno, diciamo, degli strumenti che lui usa sistematicamente. White House non si limita a chiedere che cosa significhi il rituale, ma anche quali effetti produca.

0: La cantante Anais Rino, aprile, ti ricorderemo, infatti all'inizio di maggio è un richiamo molto opportuno. Noi proseguiamo con i nostri ascolti settimanali, siamo a mercoledì di questa settimana che stiamo idealmente ripercorrendo. Mercoledì scorso abbiamo ascoltato Fabio Dei, docente di antropologia culturale presso l'Università di Pisa, che ha scritto Le ragioni della cultura, saggi di teoria antropologica. Fabio Dei insiste su come il rito non sia il nostro passato, cioè un aspetto del folklore, ma ancora oggi la struttura portante del mondo contemporaneo, che è l'idea sulla quale riposeremo tutta questa mattina. Fabio Dei.
1: Non c'è dubbio che i riti sono tuttora presenti e che possiamo chiamarli anche una caratteristica universale della cultura umana, sono sempre fra noi. È vero che noi, società occidentale, abbiamo attraversato nella storia recente intense fasi di deritualizzazione della vita sociale, no? Se pensiamo alla contestazione, all'anticonformismo degli anni 60 e 70, questi sono stati rivolti prevalentemente contro i formalismi ritualizzati, quello che veniva chiamato il vuoto rito, ma sono stati sostituiti a loro volta da altri riti e simboli, non da una sorta di razionalità disincarnata che può fare a meno di ogni comportamento simbolico e rituale. Lo aveva visto, fra l'altro, uno scrittore come Pierpaolo Pasolini in alcuni suoi famosi pezzi, come quello sui cosiddetti capelloni, in cui si rendeva conto che la deritualizzazione voleva dire sostituire alcuni riti con altri, non fare a meno dei riti, ecco. E questo White House lo coglie bene e soprattutto mi sembra interessante nel suo libro la distinzione tra due modalità rituali, quella che chiama la modalità imagistica, che sono riti di rara frequenza, con alta emozione, caratterizzati dall'effervescenza collettiva, e la modalità invece dottrinale, riti molto frequenti, con bassi livelli di emozione, affidati alla memoria semantica. E mi pare interessante il fatto che abbia tentato di applicare questi concetti alla coesione peculiare di piccoli gruppi, come quelli dei soldati in guerra, e di spiegare in questo modo la violenza. Aggiungerei, per parte mia, essendomi occupato di memorie, di eccidi e di forme di violenza di massa, diciamo, il fatto che anche la messa in atto della violenza non è mai l'esplosione di un furore cieco e indifferenziato, e si attua invece sempre secondo le particolari regole di una grammatica rituale, che sono i racconti dei soldati americani nelle guerre mondiali e in quelle del Vietnam, mettono in evidenza proprio la costante presenza di ritualizzazione del comportamento violento, no? Il rito è l'unico modo in cui i soldati, in questo caso, possono compiere una violenza così estrema e così atroce. Io comincerei con l'osservare che intanto l'idea che il rito promuova la coesione è un'idea, come dire, certamente non nuova. White House ne parla con un linguaggio diverso, è a suo parere più scientifico, ma l'intera ricerca novecentesca sul rito aveva già affermato questo punto con grande chiarezza, a partire almeno dai lavori di Émile Durkheim di oltre un secolo fa. Secondo Durkheim, lo ricordo, il rito serve a produrre il sacro, e il sacro è al tempo stesso il prodotto dei legami sociali e il carburante che nutre e riproduce costantemente il legame sociale. E questa è anche una risposta al perché i riti sono universali. Sono universali perché hanno a che fare con il legame sociale, rappresentano l'interfaccia tra individuo e società, e attraverso quelle che Durkheim chiamava le rappresentazioni collettive, anche tra l'esperienza del gruppo sociale e il pensiero individuale. Forse l'aspetto importante è distinguere fra modalità rituali diverse.
0: Giovedì, con Francesco Massa, Università degli Studi di Torino, torniamo al mondo tardo antico, quando cristiani e pagani erano in competizione tra loro perché avevano due idee diverse di religione.
2: Con ritualismo di fatto definiamo delle religioni in cui l'aspetto centrale, direi costitutivo, risiedeva nella scrupolosa osservanza delle norme rituali, quindi un rigoroso rispetto dei gesti previsti dalla tradizione. Se noi guardiamo oggi alle religioni che ci sono forse più familiari, quindi diciamo i monoteismi, il cristianesimo, siamo abituati a pensare al rito come qualcosa di dipendente dalla credenza, dalla fede o dalla rivelazione divina. Si crede in qualcosa e quindi di conseguenza si organizzano pratiche rituali che rispondono a quella fede. Quindi una sorta di gerarchia tra la credenza più in alto e il rito più in basso. Invece se guardiamo al mondo antico, al mondo greco, al mondo romano, il rapporto con il divino non aveva a che fare con una fede personale o con l'adesione a dottrine stabilite da un'autorità religiosa, ma aveva a che fare proprio con l'esecuzione corretta dei riti. E infatti per le religioni antiche, per questi politeismi antichi del mondo greco e del mondo romano, si parla spesso anche di ortoprassi, cioè il fatto di celebrare correttamente i riti rispetto invece a tradizioni religiose che mettono l'accento sull'ortodossia, il fatto di credere in una dottrina considerata come vera. Quindi il ritualismo nel mondo antico è legato a una determinata concezione, direi, del mondo, perché umani e divinità sono appartengono alla stessa società e il divino non è qualcosa di trascendente, esterno, totalmente altro, ma fa parte della vita quotidiana. Quindi in questa società in cui esseri umani e divinità convivono, coesistono, il sostegno delle divinità doveva essere continuamente richiesto, coltivato, negoziato proprio attraverso queste pratiche rituali. Ed è sufficiente pensare a una delle pratiche rituali, diciamo, che attribuiamo più comunemente ai politeismi antichi, che è il sacrificio. Attraverso il sacrificio si offrivano degli alimenti alle divinità e attraverso questa forma di nutrimento delle divinità si potevano fare richieste alle divinità stesse. C'è un ultimo elemento che mi sembra forse interessante in questa definizione di ritualismo. Se noi prendiamo il nostro termine religione italiano, deriva da un termine latino, religio, che indica appunto i culti, ma il significato più antico di questo termine religio in latino era quello di scrupolo, e non necessariamente legato alla religione, era lo scrupolo che gli individui potevano avere. E se ci pensiamo, è qualcosa di questo scrupolo rimane ancora nell'avverbio che utilizziamo religiosamente quando diciamo di fare qualcosa religiosamente. Ecco, fare qualcosa con scrupolo nei ritualismi antichi voleva dire eseguire correttamente queste pratiche. Per quanto riguarda il ruolo del rito, si direi anch'io che il rito è indispensabile, perché di fatto nei politeismi antichi, perché è la modalità di interazione tra mondo umano e divino, non c'è altra modalità di interazione. Quello che è interessante, che a noi può sembrare un po' strano rispetto alla nostra concezione di religione, è che nel mondo antico non ci si interrogava molto, per esempio, sull'esistenza delle divinità, perché che le divinità esistano era un dato di fatto che era constatabile nella realtà quotidiana, e per entrare in contatto con queste divinità si deve utilizzare il rito. Poi certo, nel mondo antico, lo sappiamo, ci sono anche i miti, i racconti mitici, sappiamo quanta importanza poi i miti avessero nelle culture antiche, ma questi miti sono prima di tutto dei racconti, e dei racconti che non hanno una valenza normativa, dottrinale, dogmatica, non sono mai l'espressione di una parola divina o di una parola rivelata. E d'altronde, se pensiamo, la parola greca mythos, da cui deriva il nostro mito, vuol dire semplicemente racconto. Questi racconti potevano effettivamente spiegare l'origine del mondo, l'origine delle divinità, la creazione degli uomini, ma anche per esempio la fondazione di città o di istituzioni umane, culti e santuari. Però quello che li rende, diciamo, specifici è il fatto che questi racconti non offrivano un'unica versione della nascita del mondo, degli uomini o delle istituzioni, ma potevano coesistere versioni diverse e talvolta anche contraddittorie, proprio perché quel contenuto di quei racconti non era obbligatorio, non era sottoposto a una credenza stabilita da un'autorità religiosa. Con il cristianesimo le cose cambiano, e cambiano radicalmente, perché gli autori cristiani antichi iniziano ad affermare che esiste un'unica vera religione che è fondata su una rivelazione e una serie di dottrine stabilite da un'autorità religiosa. E secondo gli autori cristiani antichi, poi anche dei secoli successivi, il culto e il rito senza la dottrina, il culto senza l'enunciazione di una verità, è sterile perché è una serie di gesti vuoti che non portano a un miglioramento delle condizioni morali dell'essere umano. E questa, diciamo, concezione cristiana diventerà nel corso dei secoli poi prevalente, almeno nei territori, nei paesi in cui si è diffuso il cristianesimo, e si arriva a questa idea che la religione sia prima di tutto una credenza, una fede da cui poi dipendono le pratiche rituali. E questa è effettivamente una grande trasformazione portata dal cristianesimo.
0: Infine, ieri venerdì, ultima puntata del nostro dossier di Alphaville con Enrico Manera, che ha curato il volume Filosofie del mito nel Novecento per Carocci. Con Enrico Manera, ai microfoni di Barbara Camplani, continuiamo a percorrere la distinzione tra rito e mito, prendendo spunto in questo caso dal pensiero di Furio Iesi.
3: Iesi ha dedicato innanzitutto al mito e alla scienza del mito tutta la sua riflessione, e in questo lavoro è stato un pioniere, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, dell'antropologia, degli studi storico-religionistici, e quindi ha assegnato agli aspetti rituali o magico-rituali, insomma, un ruolo fondamentale. Quindi in tutto il lavoro di Iesi, quando si parla di mito, innanzitutto si parla appunto di questa dimensione del mythos, quindi come l'originario che non si dà mai se non nelle forme della mitologia. Dopodiché l'azione, il rito, il mito agito è chiaramente il rito. Nel senso che Iesi sottolinea l'importanza nella religiosità preistorica degli aspetti dell'iniziazione, no? Quindi c'è un importantissimo ruolo che ha l'iniziazione. I riti di passaggio, quelli che Fangen classicamente definì riti di passaggio. L'individuo cambia di status, il bambino diventa adulto, quindi l'adolescente, ma anche il passaggio tra la vita e la morte, il passaggio tra il visibile e l'invisibile, insomma, no? Queste situazioni di liminalità sono fondamentali nel dispositivo mitico rituale. Quindi c'è un mito, mettiamolo così, più grande, dentro di cui stanno il mito racconto e il rito come azione. Mito è la parola autorevole, ma l'azione, secondo norme prescritte, doverosa, è chiaramente il rito. Diciamo che il mito è il codice di comprensione del rito, mentre il rito è l'aspetto performativo del mito, ed è anche a questo punto il modo in cui lo riattiva, perché se poi noi in qualche modo consideriamo il mito come una sfera di eterna presenza che si sottrae all'esperienza, per riattivarlo dobbiamo fare delle esperienze che sono quelle del rito. Ovviamente poi il rito ha una sua forma più rigida rispetto alla libertà del mito o alle forme mistiche, no? Quindi c'è sempre una dialettica. Però diciamo che se il mito serve a fare cose con le parole, dall'altro lato agire in modo coerente, secondo norme, riattiva e concretizza la sfera del mito. Insomma, da questo punto di vista si capisce che il mito poi vive anche nella letteratura come racconto, ma il rito vive nel teatro come azione trasformativa.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: e dalle ideologie. Alice è a Chiasso Letteraria. Ospiti in diretta sul palco dello Spazio Officina, Dejan Atanaskovic e Giorgio Falco. Due intellettuali, rappresentanti della stessa generazione, cresciuti però in contesti lontani e le cui esperienze di vita e di impegno si sono sviluppate in paesi divisi dalla storia e dalle ideologie. Raccontano i loro romanzi, discutono di forme e stili, indagano le motivazioni profonde dello scrivere. A tu per tu con la scrittura. A cura di Moira Bubola. Alice. Libri, storie, idee. Oggi alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Da mezzanotte è scattata la prima vera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si celebra oggi il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. La tregua, mediata dagli Stati Uniti, durerà fino a lunedì 11 maggio e, oltre alla sospensione delle ostilità, prevede lo scambio di 1.000 prigionieri di guerra per parte. E ieri dalla Casa Bianca il presidente Trump ha auspicato che la durata del cessate il fuoco possa essere estesa ben oltre la data concordata. Teheran apre al dialogo annunciando che la tregua concordata prosegue e che gli scontri degli ultimi giorni sono da considerarsi interrotti, purché l'esercito americano non torni a colpire navi iraniane o a tentare di forzare il blocco navale nello stretto di Hormuz. Lo hanno dichiarato le guardie della rivoluzione iraniane. Intanto, mentre il presidente americano Trump ha annunciato di aspettarsi entro breve una risposta ufficiale alla sua proposta di pace, il ministro degli esteri iraniano ha intimato a Washington di rinunciare alle richieste irragionevoli e alle aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico. Diplomazia attiva anche sull'altro fronte della guerra in Medio Oriente. Il 14 e il 15 maggio si terrà a Washington una nuova tornata di negoziati tra Libano e Israele per porre fine alla guerra. A incontrarsi saranno questa volta delle delegazioni dopo le due riunioni preparatorie condotte in aprile dai rispettivi ambasciatori. L'obiettivo è superare la fragile tregua che da metà aprile non impedisce le ostilità. L'aviazione di Tel Aviv ha dichiarato di aver colpito 85 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano nelle ultime 24 ore, causando, secondo Beirut, almeno 31 morti. I laburisti di Keir Starmer hanno subito ieri una cocente sconfitta elettorale in Gran Bretagna, perdendo per la prima volta la maggioranza nel Parlamento del Galles, storica roccaforte del Labour da un secolo. Ad avanzare in Galles come altrove nelle elezioni locali il partito di estrema destra Reform UK di Nigel Farage. Il primo ministro Starmer, pur assumendosi le responsabilità della debacle, ha espresso l'intenzione di restare a guidare il governo britannico, motivando la decisione con la necessità di non gettare il paese nel caos. Le previsioni del tempo. Oggi in tutto il paese generalmente soleggiato, con qualche rovescio pomeridiano possibile e temperature massime di 24 gradi. Domani molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece all'est, ma con arrivo anche qui dei primi rovesci verso sera.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Benvenuti a questa parte centrale di Moby Dick. Nella prima mezz'ora del programma abbiamo parlato del libro fondativo di Harvey Whitehouse, L'animale rituale, 2021. Come abbiamo ascoltato, intrecciando psicologia, neuroscienze e antropologia, Whitehouse sostiene che i rituali non sono solo residui del passato, o peggio, superstizioni, sono dispositivi che producono coesione, identità e cooperazione. Whitehouse distingue anche tra rituali rari, emotivamente intensi, e invece rituali frequenti, più abitudinari. Sento che noi oggi parleremo soprattutto di questi ultimi. Qualcuno di voi potrebbe obiettare che questo dei rituali forse era più vero in epoche passate, dove c'era una dimensione collettiva e religiosa più importante. Potremmo chiederci se i riti sono davvero ancora essenziali nella nostra società, soprattutto perché questa società in cui viviamo è marcata da una spiccata individualità. Individualità però vuole dire spesso anche solitudine. Nel 2025 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un rapporto sulla connessione sociale, definendo isolamento e solitudine come dei problemi diffusi ma sottovalutati, problemi per la salute, il benessere, la società. Una persona su sei nel mondo è sola e quindi forse ha bisogno di riti e rituali che la colleghino con gli altri, perché i riti ci ricordano che non siamo individui isolati, ci mettono in fila, in cerchio, in coro, in cammino, auspicabilmente, nel vostro caso, in ascolto. E con noi per parlare di questi temi abbiamo Stefano Allovio, antropologo alla Statale di Milano. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Buongiorno. Allora, lei ha scritto un libro con un titolo bellissimo: Riti di iniziazione, antropologi, stoici e finti immortali. Il titolo è bellissimo. Non vorrei che mi fosse chiesto di spiegare i contenuti, ma mi sembra di aver capito che lei appartiene a quel filone di un'antropologia che non è più solo viaggiare in terre lontane, tra culture diverse dalle nostre, magari in piccoli gruppi umani, ma in un certo senso è un'antropologia che è tornata a casa, che adesso parla anche di noi. Almeno questa l'ho capita giusta?
1: Beh, sì, l'antropologia è così un po' per tutti e non solo per me. Poi fra pochi giorni partirò per il Congo, quindi se ho dato quell'impressione smentisco subito. Ma nel senso che però nel momento in cui io vado in Congo, in una megalopoli dove la preoccupazione principale è sottrarre minerali insieme a cinesi e quant'altro, allora dobbiamo chiederci dov'è il qui e dov'è il là, nel senso che oramai il mondo è talmente interconnesso che al di là di piccoli e residuali luoghi in cui è possibile trovare popolazioni in effetti un po' meno connesse, e l'umanità, e noi, io faccio l'antropologo, l'umanità è oramai una faccenda di interconnessione, quindi sarebbe alquanto errato far finta di niente e rinchiudersi nei villaggi, ecco, per dirla
0: certo,
1: come l'antropologo la dice.
0: Quindi certo che non diventino un nuovo esotismo. A questo punto noi potremmo già partire con quella che è l'ipotesi centrale del nostro programma di oggi e che, devo dire, i diversi autori ci hanno rimbalzato continuamente. Cioè, la nostra società, ci sono due ipotesi che si sono confrontate sulla nostra società. La nostra società sta smarrendo per via valori e riti, per esempio il matrimonio, i funerali, eccetera eccetera, o li sta cambiando, o forse non è affatto vero che li sta smarrendo per via. Lei dove si pone in questo spettro? Siamo davvero ancora, come dice Whitehouse, una società rituale, e se sì, con riti nuovi o con i vecchi riti?
1: Ma dal mio punto di vista il libro di Whitehouse è prezioso nel momento in cui individua un'esigenza universale, se posso permettermi, comunque molto diffusa, cioè un'esigenza rituale. Questa non viene meno con la modernità, con la postmodernità. E forse oggi, dicendo oggi intendo, declino il concetto in senso temporale anche spaziale, perché quando parliamo di oggi spesso parliamo di un oggi qua, no? Una modernità nostra, un occidente. Quello che Secondo me è rilevante che noi abbiamo un'ansia di prestazione rituale, ecco, pur essendo un'esigenza, pur essendo un'esigenza generalizzata, da un certo punto di vista ci sfuggono un po' di mano. Lei accennava ai riti funebri, nel momento in cui per esempio c'è un grande sviluppo dei riti funebri laici, svincolati quindi da una ritualità consolidata, si ha la sensazione che dal punto di vista rituale un mondo particolarmente efficiente, sviluppato sotto tantissimi punti della razionalità, abbia ancora qualcosa da imparare o da sviluppare affinché si possano raggiungere rituali di una certa densità, ecco. Mm-hmm. Questo quindi è più mi sembra un'ansia di prestazione rituale quella che colpisce la nostra società, benché l'esigenza rituale, sono d'accordo con Whitehouse, è qualcosa di molto generalizzante, poi lui la riconduce a tematiche evolutive e quant'altro, io non ne sono in grado e neanche mi appassionano molto, però
0: abbiamo capito, lei ci sta dicendo che quindi i rituali sono ancora tra noi ma vanno presi sul serio, è molto facile sciuparli, consumarli, farli entrare in questo flusso incessante di parole che ci circonda, mentre il rituale sono parole e gesti importanti.
1: Sì, è vero, io riflettevo in questi ultimi tempi su un concetto, quello di scansione e di scandire. I rituali scandiscono il tempo, però è un verbo, quello di scandire, che la nostra società sembra avere un po' svincolato dalla dimensione temporale. Scandire forse, ecco, è più un sostantivo, la scansione, e noi viviamo in una fluidità dove ci sono uomini e macchine, ma l'esigenza di scandire il tempo per un po' ci hanno raccontato che non era molto opportuno, la modernità andava verso un'ampia fluidità, le nostre stesse vite sono inserite in un flusso continuo, pensiamo ad esempio alla formazione permanente, che ci è un po' stata così presentata come una grande opportunità, la formazione permanente però significa in realtà continuare a restare in zone liminali, no? Per usare un concetto rituale, e senza scandire la nostra esistenza. Pensiamo all'esistenza, alla presenza del tempo del lavoro, il tempo dello svago, quanto questo sia molto oramai fluido e generalizzato, si lavora sul treno, si lavora oramai nei tempi che sono dedicati alle vacanze, poi quando certo. Si è precari, nel momento in cui non si lavora si cerca il lavoro per il mese dopo. Quindi
0: ci sta dicendo che siamo in onda di sabato, è un tacito rimprovero, ma ha ragione naturalmente. Lei ha studiato, tra l'altro, professore, con particolare intensità riti di iniziazione e riti di passaggio, cioè momenti in cui un individuo, in queste società tradizionali, ma in fondo era così anche nella nostra, si separa dalla società alla quale appartiene, sta sul margine, sta sulla soglia, sta fuori per un certo tempo e poi quando rientra, quando viene di nuovo incorporato, è una persona nuova. In alcune società tribali il ragazzino va da solo nella foresta, torna dopo aver catturato una preda e aver dormito fuori la notte ed essersi difeso da solo, e da quel momento è un adulto, è un guerriero, può sposarsi, può creare il suo clan, eccetera eccetera. Ecco, questi riti di passaggio, cioè questi riti che marcano di iniziazione e di passaggio, che marcano proprio il movimento tra due condizioni diverse, mi sembra che oggi siano un po' in crisi. Le faccio un esempio: i figli, appunto, i nostri figli, senz'altro non vanno a cacciare leopardi, ma nemmeno si rendono, diciamo così, indipendenti e tendono a rimanere molto a lungo nella casa dei genitori. No, il servizio militare, che in passato era un punto di svolta più sentito, forse oggi lo è molto meno. Gli innamorati, per esempio, non si sposano, non necessariamente vanno a convivere, nascono molti meno figli, eccetera, eccetera. Quindi i riti di passaggio, specificamente, e le iniziazioni, per così dire, sono in crisi come tipo di rito?
1: Ma questo forse sì, cioè, la categoria del rito è talmente ampia che appunto parlare di crisi dei riti in generale, come abbiamo detto all'inizio, è complicato. Tuttavia, per quanto concerne i riti di passaggio, effettivamente, proprio da un punto di vista empirico, possiamo renderci conto, come ha ben espresso lei, della carenza esistente nella nostra società. Ricordo a riguardo un testo scritto dal collega amico Marco Aime con Pietro Polli Charmé, La fatica di diventare grandi, la scomparsa dei riti di passaggio, edito da Einaudi, in cui proprio si mette in evidenza quello che lei diceva, cioè oggi questa scansione diventa meno evidente e il rito o è denso e trasformativo in relazione al ciclo di vita o non è. Ecco, forse proprio questo elemento della forza trasformativa del rito viene meno. E lo si vede evidentemente nella nostra società. Ci sono dei continuum, anche la nostra vita è un continuum, e anche lei parlava dell'ambiente familiare. I genitori sono amici, si sta spesso fra di loro, non c'è un desiderio, una volontà di distacco, almeno non nelle forme rituali. Ci sono
0: le
1: forme, ma non nelle forme rituali.
0: Ma lei, come antropologo di questa nostra tribù, e forse un po' anche come padre di famiglia, mi immagino, non lo so, questi momenti di salto e di crescita però sono necessari, forse anche si può scivolare da una condizione all'altra. Lei ha studiato proprio questo, no? Si può scivolare da una condizione all'altra o si rimane sempre in una terra di nessuno e serve un salto che sia marcato, magari anche un po' doloroso, ma che poi ti porta a un livello diverso?
1: Esatto, penso che il salto si debba esplicitare e vivere, ecco, perché poi oltretutto i rituali coinvolgono i nostri corpi, non soltanto le nostre menti, i nostri corpi hanno bisogno di vivere delle esperienze. E da questo punto di vista effettivamente oggi è molto diverso rispetto alle società che ho studiato io, dove si scandivano in maniera più precisa, no? I passaggi. Questa fatica di diventare grandi, questa non cogliere una distinzione generazionale, quant'altro, non aiuta, penso, neanche a crescere, non soltanto a passare da una condizione all'altra.
0: Forse, professore, direi, noi sottolineiamo troppo forse la difficoltà, la fatica di questi momenti di passaggio con una fatica reale, qualche volta forse dovremmo spiegare anche la bellezza di diventare adulti, di tornare nella tribù, cioè, con un leopardo. Non è facile passare la notte in mezzo ai leopardi, però poi quando torni dopo aver ucciso un leopardo sei molto orgoglioso di averlo fatto. Peraltro, curiosamente, ci sono dei riti magari un po' più quotidiani, un po' dimessi, dal mio punto di vista non sempre molto eleganti oltretutto, che però stanno prendendo invece maggiore visibilità. Per esempio questi giovani che fanno più fatica a crescere e a fare salti di sviluppo e di crescita, però celebrano l'esame di maturità o la laurea in forme ancora più vistose rispetto al passato. I concerti musicali stanno diventando sempre più delle questioni quasi esistenziali, i grandi concerti, e non si può compiere 40 anni senza iscriversi a una maratona per dimostrare di avere ancora qualcosa da dire dal punto di vista fisico. Che cosa ne pensa lei di questi rituali minori, ma in fondo anche Harvey Whitehouse ci dice questi rituali che lui chiama ad alta frequenza e bassa intensità emotiva hanno un loro senso?
1: Beh, sicuramente sì, anzi hanno un nuovo senso proprio a partire da questa esigenza rituale che ritengo sia davvero caratteristica dell'essere umano, e magari non solo dell'essere umano, anche questi rituali e anche la creatività che si viene a creare. Adesso finora abbiamo parlato noi dei giovani, ma i giovani fossero qui con noi a dialogare ci direbbero: non preoccupatevi che abbiamo un'alta creatività in relazione alle forme rituali. Forse, ecco, voi una generazione diversa dalla nostra non li vedete neanche. Su questo mi viene in mente la definizione di rituale data da Lévi-Strauss, che è molto bella a mio parere. Lui la introduceva come elemento critico, e invece secondo me è un elemento molto importante. Cioè il rituale è un imbastardimento del pensiero asservito alle esigenze della vita. Non è che i giovani non hanno esigenze e non è che i giovani non hanno la creatività. per costruire i loro rituali. Forse siamo noi che dobbiamo imparare a vederli, e probabilmente anche con un sguardo analitico da studiosi.
0: Certo, una cosa che non vorremmo mai è di essere dei vecchi parrucconi che criticano i giovani. Siamo ogni tanto seriamente preoccupati, ma diciamo siamo anche in ascolto. Ecco, abbiamo cominciato questa puntata che per noi è un concetto molto radiofonico, no? Stare in ascolto è una cosa che ci piace che i nostri ascoltatori facciano, ma è qualcosa che indica anche un certo modo di stare al mondo, no? Dove si ascolta prima di parlare. Noi stiamo già andando verso il primo stacco musicale e il nostro secondo ospite con il quale avremo modo di dialogare. Volevo chiederle prima un'ultima domanda, che è questa. Allora, i riti ci aiutano, certo, ci aiutano a stare assieme, creano coesione, creano il gruppo, creano la società. Però ogni volta che crei un gruppo, che crei coesione, c'è anche il rischio che qualcuno rimanga fuori, magari un altro gruppo, e magari che quest'altro gruppo diventi un gruppo nemico. Quindi i riti sono solo positivi, come abbiamo detto fino adesso, o possono diventare anche molto, molto pericolosi?
1: Ma i riti possono essere dei meccanismi per creare quelle identità armate, identità intendendo identità di gruppo, e anzi potrebbero dargli una legittimazione ulteriore su altri piani, pensiamo anche un piano sovrannaturale o quant'altro, per cui necessariamente ci si contrappone perché si è diversi radicando questa diversità, o appunto in ambiti sovrannaturali siamo diversi perché la divinità di turno ci ha resi diversi, oppure radicando il tutto nella natura, ancor peggio, quindi i gruppi si differenziano fino a scivolare, la china scivolosa può arrivare anche a concetti come quelli di razza e quant'altro. Questo è sicuramente un rischio dei riti. È vero che le comunità, le aggregazioni, i gruppi fanno i riti, ma è vero anche al contrario, che a volte si fanno i gruppi per fare dei riti. Questo mi starebbe a discuterne con Whitehouse, cioè non solo i riti formano i gruppi, ma a volte si fanno i gruppi perché abbiamo questa esigenza rituale. L'ho potuto verificare in Africa direttamente.
0: Noi l'abbiamo avuto al telefono questa settimana e quindi non avremo nessuna difficoltà. Lo chiameremo e glielo chiederemo. Intanto un breve stacco musicale e poi rientriamo con il secondo ospite. Lei rimane con noi, ovviamente, così trasformiamo questo monologo in un dialogo.

0: Ecco Mon Ami Dupré dalla carovana del gruppo appunto Dupré di Paolo Fasciano e Giulia Iannone. E nel frattempo noi abbiamo ai nostri microfoni la nostra filosofa politica preferita, Giorgia Serughetti, Milano Bicocca, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Ecco, un esordio molto parziale, però lei sa che ci fa sempre piacere risentirla. Allora, Giorgia Serughetti, dicevamo, filosofa della politica a Milano Bicocca, autrice di libri come La società esiste, oppure Il vento conservatore, la destra populista all'attacco della democrazia, sempre per La Terza, e adesso l'ultimo, Giù le mani dal femminismo. Non è difficile capire il suo orientamento dal titolo dei libri, giusto?
1: No, in effetti si comprende quantomeno il tipo di critica, ecco, che porta avanti di alcune costruzioni ideologiche.
0: Ecco, e come sta vivendo, tra l'altro, alla luce appunto di questi orientamenti così un po' trasparenti? Non è una gran giornata alla luce delle notizie inglesi, giusto?
1: No, infatti direi che stiamo vedendo una trasformazione molto critica della politica, il che tutto sommato ci dice quando che siamo in un tempo di estremi, che insomma bisogna avere il coraggio anche forse di abbracciare delle posizioni più forti anche per contrastare la crescita insomma di visioni escludenti. Prima si parlava appunto di riti che anche escludono oltre a includere e creare appartenenza, ecco, forse questo è il tempo in cui se si ha a cuore la coesistenza, l'inclusione, bisogna avere il coraggio di visioni forti, insomma.
0: Lei dice giù le mani dal femminismo perché appunto avete la sensazione che le destre in un certo senso tendano a impossessarsene. C'è anche una questione per cui spesso le destre rivendicano rito e mito come se fossero un po' qualcosa che appartiene di più a loro, come se l'identità conservatrice, l'identità di destra si nutrisse di più a queste, diciamo, sorgenti fondamentali della storia umana. O invece no, e anche la sinistra ha i suoi riti e i suoi miti, forse sì?
1: Sì, sì, sicuramente entrambe le parti. Sono miti diversi. Il tipo di ritualità che è stato caratteristico, diciamo, delle sinistre novecentesche, naturalmente molto diverso, no? Come contenuto, come valori di ispirazione rispetto al tipo di mitologie che sono state riesumate, anche inventate, come sappiamo, dalla destra, e che comunque ruotano intorno alla storia più o meno appunto mitizzata della nazione, diciamo miti capaci di creare coesione di carattere etnico-nazionale, se non persino razziale, che è caratteristica delle ideologie di destra. A sinistra molto forti sono stati i riti di partecipazione politica, no? Quindi quelli che riguardavano la partecipazione alla vita del partito, anche ritualità quotidiane che riguardavano la distribuzione del quotidiano.
0: No? Il Festival dell'Unità. Dell'Unità, adesso ci mette il Festival.
1: Il Festival. Esatto, la festa del partito, la distribuzione del quotidiano, ecco, tutte queste tipo di ritualità che creavano una comunità prima di tutto di parte, cioè di partito, no? E che appunto non avevano tanto l'ambizione di rappresentare il tutto della società o della nazione, no? Anche in questo c'è una bella differenza. E poi ci sono comunque le ritualità democratiche che in teoria sono invece unitive, sono capaci di aggregare tutte le parti, ma che sappiamo oggi sono invece un terreno di contesa politica. Abbiamo appena passato il 25 aprile e come ogni anno intorno al 25 aprile si svolge una guerra, un conflitto, diciamo, intorno ai simboli e intorno appunto alle ritualità cerimoniali della giornata, con tentativi più spesso quasi sempre da destra di strappo su quelle ritualità che vengono appunto insomma la pretesa è quella di ripensarle, no? Di rinnovarle in una direzione nuova, e la difesa invece di quella commemorazione nei termini in cui insomma è stata ideata, pensata insomma negli ultimi 80 anni anche come forma di difesa, insomma, di istituzioni condivise e radicate nella storia,
0: quindi,
1: della resistenza costituzionale. Certo.
0: Eccetera, quindi, no? Quindi Giorgia Serughetti, lei ci sta dicendo che ci sono da un lato riti di tutti, o che tali dovrebbero essere, quindi le bandiere, gli inni, le commemorazioni importanti, i pellegrinaggi nei luoghi della memoria, eccetera, eccetera. Poi ogni parte politica ha i suoi miti e i suoi riti, abbiamo visto che sono collegati, no? Molti autori ci hanno spiegato che il rito in realtà è il modo in cui tu dai vita al mito, lo fai diventare parte, è il teatro del mito, lo fai diventare parte della vita quotidiana, e quindi poi ci sono i congressi, le singole manifestazioni politiche, eccetera, eccetera. In generale però si ha la sensazione che, appunto, lei citava la distribuzione di quotidiani porta a porta, certe grandi feste politiche, anche certe manifestazioni di massa, si ha la sensazione che i riti della politica stiano cambiando, forse sono più rarefatti, perché ci stiamo spostando anche in altre dimensioni. Ecco, le chiedo questo: i riti della politica non sono più quelli di 20, 30, 50 anni fa, perché sono cambiati o perché li stiamo un po' perdendo in favore di non si sa bene cosa?
1: Sicuramente sono cambiati e sicuramente in parte li stiamo perdendo, cioè i riti istituzionali legati appunto ai partiti, alla militanza, alla partecipazione organizzata, questi riti sono in palese declino, no? E dunque ci mettono di fronte a uno scenario più fluido, più frammentato del fare politica, dove più complicato individuare la persistenza di riti che tuttavia con ogni evidenza persistono e sono necessari, non solo quelli appunto di cui parlavamo prima, quelli che servono a creare identità e anche legittimità delle istituzioni, perché ecco, quel tipo di riti, quelli che servono a creare identità condivisa e legittimità delle istituzioni, non possono venir meno senza che venga meno, diciamo, anche la tenuta, direi, istituzionale. Invece questo tipo di riti, che abbiamo detto possono essere anche diversi per le diverse parti politiche, cambiano, in parte sono tramontati nella loro forma tradizionale. Secondo me oggi quello che vediamo a sostituire i riti della militanza organizzata sono soprattutto forme di ritualità più personalizzate, legate a leadership sempre più personali e personalizzate, e più legate ovviamente all'uso dei media, dei social media.
0: Certo, su questo ci arriviamo perché abbiamo, certo, un grandissimo esperto che credo sarà già anche tra l'altro in ascolto. Io volevo tornare un momento al professor Stefano Allovio, antropologo appunto, che sta per andare in Congo e che si muove in mondi lontani, a volte in mondi tribali. E allora, quando professor Allovio, quando torna da questi mondi tribali e guarda i riti della politica di cui ci sta parlando Giorgia Serughetti, che cosa pensa?
2: Ma penso che ci sia una continuità notevole, non sono soltanto io a dirlo nel momento in cui vado e torno, ma ricordo un testo di David Kertner sulla politica e i rituali, in cui c'era, se non mi sbaglio, il confronto tra il funerale di un re del Buganda, che è un regno attualmente incorporato nello stato dell'Uganda, e il funerale di Kennedy, mettendo in evidenza, ponendo una domanda, dove nei due ambiti c'è più simbolismo e quant'altro. Quindi spesso i mondi altri ci stupiscono per la loro estrema vicinanza, non per una alterità esotica, che anche questa è molto costruita da parte nostra.
0: Spero che non facciano le primarie in Congo anche loro per eleggere il loro re. Giorgia Serughetti, prima con Stefano Allovi, appunto, i nostri antropologi più importanti, abbiamo detto che il rito e il mito possono anche dividere, possono anche contrapporre, io sono io e tu sei tu, e questo può essere anche preliminare a uno scontro. D'altronde, quando la politica non divide bene, vive di confusione, e anche questo non va bene. Quindi i riti e i miti creano divisione. Che cos'è una divisione sana in politica e che cos'è invece una divisione che genera conflitto e violenza? Lei la vede questa differenza?
1: Sì, la vedo. Beh, per esempio quello che evocavo prima, insomma, le celebrazioni del 25 aprile, per fare un esempio appunto di ritualità legata a una sorta di religione civile democratica, no? Quindi il nostro mito fondativo, che è quello della resistenza e della liberazione, che tutti i cittadini e cittadine si riconoscano in quella ritualità, tutto sommato è necessario a conservare la forma della nostra Repubblica democratica, anche come Repubblica democratica che riconosce il pluralismo delle differenze, no? E che quindi si fonda su principi che sono quelli dell'uguaglianza, della solidarietà, della libertà e così via. Quindi non riconoscersi in quella ritualità, cioè se c'è un effetto di esclusione, è esclusione di posizioni che non sono tollerabili in quanto sono posizioni che propagandano l'intolleranza, no? E quindi tipicamente il fascismo, no? O la rievocazione di questi. Quindi quel tipo di cioè stringersi nell'appartenenza, insomma, quindi nel riconoscimento di valori che sono fondativi e che non producono ulteriore esclusione, quello è un tipo di divisione del creazione di una linea di accettabilità, non accettabilità, insomma, che mi sembra sana, no? E necessaria alla perpetuazione di un corpo politico democratico. Viceversa, un esempio, a me, insomma, mi è venuto in mente adesso parlando con voi questa immagine di dei pastori evangelici che si stringono intorno a Trump in una sorta di nuova ritualità, appunto, come dicevo prima, super personalizzata e fondata sulla centralità del leader. Quello è una sorta di rito neoreligioso, comunque il tentativo di costruire una sorta di teologia politica trumpiana, che però mentre produce, insomma, una presunta coesione del corpo collettivo intorno al leader, in realtà evidentemente esclude, no? È una religione, tutti i personaggi presenti sono bianchi e così via. Quindi sta al tempo stesso propagandando una certa visione dell'America che evidentemente non include tutto e tutti.
0: Quindi dovremmo dire, nel momento in cui il rito, il mito e il rito ci identificano, dovremmo conservare però una componente di apertura, dovrebbe essere sempre qualcosa che potenzialmente può convincere e includere anche gli altri. Mi chiedevo, lei è appunto filosofa della politica, la forma partito attuale, ecco, in passato la forma partito dipendeva molto appunto da miti e riti.

0: stati anche tentativi di profonda innovazione delle forme partito, no? Pensiamo al Movimento 5 Stelle, no? Che ha completamente ridisegnato il modo di fare politica di partito, del resto non voleva neanche chiamarsi partito, e quindi appunto la rete e tutto il resto, però invece la maggior parte dei partiti che ereditano strutture dei partiti di massa del Novecento sono ancora a quelli appunto del, se non ci sono più le sezioni, però ci sono i circoli, si eleggono i rappresentanti, si fanno le assemblee e così via, quindi le forme persistono, sicuramente non hanno più quella capacità di evocare una comunità, non così forte come in passato, cioè qualcosa le bandiere ancora significano quando certo. Le persone vanno in piazza portando le bandiere di partito, però non ha più la capacità di evocare una visione grande, no? un grande sogno, una grande utopia, ecco, quel tipo di collegamento, connessione tra riti, miti e appunto grandi visioni del mondo, quella diciamo è profondamente in declino, ecco.
1: Potremmo dire che le parole anche del rito e del mito si moltiplicano, ma in un certo senso perdono intensità. Io adesso vorrei, noi stiamo già sfiorando un tema molto importante, ovviamente, che è lo spazio dei social, lo spazio della rete, che è il nuovo spazio anche della politica. Per questo ci serve una voce particolarmente competente che adesso andremo a chiamare, ma prima allora salutiamo il professor Allovio, il quale ha però la possibilità di finire con un commento fulminante, una cosa intelligentissima per cui la ricorderemo per tutto il giorno, o altrimenti ci salutiamo solamente. Professore, a lei.
2: Beh, mi ha trasmesso un'ansia di prestazione tale che noi eravamo partiti un po' da quello.
1: E torniamo a quello.
2: Ma non lo so, io mi verrebbe solo da dire che nel mondo contemporaneo si parlava della collettività e forse davvero questa individualità, lei all'inizio l'ha messo anche in relazione a delle nostre sventure planetarie come il Covid, eccetera, mette in evidenza davvero la necessità di meccanismi che costruiscono collettività, benché queste possono portare poi anche a degli esiti nefasti, però davvero il rito lotta per l'ordine, come diceva Balandier, ma anche per superare una certa individualità che ci sta stretta.
1: Quindi il rito è tuttora necessario, non è sempre in ottima salute, ma gli antropologi, appunto i grandi antropologi come Stefano Allovio, sono i meccanici, diciamo, di questa macchina fondamentale.
3: C'è uno spazio che avanza tra il mio e il tuo spazio, un sentire più chiaro che si appoggia alla spalla, mi uccide, con cura mi bacia e si

0: Ecco, è Ilaria Patassini, in arte Pilar, cantautrice romana, qui con Labbra, da un album con un titolo bellissimo. Oggi abbiamo dei titoli molto particolari, Sartoria italiana fuori catalogo del 2011. Questo brano ci è servito anche per collegarci con Cristiano Carriero. Buongiorno Cristiano Carriero.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Ecco, Cristiano Carriero, il Carriero per tutti, lo chiamano tutti così, esperto di comunicazione, uno dei più interessanti esperti di comunicazione emergenti, ha fondato la Content, un'agenzia che ha sede a Bari, ed c'è un storytelling festival anche molto importante che si svolge a Bari. Cristiano Carriero ha anche sviluppato proprio una nuova idea per Bari e il Sud come luoghi dove tutto sommato vale la pena di restare o di tornare. C'è un'idea comunicativa molto bella: avere il mare a sinistra quando dal nord scendi verso Bari, hai il mare a sinistra; se invece emigri, il mare te lo trovi a destra. Quindi il mare a sinistra come una metafora del ritorno, delle radici, del sud, di un luogo dove si può appunto tornare, restare e costruire. Quindi abbiamo un comunicatore molto abile, emergente, importante, per discutere un concetto che con Giorgio Cerughetti abbiamo già sfiorato di fatto, cioè questi nuovi spazi della rete. La rete, intanto, per come la vede Cristiano Carriero, è un'estensione del nostro mondo con delle regole tutto sommato simili, è un nuovo spazio dove noi continuiamo a essere noi stessi, o è un'altra cosa?
1: Ma oggi sicuramente è tornato ad essere uno spazio molto più ibrido rispetto a 10 anni fa. Sembra che parliamo di un'era fa, però non ci dimentichiamo come i social nascono e come i social evolvono, perché la rete, i social network hanno un'esplosione intorno ai primi, insomma, ai primi anni 10, diciamo, del 2000. Quindi è quello il periodo in cui i social diventano, ci ridanno un'identità inizialmente, perché noi veniamo da una storia che è quella di persone che in rete si chiamavano in un'altra maniera prima. Se ci ricordiamo i vecchi blog, le vecchie chat, avevamo altri nomi. Facebook, quando esplode, in Italia siamo intorno al 2007-2008, quando esplode ci restituisce un nome e un cognome, però è una foto, non dimentichiamo, però con la non preparazione. Noi non eravamo preparati a quel mondo lì, quindi per un po' abbiamo pensato che quello che facevamo online, che dicevamo, le nostre espressioni, i nostri pensieri, potessero essere diversi dalle cose che facciamo offline. E questo ha creato alcune questioni che oggi non sono più valide. Oggi i ragazzi fanno molta fatica, i più giovani, a stare per esempio su Facebook, perché lo trovano un social molto aggressivo, lo trovano un social molto polarizzante a proposito di viti.
0: Quindi
1: a differenza di altri, chiaramente oggi c'è anche uno spaccato generazionale sui social che vengono utilizzati.
0: E questi social, diciamo, ci siamo illusi che fossero un altro mondo, ma in un certo senso finiscono per essere un'estensione della nostra vita, ne entriamo e ne usciamo contemporaneamente. Un passaggio velocissimo su Giorgia Cerughetti, perché, ecco, filosofa della politica, i partiti, la politica, i social e la rete in generale, ha dato un bel colpo alla politica tradizionale, diciamo, positivo o negativo?
2: Nel caso, in entrambi i casi ci sono sia elementi positivi sia elementi negativi, è difficile dare un giudizio definitivo, no? Su questo abbiamo detto prima, ho fatto il caso del Movimento 5 Stelle, è stata un'innovazione formidabile, se vogliamo, della politica, no? Un tentativo completamente nuovo di scrivere le forme della partecipazione politica. Come lo dobbiamo giudicare? Senz'altro ha contribuito largamente al tramonto di quelle ritualità tradizionali di cui parlavamo prima. È un bene o un male? Non dobbiamo naturalmente essere nostalgici in questo, il mondo cambia, anche le forme della partecipazione, però sicuramente può aver contribuito a frammentare le comunità politiche il fatto che l'attivismo si svolga principalmente in rete. Dall'altra parte, se guardiamo per esempio ai movimenti più che ai partiti, il fatto che esistano degli strumenti potentissimi come i social offre anche opportunità completamente nuove di connessione anche transnazionale e di oltre a conoscere naturalmente ciò che avviene nelle piazze dell'Iran attraverso le comunicazioni dirette di chi è in piazza e anche di connettersi al tempo stesso. Il lato oscuro invece in questo caso è il fatto che della rete e di le possibilità di controllo che passano attraverso la rete conosciamo ancora troppo poco come utenti, questo che stava, di cui stava parlando poco fa, come utenti continuiamo a essere in qualche modo impreparati al cambiamento e quello che ci dà l'opportunità di esserci, ci dà anche l'opportunità di essere controllati.
0: Chiarissimo.
2: Dunque, più libertà, meno libertà, è tutto molto ambivalente.
0: Chiarissimo. Io questo tema amplissimo, ovviamente potremmo farci non uno ma 10 Moby Dick, vorrei riportarlo a una domanda un po' più banale, forse per Cristiano Carriero, che è questo, cioè alla fine noi oggi parliamo di riti, grandi riti della nostra vita, grandi momenti di svolta eccetera eccetera, però è una domanda, anche la rete ha i suoi riti, cioè quando metto un like, quando condivido un hashtag, quando metto l'immagine nel profilo per seguire la causa del giorno, quando commento insieme a tutti gli altri il Festival di Sanremo, cioè ci sono anche dei riti nel mondo dei social media che creano delle piccole tribù?
1: La rete ha assolutamente i suoi riti, non dimentichiamo, lei ha citato il Festival di Sanremo, che è proprio forse l'esempio migliore per noi italiani, perché comunque Sanremo viene salvato dai social, perché quando Sanremo attraversa la grande crisi, che è la crisi dei discografici che non vogliono più presentare i loro cantanti migliori, è la crisi degli stessi cantanti che pur di non andare a Sanremo si inventano dei concerti che non ci sono in quel momento, la rete con il suo rito collettivo, con il suo commentare Sanremo, con il suo addirittura con l'invenzione di alcuni giochi come il Fanta Sanremo, che nasce tra l'altro da un ulteriore rito collettivo, perché non tutti sanno che il Fanta Sanremo nasce in un bar di Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, cioè nelle Marche, dove quattro ragazzi in un bar si ritrovano per dare i voti alle canzoni sullo stesso meccanismo un po' del fantacalcio e creano un business, uno dei più clamorosi business penso degli ultimi 10 anni, portando quel Fanta Sanremo ad essere il motore propulsore oggi di una kermesse dove partecipano di nuovo i migliori cantanti, quelli che vogliono avere più visibilità, perché le persone, la rete, hanno dato ad una manifestazione un eco che non aveva più. E questo vale per tante altre cose, vale per la politica. La citazione del Movimento 5 Stelle è correttissimo, si può essere d'accordo o non d'accordo sul tipo di politica, ma quella resta e resterà per sempre una rivoluzione nel nostro modo di fare politica, perché il Movimento 5 Stelle, basandosi fondamentalmente su due archetipi dello storytelling, che sono l'uomo comune e il ribelle, se ci pensate,
0: certo.
1: L'uomo comune perché tutti possono dire la loro, tutti possono anche occupare ruoli nella politica senza essere per forza degli ingegneri, degli architetti, delle figure diciamo professionali di rilievo. E poi c'è tutto il tema della ribellione, la ribellione,
0: certo,
1: del Vaffadei di Grillo, che però diventa ribellione e rito collettivo di ribellione all'interno dei social network.
0: Chiarissimo, e tra l'altro quindi vediamo che anche la rete offre una ritualità, diciamo, molto intensa nel numero e nelle attività, anche se ovviamente siamo lontani dall'intensità, diciamo, di alcuni riti religiosi e politici del passato. Noi su questo stiamo già andando verso la conclusione, salutiamo Giorgia Serughetti, che è stata con grande gioia nostra di nuovo ospite, spero che lo sarà presto. La politica la politica non ci manca di dare occasione di questo, tutta l'Europa sembra andare verso destra e quindi bisognerà affilare le armi, cosa ne dice?
2: Sì, esatto, riflessioni come queste sono molto importanti, quindi diciamo il piacere è tutto mio.
0: Beh, alla prossima allora, e invece, grazie mille, e invece noi adesso daremo un dolore a Cristiano Carriero, ma in realtà lo facciamo per impostare un nuovo tema, perché gli chiederemo di commentare questa clip che sentiamo ora.
3: Il pari in trincea, ci prova il Cagliari, passa Zappa, Zappa con il cross, palla dentro Pavoletti! Pavoletti! Incredibile! Pavoletti al 94esimo minuto! Finisce la partita! Finisce la partita! Il Cagliari vince e torna in Serie A con il gol di Pavoletti al 94esimo minuto! Un finale incredibile!
0: Cristiano Carriero, lo abbiamo fatto a fin di bene, ecco.
1: Sta venendo un colpo basso.
0: Lo abbiamo fatto a fin, lo so, un colpo basso, ma l'abbiamo fatto a fin di bene. Dica lei che cos'è questa tragedia dei nostri tempi, questa vera tragedia dei nostri tempi.
1: E faccio una piccola premessa, chiaramente tragedia sportiva, ma a proposito dei diritti collettivi, questa è la finale che poteva dare era tra Bari e Cagliari, finale di Serie B del 2023. Che poteva dare la Serie A al Bari, sarebbe bastato un pareggio, mancavano 10 secondi, erano sullo 0-0, e al minuto 94, come ricorda il telecronista, il Cagliari va in gol con Pavoletti e va in Serie A. Ecco. Chiaramente tutto questo detto così può sembrare semplicemente un tema di vittoria e sconfitta, ma c'è da fare una piccola spiegazione. Il Bari, prima di quella partita, Bari che è la mia città, non andava in Serie A da 15 anni e continua a non andare in Serie A, quindi questi anni aumentano, e chiaramente in quel momento lì la gente, a proposito di rito collettivo, lo stadio San Nicola pieno, 60.000 persone, stava già cantando riprendiamo la Serie A, e chiaramente subire un gol, subire un gol al minuto...
0: Certo.
1: 94 e sentirsi qualche secondo dopo l'arbitro fischiare la fine è una di quelle cose, noi lo definiamo, e vorrei poi parlare anche di questa cosa, il nostro maracanazzo. Non so se questa cosa le dice qualcosa.
0: Mi dice qualcosa, però Cristiano Carriera, mi interessava proprio questo aspetto qui, cioè lei è un grande comunicatore che gestisce appunto la comunicazione e i riti nella rete, ma è al tempo stesso un grandissimo tifoso ed è anche un arbitro che in un certo senso è il sacerdote di questo rito del calcio, quindi la ritualità dell'essere tifoso è molto intensa, mi immagino. Io non lo sono, ma mi dicono che essere un tifoso è molto impegnativo, segue dei rituali, i cori, ci racconti meglio questo, ci dica se è d'accordo, è molto rituale essere un tifoso?
1: Essere un tifoso è molto rituale, come tutti i riti, prevede un'applicazione delle leggi e delle regole personale, perché è un po' come nella religione, c'è chi va a messa tutte le domeniche, c'è chi invece dice di essere religioso, però va a Natale, a Pasqua, e questo vale anche per l'essere tifosi. Io sono sempre del parere che non c'è una classifica del chi è più tifoso e chi è meno tifoso. Di sicuro c'è un rito collettivo di gruppo che porta le persone a identificarsi. Antonello Venditti, in una sua canzone famosissima, che è Grazie Roma, dice ad un certo punto: dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. Io credo che quello sia un po' il punto di passaggio. Credere in qualcosa, essere tifosi di una squadra, in maniera sana, io poi ci tengo sempre a questa cosa, perché poi chi si avvicina al tifo spesso deborda, un po' come chi si avvicina alla religione,
0: certo, o alla politica,
1: intollerante,
0: o alla politica.
1: O alla politica. Quindi essere tifosi significa avere un legame con qualcosa e con qualcuno a prescindere dal censo. Io una volta ho intervistato Enrico Brizzi, grande scrittore, Jack Frusciante uscito dal gruppo, e tanti altri libri importanti che hanno segnato la storia della letteratura italiana. Enrico Brizzi, grandissimo tifoso del Bologna, dice sempre: io per me la bellezza dell'essere in curva a Bologna significa che quando entro lì non esiste il censo. Io, l'avvocato, il parrucchiere, il medico, siamo tutti la stessa
0: cosa.
1: Siamo lì per un'altra cosa che è il Bologna.
0: Certo, Cristiano Carriero, noi siamo davvero già in conclusione. Io volevo però una battuta, perché mi è venuto, lei parlava di Bari, parlava della vita, del ritorno anche a Bari, dove è tornato a vivere dopo molto tempo, una battuta proprio perché abbiamo 10 secondi e poi chiudiamo, però mi sono fatto questa idea che una delle ragioni per cui uno torna al sud, no, e si mette il mare a sinistra, come lei ha scritto con questa bella immagine, è anche perché c'è una quotidianità più vivibile forse, e che a sua volta è scandita da tanti piccoli riti. Uno ce lo metto io, sarà il pranzo della domenica della nonna. Mi dica un paio di altri piccoli riti di uomini del sud.
1: È la controora. Io credo che il rito più affascinante sia quello. Si chiama controora, ce l'abbiamo solo al sud, ed è tecnicamente quella che in Spagna si chiama siesta, ed è il riposino pomeridiano, o comunque il non dare fastidio, fare rumori tra le 2 e le 4 di pomeriggio, che se ci pensa è anche un modo per riappropriarsi di una cosa fondamentale che stiamo perdendo anche a casa dei social, che è la noia, ritrovare la noia.
0: Benissimo, noi siamo partiti dai grandi riti religiosi e abbiamo finito con un elogio della siesta, sul quale però sono anch'io un convinto sostenitore. Allora noi ringraziamo Cristiano Carriero, che è stato nostro ospite, anche perché ci ha dato proprio l'occasione di parlare di questi piccoli riti quotidiani, perché ci sono certo grandi riti solenni, pubblici, collettivi, ma ci sono anche riti minimi che danno senso alla nostra vita, il caffè del mattino, una telefonata, un gesto nel quale ci riconosciamo, e forse questi piccoli riti ci aiutano a non smarrirci. Noi ne parliamo come sempre con una poesia, una breve lettura conclusiva da una poesia, la poesia di William Stafford, Un rito da leggerci l'un l'altro, e dice: gli elefanti sfilano tenendo ciascuno la coda dell'altro, ma se uno solo si smarrisce, il circo non troverà mai il parco dove piantare le tende. I segnali che ci diamo, sì o no o forse, dovrebbero essere chiari. Il buio intorno a noi è profondo.

0: Fabiano Rizzi. A Basilea questa mattina presto un 27enne è stato ferito con un colpo di pistola in un cortile della Kleinhüningenstrasse da un uomo fuggito a bordo di uno scooter elettrico. Il ferito è stato soccorso e ricoverato in ospedale. Gli inquirenti indagano ora per stabilire autore e movente del gesto. Da mezzanotte è scattata la prima vera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si è celebrato il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. La tregua mediata dagli Stati Uniti durerà fino a lunedì 11 maggio e, oltre alla sospensione delle ostilità, prevede lo scambio di 1000 prigionieri di guerra per parte. E ieri dalla Casa Bianca il presidente Trump ha auspicato che la durata del cessate il fuoco possa essere estesa ben oltre la data concordata. Teheran apre al dialogo annunciando che la tregua concordata prosegue e che gli scontri degli ultimi giorni sono da considerarsi interrotti purché l'esercito americano non torni a colpire navi iraniane o a tentare di forzare il blocco navale dello stretto di Hormuz. Lo hanno dichiarato le guardie della rivoluzione iraniane. Intanto, mentre il presidente americano Trump ha annunciato di aspettarsi entro breve una risposta ufficiale alla sua proposta di pace, il ministro degli esteri iraniano ha intimato a Washington di rinunciare alle richieste irragionevoli e alle aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico. Diplomazia attiva anche sull'altro fronte della guerra in Medio Oriente. Il 14 e il 15 maggio si terrà a Washington una nuova tornata di negoziati tra Libano e Israele per porre fine alla guerra. A incontrarsi saranno questa volta delle delegazioni dopo le due riunioni preparatorie condotte in aprile dai rispettivi ambasciatori. L'obiettivo è superare la fragile tregua che da metà aprile non impedisce le ostilità. L'aviazione di Tel Aviv ha dichiarato di aver colpito 85 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano solo nelle ultime 24 ore, causando, secondo Beirut, almeno 31 morti. In Myanmar è stato trovato un rubino da 11.000 carati, pari a 2,2 kg. Proviene dalle miniere di Mogok, dalle quali provengono i rubini migliori e più costosi al mondo. La pietra è più piccola di una trovata nel 1996 che pesava quasi il doppio, ma è di qualità superiore. Difficile stimarne il valore, che supererà svariati milioni di dollari. Le previsioni del tempo: oggi in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche rovescio pomeridiano possibile e temperature massime di 24 gradi. Domani molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece all'est, ma con arrivo dei primi rovesci verso sera.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Branle Dans A Bells del gruppo francese Chuck Boom, tratto dal loro album Epural del 2024. Sono le 11.38, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di sabato 9 maggio ed è arrivato il momento del meglio di cappa e spalla. L'autofiction tra letteratura e cinema, quando l'io diventa racconto, l'editoriale del giorno firmato da Tommaso Soldini.
1: Nostro appuntamento di cappa e spalla di questa sera, e io voglio subito dare il benvenuto al nostro ospite di questa sera, Tommaso Soldini, ben ritrovato.
2: Buonasera, buonasera a te e a chi ascolta.
1: Allora, Tommaso Soldini, noi questa sera abbiamo aperto la nostra puntata di K con Stefano Montefiori, che ci ha parlato del nuovo libro di Carrère, uscito ieri nelle librerie con la sua traduzione in italiano, Kolchoz, uscito per Adelphi, ed è un libro che ci parla di nuovo profondamente di Carrère, forse più profondamente dei suoi libri precedenti. Ci parla di sua madre, ma anche del padre e della sua famiglia. E allora, questo ci dà un po' il là, Tommaso Soldini, invece, per il tema che hai scelto tu per questa sera.
2: Sì, perché vorrei partire, diciamo così, da un assunto assoluto, e cioè le opere che mettono in scena le storie intime di chi le fa sono da bandire, oppure ci sono anche casi in cui la sofferenza personale può diventare, diciamo, liberatoria, universale, che so, coinvolgente. Insomma, la classica domanda, quella terribile, no? Se l'arte come terapia ha un valore.
1: Ma al di là di questo, un'altra curiosità anche, ma si potrebbe dire che in questo momento, guardando un po' alle pubblicazioni, al mercato editoriale, c'è un po' una tendenza negli ultimi anni da parte degli scrittori, ma anche delle scrittrici, a parlare molto di se stessi?
2: Ma c'è di sicuro, si parla tanto, non solo nella letteratura italiana, di autofiction. Tutte le volte mi fai dire queste parolacce, quando forse direi autobiografismo, non lo so. Io vengo da una recente lettura, per esempio, di Niente di vero di Veronica Raimo,
1: sì,
2: che è un libro in cui lei mette in scena se stessa e la propria famiglia, no? Ma lo stesso Carrère, diciamo, ne avete già parlato prima, Carrère forse è un asso, un campione dell'autofiction. Direi che nel suo caso devo ammettere che almeno in due libri la sua presenza nella storia per me è stata necessaria. Penso soprattutto alla storia di Michel Romain, insomma, l'assassino francese, che si intercala con la narrazione di sé, e in quei casi lì Carrère riesce, diciamo così, a creare una distanza tra il lettore e l'assassino, l'avversario si chiama il libro, ecco, che è per certi versi liberatoria. Quindi nel suo caso direi che va studiato, perché è molto capace. Tornando invece al Ticino, l'idea mi è venuta perché la cronaca recentissima mi ha messo a confronto con due film proposti dai circoli del cinema del Cantone, che hanno in qualche modo il tema dell'autobiografia al centro.
1: Allora adesso vogliamo sapere di quali film si tratta, naturalmente.
2: I due film sono quello di Domenico Lucchini, che è un documentario che appunto è stato mostrato negli ultimi giorni, che si intitola Memorie di un medico di montagna, e invece l'altro, io l'ho potuto vedere ieri sera, quindi freschissimo, è di Michael Beltrami e si intitola Il fantasma che è in me. Entrambi in questi lavori appunto mettono sullo schermo se stessi, quindi noi li vediamo in maniere diverse, ma sono lì, insomma, ci parlano, sono dei Virgili in qualche modo. Lucchini ci porta tra Bielorussia e Valle Calanca alla ricerca di quello che è suo nonno, Salman Luban, di origine appunto bielorusse, che grazie alla sua appartenenza socio-economica buona viene mandato in Germania a studiare medicina, e poi quando c'è la rivoluzione d'ottobre decide di andare appunto, di trasferirsi in Svizzera, approda nella Valle Calanca e diventa il medico condotto di questa valle. Una storia molto interessante, che mette appunto sullo schermo anche un Domenico Lucchini che da qualche parte da nipote diventa, ci fa diventare nipoti di questo personaggio dagli occhialini alla John Lennon e rigido come negli anni 20 si doveva essere probabilmente, no? Ed è una modalità interessante, direi che lui fa un po', liscia un po' il pelo a Carrère, ecco, scimmiotta o imita Carrère perché non è al centro pieno, è lì di lato che ogni tanto entra, subentra e ci permette di avvicinarci a questa figura che in qualche maniera a suo modo mette in luce anche, diciamo così, le zone periferiche di una Svizzera che soprattutto nella fase agricola era un posto non sempre facile da vivere.
1: Certo, e poi diceva però l'altro di Michel Beltrami.
2: L'altro film è un film conturbante e sconvolgente perché Michel Beltrami qui mette proprio in scena se stesso, lui è il centro del film e è il centro di un film in cui lui deve attraversare in particolare la cura ad un tumore, quindi noi lo seguiamo davvero ovunque, all'ospedale, durante le visite mediche e soprattutto lo vediamo o vediamo quello che lui continuamente filma in casa, con i parenti, con la moglie, insomma costringe molto spesso i figli, la moglie, i genitori a sollevare i tappeti, aprire gli armadi e farci vedere quello che c'è dentro, no? Lo fa senza fare sconti, diciamo, direi che è un film che cerca quel limite che si staglia alla ricerca della verità, no? Ma si muove tra sincerità e forse anche oscenità, perché certe scene sono davvero toccanti, pruriginose, difficile trovare l'aggettivo corretto.
1: Ma quindi Tommaso Soldini, in conclusione, adesso pensando, ecco, noi siamo partiti dalla letteratura, adesso siamo arrivati al film, al cinema, ma quando si parla di autobiografismo, ecco, per esempio un elemento, l'autobiografismo è sincero fino in fondo, perché è chiaro che poi si vanno a scandagliare un po' le intimità, l'interiorità, no? di chi ci racconta, di chi un po' si mette a nudo, ma sono poi sinceri?
2: Allora, io parto dal presupposto che due cose sono assolutamente impossibili, cioè così come è impossibile l'autobiografia sincera, vera, perché già solo quando io racconto un episodio di oggi, racconto una parte miserrima della mia giornata e quindi tutte le elusioni, ma anche tutte le lusinghe che ogni volta incontriamo quando vogliamo raccontare qualcosa di noi stessi, cioè io ho subito voglia di mostrarmi un po' migliore di quanto sia, no? Ecco, già solo questo rende impossibile, secondo me, la sincerità pura. Dall'altra parte, credo sia anche del tutto impossibile non essere minimamente in quello che si racconta. Certo. E quindi già solo di lato magari prendo un personaggio secondario e non so bene che cosa fargli fare, allora gli do la mia mania di tenere sempre le chiavi dell'auto nella tasca sinistra dei pantaloni e di jeans. Ecco, certo, che spunto fuori io e l'assenza di autobiografia è andata a farsi benedire.
1: Ecco, proprio come ultimissima domanda, perché siamo veramente agli sgoccioli, ma può anche essere che, diciamo, prima si rileva questa tendenza un po' oggi a scrivere spesso di sé, che questo delinei anche, come dire, una mancanza di fantasia, di creatività, di attingere ad altro materiale che non quello della propria vita, della propria esistenza, che insomma è lì a portata di mano.
2: Ma allora, è una domanda in realtà molto molto difficile e sensibilissima, cioè tocca dei tasti. Io vorrei adesso diventare un altro e rispondere con sincerità. Sì, io credo che manchi, cioè che da una parte ci sia un'ansia di scomparire, tanta ansia di scomparire, ed è la parte negativa. Dall'altra c'è la parte positiva, e cioè fa parte di quel meccanismo già manzoniano di raccontare anche le vite ultime, le vite minime, perché in qualunque esistenza noi possiamo scovare qualche cosa di bello e di universale. Quindi da una parte terrificante, ma dall'altra perché no, insomma, è una buona chiave d'accesso, purché si scriva bene.
1: Purché si scriva bene. Magari Tommaso Soldini ci torneremo per questa sera. Grazie e a risentirci presto.
2: Grazie mille a voi.

tra un faro ed un farò non c'è distanza, quella che vedi è solo lontananza, tra un'ancora e un'ancora non resisto, in cima ai miei pensieri.

Le 11.52 siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di sabato 9 maggio. Questo era il gruppo vocale strumentale romagnolo EQ con La Rosa Bianca, brano tratto dal loro album intitolato Durante.

E questo era Sharyl Cassidy che ha proposto questa Gratitude. Sharyl Cassidy, sassofonista e compositrice statunitense, che insieme a Cyrus Chestnut al pianoforte e a Christian McBride al contrabbasso ha proposto questo brano, insieme a lei anche Louis Nash alla batteria. Il brano era intitolato come il loro album, appunto, Gratitude. E adesso Joy Alexander con It Might As Well Be Spring, da My Favorite Things, album d'esordio di questo bambino prodigio nato a Bali nel 2003 e che ha debuttato prestissimo sulle scene del jazz.

0: Joy Alexander, It Might As Well Be Spring, dall'album My Favorite Things.
1: È allucinante. Parlare con uno specchio non mi era mai capitato, e neanche quando ho buttato giù manciate di anfetamina o ingerito i miei miscugli. Secondo me è colpa delle frizzi pazzi. Altro che gomma rilassante, quella è una gomma allucinante. Unita al vino e al pesce con quel nome strano, Abaddon. No, non era Abaddon, Abaddoni. Ma che importanza? Il fatto è che in questo posto ogni cosa è strana.
2: Ubik, il sacro contagio, di Cinzia Di Mauro. Un omaggio a Ugo Leonzio e Philip K. Dick. Regia di Sara Flatt. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
3: Rete 2.

0: Ed era la George Gee Swing Orchestra con questa segment da John Doak Sings, George Gee Swings, e con questo brano siamo arrivati agli appuntamenti culturali di oggi.
1: L'agenda.
0: Alcune vernici di arti visive. 90 Colora, una collettiva che inaugura oggi alle 17.30 a Locarno, alla Galleria Colora per l'appunto. Mentre Carla Ferriroli, stratigrafia tra le pagine, è la mostra che oggi alle 17.30 apre la Biblioteca Salita dei Frati di Lugano. Regola Ciumi, quando delle opere d'arte rimangono solo le foto, fotografie, inaugurazione oggi alle 17 al Canvetto Luganese a Lugano. Nicola Vanzetti, convivenza, fotografie, oggi alle 17 a Morbio Inferiore allo Spazio N. Catherine Ghiggia, India, dipinti, oggi alle 17 a Sonvico al Torchio delle Noci. E infine Felice Varini, la monografica che verrà inaugurata al Museo d'Arte di Mendrisio quest'oggi alle ore 18. Ci spostiamo in altri ambiti, quelli degli incontri e degli spettacoli teatrali. Una Cenerentola, la regia di Domenico Scotti di Carlo all'oratorio di Tenero Contra alle 20.30. La Sonata Kreutzer con Gioele Dix e i solisti di Pavia. Nell'ambito di Chiasso Letteraria, pagine di Beethoven, e alle 18.30 Gioele Dix sarà intervistato da Michela Daghini. Al Cinema Teatro di Chiasso alle 20.30. Ancora vi segnaliamo per i ragazzi la scoperta dell'artista Daniele Buzzi, un atelier artistico alle 14.30 alla Casa Rusca di Locarno, mentre all'HAC in sala 4 alle 15.30 Audio Bebè Danza, progetto coreografico immersivo per bambini e bambine dai 9 mesi ai 3 anni. L'altro atelier creativo del Museo in Erba di Lugano alle 14.15 per bambini dai 4 anni in su si intitola Una bandiera per la mamma. Per la musica classica, il gruppo vocale Cantadonna in concerto a Vira Gambarogno alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo alle 17, mentre il coro Santa Cecilia e i cantori di Pregassone, diretti da Claudio Pontigia e Luigi De Marchi, con Irene Ferrarese all'arpa, saranno alla chiesa di San Martino di Sessa alle 20. Altri cori, coro Valgenziana, Massagno e coro Amani di Montecarasso, insieme diretti da Fabio Valsangiacomo e Cristina Gianella, alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Quinto alle ore 17.30. Per le virtuosistiche, virtuosità e romanticismo, concerto cameristico con Antoni Ablokov al violino, Adam Ilias Kuruz al pianoforte e Orfeo Mandozzi al violoncello. Pagine di Kreisler e altri compositori in programma a Orsilina al Santuario Madonna del Sasso alle 19. A Mesocco in sala spettacoli alle 20.30 il concerto bandistico di Armonia Elvetica, mentre all'HAC di Lugano alle 20 in sala teatro il recital per tromba e violoncello di Paolo Freso e Giovanni Sollima. Alla Parrocchia del Cristo Risorto alle 17.30 a Lugano Molino Nuovo il coro Tersicore esegue pagine di Via Jobosch. E ancora la Camerata della Svizzera Italiana in concerto alla Fondazione Silene Giannini di Cevio alle 20.30 con un programma di colonne sonore indimenticabili. La Civica Filarmonica di Bellinzona e la Filarmonica Medio Vedeggio, dirette da Franco Arrigoni e Mario Gerosa, al Centro Eventi di Cadempino alle 20.30 tengono un concerto, mentre Leonzios Nicolaos Tsokas e Georgi Artemis Costanturaki, in un recital per voce e pianoforte, eseguono pagine di Puccini, Verdi e altri compositori d'opera per Giovane Musica Svizzera 2026 alla Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona alle ore 17.30. Per la rassegna Musica e Parole, alla Chiesa Evangelica di Ascona alle 18, recital di pianoforte di Allegra Ciancio con letture di Marcus Erni. Presentazione del volume Il Bullo, come Donald Trump ha distrutto l'Occidente, di Antonio Caprarica, Massagno al Rifugio Letterario alle 17. Mentre Quando il cielo collassa, con la presentazione del volume di Max Deste, a Lugano al Segnalibro alle 14. E ancora, per antica consuetudine, Figli dell'ospedale e famiglie affidatarie tra Lombardia e Svizzera italiana nei secoli XVIII-XIX. Il volume sarà presentato dal Rolando Fasana, a cura di Nicola Paola Rigoni, Rosario Talarico e dell'autore, al Museo Malcantone di Curio alle 17. Vi ricordiamo che Chiasso Letteraria prosegue oggi e domani, tutto il programma sul sito della manifestazione, e vi segnaliamo anche la manifestazione Giardini in Arte al Monte Verità in vari orari ad Ascona. Fra le conferenze, l'esperienza della Monteforno. I relatori sono Sara Rossi Guidicelli, Valerio Ceruso e Giovanna Ceruso, al Dazio Grande di Rodi Fiesso alle 17.30, mentre Brissago prima e dopo il 1826 è il titolo di una conferenza a Brissago a Palazzo Baccalà alle 19.30, di cui sarà relatore Orlando Nosetti. Ed è tutto per la nostra agenda di oggi.

Jane Monheit e Harold Mayburn al Take Romance da Afro Blue, un brano di Ben Oakland, e adesso The Soul Jazz Orchestra, seguita dopo questo brano As the Crow Flies dai titoli del radiogiornale.

0: Buongiorno da Gabriele Borer. Con la tradizionale parata militare sulla Piazza Rossa a Mosca, la Russia celebra la vittoria contro la Germania nazista del 1945. Il presidente Putin, nel suo breve discorso, ha ringraziato i soldati che in Ucraina affrontano la forza aggressiva dell'intera NATO. Gli elettori lo puniscono e molti suoi compagni di partito lo invitano a farsi da parte, ma il premier britannico Starmer non si dimette. Ma quanto potrà resistere? Cosa lo attende nei prossimi mesi? Nel giornale le risposte di un esperto di politica britannica. La fine ingloriosa dell'aereo che aveva fatto il giro del mondo senza carburante. Solar Impulse 2 si è schiantato in mare.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
2: E siamo arrivati all'appuntamento con Indovina chi viene al cinema, di Ritmo, Delitti e Famiglia. Moira Bubola e Alessandro Bertoglio incontrano Nicola Nocella, attore, sceneggiatore e produttore, parlano di due proposte di qualità in sala e spazio anche per la disavventura accaduta a Piero Pelù, leader dei Litfiba, raccontata in Piero Pelù, Rumore dentro. E molto altro nella puntata di quest'oggi.

0: Indovina chi viene al cinema.
1: Ben ritrovati con il nostro appuntamento dedicato al mondo delle immagini in movimento. Anche oggi Indovina chi viene al cinema vi accompagna attraverso l'incontro con un ospite e naturalmente tante segnalazioni. Io sono Moira Bubola.
2: E io sono Alessandro Bertoglio. Proprio dalle nuove proposte al cinema iniziamo. Ecco il trailer di un film italiano che è anche un oggetto curioso. Infatti ha ben due titoli diversi, tutti e due in italiano. Quello con cui è uscito in Italia dopo essere stato presentato a Venezia alle ultime giornate degli autori, ovvero Come ti muovi, sbagli, e quello internazionale con cui lo troviamo anche nelle nostre sale, La mia famiglia italiana, Misteri.
3: Sofia, che tempo fa lassù in Germania?
4: Siamo in autostrada, stiamo venendo da te.
5: Nonno!
4: Helmut mi ha tradita.
5: Confesso,
4: con una studentessa. Non ci torno più, quello è finita.
5: Nonno, cosa facciamo oggi?
4: Senti, io lo so che non sei all'altezza. Che ci posso fare? Non ho nessun altro.
6: Come va?
7: Ti sei invecchiato di 10 anni.
8: Stavo tanto bene.
5: Secondo te la mamma e il papà faranno la pace?
8: Mi chiedevo...
4: Che cosa, papà?
8: Ma non ci pensi mai a Helmut.
1: Curiosità sul titolo a parte, questo è il sesto film di Gianni Di Gregorio, 77 anni, premiato con il suo film d'esordio Pranzo di Ferragosto. Il suo è un cinema delicato, popolare, mai urlato. Un cinema che in punta di piedi racconta piccole ma universali storie di persone comuni, come quella del professore in pensione, interpretato naturalmente dallo stesso Di Gregorio, che vive una quotidianità quasi noiosa, fatta di ozio, ripetitiva, passeggiate, letture, chiacchiere con vecchi amici, finché deve affrontare due eventi destabilizzanti: il ritorno dalla Germania della figlia, con tanto di nipotini, che ha lasciato il marito dopo un tradimento, e le avances di Giovanna, amica di vecchia data. Il suo equilibrio abitudinario e precario vacilla. La sua vita calma si riempie di caos e rumori. Un vortice inatteso che costringerà il protagonista a prendere atto che, sebbene sia ormai giunto all'ultima parte della sua vita, le responsabilità e le relazioni restano il propellente per continuare a gustarsi l'esistenza, fugando la paura del cambiamento. Un film davvero gentile, dove si sorride e si riflette grazie alla poesia della piccola quotidianità, in special modo quella delle persone comuni, che ancora possono avere un ruolo importante nella vita di chi li circonda.
9: Ero in studio di registrazione a Milano. Un fonico non troppo attento mi ha fatto partire un rumore bianco dentro le orecchie e da lì niente è stato più lo stesso.
10: Io non sopporto lo star system. Non sopporto le rockstar. Io preferisco essere un rocker. Uno che è nato dalla strada, anzi sotto la strada. Sono un cittadino musicista. Né più né meno.
2: Presentato in un programma speciale sempre alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia e selezionato pure da Castellinaria per una serata speciale, arriva in sala Piero Pelù, Rumore dentro, film che prende spunto da una grave disavventura accaduta al cantante toscano leader dei Litfiba, che durante una sessione di registrazione, per l'incuria di un tecnico dello studio, ha subito una grave e permanente lesione dell'udito. Dopo le cure ed una depressione personale, il suo percorso di rinascita umana e artistica si è dipanato attraverso la scrittura di nuova musica ed una serie di viaggi che lo hanno portato nel deserto, ma anche a partecipare al pellegrinaggio annuale dei gitani a Sainte-Marie-de-la-Mer, in Camargue, in onore di Sara la Nera, protettrice dei viaggiatori e figura cara allo stesso Pelù. Rumore Dentro non è l'unico film musicale che arriva nelle nostre sale. Esce anche Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, live in 3D. Film concerto con molte scene girate anche dietro le quinte, che segna una collaborazione artistica speciale tra la cantautrice e James Cameron, il regista premio Oscar di Grandi Colossal, che condivide con lei la creazione e la realizzazione di questo progetto innovativo.
6: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso.
11: No, Giorgio non può essere morto.
12: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
13: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
12: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
13: Ha provato a guardare dentro?
12: Si può fare.
14: Che cosa faremo?
6: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
1: Sarà una piacevole sorpresa, pecore sotto copertura, che a differenza di quello che si può immaginare, le pecore sono davvero protagoniste, parlano tra di loro e agiscono per ottenere un risultato. È un giallo fatto e finito. Diretto da Kyle Balda, noto per film come Cattivissimo Me, Minions e diversi film Pixar, il film è scritto da Craig Mazin, che i più conoscono come creatore della serie TV The Last of Us, adattamento dell'omonima saga di videogiochi. Tra i protagonisti umani ci sono Hugh Jackman ed Emma Thompson, e non ho detto poco. George Hugh Jackman è un pastore che ogni sera legge romanzi gialli alle sue pecore, convinto che non possano comprendere tutte queste trame intricate. Ma quando viene assassinato, mentre investigatori, media e familiari cercano di ricostruire la verità, saranno proprio le sue pecore a unirsi per scoprire cosa sia realmente accaduto e risolveranno anche il caso. Da un videogame arriva anche l'ultima uscita della settimana, Mortal Kombat 2 di Simon McCoy, che a 5 anni di distanza dal primo porta lo spettatore, ma più che altro l'appassionato del franchise videoludico, a vivere una nuova avventura per sventare una minaccia che incombe sull'esistenza stessa del regno della Terra.
0: Indovina chi viene al cinema.
2: Prosegue il successo mondiale del Diavolo Veste Prada 2 in tutte le sale cinematografiche. Moda, affari, giornalismo, sappiamo bene il tema del film. E sappiamo anche che tra le star che vi fanno capolino c'è pure Lady Gaga, che per questo film ha appositamente scritto e inciso tre brani. Uno di questi si intitola Glamorous Life e ce lo ascoltiamo direttamente dalla colonna sonora del film.

0: Viene dalla provincia di Bari, tra Terlizzi, dove è nato e corato, dove vive. È attore con quasi 40 film all'attivo, sceneggiatore e produttore. Si è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma e negli ultimi tempi, per la sua verve e la sua fisicità, lo vediamo spesso ospite in televisione. Ma al cinema, dopo aver vinto nel 2010 il Nastro d'Argento come miglior attore esordiente per Il figlio più piccolo di Pupi Avati, ha recentemente avuto un momento d'oro. Con i suoi due ultimi lavori, Cena di classe e Lo chiamava Rock and Roll, si è trovato nella classifica dei 10 film più visti della settimana, questo in Italia naturalmente. Nicola Nocella lo abbiamo conosciuto nel 2017 a Locarno, quando ha vinto il premio Boccalino per Easy, un viaggio facile facile, ed ora sarà proprio Nicola Nocella a raccontarsi ad Indovina chi viene al cinema, partendo da come e quando sia nata in lui la passione per la settima arte.
1: Beh, nasce sicuramente dal fatto che quando io ho iniziato a guardare film era più o meno metà degli anni Ottanta, no? Nel mio paesino, che è un paesino del provincia di Bari, non c'era il cinema, come purtroppo ancora adesso è, e mi ricordo benissimo il primo film che ho visto da bambino. Avevo 4, 5, 6 anni, non ricordo l'età. Lo che in Italia, a Rai 1, avevamo il lunedì film, cioè quella cosa che diceva con quella sigla stupenda di Dalla agli stadi. E ricordo benissimo il primo film che ho visto, che era Tutta colpa del paradiso, film di Nuti, un film meraviglioso. E mi ricordo che da lì, proprio quella sera, ho detto io voglio fare questo. Da spettatore io mi sono innamorato di quel film e da allora mi sono innamorato dei film che purtroppo potevo vedere in televisione, questo era il mio grave problema. E quindi da spettatore io guardavo tutto quello che la TV mi passava. Certo, oggi sarebbe molto più facile, molto più semplice, ma allora era tutto molto più ricercato, era uno spettatore onnivoro, perché purtroppo quello che mi passava lo dovevo vedere. Però mi ricordo che ero innamoratissimo del cinema. Per me il lunedì sera era il cinema, era la serata più bella della settimana. E da spettatore mi sono innamorato quella sera lì, quella sera in cui Nuti guardava la Muti e cercava suo figlio al Gran Paradiso.
2: Invece parliamo dei tuoi esordi. Nel cinema come ci sei entrato?
1: Nel cinema ci sono entrato grazie a un signore che si chiama Pupi Avati. Io avevo fatto il Centro Sperimentale, mi ero diplomato anche molto bene, ero molto considerato bene come allievo attore, però non avevo mai avuto la grande opportunità. Un giorno Pupi Avati mi ha visto nel cortile del Centro Sperimentale. In realtà lui aveva già un suo protagonista per il film che si chiama Il figlio più piccolo, però quel protagonista lì, a metà della prima settimana di riprese, è scappato, letteralmente fuggito dal set. Lui si è trovato a trovarne un altro al volo, si è ricordato di aver visto me, e io mi sono trovato dalla fine della mattina sul set del figlio più piccolo di Pupi Avati, un film Medusa con Cristian De Sica, Luca Zingaretti, Laura Morante, un cast enorme, e io ero lì all'esordio. È stata la più grande botta di fortuna della mia vita, questa è la verità. Mi ci sono ritrovato da esordiente, poi ho preso il Nastro. È andata benissimo, proprio benissimo dopo. È andata molto bene durante, però sì, mi ci sono ritrovato quasi per caso dopo averlo ricercato tutta la vita. Questa è la cosa molto bella.
2: Quasi per caso, però, lo hai detto tu poco fa, hai studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia con, fra gli insegnanti, tale Giancarlo Giannini.
1: Beh sì, lui era proprio il capo, il direttore artistico, è stato un po' il mio mentore. È stato lui che, quando Avati ha detto che faccio, lo prendo, ha detto a malincuore che ero il suo migliore allievo, perché noi abbiamo avuto sempre un rapporto bellissimo, molto profondo ma molto diretto. Cioè, io avevo una fisicità particolare, venivo dal profondo sud, quindi Giannini mi è stato dietro e mi ha fatto da ombra senza mai farmi da ombra, cioè, insomma, chiedendo di me, preoccupandosi, pungolandomi sempre, punzecchiandomi. Non è mai stato un rapporto quanto sei bravo, mai. Mi chiedeva se avevo imparato a fare la pizza, perché tanto quello era il lavoro che dovevo fare io. E poi in realtà dietro mi diceva, mi ha aiutato tanto, mi ha formato, ha formato un gruppo di grandissimi insegnanti che poi hanno formato noi allievi, che secondo me siamo una grande classe, siamo stati una grande classe al Centro Sperimentale. E poi sì, lui è il mio mentore, il mio grande maestro, il mio tutto, io gli devo praticamente tutto, anche il fatto di aver messo quella classica buona parola con Avati, che si è dovuto fidare. Per fortuna Giannini gli ha detto bene di me. Poi io Io sono molto legato a Giancarlo Giannini, una persona che veramente non lo sento mai, non è che, però io so che senza di lui non sarei qui adesso.
2: Il figlio più piccolo è stato il tuo primo importantissimo successo, era l'anno 2010. Noi ti abbiamo scoperto a Locarno nel 2017 con Easy di Andrea Magnani, un film dove fai praticamente tutto tu, un film che è piaciuto tantissimo.
1: Per fortuna, nel senso che noi siamo andati a girare in Ucraina subito dopo e poco prima che succedesse tutto quello che è successo, nel senso in quella finestra che c'è stata di pace, se così vogliamo chiamarla, anche perché noi comunque abbiamo girato con la guerra nel Donbass. Sì, il film è ovvio, stai chiedendo all'oste come il vino. Il film secondo me è meraviglioso, è un film straordinario, con i suoi tempi, con le sue lentezze, se vogliamo dire così, con i suoi paesaggi meravigliosi, con l'Ucraina protagonista. Poi per me è il film che mi ha cambiato la vita, perché è il film che mi ha portato alla candidatura al Davide Donatello come miglior attore protagonista, mi ha portato di nuovo, sai, noi facciamo un mestiere che è molto divago, no? Sai, sei veramente sulle montagne russe. Io ero al top col figlio più piccolo, poi ho fatto delle scelte giuste, sbagliate, non lo so, e poi sono tornato su in auge appunto con Easy. Quindi è ovvio che tu mi citi un film che per me è focale, apicale nella mia vita, non nella mia carriera.
2: Nella tua filmografia abbiamo detto c'è Pupi Avati che è stato il primo regista con il quale hai lavorato parecchio. Ci sono anche due film con Giulio Base e quattro con Guido Chiesa. Insomma, i registi importanti apprezzano Nicola Nocella, più caratterista che altro però in questi casi.
1: Non lo dire come fosse una cosa brutta, va bene. In realtà Giulio mi ha chiamato sempre come protagonista o co-protagonista. Con Guido Chiesa c'è un rapporto di stima, ma soprattutto di amicizia, con lui e con i cast che si vengono a formare di solito. Quindi la cosa bella è finire qualche giorno a fare un po' di casino da qualche parte. Quindi sì, ho fatto molti film con Guido, ma in realtà spesso veramente con cose piccole, giusto proprio per andare a divertirmi. Con Pupi è successo che Pupi si è fidato di me, soprattutto, e lei mi parla ancora, mi ha chiesto di esserci per stare accanto, fare da tramite fra Renato Pozzetto e Gifuni. Gifuni per me è il più grande attore italiano vivente, quindi io gli ho detto subito sì perché volevo lavorare con Fabrizio. Se voi ci fate caso, ha fatto Aldo Moro senza un grammo di plastica addosso, ha fatto Tortora senza un grammo di plastica addosso, eppure cavolo, lo guardi e sono Aldo Moro e Enzo Tortora, non so come dire, cioè è un attore straordinario, è qualcosa di incredibile, inconcepibile, è capace di trasfigurare il proprio volto. Io lo guardo, cerco di rubare qualcosa da lui, ma come fai? È come vedere Maradona che fa il gol con la mano, cioè devi essere lui e non puoi fare nient'altro, puoi solo ammirarlo e dire sei il più grande di tutti. Quindi Pupi mi ha fatto dei piccoli regali, ecco. Però sì, con lui, più che come caratterista in realtà, con loro io ho sempre fatto piccole parti, ma che mi facevano molto divertire. Parlo di Chiese, parlo di Avati, o anche con Pieraccioni è successo, cioè con questi, o con Zalone, cioè mi diverto ogni tanto a fare delle piccole parti che mi facciano divertire. Con Giulio c'è un rapporto diverso, c'è un rapporto di grandissima stima e Il Maledetto, secondo me, è uno dei film più belli che ho fatto. Quindi sì, la cosa che mi fa piacere è che i registi con cui ho lavorato poi mi richiamino, perché vuol dire che sono stati bene e questa cosa per me è bellissima.
2: Nicola, in queste settimane sei stato in sala e nella classifica dei film più visti con due titoli. Cominciamo da Cena di classe, raccontaci.
1: Cioè, nel caso è proprio un film corale, un film pieno di amici, solo amici, da regista in giù, diciamo, da produttore anzi in giù. Ed è un film, ho pochissimo da dire su Cena di classe perché qualunque cosa il regista sarebbe iperbolica, ecco, mettiamola così. Le riprese sono state meravigliose perché Francesco Mandelli, lo dico qui e lo dirò per sempre, è uno dei più, e tu hai citato dei registi con cui ho lavorato, è uno dei più grandi registi con cui abbia mai lavorato in assoluto. Poi c'era un grande cast di comici, di amici, di attori, ma poi ci siamo divertiti tanto. Poi partivamo da una canzone dei Bimbi Tattici Nucleari, che sono miei amici carissimi, e che una canzone che io amavo alla follia. Poi la storia era molto bella. Poi io ho affrontato il ruolo come fosse il ruolo della mia vita, non so perché. sono arrivato a pesare 161 chili, ho riscritto delle piccole cose. Francesco è stato molto generoso con me. Quindi io ho fatto quel ruolo veramente come fosse il più grande, come quando ho fatto Easy, come quando ho fatto Il Maledetto. L'ho trattato come fosse un ruolo di un grande classico del cinema. E spero che questa cosa si veda. E poi si vede l'affiatamento con tutti gli altri, si vede che la sceneggiatura è molto bella, si vedono un sacco di cose in quel film. Un film che è andato benissimo in Italia, che ha quasi incassato 2 milioni di euro. In un momento storico in cui non li fa nessuno praticamente. Ed è un film a cui sono molto, molto legato perché racconta quella che è stata quell'età, no? L'età mia giovanile, ma soprattutto quello che siamo diventati oggi e come ci rapportiamo a quello che eravamo quando avevamo 18 anni.
2: Poi c'è Lo chiamava Rock and Roll, che è un film un po' più tuo, visto che lo hai scritto, ma soprattutto lo hai fortemente voluto.
1: Io l'ho fortemente voluto, tanto che l'ho prodotto, cioè nel senso che sono uno dei produttori, oltre che uno dei due sceneggiatori. Sì, Lo chiamava Rock and Roll, è proprio figlio mio, un film completamente diverso da Suoni di classe, nonostante tutti e due siano stati poi distribuiti dalla più grande major italiana, che è Medusa, no? Io mi sono ritrovato qualche giovedì fa a essere sesto e ottavo incasso della giornata con due film di cui ero coprotagonista, insomma, protagonista, perché sono protagonisti tutti e due. Quindi immagina come che momento è stato per me. Sì, Lo chiamava Rock and Roll, è un film mio, molto mio, molto mio, di Saverio Smeriglio, che l'ha diretto, che è un altro grande regista. Ed è un film che parla di me, parla di quello che sono, parla di quello che voglio essere, parla di quello che vorrei essere. È un film che ha un protagonista, Federico Licialvilla, che è un attore, ok, è sulla sedia a rotelle, ma chi se ne frega? È un attore straordinario, eccezionale. È un attore che ha fatto dei numeri incredibili. È un attore che ha esaltato tutto il cast attorno, fra cui Andrea Montovoli, me, c'è una grandiosa Ivana Lotito, cioè io l'ho fortemente voluta dal produttore Ivana e per fortuna ha accettato. È un film che non parla di disabilità, nonostante abbia un protagonista disabile. Quando a Federico dici, ma siete un film tipo Quasi Amici? Lui risponde, sì, e infatti io faccio quello nero. Cioè, per dirti, è un film, parla di amicizia, parla di amore, parla di libertà, parla di scelte, parla di questo. E di questo io volevo parlare e di questo sono riuscito a parlare. Quindi sono innamorato di questo film, non posso che parlartene così, Ale.
2: Siamo arrivati alla domanda finale. Nicola, qual è,
1: Eccomi.
2: se c'è, il tuo film coperta di Linus, quello in cui devi tuffarti quando ne senti il bisogno?
1: Ma perché vuoi sapere questa cosa che è molto privata? Adesso sono i guilty pleasure, quelle cose che tu, guarda, mi stai mettendo in una difficoltà estrema, sai, Bertoglio? Mi metti proprio in una brutta difficoltà, sai? Perché i film, quelli coperta di Linus, sono quei film che non vorreste quasi dire a nessuno, no? Perché dici, perché poi dovete vederlo anche voi e non è più soltanto mio e non va mica bene. Però so che tu ti aspetti ora che io ti dica The Blues Brothers, lo so, di la verità che ti aspetti che ti dica un film di John Belushi che ti dica questo. In realtà il mio film coperta di Linus è Little Miss Sunshine. Io ho bisogno di rivedere quel film sempre. Beh, è un film che mi fa da riferimento, un film. Ma guarda, basta vedere la locandina di Lo chiamava Rock and Roll, quando io e Saverio l'abbiamo disegnata, e soprattutto Saverio ci ha messo tanto di suo, sapendo cosa avevamo avuto come riferimento fino a quel punto. Però c'è il pulmino, ci sono le persone, somiglia un po' a Little Miss Sunshine come locandina, perché è proprio il mio film, è un film di una bellezza straordinaria. Ho necessità di vederlo.
0: Indovina chi viene al cinema. Sulla piattaforma gratuita nazionale della SRG SSR Play Suisse sono disponibili le puntate di Uniforme, dietro la divisa, in cui il regista Romain Graff sceglie di spingersi oltre lo stereotipo, raccontando il volto più umano e sociale della polizia. Un'immersione intensa nella quotidianità di un commissariato ginevrino, tra decisioni difficili, silenzi eloquenti e spirito di squadra. In seguito ad un intervento finito male, un poliziotto lotta tra la vita e la morte. L'apertura di un'indagine interna, volta a chiarire l'accaduto, mette sotto pressione i colleghi coinvolti. Hanno davvero agito secondo le regole? Gli interrogatori lasciano il segno, costringendo gli agenti a mettersi in discussione fin nel profondo della loro vita privata. Tra i protagonisti, e ci aveva anticipato qualche dettaglio sulla serie quando è stata nostra ospite, c'è anche Anna Pieri Zürcher. Sul player regionale, invece, Play RSI, trovate 5 puntate di L'Angelo del Lago, la prima serie animata gialla svizzera diretta da Jonathan Zanetta e tratta dall'omonimo romanzo di Dario Galimberti. La serie è ambientata nella Lugano del 1935, una città elegante, affacciata sul lago, crocevia di traffici e interessi alla vigilia dei grandi sconvolgimenti europei. In questo scenario si muove Ezechiele Beretta, delegato di polizia della città, uomo schivo e ostinato, che dietro la facciata ordinata della borghesia luganese scopre trame di corruzione, violenza e doppiezza. Attraverso 5 episodi che intrecciano indagine poliziesca e affresco storico, Beretta deve fare i conti non solo con i crimini, ma con un'intera società che preferisce il silenzio alla verità, in un canton Ticino di frontiera dove la neutralità è spesso un alibi di comodo.
2: E siamo giunti alla citazione settimanale. Ronin è un film del 1998 diretto da John Frankenheimer, protagonista Robert De Niro nel ruolo di Sam, in passato agente della CIA divenuto mercenario, uno che per abitudine sta sempre molto attento ai dettagli. E questa è la sua lezione di vita per noi. Non entro mai in nessun posto se non so come uscirne.
0: Mi sembra perfetta per questa puntata. L'appuntamento con le novità cinematografiche e televisive si chiude qui. Ci risentiamo tra 7 giorni, quando saremo nel clima del Festival Internazionale di Cannes. Da lì vi racconteremo anche l'atmosfera festivaliera. Seguiteci sulle nostre reti radiofoniche e anche in televisione. Intanto, da Moira Bubola e Alessandro Bertoglio, buon cinema.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Termina qui questa puntata, questa mattinata con Verde Aurora Weekend di sabato 9 maggio. Fra poco ci sono le notizie del Radio Giornale e poi le trasmissioni del pomeriggio di Rete 2. Vi auguriamo dunque buon proseguimento d'ascolto, buon sabato. A risentirci presto da Ira Rubini, stamani al microfono di Verde Aurora Weekend. Vi lasciamo con questa exciting jazz crew che ci propone questa From Minor to Mayor.

0: Secondo un mito orientale, un invisibile filo rosso ci unisce all'anima gemella. Alphaville vuole rintracciare quel legame invisibile che unisce discipline e opere, il bandolo di una matassa da svolgere per ricomporre la trama originale. Barbara Paltenghi Malacrida, direttrice del Museo d'Arte di Mendrisio, e Paolo Bolpagni, storico delle arti e curatore, ci portano a visitare 10 luoghi simbolici per la musica, il cinema, la letteratura, le arti visive. 10 tappe di un percorso alla scoperta dei legami invisibili tra creatori e creazioni. Il filo rosso, con Barbara Paltenghi Malacrida e Paolo Bolpagni, da lunedì a venerdì alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Con la tradizionale parata militare sulla Piazza Rossa a Mosca, la Russia ha celebrato la vittoria contro la Germania nazista del 1945. Il presidente Putin nel suo breve discorso ha ringraziato i soldati che in Ucraina affrontano la forza aggressiva dell'intera NATO. Gli elettori lo puniscono e molti suoi compagni di partito lo invitano a farsi da parte, ma il premier britannico Starmer non si dimette. Ma quanto potrà resistere? Cosa lo attende nei prossimi mesi? Nel giornale le risposte di un esperto di politica britannica. La fine ingloriosa dell'aereo che aveva fatto il giro del mondo senza carburante. Solar Impulse 2 si è schiantato in mare. Oggi dunque la Russia celebra la giornata della vittoria con la consueta parata militare sulla Piazza Rossa a Mosca. Il regime ricorda la vittoria dell'Unione Sovietica contro la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Per l'occasione è stato anche negoziato dagli Stati Uniti un cessate il fuoco di 3 giorni con l'Ucraina.
4: Дорогі граждані Росії, дорогі ветерани,
3: il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso, queste le parole iniziali, ha ringraziato le truppe russe che combattono in Ucraina, dove affrontano, ha detto, la forza aggressiva dell'intera NATO. Noi siamo collegati ora con il nostro collaboratore per la Russia, Alberto Zanconato. Si diceva, Alberto, che sarebbe stata una parata in tono minore. Com'è stata?
5: È stata sicuramente in tono minore, una parata che è durata in tutto 45 minuti, una parata che si è svolta senza equipaggiamento militare e per la prima volta in 20 anni, e una parata che si è svolta fra rigide misure di sicurezza, con il blocco fra l'altro del internet mobile in tutto il centro cittadino, e infine una parata con pochi ospiti stranieri, fra questi il presidente del Kazakistan, l'alleato di ferro poi della Russia, c'è il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, ma anche un rappresentante di un paese dell'Unione Europea, cioè il primo ministro slovacco Robert Fico.
3: Per la parata di quest'anno, appunto, dicevi che sono state approntate rigide misure di sicurezza perché si temevano attacchi ucraini, ma come detto un cessate il fuoco di 3 giorni è stato annunciato proprio all'ultimo dal presidente statunitense Trump. Ci sono prospettive di una tregua più duratura?
5: Beh, questa è una questione molto complicata, bisognerà vedere se questo annuncio di Trump, che è accompagnato dall'auspicio che questo porti all'inizio della fine della guerra, sia uno dei soliti annunci ottimisti di Trump su cui poi è costretto a fare marcia indietro. Sicuramente da parte di Putin oggi non è stato citato assolutamente nel suo breve discorso l'iniziativa americana, però sia il consigliere di Putin Ushakov ieri sera sia il presidente ucraino Zelensky hanno accolto favorevolmente l'iniziativa, sperando che questo possa portare a nuove iniziative. Però bisogna dire che proprio pochi minuti fa il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che comunque il percorso per arrivare a una soluzione negoziata sarà lungo e pieno di dettagli complicati. C'è da segnalare invece da parte dell'Unione Europea una nuova iniziativa, quella annunciata dal Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, che un paio di giorni fa ha detto che anche l'Unione Europea vorrebbe aprire trattative con la Russia, e a questo sempre il portavoce di Putin, Peskov, ha risposto nelle ore scorse dicendo: sì, siamo pronti a parlare anche con Bruxelles, ma spetta loro fare il primo passo.
3: Alberto Zanconato, nostro collaboratore sulla Russia in questa giornata della vittoria sovietica sul nazismo, 9 maggio 1945. Nel Regno Unito cresce la pressione sul premier Keir Starmer perché si dimetta all'indomani della cocente sconfitta subita dai laburisti alle elezioni amministrative in Inghilterra e nazionali in Scozia e Galles. Una richiesta di dimissioni è arrivata anche da una ventina di deputati del suo partito. Grande vincitore di questa tornata elettorale è stato il partito sovranista e populista di Nigel Farage, Reform UK. Quale futuro a questo punto si prospetta per il premier laburista in così rapido calo di consensi dopo soli 2 anni al governo? Sentiamo il politologo Edoardo Bressani.

0: ha fatto sì che gradualmente, elezione dopo elezione, scandalo dopo scandalo, il consenso popolare, ma anche, e questo è l'elemento cruciale, parlamentare all'interno del suo partito per Keir Starmer, si è gradualmente eroso e si sta sempre più erodendo. Insomma, Keir Starmer è ancora Downing Street, forse ci resterà ancora per qualche mese, ma la sua fine politica è dietro l'angolo.
1: Quali sono le ragioni di questa così rapida discesa?
0: Starmer ha scelto un approccio conservativo, ha cercato di trovare la quadratura del cerchio dove era pressoché impossibile trovarla. Aveva un problema strategico e politico. Elettori laburisti classici che sono stati pro-Brexit, che vivono nelle aree post-industriali del paese, che hanno un basso tenore di vita e sono schiacciati dalla crisi economica e di prezzi. E le aree metropolitane, Londra classicamente, dove invece l'elettore laburista è completamente diverso, è un elettore acculturato, cittadino, cosmopolita, ricco. E Starmer ha cercato di tenere assieme questi due elettorati, non scontentando l'uno e nemmeno l'altro. E tuttavia questo ha rappresentato una sorta di immobilismo per il suo governo. Faccio un esempio, ma potrei farne altri. L'Unione Europea, Starmer ha detto: Brexit significa Brexit, io non mi muoverò, quando invece la gran parte dei suoi stessi elettori invece non vorrebbe più la Brexit, vorrebbe non soltanto avvicinarsi all'Unione Europea, ma addirittura ritornare nell'Unione Europea, come ha mostrato un recente sondaggio dove si è visto che la maggioranza dei britannici ora appoggerebbe un ritorno nell'Unione Europea.
1: Ecco, lei ha parlato di Brexit. Il grande vincitore di queste elezioni è stato il partito di Nigel Farage, padre della Brexit. Il suo Reform UK ha fatto man bassa di consigli comunali in Inghilterra. Come si spiega questo suo ritorno alla ribalta, considerato che poi, dopo aver ottenuto la Brexit, si è un po' defilato dalla parte difficile, cioè dalla messa in atto di questa separazione dall'Unione Europea?
0: Innanzitutto mi lasci dire che Farage è uno straordinario animale politico, è una fenice. Tante volte l'abbiamo dato per finito ed è sempre resuscitato e, ritornando sulla scena politica, in realtà ha vinto più di prima. Il secondo elemento è che, chiaramente, in un contesto in cui la fiducia verso i partiti politici tradizionali, i laburisti, l'abbiamo commentato sinora, ma anche i conservatori, ovviamente la vittoria laburista del 2024 si spiega soprattutto alla luce del disastro dei 10 anni di governo conservatore precedenti. Cosa vuol dire? Che gli elettori, i cittadini britannici, assolutamente insoddisfatti della loro posizione e situazione, hanno scelto l'outsider. Un outsider relativo, perché l'abbiamo detto, Farage è sulla scena da 30 anni. Ecco, Farage, proiettato su scala nazionale, però, e questo è un elemento che va al momento enfatizzato, viene accreditato di circa il 25% dei consensi, che darebbero una maggioranza a Reform UK, ma una maggioranza relativa. Ecco, se si andasse al voto adesso, stando ai sondaggi, stando alle proiezioni, Reform UK non avrebbe una maggioranza assoluta, quindi dovrebbe governare con qualcun altro. Forse i conservatori? Questo lo vedremo.
2: Il politologo Edoardo Bressanelli, docente al King's College di Londra, nell'intervista di Mangiula Bhatia. Ora andiamo a Milano, dove continua a lavorare, ad operare e ad insegnare il dottor Francesco Maesano, al centro dello scandalo sanitario che ha fatto scorrere fiumi di inchiostro in Svizzera in questi giorni. Maesano è primario di cardiochirurgia al San Raffaele, istituto che non sembra intenzionato a prendere provvedimenti nei suoi confronti. Sentiamo il nostro collaboratore Alessandro Braga.
3: Al momento il San Raffaele dice che preferisce non commentare, tantomeno il diretto interessato, il dottor Francesco Maesano, che si trincera dietro il più assoluto silenzio. Chi lavora nell'ospedale milanese sa poco nulla di tutta la vicenda. Si limita a dire che Maesano è arrivato al San Raffaele nel 2021 attraverso regolare concorso e che all'interno dell'ospedale non si sono mai registrati casi anomali. Qualcuno si spinge a dire che il Cardioband, l'impianto cardiovascolare sviluppato da Maesano al centro dell'inchiesta interna dell'ospedale universitario di Zurigo, non è mai stato utilizzato in nessuna operazione nell'istituto, ma nessuno ne è sicuro. Quel che è certo è che per Maesano al momento non ci sono in vista cambiamenti del suo status, né al San Raffaele, dove è direttore della cardiochirurgia, né all'Università Vita Salute, collegata all'ospedale dove insegna come professore ordinario, e nemmeno nella Commissione Etica Regionale della Valle d'Aosta, di cui è membro. Insomma, in Italia l'intenzione sembra essere quella di aspettare eventuali nuovi sviluppi della vicenda dalla Svizzera, dove la relazione interna dell'ospedale di Zurigo ha confermato un eccesso di mortalità nei pazienti su cui è stato utilizzato il Cardioband, oltre che evidenti conflitti di interesse di Maesano.
2: C'è ancora un cittadino svizzero, un membro dell'equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius, su cui si è diffuso un contagio da antivirus andino che ha causato tre morti.

0: e che è in viaggio verso Tenerife, dove è attesa domani. L'ho reso noto la direttrice dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, Anna Levy, questa mattina a SRF. Non ha sintomi e sta bene, ha poi precisato, nonostante abbia avuto contatti con persone infette. Cosa resta dell'iniziativa per cure infermieristiche forti? Ne parliamo nel nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori con il collega Mattia Serena, corrispondente da Berna per il telegiornale. Ricorderete, nel 2021 il testo era stato approvato in votazione popolare con un'ampia maggioranza. Chiedeva un netto miglioramento delle condizioni di lavoro per il personale di cura. Ora siamo al passaggio dall'iniziativa all'applicazione e qui prevalgono i timori di un'ulteriore esplosione dei costi della salute.
1: Quindi abbiamo visto, l'iniziativa è stata fortemente annacquata dal Consiglio federale, dal Consiglio nazionale, come accade a molte iniziative. Adesso cosa succede? Il dossier passa alla Camera Alta, al Consiglio degli Stati. Cosa potrebbe succedere lì?
2: Beh, prima di tutto i tempi sono abbastanza lunghi. È difficile dire cosa succederà. Gli stati ne discuteranno verosimilmente nella sessione invernale, quindi nel mese di dicembre. La sensazione è un po' che i rapporti di forza in Parlamento sono abbastanza chiari. Mi sembra molto difficile che gli infermieri ottengano molto di più. Qualcosina probabilmente sì, perché c'è sempre un po' di strategia. Vedremo se ci saranno dei miglioramenti o no. È chiaro che già avere una legge per la professione non è poco, ma effettivamente si va verso un'applicazione dell'iniziativa abbastanza blanda e che, stando ai critici, rispetterebbe solo in parte la volontà dei cittadini che hanno votato appunto l'iniziativa.
0: E questo era un estratto del podcast che trovate su RSI Play e nelle piattaforme per podcast, ma che potete anche ascoltare tra poco alle 13.30 su Rete 1. Aumentano i richiami di prodotti non conformi in Svizzera. Il loro numero nel periodo 2022-2025 è cresciuto del 50%, passando da 120 a 180, e per l'anno in corso la tendenza fa pensare che si supererà quota 200. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
3: Solo questa settimana sono stati richiamati tre prodotti: un gel oftalmico per una possibile compromissione della sterilità, dei funghi a rischio listeria, dei bollitori per il pericolo di ustioni. Dall'inizio dell'anno sono già 90 i prodotti ritirati dal mercato. Manel Nobel, responsabile del settore coordinazione e sorveglianza dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, ai microfoni RTS.
4: Il fatto che ci siano dei richiami non è un segno di debolezza del sistema, al contrario, alla fine dimostra che il sistema funziona.
3: Il sistema si basa soprattutto sull'autocontrollo. Sono i produttori a dover analizzare quanto mettono sul mercato. Un richiamo per loro può avere gravi conseguenze economiche. Le autorità effettuano controlli mirati in base al rischio, ma le risorse sono limitate. Un modello che per Sophie Michaud-Gigon, direttrice della Federazione Romanda dei Consumatori, andrebbe rivisto. La gestione del rischio è delegata ai produttori. Credo invece che la gestione del rischio debba essere assunta dalle autorità. Un aspetto problematico riguarda i prodotti acquistati online su piattaforme estere, che sfuggono completamente ai controlli e non sono soggetti alla legislazione svizzera, come avverte Manel Nobel. Se si acquistano cosmetici, giocattoli o integratori alimentari su siti stranieri, non c'è garanzia che i requisiti svizzeri siano rispettati. Una mozione, accolta la scorsa settimana alle Camere, chiede ora di estendere queste garanzie anche ai prodotti acquistati su piattaforme estere, anche quando vengono importati per uso domestico privato. Il dossier è agli inizi, servirà tempo per capire se e in che misura queste nuove regole diventeranno realtà.
0: Solar Impulse 2, l'aereo a energia solare ideato dallo svizzero Bertrand Piccard, si è schiantato nelle acque del Golfo del Messico. Dal 2019, di proprietà di una società ispanico-statunitense, Skydweller, stava svolgendo dei test per la marina americana. L'incidente non ha causato vittime, poiché da tempo il velivolo era stato convertito alla guida autonoma. Manuele Ferrari.
5: Una perdita di potenza sarebbe questa, stando al rapporto preliminare della NTSB, l'agenzia statunitense che si occupa degli incidenti aerei, la causa dello schianto in mare. Il velivolo, precipitato in acqua internazionale al largo della baia di St. Louis, Stati Uniti, è andato completamente distrutto. Un colpo duro per la Svizzera. Malgrado il passaggio a Skywaller, il contratto di vendita prevedeva infatti l'esposizione di Solar Impulse 2, dopo la sua dismissione, al Museo dei Trasporti di Lucerna. Una fine ingloriosa per l'aereo che una decina di anni fa aveva concluso il primo giro del mondo senza carburante. Il 26 luglio del 2016 Bertrand Piccard era atterrato ad Abu Dhabi dopo aver circumnavigato il pianeta, 42.000 km che l'avventuriero aveva percorso alternandosi alla guida dell'aereo con André Borschberg in 17 tappe, uno storico periplo attorno al globo iniziato nella stessa città oltre un anno prima.
6: The future is clean, the future is you.
5: Un futuro pulito è possibile, aveva dichiarato Piccard appena atterrato, guardando all'impresa compiuta. Un progetto costato quasi 170 milioni di franchi. Il velivolo in fibra di carbonio costruito in Svizzera aveva un'apertura alare di poco superiore a quella di un Boeing 747, parliamo di oltre 65 metri, ma pesava solo una tonnellata e mezza, più o meno come un'automobile di grossa cilindrata. Le 17.000 cellule fotovoltaiche sulle ali gli permettevano di volare a velocità medie comprese tra i 50 e i 90 chilometri orari.
7: It's a success for the history of energy.
5: Un successo nella storia dell'energia, definirà sempre Bertrand Piccard la sua impresa. Tre anni più tardi Solar Impulse cambia di proprietà. Informazioni sul prezzo d'acquisto non verranno fornite. Skydweller, la nuova azienda proprietaria, annuncia di volerlo usare per sviluppare e commercializzare dispositivi autonomi, quindi senza pilota, da sfruttare ad esempio per la sorveglianza ambientale. Più tardi verranno resi noti i test finanziati dalla Marina statunitense per lo sviluppo di droni in grado di rimanere in volo per diverse settimane per scopi di telecomunicazione, sorveglianza e osservazione. Malgrado i numerosi cambiamenti subiti dall'aereo, Solar Impulse su LinkedIn fa sapere di essere rattristata dalla perdita di questa, citiamo, meraviglia tecnologica.
0: Ed è tutto, ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
8: Lo sport.
9: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con il moto mondiale, il redivivo Francesco Bagnaia in pole position al Gran Premio di Francia. Stamane a Le Mans il pilota della Ducati ufficiale è stato il più veloce delle qualifiche di MotoGP, precedendo il compagno di scuderia Marc Marquez e l'Aprilia del leader del mondiale Bezzecchi. Bagnaia, che scatterà dunque davanti a tutti nella prova sprint che avrà inizio alle 15 con diretta su RSI e la 2, come pure nella gara lunga di domani. Nel calcio, la salvezza del Grasshopper passa oggi dal derby cittadino contro lo Zurigo, entrambe in difficoltà in questo finale di stagione. Le due squadre si affronteranno dalle 18 nel girone contro la retrocessione, che ha in programma anche Winterthur Losanna, e alle 20:30 Lucerna Servette. Compromessa invece sembra la situazione del Bellinzona in Challenge League. Ieri la sconfitta 5-0 subita in casa dello Stade Lausanne lascia i Granata all'ultimo posto della classifica, a 6 lunghezze di ritardo dallo Stade Nyonnais. Questo quando al termine mancano solo le due partite, mentre in Italia per il penultimo turno di Serie A si giocano anche Lazio-Inter, antipasto della finale di Coppa, e Lecce-Juventus, Serie A in cui l'anno prossimo giocherà il Frosinone, promosso ieri, e dopo il Venezia. A meno di una settimana dai mondiali di hockey, la nazionale svizzera gioca in amichevole questo pomeriggio in Svezia, sfida che con diretta TV sulla 2 avrà inizio alle 16:15. Al Giro d'Italia la seconda tappa si corre sempre in Bulgaria con un percorso vallonato di 221 km e dopo il successo in volata di ieri in maglia rosa c'è il francese Magnier. Chiudiamo con il tennis e la serata rosso-crociata al torneo di Roma. Nel torneo femminile infatti scenderanno in campo per il secondo turno Golubic contro il numero 7 Andreeva. A seguire la Bencic se la vedrà con l'altra russa Kalinskaya. È tutto, buona giornata.
10: Buongiorno a tutti voi. Ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera continuerà a trascorrere un pomeriggio generalmente soleggiato, con solo un debole rischio di rovesci isolati. Le temperature massime non supereranno i 23 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, domenica 10 maggio. A sud delle Alpi e a ovest sarà una domenica molto nuvolosa, nebbiosa e piovosa. Verso est sarà parzialmente soleggiato con l'addensamento della nuvolosità nuvolosità e verso sera arriveranno i primi rovesci. Nelle vallate alpine soffierà un moderato favonio. Le temperature massime non supereranno i 19 gradi. Per ora è tutto, dalla redazione meteo Giada Rossi.

0: Il ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Un'opera che non esiste. Così Federico Maria Sardelli esordisce nel commentare la costanza trionfante di Antonio Vivaldi che ha appena inciso per Passacaglie. Un'opera che Sardelli ha riportato in vita grazie a un paziente lavoro, diremmo quasi da detective, tra vari indizi sparsi negli archivi di mezza Europa. Ma questa sarà soltanto la conclusione della puntata. Prima saremo idealmente a Torino, al Teatro Regio, dove fino al prossimo 17 maggio sono in scena i Puritani di Vincenzo Bellini. Giacomo Agosti, studioso di storie e tecniche dello spettacolo, ha assistito all'anteprima giovani del 30 aprile scorso e sarà ora con noi per raccontarcela. Diamogli il benvenuto con un ascolto che, come gli altri, ci è stato gentilmente concesso dal Teatro Regio. La sinfonia introduttiva.

0: Benvenuto Giacomo Agosti.
1: Grazie.
0: I puritani, un triangolo amoroso, un contrasto per motivi politici, la minaccia di una tragedia, in questo caso soltanto sfiorata. Come ha reso la vicenda dei puritani il regista Pierre-Emmanuel Rousseau al Regio di Torino in questa nuova produzione alla quale hai assistito?
1: Beh, direi che Rousseau ha preso una decisione abbastanza chiara. Ci ha introdotto a quella che lui considera la vicenda tragica di Elvira. Ha premesso una sorta di antefatto all'opera che viene fatto vedere al pubblico senza musica, quindi in totale silenzio, quindi come tale a inizio di spettacolo convoglia molto l'attenzione delle persone, in cui noi vediamo quella che dovrebbe essere stata la preistoria di Elvira. Elvira bambina che assiste al suicidio della madre e quindi come tale Elvira traumatizzata. Questa dovrebbe essere la sua chiave di lettura del personaggio, cioè l'idea di avere a che fare con una persona che non è tanto che diventa pazza per amore quanto che ha già in sé un trauma che la rende deviante, che la rende ipersensibile nei confronti del mancante, mettiamola così, ecco. Quindi a una domanda su che cosa vede il pubblico, la mia prima risposta è che vede questa vicenda. Altro è dire se poi questa vicenda è veramente congrua o pertinente con quello che il pubblico sente nella direzione d'orchestra e nell'interpretazione.
0: Capita che regie molto interventiste facciano l'effetto di un film con la colonna sonora sbagliata. È questo il caso o comunque c'è in qualche modo un rapporto con la musica?
1: Beh, la musica dei puritani è una musica straordinaria, mi verrebbe da dire forse è la musica per certi versi più bella dell'Ottocento italiano e francese nella misura in cui ha un'architettura così chiara. I tre atti dei puritani sono di fatto 3-4 grandi scene: a Teocara con l'ingresso di Arturo, Vieni al Tempio col grande richiamo di Elvira, La pazzia nell'atto seguente e il grande duetto finale. Ora, questa struttura è una struttura immensa che provoca, secondo me, nello spettatore una sorta di immersione. Cioè, quando tu guardi o ascolti i puritani, è come se fossi portato dentro questa struttura, perdi determinati punti di riferimento e ti lasci guidare. Ora, riuscire a trovare una traduzione visiva e soprattutto una traduzione drammaturgica di tutto questo è veramente complesso. Sicuramente sia Rousseau che il direttore d'orchestra Lanzillotta ci si sono messi davvero con tutta la maggiore buona volontà e il maggiore impegno. Io non potrei dire che tutte le volte questo risultato sia veramente risultato congruo, sia veramente risultato pertinente, perché talvolta l'espressione che hai usato tu della colonna sonora era venuta anche alle mie labbra mentre valutavo a caldo lo spettacolo.

0: La musica di Bellini è in qualche modo una forma di raffinato erotismo. È riuscito in qualche modo il regista a rendere questo aspetto? Come ha lavorato in particolare sulla protagonista, sulla sua figura?
1: Ma è molto pertinente la tua domanda, perché da quello che ho detto prima avrai capito anche tu che il regista Rousseau ha inteso introdurci alla tragedia di Elvira. Quindi è diventato una tragedia di una donna anziché un conflitto storico-politico. Io insisto e ripeto che secondo me questo non era nelle intenzioni di Bellini e tutto sommato non è neanche nelle intenzioni della musica, perché siamo in presenza di un'opera storica, non siamo in presenza di un'opera moderna, di un'opera contemporanea. Ecco, forse in parte Rousseau ha spinto un pedale quasi novecentesco. Quindi la grandezza dei puritani in particolare è una grandezza complessa ed è per questo che non sempre riescono bene, anzi non riescono quasi mai bene in teatro. Allora, la possibilità di far dialogare un esterno, un fuoriscena, no? Quei famosi cori, i famosi suoni anche militari, i corni, la campana, che sono così importanti per creare una tinta, un colore che è un colore storico, insisto, quindi un colore anche di un altrove, no? Di un'Inghilterra, di una vicenda della guerra civile. Ecco, tutto questo c'è, perché naturalmente è scritto nella partitura. Si capisce che nella drammaturgia, nella regia hanno spinto particolarmente su questo pedale, perché hanno invece concentrato tutto sulla vicenda di Elvira. Allora, questo chiaramente gioca secondo me con un'attesa vero spettatore, un'attesa deviata, cioè i puritani sono diventati la tragedia di Elvira per un motivo che sappiamo tutti, no? Perché c'è stato un interprete talmente grande nel secondo dopoguerra che ha dato alla pazzia di Elvira un peso tale, no? Ricordiamo che nel 47 la prima registrazione in assoluto che Maria Callas ha fatto su un disco a 78 giri è stato appunto da una parte la morte di Isotta in italiano e dall'altra parte la pazzia di Elvira, quindi questo ha ovviamente suffragato, convogliato quasi, no? Questo riporto totale, per cui noi oggi non possiamo negarcelo, non c'è niente di male, noi attendiamo di fatto nei puritani soltanto la pazzia di Elvira. Ecco, questo non credo che fosse nelle intenzioni di Bellini, che invece ha dato larghissimo spazio alla grande area del tenore, così anche alla parte del baritono e soprattutto alla dimensione corale che è così, così importante, ma è chiaro che per noi c'è proprio una specie, no, di attesa obbligata nel secondo atto, che è quel momento del qui la voce sua soave, no? Prendetemi la speme. Ecco. E quindi sì, certamente Rousseau ci ha accompagnato, ma non posso dire che quella sua drammaturgia, insomma, che questa specie di storia della pazzia di Elvira poi funzioni nei confronti dell'ascolto di quel preciso momento.

0: Dal punto di vista dell'estetica, Rousseau ci ha abituato a una specie di sintesi tra classicismo e neoromanticismo.
1: Sì.
0: Che tipo di costumi ci aspettiamo? Che cosa vede il pubblico? C'è un'ambientazione storica?
1: C'è un'ambientazione storica che, come usa spesso, è diventata portare la vicenda dell'opera, portare l'ambientazione dell'opera all'anno in cui l'opera è stata presentata al pubblico, no? Quindi agli anni 30 dell'Ottocento. E questo non posso dire che turbi, naturalmente non sorprende, perché siamo abituati, direi che ci avrebbe sorpreso probabilmente vedere l'opera invece ambientata nell'Inghilterra del 600. Questo dà un colore molto chiaro, dà un'estrema eleganza, lo spettacolo è molto elegante e probabilmente proprio in quella sua raffinatezza un po' algida che poi questo spettacolo finisce per trovare il limite. Perché i puritani non sono la norma, quindi non hanno un finale tragico, non avendo un finale tragico non contemplano la catarsi da parte del pubblico, quindi il pubblico esce comunque con un'attesa disattesa, quindi comunque esce inappetito, ed uscendo inappetito gli devi dare qualcosa. Ora io confesso che alla fine non ho più capito se succedeva qualche altra cosa che andasse al di là del libretto. Il mio compagno che era con me dice che alla fine moriva di nuovo Elvira, perché c'era comunque una persona che finiva morta come era morta la sua mamma all'inizio dello spettacolo. Questo è credibile sul piano drammaturgico, perché è possibile che il regista volesse chiudere ad anello, come si dice, la vicenda che ha messo in scena. Ma ancora una volta ripeto, dove non hai l'impressione che la cosa finisca, che la cosa fluisca, che la cosa vada nella direzione che tu stesso come ascoltatore, come spettatore ti attendi, è segno che lo spettacolo evidentemente non è passato fino in fondo.
0: Ma i puritani sono un titolo leggendario per punte di estremo virtuosismo belcantistico. Sulla carta la compagnia di canto torinese è di primissimo ordine. Giacomo in particolare, conosco bene John Osborne, conosco un po' meno Gilda Fiume, sono decisamente i protagonisti. John ha tentato il famoso fa sopracuto dei puritani?
1: Osborne ha cantato decisamente bene. Ha cantato con una voce con un bellissimo timbro molto chiaro. Non posso dire che la figura avesse la stessa corrispondenza, quindi tanto è giovanile la voce, ma questo sappiamo che succede a tanti tenori. Anche Kunde, per esempio, ha una voce molto giovanile, anche se ha un'età decisamente matura. Ecco, quindi nel caso di Osborne c'era una grande presenza vocale, un grande piacere del canto. Ogni tanto avevo come l'impressione che la voce si aprisse, aprendosi troppo arrivava quasi a rompere, no, la linea stessa, però se l'è cavata molto molto bene. E posso dire anche lo stesso di Gilda Fiume, che io non avevo sentito nelle altre interpretazioni, è una cantante assolutamente di primissimo ordine. Certamente, forse nel caso della Fiume, che è più giovane, non ha giovato una regia di questo tipo, che l'ha, come, nonostante questa drammaturgia tutta centrata su Elvira, ha inscatolato però questa regia, no? La cantante all'interno di un personaggio, quindi all'interno di un costume rigido come quello del vestito con la crinolina e di una, come posso dire, no? Forzata lettura. Allora, in altri allestimenti dei puritani, Elvira è già pazza, è una specie di bambina, è una bambina grande, è una vecchia bambina, abbiamo visto tante cose, no? Ecco, in questo caso qui, avendo degli elementi che la drammaturgia ci ha messo a disposizione per capire meglio il personaggio, noi abbiamo assistito in fondo a un'Elvira depressa, depressa fin dall'inizio. Ecco, da questo a dire però che un'Elvira depressa possa cantare Son Vergine Vezzosa, non sono del tutto convinto.

0: Puritani, forse la più raffinata nella strumentazione e la più varia nei caratteri delle opere di Bellini, come si è dimostrato a questa prova il direttore Francesco Lanzillotta, che già a Torino si è fatto apprezzare con un titolo come La Rondine.
1: Direi che Lanzillotta ha lavorato tanto, questo si percepiva molto chiaramente. Io penso che la direzione d'orchestra di Bellini è uno dei temi in assoluto più affascinanti che seguo ormai da molti anni. Ne avevo parlato tanto quando ero ragazzo col maestro Carazzeni, che è stato un po' la mia guida in senso musicale, e poi avevo fatto un'intervista anche a Speranza Scappucci quando lei ha diretto benissimo alla Scala i Capuletti e i Montecchi pochi anni fa. Quindi sono arrivato ora all'ascolto di Lanzillotta con grande curiosità, e devo dire che Lanzillotta ha anche rilasciato un'intervista che è pubblicata nel programma di Sala e che quindi mi permetto assolutamente di segnalare ai nostri radio ascoltatori. Quindi Lanzillotta ha lavorato bene, ha lavorato tanto. Il problema nei Puritani, come nelle altre opere di Bellini, è l'aggancio della voce rispetto agli strumenti. Quindi se tu non riesci a mettere insieme, a far entrare insieme queste cose, è come se fossero due strade parallele che non si incontrano mai. Quindi siamo in una condizione molto diversa rispetto, per esempio, a tutta la musica della seconda metà dell'Ottocento, in cui è molto più facile. Ora, questo nei Puritani si sente meno che nella Sonnambula, per esempio. Quindi in un certo senso, per assurdo, i Puritani, che hanno una strumentazione, come dice giustamente Paolo, più complessa, sono più facili per certi versi da cantare, perché sono più moderni. E direi che Lanzillotta nel complesso ha lavorato bene, quindi i colori c'erano tutti, i tempi erano belli, l'alternanza tra la parte lirica, la parte erotica, la parte invece guerresca, per esempio, era molto affascinante.
0: Giacomo, hai assistito all'anteprima, come ha reagito il pubblico del Regio di Torino?
1: Questa è una bellissima domanda, perché l'anteprima era riservata ai giovani, quindi una parte di ragazzi e di ragazze naturalmente sono usciti al primo intervallo, ed è giusto che fosse così, veramente sono rimasti sorpresi, non si aspettava ad una cosa di questo genere. Un'altra parte invece ha applaudito, come si dice, con grandissima generosità, sia le singole arie che alla fine degli atti e soprattutto alla fine dello spettacolo. Quindi nel complesso questo successo, diciamo così, c'è stato.
0: Dunque, Giacomo, vale la pena di recarsi a Torino per questa produzione che è in scena fino al prossimo 17 maggio, Giacomo?
1: Allora, io dico che ogni volta che c'è una produzione dei Puritani, ogni volta, in qualunque momento, in qualunque punto del mondo, conviene vederla, perché comunque non è così frequente come altre opere ed è meravigliosa. Quindi conviene vederla, sapendo che di anno in anno i Puritani si rappresentano sempre di più e che proprio solo pochi mesi fa è andata in scena nel circuito lombardo, ad esempio quella del maestro Menghini, che era completamente differente. Quindi è stato molto interessante poter fare un confronto a così poco, con una distanza così ravvicinata.
0: Allora, grazie Giacomo Agosti e viva i Puritani di Vincenzo Bellini.

0: La sinfonia che abbiamo in parte ascoltato proviene da un catalogo di sinfonie vivaldiane sciolte di cui non conosciamo l'originaria destinazione, ma Federico Maria Sardelli l'ha scelta per introdurre un'opera che ha ricostruito, La Costanza Trionfante di Antonio Vivaldi, nella recente registrazione che alla testa del suo ensemble Modo Antiquo ha curato per Passacaglie. Benvenuto maestro Sardelli, ma come ha fatto ad incidere un'opera perduta?
1: È un'opera che non esiste. La cosa incredibile è che noi abbiamo un Vivaldi che è più conosciuto al suo tempo per opere che noi non conosciamo. E oggi sono arrivate da noi soltanto una manciata di queste opere. Quindi noi crediamo di conoscerlo, ma in realtà mancano all'appello tantissime opere che al suo tempo lo hanno fatto noto, arcinoto e lo hanno veicolato per tutta Europa. Quindi mi sono fissato su una di queste opere perdute che non ci sono e ho provato a ricostruirla, cioè cercare in tutta Europa le tracce, le aree sparse, i duetti, quello che è rimasto. E devo dire che il raccolto è stato abbastanza promettente e soddisfacente. Il titolo è un titolo che non risuona nelle orecchie dei nostri contemporanei perché appunto è fuori completamente dai repertori, fuori completamente dalle nostre conoscenze e dai nostri ascolti. È La Costanza Trionfante di Antonio Vivaldi, opera che andò in scena nel 1716 al Teatro di San Moisè, quindi un teatro veneziano molto famoso, quindi è stato anche utile per trovarne le tracce, andare in giro per biblioteche e trovare codici, trovare raccolte di arie fatte per il Teatro San Moisè. Quindi è stato un aggancio di ricerca interessante.
0: Un lavoro da musicologo, da musicista, ma anche un po' da detective, maestro Sardelli.
1: Sì, ci sono a volte la scoperta della... così, uno apre un cassetto, trova per caso un manoscritto che nessuno conosceva e quindi c'è il caso. A volte c'è proprio la fatica del ricercatore che va in forma di detective sulle tracce dei documenti che ha messo insieme, quindi ricostruisce un puzzle, ricostruisce un mosaico che si è sbriciolato mettendo insieme le varie tesserine. E questo è stato, diciamo, il mio lavoro, l'ultima fatica mia di musicologo, oltre che di musicista, mettermi sulle tracce della Costanza Trionfante a partire da un nucleo di otto arie che erano state scoperte nel 2001 da Michael Talbot e da Fanny Tannenbaum-Tiege, una studiosa, e insieme loro avevano trovato nel castello di Berkeley in Inghilterra un codice appunto di arie del San Moisè. Da lì, da questo nucleo, sono partito. Per esempio, ci sono alcune arie che sono confluite poi in opere successive, come il Teuzzone, come l'Ercole sul Termodonte. Una di queste è un'aria che chiameremo un best-seller vivaldiano, è una delle arie più celebri del suo tempo, e è Ti sento, sì, ti sento palpitar mio cor. Questa atmosfera molto delicata di violini con sordina, mi maggiore che la tonalità dell'amore, e questo palpito continuo del cuore che trepida perché non sa cosa verrà della sua sorte.

0: Un assaggio dell'aria Ti sento, sì, ti sento dalla Costanza Trionfante, opera di Vivaldi, ricostruita e diretta da Federico Maria Sardelli. Ma perché si è perduta un'opera così apprezzata al tempo?
1: Anzitutto è bene dire che di questa opera non possediamo nessun autografo vivaldiano. Cioè, non abbiamo, diversamente, non so, da Orlando Furioso, Arsilda, Regina di Ponto e Giustino, sono opere che noi conosciamo perché Vivaldi si è tenuto l'autografo in casa sua e da lì poi è confluito nella nostra Biblioteca Nazionale di Torino, dove oggi è consultabile. Ecco, della Costanza non abbiamo nessun autografo vivaldiano e quindi abbiamo solo copie. A volte copie di copie, quindi trasmissioni periferiche di queste aree che si sono disseminate un po' non solo in tutta Italia, ma anche in tutta Europa, perché la Costanza ha avuto una fortuna incredibile. È stata messa in scena nel 1716 e ha avuto poi molte, molte repliche, molte, molti riallestimenti. È ritornata nel 18, sempre con Vivaldi, sotto il titolo dell'Artabano, perché poi gli cambiavano il titolo per fare sembrare più nuove queste opere. E poi, insomma, ha viaggiato in Europa, è confluita in pasticci tedeschi, fatti ad Amburgo nel 19, nel 20, e poi addirittura la ritroviamo a Praga nel 1732 con il titolo di La Doriclea. Ebbene, seguendo le tracce di questi pasticci, di queste disseminazioni, noi abbiamo potuto trovare arie del tutto nuove, del tutto inedite, come un gruppo di arie, di tre arie che si trovano adesso nella Deutsche Kulturbesitz di Berlino, e lì ci sono tre arie, per esempio, straordinariamente belle e straordinariamente vivaldiane, nel senso di originalissime nella struttura e nella strumentazione. E sono tutt'oggi ineseguite. Io credo di averne data la prima, primissima versione al mondo dopo 350 anni. Quindi ne sono molto felice.

0: Un estratto dall'aria è Verla, navicella, dalla Costanza trionfante di Antonio Vivaldi, un impasto timbrico così tipicamente sperimentale e vivaldiano, con i pizzicati in orchestra, la voce di Valeria La Grotta. Maestro Sardelli, dopo il suo lavoro, che cosa abbiamo ora di quest'opera perduta?
1: Nel CD abbiamo soltanto le arie di Vivaldi sopravvissute e sono 18 arie su 35 attestate al libretto, quindi abbiamo praticamente una buona metà dell'opera. C'è un duetto in mezzo che è arrivato in maniera un po' incompleta nella fonte di Berkeley e lì ho dovuto fare una piccola ricostruzione ma senza aggiungere roba di fantasia, chiaramente usando il materiale sopravvissuto. Quindi devo dire che io sono contrario a fare oggi ricostruzioni, riscrivere i recitativi che mancano, riscrivere le arie che mancano oppure prenderle da altre arie esistenti e cambiargli le parole mettendoci le parole di questo libretto. Penso che pasticciare oggi questa musica sia, non dico un delitto, ma insomma qualcosa che non è assolutamente necessario. Preferisco lasciare all'ascoltatore e al pubblico di oggi il frammento nell'integrità in cui è arrivato, anche se mancano parti, però quello che si ascolta sappiamo che è tutta pura musica di Don Antonio Vivaldi.
0: Tutta musica di Vivaldi, dunque. Le sue scelte per quanto riguarda la compagnia di canto?
1: Io ho scelto di far interpretare queste

0: sono Valeria La Grotta, sono Cecilia Molinari, sono Valentino Buzza tenore, sono Biagio Pizzuti basso, e con loro abbiamo eseguito tutte le arie della Costanza. Quindi abbiamo Cecilia Molinari che interpreta più personaggi, abbiamo Valeria La Grotta soprano che interpreta Doriclea e Eumena, quindi diverse voci. E poi abbiamo un tenore e un basso che eseguono l'unica aria per tenore e l'unica aria per basso sopravvissute da questo raccolto. E sono tra l'altro due aree straordinariamente virtuosistiche e molto ricche di coloratura, quindi sono le aree più, forse, più folgoranti di tutta l'opera. Sono le aree, diciamo, di furore di quest'opera. E poi ci sono quelle aree di grande dolcezza e di grande amore, queste aree un pochino più dolci e espressive.
1: Salutiamoci allora con la folgorante aria In trono assiso. Il baritono Biagio Pizzuti, l'ensemble Modo Antiquo, l'opera è la Costanza trionfante di Vivaldi, appena incisa per Passacaglia, e salutiamo il direttore che l'ha anche ricostruita. Grazie Federico Maria Sardelli.
0: Grazie a voi, spero che la Costanza torni a trionfare. Viva!

0: Intervallo. Un ritratto di Carlo Bergonzi, tenore.
1: Carlo Bergonzi, ossia il tenore verdiano, definizione praticamente automatica di cui egli andava molto fiero. E certo non solo per la comune origine geografica, era nato a Vidalenzo, a un tiro di schioppo dalla Villa Verdi di Sant'Agata, e forse nemmeno per aver inciso in un celebre cofanetto Philips, ancora

0: che è arrivato un po' tardi nella sua carriera, tutte le arie tenorili di Verdi. Piuttosto, per avere recuperato ai personaggi verdiani una nobiltà di eloquio che si fondava su un rispetto scrupoloso delle indicazioni testuali e una tecnica vocale capace di metterla in pratica. Perché in anni di tenorismo muscolare, di arbitri diffusi, Bergonzi impose una sorta di rivoluzione che sfruttò una felice coincidenza. Il 1951 fu sia l'anno del cinquantenario della morte di Verdi che quello in cui, dopo qualche anno di modesta carriera baritonale, egli decise di passare al registro tenorile. Nel Verdi di Bergonzi, nei suoi personaggi, avvertiamo un senso del far musica privo di eccessi, permeato dal buon senso e della concretezza della gente che abita quella enorme zanzariera, lo diceva Bruno Barilli, che è la pianura padana, con le sue estati umide e soffocanti e i suoi inverni nebbiosi e gelati, almeno una volta. La morbidezza del suo passaggio di registro è la stessa della cucina emiliana, semplice ma ricca, e anche la sua dizione con quella caratteristica S dona a Radamesso Manrico un carattere domestico, di poesia tutta particolare. Radamés poi fu al centro di un famoso aneddoto. Fra i pochi a smorzare il si bemolle di Celeste Aida, venne per questo criticato dal severo pubblico parmigiano, che riteneva poco verdiana la prodezza. Alla replica di Bergonzi è scritto in partitura la reazione definitiva dei logionisti: allora ha sbagliato anche Verdi. Uomo all'antica, attaccatissimo ai suoi premi e alla sua nomina di commendatore, fu a lungo docente, anche se il suo caso conferma la regola che i grandi artisti raramente sono anche grandi insegnanti, e gli si perdona volentieri il peccato di vecchiaia di Otello, opera che non aveva mai cantato in carriera e alla cui tentazione cedette 76enne nel 2000 alla Carnegie Hall di New York. Ma anche lì il vecchio leone qualche zampata l'assestò ancora. Purtroppo, o per fortuna, la rete ne conserva una registrazione completa. Ascoltarla non è comunque tempo sprecato.
1: Firmato Nicola Cattò.

Celeste Aida, aria di Radames dalla Aida di Giuseppe Verdi, interpretata dal tenore Carlo Bergonzi, accompagnato dai Wiener Philharmoniker sotto la direzione di Herbert von Karajan per un disco Decca del 1963.

0: Il Ridottino con Davide Fersini.
1: Ed eccoci nello spazio del Ridottino. Qui, come sapete, guardiamo all'attività vocale sul nostro territorio e vi segnaliamo diverse iniziative questa settimana, a partire dalla messa e concerto del coro Tersicore il 9 maggio alle ore 17:30 presso la parrocchia del Cristo Risorto di Molino Nuovo a Lugano, con musiche di Villa-Lobos, Durante, Puccini, Grieg, Vierne, Molfino, Guillemin e Eichinger. Sempre a Lugano e sempre il 9 maggio alle ore 20:30, però, presso la Basilica del Sacro Cuore, e poi in replica il 10 maggio alle ore 17 presso la Chiesa Collegiata di Sant'Antonio a Locarno, il coro Luceat si unisce con il Chœur de l'Université et de Jeunesse Musicale de Fribourg per eseguire la messa in fa minore di Anton Bruckner, un brano davvero molto impegnativo ma davvero meraviglioso, che verrà portato in vita da 120 coristi e 40 musicisti. E chiudiamo questa rassegna di segnalazioni con il concerto del gruppo vocale Cantadonna, che il 10 maggio alle ore 17 presso la Chiesa dei Santi Simone e Fedele a Brea al Desago, ovviamente ci troviamo sempre in zona luganese, propone un concerto intitolato Risonanze, voci e arpa in un viaggio di suoni armoniosi e grandi melodie. Per chi invece preferisse restare a casa, io vi ricordo che questa sera Musica in Scena negli spazi di Prima Fila propone Rigoletto di Giuseppe Verdi. Questo del resto è l'anno in cui cadeva il 175esimo dalla prima esecuzione avvenuta l'11 marzo 1851, e dunque ci sembrava giusto ricordare questo avvenimento. L'esecuzione che noi vi proporremo è quella diretta da Giuseppe Sinopoli con coro e orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, nel cui cast brillano le voci di Renato Bruson ed Edita Gruberova, che noi vi proponiamo nel finale dell'opera.
2: Chi è mai che qui sovece? Io tremo.

fanciullo, ma mi rispondi, l'assassino mi svela. Nessuno, mia figlia, mia ginta.

Musica viva con il Duo Vimola. Mattia Fogato, chitarra. Giulio Rondoni, violoncello. Musiche di Friedrich Burgmüller, Radames Gnatali, Dusan Bogdanovic e Ariel Ramirez.

0: Musica Viva, in diretta su Rete 2, martedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Studio Fabiano Rizzi. La nave da crociera sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus, costato la vita a 3 persone, è in viaggio verso Tenerife, nelle Canarie, dove arriverà nella notte, tra oggi e domani, e dove sono pronti, fanno sapere le autorità spagnole, motoscafi, autobus e 4 o 5 aerei per il trasbordo e il rimpatrio delle persone a bordo. 88 i passeggeri ancora sulla nave e 61 i membri dell'equipaggio, tra i quali anche un cittadino svizzero che sta bene, come riferito dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che ai microfoni della SRF ha rassicurato anche sulle condizioni del paziente contagiato ricoverato a Zurigo e della moglie in isolamento a Ginevra. È stato identificato l'uomo morto giovedì sera travolto da un treno dopo essere caduto sui binari alla stazione di Burgdorf, nel canton Berna. Si tratta di un cittadino ucraino di 47 anni, domiciliato nel cantone. Il Ministero Pubblico bernese ha chiesto la detenzione provvisoria per uno degli uomini che si trovavano sulla banchina con la vittima al momento della disgrazia. Un altro dei presenti, fermato giovedì, è stato liberato ieri. Da mezzanotte è scattata la prima vera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi, guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si è celebrato il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. La tregua, mediata dagli Stati Uniti, durerà fino a lunedì 11 maggio e, oltre alla sospensione delle ostilità, prevede lo scambio di 1000 prigionieri di guerra per parte. Ieri, dalla Casa Bianca, il presidente Trump ha auspicato che il cessate il fuoco possa durare più del previsto. Durerà 3 giorni, la risposta del Cremlino. L'ex presidente brasiliano Bolsonaro ha presentato un nuovo ricorso per chiedere alla Corte Suprema di annullare la pena detentiva di 27 anni alla quale è stato condannato l'anno scorso. Un collegio della Corte Suprema aveva riconosciuto Bolsonaro colpevole di cospirazione per mantenere il potere dopo la sconfitta elettorale del 2022 contro l'attuale presidente Lula da Silva. I legali dell'ex presidente sostengono la nullità del processo poiché il caso avrebbe dovuto essere esaminato dall'intera corte. La cantante britannica Bonnie Tyler è in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino subito 3 giorni fa in Portogallo, dove vive da tempo. La notizia, circolata su diversi media, è stata confermata da un portavoce della cantante di Total Eclipse of the Heart. Il coma farmacologico è stato indotto dai medici per favorire la guarigione dell'artista 74enne.
3: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
2: Le previsioni del tempo. Oggi in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche rovescio possibile e temperature massime di 24 gradi. Domani molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece all'est, dove i primi rovesci arriveranno verso sera.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Alice. Libri, storie, idee con Moira Bubola.
1: Come la letteratura interroga il mondo e le nostre vite, in un mondo attraversato da venti di guerra e di sopraffazione, è tempo che soffino venti di rinnovamento, portatori di pace, solidarietà, rispetto, giustizia e poesia. E quale vento migliore della grande letteratura? Sono parole queste che Chiasso Letteraria ha scelto come stendardo baluardo per questa ventesima edizione, un'edizione importante, cifra tonda, importante anche per tutti gli ospiti che si susseguono in questi giorni di festival. E con noi ce ne sono due, Dejan Atanackovic e Giorgio Falco, benvenuti. Grazie di essere con noi. In diretta dallo spazio Officina, chi fosse all'ascolto e volesse ancora arrivare qui a Chiasso, naturalmente c'è il tempo per farlo. Io ringrazio i colleghi IDM, i colleghi RSI che permettono la messa in onda di questa nostra trasmissione, in particolare Tiziano Trotto ed Enea Rigamonti. La nostra colonna sonora sarà viva qui sul palco, affidata a Misha Fortuna e Mario Massa. Misha Fortuna alla voce, Mario Massa trombettista e compositore. Oggi ci propongono un progetto discografico davvero speciale, si chiama Elot ed è nato in Finlandia, sovvenzionato dal Ministero della Cultura finlandese e culminato nell'album Recode, creato in collaborazione con il trombettista finnico Aki Immanen. È un'indagine questa, un'indagine musicale che si muove anche attorno alle parole di Virginia Woolf, parole di The Waves, le onde. Dunque un progetto importante perché sappiamo quanto la Woolf si fosse interrogata sulla guerra e su quello che la guerra significava per l'essere umano. Due romanzi al centro di questa nostra, di questo nostro incontro, apparentemente diversi tra loro, ma ci sono diversi punti di tangenza che cercherò di far emergere durante quest'ora di incontro. Il primo è Di ora in ora di Giorgio Falco, pubblicato da Einaudi, e il secondo è Lusitania di Dejan Atanackovic, pubblicato da Bottega Errante Edizioni, con una bellissima traduzione in italiano di Valentina Marconi, perché Dejan Atanackovic parla molto bene la nostra lingua, artista concettuale, visivo, che si è misurato per la prima volta con la scrittura, perché questo è il suo primo libro. So che ne ha già scritto un altro, ma non lo abbiamo ancora in lingua italiana. E, appunto, questo è il suo primo libro, Lusitania, e saremo curiosi appunto di capire come dall'arte è arrivato alla pagina scritta. Vi dicevo, due romanzi lontani, entriamo in queste due storie, in questi due mondi, e lo facciamo attraverso una lettura che ci è proposta dalla viva voce dei due autori presenti qui con me. Allora, io partirei da Dejan Atanackovic, che ha scelto un momento del libro e poi ci dovrà spiegare perché ha scelto proprio di condividere queste pagine con noi qui in diretta da Chiasso Letteraria, Alice, oggi in questa veste viva. Prego, Dejan.
2: C'era un maggiore dell'esercito serbo a cui era stata affidata l'estrema difesa di Belgrado, nonché le decisioni difficili che la accompagnavano e le parole che vanno pronunciate nel posto giusto e al momento giusto perché la storia le preservi sotto la sua fragile egida. Come è noto, in questa parte del mondo il passato è imprevedibile, molto più del futuro, che per fortuna o sfortuna si può sempre pronosticare, se non altro facendo affidamento sull'irrimediabile iterazione della stupidità. E quanto più la stupidità si rinvigorisce a forza di numeri sempre maggiori di vittime inutili, tanto più è garantita la sua ripetizione. Al maggiore toccò, in nome di un qualche calcolo patriottico, mandare a morte i pochi soldati a malapena sopravvissuti a lungo assedio e velare a lutto le poche speranze rimaste alle loro famiglie, perché all'ormai incontestabile superiorità dell'occupatore si poteva far fronte solo con un romantico suicidio collettivo. Sapendo che questo era ciò che ci si aspettava da lui, il maggiore aveva formulato un piano originale che avrebbe, se gli avvenimenti fossero passati alla storia nella loro forma veritiera, modificato la concezione della storia stessa come una selezione di momenti utili in cui si sminuisce il valore della singola vita umana, e l'evento sarebbe stato, come si direbbe oggi, un ottimo esempio di una campagna mediatica di successo. In attesa del colpo finale dell'esercito austro-tedesco, il maggiore riunì intorno a sé i due battaglioni rimasti e i pochi ufficiali, e di fronte a loro pronunciò le sue ben note e memorabili parole. Informò i soldati che i loro nomi erano ormai stati cancellati dal registro dei viventi e che quindi, in quanto ormai morti, potevano senza timori lanciarsi tra le fauci del nemico e infliggergli delle perdite come meglio potevano. Dopodiché congedò i suoi 7 subalterni, ordinando loro di ritirarsi in fretta con il fatidico discorso da lui appena pronunciato, scritto a mano su un foglio di carta per trasmetterlo prima via telegrafo e poi di persona ai suoi e loro superiori. A lui non restava altro che dedicarsi all'assalto finale, e mentre accompagnava con lo sguardo gli ambasciatori di quel suo forse ultimo messaggio scritto, tutto d'un tratto si rivolse al reggimento, ormai dato per perso, circa 300 giovanotti ammutoliti dalla paura, e nel silenzio creatosi all'improvviso disse a gran voce: «Eroi, prestatemi ascolto un'altra volta. Alle 13:30 in punto, quando lo sporco occupatore sarà ancora in pausa pranzo, uno alla volta sgattaiolerete dietro questa cafana, vicino al negozio di fiori, poi su per la salita del quartiere di Dorchol, e a quel punto ognuno per la sua strada, nel massimo silenzio, in modo che nessuno vi senta o si accorga di voi, per continuare a vivere quel che vi resta da vivere. Se Dio vuole, vi rimane ancora parecchio, e che sia una vita buona e degna di essere vissuta. Io non ho altra scelta che rimanere qui a difendere l'indifendibile, ed è giusto che sia così. E forse Dio mi concederà di sopravvivere anche a questa fatica. Chissà, forse proprio grazie alla compassione del nemico, se non gli salta il ticchio di perseguitarmi. A voi, eroi, lascio il mio augurio che, portando a termine studi utili, facendovi una famiglia, teniate alto il nome della nazione e che non abbiate mai più nulla a che fare con l'esercito e la guerra. Quindi avanti verso la gloria». Poche ore più tardi, la vedetta austriaca, in preda allo stupore per il silenzio di tomba, si fece strada fino all'avamposto serbo. Non vi trovò anima viva, solo una distesa di uniformi buttate a terra, come se i corpi un tempo contenuti negli abiti fossero evaporati. Resosi conto che strisciare era completamente inutile, la vedetta si raddrizzò e proseguì camminando normalmente, come fosse nel mezzo di un sentiero. Era una giornata di sole e soffiava un bel venticello, il tempo perfetto per una passeggiata lungo il fiume, perciò il giovane continuò a camminare così fino alla cafana davanti a cui era seduto il maggiore. La vedetta si spaventò e imbracciò il fucile. Seguì un breve scambio di colpi di arma da fuoco, sebbene il maggiore avesse sparato quasi controvoglia, come se non gli andasse di alzarsi, tanto che rimase ferito, ma a quel punto la vedetta era comunque fuggita a gambe levate. Poco dopo, intorno alle 15, le forze militari austro-tedesche, un manipolo di giovanetti stravolti e dal viso invecchiato, si radunarono ed espugnarono la cafana abbandonata, dove trovarono un bicchiere vuoto di grappa di mela cotogna e poche gocce di sangue. Del maggiore, che non poteva essere lontano, neanche l'ombra. D'altra parte, fu per tutti meglio così.
1: Grazie, grazie per questa lettura. Lusitania coniuga due soggetti accaduti durante la Prima Guerra Mondiale. Siamo nel maggio del 1915 e abbiamo il transatlantico passeggeri britannico Lusitania, che viene affondato da un sottomarino tedesco, e abbiamo appunto Belgrado e il suo ospedale psichiatrico, e siamo negli anni in cui Belgrado è conquistata dagli austriaci. Questi sono i due elementi da cui parte poi il dipanarsi di tantissime storie che si incastrano l'una dentro l'altra. Ecco, perché Dejan ha scelto di condividere con noi questo passaggio in particolare?
2: Uno dovevo scegliere comunque, no?
1: Certo.
2: In ogni modo, questo era un passaggio che, diciamo che probabilmente lo avevo scritto molto prima di averlo scritto, perché sono cresciuto con questa storia, sono cresciuto con la storia che veniva effettivamente raccontata a generazioni di belgradesi, serbi, jugoslavi, del famoso maggiore Gavrilović, che aveva avuto esattamente questo compito di realizzare la ultima difesa di Belgrado, che era un evento tragico, effettivamente sono morti tutti cercando di difendere la città, però a noi è stata trasmessa questa storia del maggiore che ad un certo punto si rivolge per l'appunto ai soldati dicendo: le vostre vite non esistono più. E dunque adesso noi tutti come morti andiamo a infliggere quanto possiamo danno a questo sporco invasore. Si è rivelato dopo che questa storia, anche se poi c'era scritta nei libri di storia e tutto, non era esattamente vera, ma io mi ricordo da giovane, da adolescente, quando mi trovavo di fronte a fiume Sava e Danubio, è una bellissima vista dalla fortezza di Belgrado, che sentivo questo senso quasi del sublime, no? Quando questi soldati, capendo che la vita ormai è finita, vanno a compiere questo atto eroico, eccetera. E poi sono venuti gli anni 90, e poi sono venuti i momenti quando i miei concittadini belgradesi buttavano i fiori davanti ai carri armati che andavano a sparare su Vukovar. Poi è venuto un governo che ha fatto della guerra un valore, una cosa che chiaramente era preceduta da un saccheggio delle banche e della creazioni retoriche per una guerra completamente insensata. E allora ho detto: beh, forse le cose non erano esattamente andate così, né con questi poveri disgraziati giovani, e ho voluto riscrivere questa storia. E questa storia riscritta ha causato un bel po' di nervosi, diciamo, fra i lettori che appartenevano a quella strana categoria di persone che si chiamano nazionalisti. Non so se ne avete sentito parlare.
1: Sì, conosciamo i nazionalisti, ci sono dappertutto. Tra l'altro Lusitania, opera prima, ha vinto il prestigioso riconoscimento per la letteratura serbo-croata, il premio NIN, che è dagli anni 50 che viene attribuito, e appunto ha creato, per usare le parole di Dejan, molti nervosi, ma l'opera artistica di Dejan Atanackovic ha sempre fatto ribollire la pancia fin da quando era giovanissimo e pubblicava dei manifesti, ma arriveremo anche alla sua esperienza d'artista. Abbiamo iniziato a capire un po', a entrare in questo romanzo mondo che è Lusitania, e ora Giorgio Falco, che con Di ora in ora ci racconta una sorta di autoritratto di artista, ma come sempre nello stile di Falco ci racconta molto di più. Noi conosciamo Falco bambino nell'Interland milanese, nato e cresciuto proprio in quella terra, e qui cito: in una terra che era la somma di due sottrazioni, gli avanzi del mondo agricolo e le scorie del mondo industriale. E questo bambino colleziona scarti, colleziona minuzie, gioca con le pile dismesse, inventa storie, e poi diventa un adolescente, un giovane uomo, e abbraccia la fotografia camminando ai bordi della strada con la Rolleiflex in spalla. Ma poi abbandonerà la macchina fotografica e si darà ad una performance molto particolare. Giorgio Falco non ha bisogno di presentazioni, alcuni dei suoi libri sono diventate, per chi ama la letteratura italiana, delle vere e proprie pietre miliari per uno stile sempre preciso, asciutto, mai retorico. Pausa Caffè è il primo che lo ha rivelato al mondo letterario e al pubblico, ma poi abbiamo avuto La Gemella H, Condominio Oltremare, Flashover, Incendio a Venezia, Il Paradosso della Sopravvivenza. Giorgio Falco, anche a lei leggerci un momento di Ora in Ora.
3: Sì, io ho sempre difficoltà a scegliere, ho difficoltà anche se scegliere uno yogurt a un gusto rispetto che a un altro, quindi a maggior ragione qui, però alla fine ho scelto questo. I miei genitori incaricavano un fotografo per ritrarre i momenti più significativi della vita familiare. Mio padre fotografava nelle circostanze qualsiasi, ma per i riti considerati importanti preferiva delegare, affidandosi a un professionista, così da avvalorare l'unicità vissuta. Il ricordo era più autentico se a pagamento. Il fotografo arrivava con un paio di macchine fotografiche e il flash, ripeteva le frasi adoperate chissà quante volte. Ci seguiva dall'abitazione in chiesa, dalla chiesa al ristorante, dove si aggirava alle spalle degli invitati. Poi sedeva attorno a un piccolo tavolo, da solo, fumava e aspettava la fine del pranzo. L'attesa era l'aspetto più significativo del suo lavoro. Mangiava un pezzo di torta, la torta che aveva poc'anzi fotografato intatta, assieme alla persona festeggiata munita di coltello. E infine beveva spumante, brindando al futuro incerto di tutti. Il fotografo avrebbe potuto ricostruire una mappatura straordinaria, un archivio di luoghi, case, chiese, ristoranti e pietanze attraverso generazioni di prole, genitori e nonni. Ma non era un artista. Artista è colui che non è nulla, né dilettante, né professionista, né entrambe le cose. Lui invece era un professionista, come spesso identifichiamo coloro che, pur restando dilettanti, esercitano una professione. Il suo negozio era nel centro della città. Andavo assieme a mio padre per ritirare i negativi e le stampe, portando con me tre noccioline, perché il fotografo aveva un pappagallo. Se ne stava in equilibrio su un trespolo basso, dietro il bancone, accanto alla cassa. Era quasi libero come tutti. Pur non vivendo dentro una gabbia, aveva una corda legata alla zampa destra. Poteva svolazzare dal trespolo all'estremità del bancone e dall'estremità del bancone al trespolo. Il commerciante non aveva alcuna corda legata alla gamba, ma il negozio compiva gli stessi movimenti, a eccezione di quando andava nel laboratorio sul retro. In quegli anni i pappagalli si chiamavano Loreto, il nome più diffuso tra i pappagalli, e imparavano a dire ciao, oltre alle inevitabili parolacce. Il pappagallo del fotografo, di cui ignoravo il nome, non appena un cliente entrava in negozio, ripeteva sempre la stessa frase: le foto non sono pronte. Porgevo la prima nocciolina, il pappagallo mangiava, deglutiva e ripeteva la frase: le foto non sono pronte. Gli offrivo la seconda nocciolina, il pappagallo mangiava, deglutiva e ripeteva la frase, l'unica che gli avevo sentito dire in tutta la sua vita: le foto non sono pronte. Gli davo la terza nocciolina, il pappagallo mangiava, deglutiva e ripeteva la solita frase. Poi taceva, mi fissava, e benché passasse la sua esistenza al chiuso in pochi metri, per lo più sotto la luce artificiale, il corpo riusciva ad assorbire i raggi ultravioletti che, oltrepassata la vetrina, illuminavano le penne, tramutandole in luce colorata e visibile. Ammiravo il petto e il collo giallo, la fronte e la nuca verde, la groppa e le ali di un blu azzurro turchese inedito che non avevo mai visto se non sprigionato dal suo corpo. Nemmeno il cielo, dopo la pioggia, diventava di quel colore. Fissavo i suoi occhi misteriosi, il becco appuntito che in una circostanza avevo toccato senza volerlo, trovandolo, con mia sorpresa, tiepido, quasi caldo, a differenza della punta fredda. A volte, immobile e silenzioso accanto alla cassa, apriva le ali. Chissà cosa pensava prima di ripetere quell'unica frase che appariva la somma totale di se stesso, anche dei suoi silenzi. Il pappagallo sembrava più vittima di un ricordo lesionato che di un automatismo lessicale o di una forma di alienazione lavorativa. O forse quell'unica frase era il suo tentativo di sentirsi, di creare attraverso la ripetizione. Il fotografo andava nel retro del negozio e tornava con i negativi e le stampe. Ma il pappagallo aveva ragione. La sua frase si applicava a qualsiasi esperienza riguardasse l'essere umano o animale sul pianeta Terra. Non essere pronti, non essere mai stati pronti.
1: Giorgio Falco, chiedo anche a lei il perché della scelta di questo passaggio.
3: Ma qui perché c'è un po' quello che c'è dentro il libro, c'è la fotografia, c'è il tempo della fotografia, c'è il tempo della vita che esce dall'immagine e in qualche modo, non entrando nell'immagine, si consegna alla vita. E poi c'è un animale che gli animali, ecco, attraversano tutto il libro, da animali di una certa mole, come a un certo punto penso quando mi sono tuffato nel Ticino, in una parte del libro, che lì comunque erano passati anche gli elefanti durante le guerre contro gli antichi romani. E poi c'è appunto il pappagallo che parla, che però sa dire solo una parola, che però ha la forza della ripetizione. In questa ripetizione, in questa ossessione, in questa forma di tentativo, no? che lo rende sempre, a un certo punto dico, anche come una sorta di apprendista. L'apprendista è colui che impara, sta sempre imparando qualcosa di nuovo, no? È anche una forza sorgiva. E c'è questa insistenza, ecco, non si scoraggia l'insistenza di continuare a dire, a guardare, a essere, a cercare di essere se stesso, insomma. E siccome gli animali, ecco, attraversano tutto il libro e iniziano addirittura con una cosa, ecco, io credo che bisogna, quando si scrive così, credo sia utile prendere qualsiasi elemento, anche quello che piacerebbe magari a qualche... non so, anche per dire anche a qualche partito politico ultraconservatore, come ad esempio il palo della cuccagna. Ecco, io inizio il libro con il palo della cuccagna, che è anche uno dei miei primissimi ricordi, ma questo diventa altro, perché il palo della cuccagna è il tempo, era all'epoca un palo della luce riciclato, quindi ecco che un palo della luce, quindi il tempo, un tempo che è visivo, è visibile, e lì si può toccare, diventa altro e diventa qualcosa che gli uomini devono scalare per arrivare a prendere il premio, no? Il premio è qualcosa di morto, cioè all'epoca ancora più che il salame si usavano gli animali morti appesi alla giostra. E però tutto questo tentativo, no? Nell'incipit dico questo, il tentativo proseguiva da secoli, era la fine del pomeriggio, preludio di un lunghissimo tramonto. Quindi tutto questo tempo che arriva dai secoli passati, e questo tentativo, quando noi facciamo un tentativo abbiamo una grande libertà, perché questo tentativo proviene dai secoli, però al tempo stesso è una gabbia, cioè... E il tempo viene racchiuso, si raggruma in questo sali e scendi, in questo disperato tentativo appunto di arrivare alla fine a prendere il premio, ovvero l'animale morto, ecco, se vogliamo. Quindi in tutto il libro c'è il rapporto tra il tempo, gli animali, l'opera d'arte, ciò che sta fuori l'opera d'arte, ovvero la vita.
1: Ovvero la vita, che sono due tempi che non sempre coincidono, anzi quasi mai.
3: No.
1: Prima di lasciare spazio a Misha Fortuna e Mario Massa, è interessante che tutti e due abbiate scelto un momento, era inevitabile per il libro di Giorgio Falco Di Ora in Ora, perché ci racconta proprio gran parte del libro, è dedicata alla sua infanzia, ai suoi ricordi d'infanzia, ma anche Dejan Atanaskovic ci ha portato tra pagine che aveva scritto molto tempo fa e che riguardano un ricordo d'infanzia. Allora vi chiedo, L'infanzia che rapporto ha col tempo? Mi sembra che abbia un rapporto per lo scrittore privilegiato, cioè che in quegli anni di infanzia si inveri qualcosa che poi resta nucleo duro e pulsante per tutta la vita. Prego.
2: Ma io credo che quasi tutti i miei interessi attuali in qualche forma cambiata, trasformata, adeguata arrivano dall'infanzia. Si sono formate come paure, come ossessioni, come immagini provenienti da cultura popolare, come immagini provenienti dai sogni, come immagini provenienti dagli armadi chiusi, da vari luoghi dove c'era il buio e dove uno si chiedeva quale immagine ci potrebbe essere in quel buio. Dunque io credo che l'infanzia per me è stata quel posto, cioè è quel posto in cui torno ogni volta quando faccio qualcosa di, come si dice, creativo, no? O semplicemente una introspezione, perché alla fine ogni lavoro che uno fa è, di scrittura, credo, almeno per me, è una introspezione.
1: Giorgio Falco?
3: Sì, concordo, anche per me l'infanzia è un motore proprio fondamentale nella scrittura. E ho usato anche adesso appunto la parola motore, ma comunque qualcosa che con un'energia, perché anche ne parlavo poc'anzi, è uno dei miei giochi di infanzia ossessivi è stato quello di giocare con le pile scariche, cioè recuperare le pile, sì, scariche, e dare loro una nuova vita attraverso storie che immaginavo. Ovviamente erano dei lunghi monologhi che facevo da solo nella stanza, chiudendomi, quindi isolandomi dal resto della famiglia, ma queste pile che diventavano rifiuti, ecco, rifiuti di cui non si sapeva più cosa farsene, ecco che per me invece erano fondamentali, perché mi davano l'opportunità di sviluppare tutto quello che mi sembrava avesse valore, almeno per me dai 4 ai 14 anni ha avuto valore in pratica soltanto chiudermi nella stanza e giocare con le pile scariche, ecco, che, ecco, interessante, alcuni le definivano scariche, altre, la lingua italiana dice pile esauste anche, no? Ecco, a volte questa cosa qua, io preferivo il meno poetico, no? Pile scariche, la pila scarica, perché c'era questa energia infantile che le ricaricava con nuove storie, nuove situazioni. Esausto, forse l'avrei usato qualche anno dopo.
1: Siamo così entrati in questi due mondi, queste atmosfere ce le hanno restituite con la lettura Giorgio Falco e Dejan Atanaskovic, e ora entriamo in un'altra atmosfera grazie a The Sun Has Not Yet Risen di Mario Massa e Misha Fortuna. Prego. Aspettiamo che stanno vedendo se si attiva tutto. Dovrebbe partire a breve, io faccio un po' questa cronaca per chi ci ascolta da casa che non è qui con noi. Manca qualcosa, appena ho delle informazioni cercherò di condividerle anche con voi che siete a casa, pubblico di Rete 2 che ci sta ascoltando. Adesso dovrebbe essere tutto pronto.

0: Grazie, grazie a Mario Massa e Misha Fortuna. Come vi ho detto, Lusitania ci porta all'inizio del secolo scorso, 1915, noi conosciamo l'assedio appunto di Belgrado e conosciamo soprattutto la Casa del Senno Perduto, è un manicomio, un'istituzione che c'è stata realmente a Belgrado, diretta dal dottor Stojomirović. Una istituzione all'avanguardia, particolarissima. Perché? Perché medici e pazienti la gestivano assieme, con anche delle pratiche teatrali. Non si sapeva bene chi fosse il dottore e chi fosse il paziente. Questo è uno dei punti forti di Lusitania, che ci racconta anche poi il rapporto inestricabile tra ragione, follia e stupidità. Quello che mi interesserebbe adesso, Dejan, è raccontare a chi è qui, a chi ci ascolta da casa, come è nato Lusitania, perché noi conosciamo Dejan Atanackovic come artista, lui ha lavorato e lavora ancora con le immagini, con i suoni, con le parole, e Lusitania vive di queste opere perché è arrivata grazie ad una chiamata che le hanno fatto proprio come artista, non come scrittore, o sbaglio?
1: Sì, sì, è giusto. Dunque sono anni prima della Lusitania. Stavo dicendo al mio amico Giorgio prima che io sono uno scrittore adolescente, perché ho cominciato a scrivere pochi anni fa. Invece ho dietro le mie spalle un bel po' di anni di attività, di lavoro visivo, che però sempre comprendeva la scrittura. Dunque ad un certo punto a me mi è apparsa come necessaria questa abbinazione, no, dell'immagine e del testo. Questo credo aveva a che fare direttamente con

identifica necessariamente con arte, ma vede dei strani messaggi, vede dei messaggi politici, vede dei messaggi subliminali, curiosi, no? E dunque durante quei anni 90 in Serbia e a Belgrado avevo cominciato a creare questi manifesti che giravano nella città, che erano distribuiti da me e da altri attivisti. Da lì poi il lavoro si è sviluppato in diverse forme. Il testo appariva nei video, il testo appariva come in forma scritta oppure pronunciato, a volte anche cantato. Ho lavorato anche con vari cantanti. E per rispondere alla domanda, dunque, a un certo punto, era il 2014 credo, arriva un invito a partecipare a una mostra dedicata alla Prima Guerra Mondiale, no? Ora, come vi ho raccontato anche prima, avete già capito che la cultura dalla quale provengo è veramente piena di queste cose retoriche, no? E dunque già rispondere a una richiesta di produrre un lavoro dedicato alla Prima Guerra Mondiale è rischioso, si rischia di trovarsi nelle situazioni non proprio desiderate, a volte anche con le persone non proprio desiderate, e dunque ho deciso di scegliere qualcosa che non aveva niente a che fare con nessun tipo di eroismo, patriottismo, storie conosciute, eccetera, invece di lavorare sulla marginalità, perché è un tema che ho affrontato diverse volte nel mio lavoro. Lavoro con le persone marginalizzate, e dunque ho scoperto questa straordinaria storia dell'ospedale psichiatrico, che è una storia vera, ospedale psichiatrico di Belgrado, che durante l'assedio austro-ungarico era lasciato per conto suo, cioè l'invasore è entrato lì e ha detto: ah, questo è un bel palazzo, si potrebbe usare per il nostro esercito. Però c'era già la Croce Rossa, che era un importante, diciamo, fattore internazionale, dunque non volevano fare la brutta figura. Hanno detto: allora noi vi lasciamo stare, però non vogliamo niente a che fare con il manicomio, dunque con i vostri 120 pazienti e i vostri medici e infermieri, dunque state lì tutti dentro, avrete gli aiuti umanitari che comunque venivano portati dalla Croce Rossa, venivano portati anche da un personaggio del mio libro, che è effettivamente un personaggio storico, ed è vero che c'era questo suo ruolo, che è Sir Thomas Lipton, quello del Lipton Tea. E dunque, avendo scoperto questa storia, che evidentemente non ha avuto mai un potenziale retorico per diventare conosciuto nella mia cultura, perché parlava appunto di cose marginali e marginalizzate, ho deciso di trattare questo particolare tema. Da lì poi ho voluto chiaramente sviluppare, andare oltre e parlare di questa extraterritorialità effettiva che è stata data al manicomio, che con questa decisione dell'occupatore è diventato effettivamente l'unico territorio libero nella Belgrado occupata, ed è anche vero che è diventato un territorio sovversivo, dove diversa gente che voleva scappare, nascondersi, fingeva di essere folli, dunque si trovavano fra i pazienti, eccetera, eccetera. E dunque già la sovversività di questa storia, effettiva storia, mi ha spinto di andare oltre e di dire: va bene, ora pensiamo che questo territorio diventa, per volontà di pazienti, per volontà di medici, che all'improvviso cancellano tutte queste differenze di classe, la più grande differenza di classe che c'è, cioè fra quello che è soggetto a un'analisi, a una diagnosi, e quello che decide una diagnosi, no? Questa differenza viene annullata e si crea una repubblica parlamentare, no? Questa repubblica parlamentare, questa storia di un progetto dello Stato diventerà il tema del romanzo, che effettivamente poi sarà pensato come un romanzo storico, utopico, con però molte ramificazioni.

0: Dunque, da una mostra commissionatagli poi è nato questo romanzo e abbiamo sentito Dejan raccontarci della sua profonda connessione con tutto quello che sta al margine, con tutto quello che sta sul bordo, con tutto quello che è minuto, minuzia, e questo c'è anche in Giorgio Falco. Ci sono gli animali in tutti e due i libri e poi vedremo come, ma io adesso sono interessata alla fotografia. Perché noi sappiamo che Giorgio Falco in altri suoi lavori, fotografia che è presente anche in Lusitania, davvero per me è stato sconcertante leggere questi due libri che sulla carta sembrano lontanissimi e invece una volta letti continuano ad avere dei rimandi l'uno con l'altro. Vi dicevo, Giorgio Falco lavora da alcuni anni assieme a Sabrina Ragucci, fotografa, artista, scrittrice, anche lei, ha lavorato con Sabrina Ragucci in Condominio Oltremare, ma anche in Flashover in Cendo a Venezia, ed anche in Di Ora in Ora. Perché noi vediamo questa foto, c'è Giorgio Falco di spalle, sfocato, che si accarezza la testa, poi è una foto che a me ha ricordato un episodio che lui racconta avvolto nella nebbia dove c'è anche un cane. Insomma, i rimandi tra foto e testo sono davvero forieri di tantissimi pensieri e ti suggeriscono altri percorsi di lettura. Ma stando a quello che volevo chiedere, una volta aperto mi sarei aspettata di trovare delle fotografie di Sabrina Ragucci. Non ci sono le fotografie di Sabrina Ragucci. Cos'è accaduto?
1: Niente, infatti l'ho scritto nella nota finale, sì. è una sorta di fototesto fantasma questo, che ha una sola immagine, quella di copertina, perché abbiamo pensato che, siccome la fotografia era molto presente nel testo, quasi 200 pagine che compongono il libro, allora... E a volte, ecco, c'era quasi bisogno di una sorta di sospensione, no? Nelle varie parti del libro. E allora abbiamo preferito non inserire alcuna immagine. E ci è venuta anche questa idea, perché ascoltando per esempio la versione detta, adesso sì, non sono talmente fuori dalle logiche editoriali, quando gli attori leggono
0: sì, l'audiolibro.
1: L'audiolibro, ecco,
0: certo.
1: Non mi veniva la parola, siamo già a questi livelli, vabbè. L'audiolibro, ecco. Ascoltando gli audiolibri come Condominio Oltremare o Flashover, è chiaramente lì il lettore, l'attore che legge, non dice qui c'è un'immagine, no? E quindi abbiamo pensato, ma perché non lasciare la libertà a chi legge a questo punto di inserire dove vuole il lettore, la lettrice, inserire l'immagine che più desidera. E quindi ci sono parti in cui è chiaro, come la parte del pappagallo, no? Non essere mai stati pronti, le foto non sono pronte, lì era proprio invece il tipico posto in cui inserire un'immagine. Però abbiamo deciso questa volta di non... Ecco, le immagini dovevano essere 24 come le 24 ore del giorno, di ora in ora. E questo era anche un rimando, un omaggio a uno degli artisti citati, a cui dedico un capitolo del libro, che è questo artista taiwanese, oramai... che a livello internazionale è considerato giustamente un maestro, è Teching Yizie, e che ha lavorato proprio sul tempo, sul, no?
0: Tempo,
1: sul concetto
0: sì,
1: del tempo, e come diceva prima Dejan, anche su qualcosa che non è esposta nelle gallerie d'arte, non è esposta nei musei, ma proprio le sue performance ci dicono quanto sia labile, no? Il confine tra la vita e l'arte, ma soprattutto però sapendo identificare proprio che cos'è la performance, no? Infatti lui si dava un anno di tempo, no? Per stare all'interno di quel lasso di tempo che doveva identificare l'opera. Infatti per un anno ad esempio ha timbrato
0: ogni ora,
1: no?
0: Metteva la sveglia per svegliarsi di notte,
1: aveva, esatto, all'interno, cioè, del proprio studio,
0: sì,
1: a New York, aveva una timbratrice, e lui una volta ogni ora per 365 giorni ha timbrato il cartellino. E quindi tutto questo era un continuo andare e vieni, no? Il tempo, ecco, a proposito del tempo, questo tempo spezzettato che noi viviamo oggi, questo tempo ridotto a minuzia, no? Quello si diceva prima, quindi minuzia che ha all'interno il tempo, il minutus, quindi una cosa piccola ma anche l'unità del tempo, e al tempo stesso ci pare talmente senza valore, un po' come gli spiccioli, no? che non sappiamo neanche più oramai la parola, quasi uscirà col tempo la parola spicciolo, uscirà dal linguaggio comune. Ecco, la minuzia viene considerata logica se declinata, intesa al plurale, no? Quindi tant'è che mia madre mi diceva non perderti in minuzie a volte. E invece io ero proprio già perso dentro le pile scariche, la raccolta di pezzi, però diciamo era un ammonimento che ho pensato bene di non seguire.
0: Di ora in ora ci racconta dell'infanzia di Giorgio Falco, ci racconta della fotografia, c'è anche il cinema in Di ora in ora, ci sono appunto in dettaglio il racconto di Cheng Yizhe, delle sue performance che lo hanno impegnato proprio ad indagare o a immergersi in questo tempo d'artista che non collima mai con quello della vita ma si toccano, e a un certo punto nella terza parte Di ora in ora si apre con queste parole: non avrei più fotografato. Mi sentivo convalescente, reduce dalla dipendenza che trasformava il mondo in immagine. Mi rieducavo a vivere senza la necessità di sottrarre tempo al tempo, per trasferirlo nella pellicola come se potesse maturare nell'attesa e poi insemprarsi generando qualcosa da quella morte. Io questa frase l'ho letta e riletta, cioè ho detto, ma io devo capire questa frase, non so se l'ho capita, però le voglio chiedere, Giorgio Falco, ecco, in che rapporto sta la fotografia col tempo? Perché mi è sembrato abbastanza, è l'unico punto che sono riuscita a far emergere, qual è il rapporto e perché ad un certo punto della sua vita, nonostante che la fotografia continui a percorrere i suoi libri, lei ha detto basta, la fotografia. Poi tra l'altro quando smette viene anche punto da un insetto, c'è anche un fattore molto fisico, va a fare il bagno nel fiume, sporco.
1: Al Ticino,
0: sporchissimo, si immerge, viene punto, torna a casa con questo polpaccio.
1: La gamba si è gonfiata,
0: enorme, ecco, sì. Dunque un dolore enorme e lì smette di fotografare.
1: Sì, la decisione l'avevo presa già prima perché sentivo di non avere abbastanza talento e non volevo essere così un fotografo che riproponeva in modo un po' sterile, no? L'esperienza di altri. A un certo punto cito anche dei fotografi americani della cosiddetta dei New Topographics, cioè sì, coloro che hanno indagato, ecco, interrogato il territorio, i cambiamenti del paesaggio statunitense utilizzando uno stile ibrido tra il minimalismo e la fotografia anche commerciale, anche quella proprio più commerciale del commerciale, cioè quella da agenzia immobiliare, no? Come ad esempio faceva Lewis Bowles, però avendo un proprio stile. Ecco, io quello stile non ce l'avevo, non volevo fare la copia di un italiano che imita gli americani che fotografano i capannoni della Southern California, e quindi a un certo punto ho preferito smettere. E quindi per un po' è certo che non sapevo bene che cosa fare. In un altro libro, ad esempio, Ipotesi di una sconfitta, sì, prima di dedicarmi questa performance che anche, diciamo così, non è che sia andata poi tanto bene
0: con le blatte.
1: Però ad esempio in Ipotesi di una sconfitta, sì, avevo immaginato di fondare un'agenzia strampolata
0: che doveva offrire
1: eventi deprimenti,
0: sì,
1: no? Eventi deprimenti ovviamente per l'elite, quindi per, non so, il figlio
0: consigli
1: di un'industria,
0: d'amministrazione.
1: Sì, proprio per ritemprare, era una sorta di qualcosa che doveva temprare, no? L'uomo dirigente, comunque il politico, l'industriale, il filosofo anche, per vedere proprio in questi anfratti del tempo, di questo tempo inutile, di questo tempo sprecato, ciò che era la destinazione di un nuovo ordine mondiale, diciamo così. E questo proprio nei primissimi anni 90. Devo dire che questi eventi deprimenti, che ad esempio era passare un weekend nel piazzale assieme ai camionisti dell'est europeo, che in attesa che il traffico potesse riprendere, certo, quindi la domenica notte, oppure il compleanno di tuo figlio, che uno dice no, è impossibile, il compleanno di mio figlio non può essere deprimente, e io dicevo ma infatti ci sono io per quello, noi offriamo, noi ti togliamo la tua responsabilità di offrire un compleanno deprimente, ma il lavoro sporco, tra virgolette, lo facciamo noi. E quindi tutta questa sequenza di piccoli e grandi, soprattutto piccoli, avvenimenti quotidiani dovevano in qualche modo diventare performance, no? Perché certo, era un evento deprimente. E io, quando ho conosciuto il lavoro di Te Ching Yizhe, sono rimasto colpito e ho detto questa è la via, ecco. Quindi ho cercato di fare questa strampalatissima idea di riempire un box, il box della casa in cui vivevo, di blatte morte, perché a proposito del brano appena citato, dentro le blatte morte, in particolari condizioni favorevoli, sta la vita, perché ogni blatta femmina ha un astuccio dentro il proprio corpo che si chiama oteca, e anche qualora la blatta femmina dovesse morire, può generare nuova vita. Ed è, a me è sembrato straordinario, e questa storia che avevo letto in biblioteca, quando uno appunto cerca a tentoni quasi la propria strada, di cui non ricordo neanche il nome, però ricordo che era questi nomi anglosassoni tipo Alan J. Smith, poniamo, no? In cui la J dà autorevolezza, no? A tutto un mondo, è come se dentro la J fosse l'oteca stessa, la J, dentro la J c'è la vita, insomma. E lì, in questa formula che dalla morte generava, si autogenerava la vita, io cercavo appunto qualcosa che non fosse un'opera d'arte da appendere al muro, ma qualcosa che proprio parlasse anche di noi.
0: E dunque la fotografia lei la vedeva come un'opera d'arte da appendere al muro a quel tempo, quando ha deciso di smetterla?
1: Beh, in un certo senso l'idea era quella, sì, di fare le foto con la 6x6, il cavalletto, il paesaggio, ma già quando la facevo mi sentivo inquieto, tant'è che a un certo punto avevo messo il cavalletto con la Rolley 6x6 e poi portavo anche una 35 mm e fotografavo la mia assenza, in pratica. Fotografavo la mia assenza vicino al cavalletto e fotografavo tutto ciò con la 35 mm che non avrei visto se avessi fotografato con la 6x6, tutto ciò che stava alle spalle della fotografia, tant'è che l'avevo intitolato l'opera Guardati le spalle, no? Guardati le spalle. E però chiaramente tutta questa, quando noi mettiamo una serie di paletti, chiamiamoli così, all'opera, ecco che alla lunga implodi, ecco che alla lunga si arriva alla scrittura, no? E alla scrittura, però, ecco, all'interno del libro, in un certo senso io mi fermo un attimo prima di diventare scrittore, perché c'è già tutto qua dentro, quindi non c'è bisogno di andare fino
0: al momento in cui... Sì. Anche perché questa raccolta di blatte avverrà con un Giorgio Falco impiegato in una ditta di disinfestazione, e dunque lì lo vedremo anche alle prese con blatte, scarafaggi, vespe, calabroni e topi. E c'è un episodio bellissimo dove va a casa di questa donna, perché questa donna ha ucciso un topo. No, due.
1: 12 topi.
0: 12, è vero, 12, ma lei è rimasta sconvolta, sì. Non riesce più a dipingere, e ci sono tutti questi dipinti degli autoritratti, sì, suoi da giovane nuda. Insomma, sono immagini che poi ti accompagnano e, come vi ho detto prima, innescano tutta una serie di riflessioni. La fotografia è presente anche in Lusitania, è presente un museo di storia naturale, è presente Firenze, perché Dejan, avete sentito, parla un ottimo italiano proprio perché ha studiato, ha compiuto i suoi studi a Firenze. esperienze, professore anche a Firenze, in Italia, a Belgrado, insomma. Ecco, dunque c'è anche lì la fotografia e gli animali sono anche in Lusitania. Prima di capire che cosa ci stanno a fare gli animali in Lusitania e come gli animali ci parlano dalle pagine di Ora in Ora di Giorgio Falco, ancora la voce e la tromba di Misha Fortuna e Mario Massa per un secondo brano dal titolo There is some flaw in me.

0: Grazie. Grazie per questa esecuzione dal vivo qui allo Spazio Officina. Alice, una puntata speciale in occasione della 20ª edizione di Chiasso Letteraria. Dejan Atanaskovic e Giorgio Falco ospiti di questa puntata. In Lusitania abbiamo appunto, come vi ho detto, la fotografia e la tassidermia. Dejan, in quale rapporto stanno queste due pratiche e che cosa ha voluto raccontarci inserendole in Lusitania?
1: Leggerò una frase che parla di del tassidermista, per sì, l'appunto, che fa dei
0: Arnott,
1: paragoni, no?
0: Giusto,
1: dunque
0: Vassili Arnott
1: dice: è come ogni fotografia era presagio di morte, e talvolta per avere l'onore di essere fotografati era necessario prima morire, affinché con uno scatto postumo si potesse immortalare un volto apparentemente addormentato. Così anche il lavoro di Arnott aveva a che fare con il permanere nella morte di esseri viventi, o meglio delle parti di essi che in vita erano esposte al sole. Dunque, tutti e due, la tassidermia e la fotografia, avevano a che fare, cioè fanno un tentativo di fermare il tempo, no? Questo era la loro principale, diciamo, principale obiettivo, e per farlo tutti e due curiosamente stanno usando sostanze velenose, e tutti e due stanno usando processi acidi, cercando di trovare oppure di creare quello che chiamiamo le strutture della verità. Le strutture della verità che nell'Ottocento saranno molto importanti nel fondare quello che oggi sappiamo sono le istituzioni moderne, e che come istituzioni moderne avevano a che fare con un tantissimo, grandissimo uso della fotografia che documentava, archiviava, creava un'idea di ciò che è vero, no?
0: E anche la memoria, no?
1: Creava. E anche chiaramente la memoria. Anche la tassidermia, per quanto oggi possa sembrare una cosa mostruosa, quando si entra in un museo di storia naturale si vedono tutti questi animali uccisi e imbalsamati, era comunque nell'epoca quando nasceva, dunque nell'Ottocento, era un tentativo di parlare di una natura sfuggente, di una natura che sta scomparendo, già sentendo la presenza di questa cosa chiamata progresso, davanti alla quale le cose cominciano a scomparire. C'erano anche tantissimi usi sbagliati della fotografia, come per esempio l'uso della fotografia nel arrivare alle diagnosi mediche, in particolare
0: certo,
1: nel mondo della psichiatria. In un periodo quando chiaramente tutte queste scienze erano un po' mescolate fra di loro, quando c'era questa indefinita o ancora non definita o non chiara scienza o pseudoscienza chiamata all'epoca antropologia, un importante antropologo, Paolo Mantegazza, il fondatore del Museo di Antropologia di Firenze, era un grande amante di fotografia ed era convinto che con l'uso della fotografia, dunque con quel fermare il tempo, si riusciva, fotografando una persona, a sapere, a conoscere la sua vera natura, no? Ci sono anche altre storie interessanti, no? Che raccontano ciò che è la verità, ciò che è reale rispetto a quello che offre la fotografia e quello che offre per esempio un'opera d'arte, no? C'era questo famoso racconto riportato da Paul Valéry in un suo saggio, che racconta l'incontro fra Rodin e un suo amico che viene a trovarlo nel suo studio scultoreo, e dunque questo amico che guarda una scultura di Rodin che rappresenta, se non mi sbaglio, quel San Giovanni senza testa, no? Che sta camminando facendo questo passo in avanti molto decisivo, e questo guarda e dice: ma guarda com'è interessante questa tua scultura, veramente sembra che sta facendo un passo in avanti e che il prossimo passo sta per arrivare, è talmente viva, no? Mentre io quando guardo la fotografia, e noi sappiamo che la fotografia è effettivamente la verità, la persona che cammina sembra un po' strana, sembra come se fosse colpita dal fulmine, sembra poco naturale, no? Allora Rodin dice sì, perché nella mia scultura, vedi, il tempo è distribuito in diversi muscoli, in tutto il corpo c'è il tempo che si sta svolgendo, ed è per questo che la fotografia mente, ed è per questo che la fotografia non dice la verità, perché la fondamentale verità è che il tempo non si ferma mai, no? Dunque, questo è interessante, questa analisi, che possiamo considerarla curiosa, vera, non vera, eccetera, però nel tempo in cui viene pronunciata è veramente curiosa, però è anche interessante a pensare, portandola nel nostro tempo, con tutti gli abusi, per l'appunto, che esistono nell'uso dell'immagine fotografica e non solo fotografica.
0: E di quello che adesso succederà con l'intelligenza artificiale, ma qui si aprirebbe davvero un mondo. Giorgio Falco, i nostri minuti a disposizione per chi ci sta ascoltando da casa stanno scivolando via, perché appunto il tempo scorre. Animali sono presenti in Lusitania, qui vediamo degli uomini con delle teste di animali, e gli animali sono presenti nel libro Di ora in ora di Giorgio Falco. Lei a un certo punto, così vorrei chiudere questo nostro momento radiofonico, ma poi qui noi dallo spazio officina abbiamo tempo per proseguire, a pagina 16 lei scrive: gli animali tutti, insetti invisibili o mammiferi ingombranti, compresi quelli esotici dei documentari o quelli utilizzati dai circhi, mi rattristavano, perfino se sopravvivevano, perché svelavano la condizione esistenziale di noi tutti, era solo questione di tempo. E l'avevo messa in un altro punto questa domanda, però adesso sentendo quello che raccontava Dejan mi è risuonato, e dunque volevo che lei ci commentasse questa frase in chiusura di questa di Alice di oggi.
2: Questa frase, io faccio riferimento ai circhi, no?
0: Sì.
2: Perché c'era un circo che metteva proprio le tende davanti alla casa, all'appartamento dove abitavo, proprio ai bordi, a proposito. E però ecco, l'importante sarebbe, nonostante il dolore che possiamo provare, no, nella nostra quotidianità, continuare ad avere un rapporto con gli animali, di qualsiasi tipo sia l'animale in questione, proprio per vedere nel loro destino una parte del destino che noi non riusciamo più a vedere per noi stessi. Quindi c'è un'accelerazione a volte nel mondo nel mondo animale, nelle loro esistenze, di tutto ciò che non funziona o che in qualche modo funziona, no? Un libro che ho scritto, Il paradosso della sopravvivenza. A volte è un paradosso essere ancora qui, no? Sopravvivere. Però intanto siamo qui, e quindi noi dovremmo continuare a guardare, insistere, no? Con il nostro sguardo, il mondo che ci circonda, il cambiamento del paesaggio, magari non definendolo neanche più paesaggio, non so come, chiamiamolo noi, come se parlassimo del nostro corpo, ecco, pur guardando una finestra, pur essendo nel mondo.
0: Per concludere, in una battuta, Dejan, quando ha scritto Lusitania, a che tipo di lettrice e lettore pensava? Pensava ai suoi lettori, a chi l'avrebbe poi letta, o è andato di getto scrivendo e poi l'opera avrà la sua strada?
1: No, io pensavo a me stesso se riuscirò mai a finirlo, perché era comunque una grande sfida con me stesso, era una proposta fatta dal mio futuro editore e amico di allora, che aveva letto una prima stesura di un racconto che accompagnava quella mostra di cui si parlava prima, e ha detto: se tu riesci ad andare avanti a scrivere un romanzo, io te lo pubblico. E dunque questa era una bellissima sfida che, mentre stavo scrivendo, sì, senz'altro avevo in mente il lettore, avevo in mente anche un progetto politico, avevo in mente tutta una serie di cose culturali e dell'attivismo precedentemente fatto, che doveva continuare ad essere coerente con le cose fatte in precedenza. Dunque, sì, comunque il lettore è quello che è un grande partecipe, è un grande compagno diciamo, nel momento quando un libro è scritto.
0: Giorgio Falco, per lei che ruolo hanno chi la legge? Perché lei è molto amato, ha tantissimi lettori che la seguono, la critica ogni volta che esce un suo libro, l'analizza, ne scrive, ma lei quando compone un libro pensa chi poi la leggerà?
2: No, guarda, cioè, lo so che può sembrare quasi una cosa naif, ma proprio non ci penso, cioè mi sembra strano ancora oggi, e io mi sento sempre il bambino che raccattava le pile scariche e si mette chiuso in stanza a muovere le pedine e ridare alle pile scariche una nuova vita. Veramente non ci penso. E va bene così, cioè, almeno finora mi sono trovato bene così. Il giorno in cui inizierò a pensarci, ma non so, forse non lo so, lo smetterò.
0: Grazie a Giorgio Falco e a Dejan Atanaskovic. Per quanto riguarda Alice, io mi commiato e saluto il pubblico che so numeroso da casa, sempre con Misha Fortuna e Mario Massa. Vi salutiamo con un brano che non fa parte del progetto Recode, ma del progetto Elot, The Rice Offering.

0: Kaspar Hauser wurde auf dem Unschlittplatz in dieser Stadt, so wie er hier steht, aufgefunden. In der rechten Hand ein Gebetbuch, hier in der linken der anonyme Brief.
1: Die Menschen sind mir wie die Wölfe.
0: Kaspar!
2: Era un estratto dal film L'Enigma di Kaspar Hauser di Herzog, un film del 1974 con la straordinaria interpretazione nel ruolo del protagonista dell'artista di strada Bruno S., che non aveva mai recitato prima ma che condivideva tanti tratti della sua vita, una vita di abbandono e di traumi, con quelli di Kaspar Hauser. Kaspar Hauser, il misterioso fanciullo d'Europa, come venne definito, comparve all'improvviso il 26 maggio 1828 in una piazza di Norimberga, incapace di parlare, capace a malapena di camminare, senza nient'altro con sé che una lettera stretta in pugno, in cui l'anonimo autore scriveva che, dopo aver tenuto in casa il ragazzo per anni, ora lo lasciava in mezzo alla strada perché non poteva più mantenerlo, e se non lo si voleva tenere, lo si poteva pure impiccare. Dentro questa lettera ce n'era un'altra, firmata da un'altrettanto anonima ragazza povera, che si diceva costretta ad abbandonare il bambino, un bambino che diceva era nato nell'aprile del 1812. Quindi, al momento del ritrovamento, Kaspar poteva avere 16 anni. Venne adottato da un professore che gli insegnò a parlare, a scrivere, e poté raccontare di aver sempre vissuto in una cella buia, in completa solitudine, ma non poteva ricordare altro. Kaspar Hauser, con i suoi tratti di ragazzo selvaggio, enfant sauvage, disadattato alla società, eppure, o forse proprio per questo, portatore di una sorta di sconcertante innocenza, turbò l'immaginario collettivo, suscitò curiosità anche ossessive e affascinò molti artisti. Varie furono le ipotesi sulle sue origini, che rimangono tuttora misteriose. Un'ipotesi lo vede come l'erede legittimo dei granduchi di Baden, tolto di mezzo subito dopo la nascita per questioni dinastiche. Un'altra teoria immagina che sia stato cresciuto in totale isolamento senza che nessuno mai gli parlasse, così da usarlo come cavia per un esperimento atto a scoprire quale fosse, secondo le credenze dell'epoca, la lingua originaria del genere umano. E ci fu anche chi lo pensò come un mero impostore, fingendo straniamento e traumi allo scopo di farsi mantenere. Ma ciò che incrementò ulteriormente l'enigma fu il fatto che a un certo punto giunsero, dirette a Kaspar Hauser, delle oscure minacce di morte, e poi la sua morte per una ferita da pugnale altrettanto misteriosa. Il poeta austriaco Georg Trakl ne scrisse in versi suggestivi: «Di notte egli rimaneva solo con la sua stella, vide la neve cadere fra i rami nudi e sulla soglia crepuscolare l'ombra dell'assassino. Argenteo cadde il capo del non nato. Silbern sank des ungeborenen Haupt hin». Una storia affascinante su un giovane dal passato avvolto nell'ombra e dalla fine altrettanto misteriosa, che incredibilmente non era mai stata raccontata in un romanzo per ragazzi. Lo ha appena fatto per la prima volta un autore italiano, anzi uno degli autori italiani di maggior successo, Davide Morosinotto. Il romanzo, intitolato Il mistero di Kaspar Hauser, esce da Mondadori, tra l'altro con una bellissima sovraccoperta illustrata. Morosinotto ha fatto ricerche approfondite, praticamente tutti i suoi personaggi in questo romanzo sono reali, veri, tranne la giovane detective, Greta, chiamata dall'Italia con il padre, il dottor Grimaldi, noto per risolvere in tutta Europa i casi più intricati. Perché questo romanzo, appassionante e molto ben costruito, è di fatto un giallo, come sentiremo tra poco da Davide Morosinotto.
3: Nella tana del Bianconiglio.
4: È andato a Norimberga, immagino, si è immerso nella cultura per costruire questo romanzo, come spesso ci ha raccontato anche in passato, fa per i suoi romanzi.
5: Eh sì, puoi scrivere un romanzo solo se conosci perfettamente l'epoca e il luogo in cui sono ambientati, e quindi per scrivere questo romanzo era indispensabile conoscere la cultura tedesca di quell'epoca e la città di Norimberga. Quindi, a parte lo studio, sono potuto andare lì e ho potuto lavorare con una dottoressa dell'archivio di Stato che mi ha fornito tantissimo materiale d'epoca, inclusi i veri documenti originali scritti e disegnati da Kaspar.
4: Penso sia stato emozionante quindi avvicinarsi a Kaspar Hauser proprio così direttamente.
5: È stato incredibilmente emozionante perché ho potuto, tanto accompagnato da persone che hanno studiato il suo caso per tutta la vita, vedere con i miei occhi i posti dove lui è stato, dove è passato. Ovviamente Norimberga è cambiata in molte cose, quindi alcuni dettagli non ci sono più, li possiamo ricostruire solo con le foto, ma per esempio una passeggiata nella città che confrontasse la Norimberga di oggi con quella di allora è stato uno dei ricordi più belli che abbia avuto di qualche primavera fa.
4: E l'idea di affrontare questo personaggio da dove è arrivata, Davide?
5: Io non conoscevo per niente la sua storia, è nata per caso parlando con una delle mie editor tedesche, della mia casa editrice tedesca, e io non la conoscevo, quindi ho aperto Wikipedia per cercarlo e sono rimasto subito affascinato e ho cominciato a leggere libri su libri che parlavano di lui, e da lì in poi è nata l'idea di farne proprio un romanzo.
4: Un romanzo che esce prima in Germania rispetto all'Italia, è così?
5: Eh sì, perché appunto era nato da questa idea, da questa chiacchierata con questa editor tedesca, della mia casa editrice tedesca, che ha detto va bene, però se parli di Kaspar, che per noi è una figura simbolica fondamentale, il libro lo devi fare proprio con me, con noi. Ed era una bella sfida, perché voleva dire per me che sono italiano confrontarmi con una cultura diversa per raccontarla a loro, quindi mi è sembrata una sfida molto interessante. Poi per fortuna il libro è piaciuto e quindi adesso esce anche in Italia. Italia e in Svizzera.
4: È sempre una bella sfida mescolare fantasia e realtà, forse in questo caso ancora di più, anche perché lo stesso personaggio di Kaspar Hauser è avvolto nel mistero. Ci sono personaggi reali, e lo scrive molto bene nell'appendice, nei ringraziamenti, e personaggi ovviamente storici. Ecco, come ha fatto questa bellissima miscela tra fantasia e realtà?
5: Ma allora, io volevo una certa libertà d'azione in questo caso, e quindi la detective, anzi la giovane detective e suo padre, sono gli unici praticamente personaggi di fantasia del libro, più un altro paio, ma insomma il vero elemento nuovo è la detective. Per il resto ho cercato il più possibile di essere fedele, quindi anche il nome del proprietario dell'albergo è vero, abbiamo i documenti, quindi fa parte delle ricerche, e noi non sappiamo niente del caso di Kaspar, non sappiamo chi è il colpevole, diciamo così, e quindi su questo ovviamente ho dovuto fare delle ipotesi, facendo attenzione a non accusare ingiustamente persone reali, quindi questa era una cautela etica che avevo nel mio lavoro.
4: Ci rimanda immediatamente, appunto, e lo si dice anche nel libro, al topos, al mito del bambino selvaggio. Ecco, come si inserisce Kaspar Hauser, che specificità ha per Davide Morosinotto, che l'ha studiato così a fondo, nel novero di tutti gli affascinanti ragazzi selvaggi o ragazzi con un passato cancellato?
5: Il mito del ragazzo selvaggio è un mito antichissimo, ne parlano tutte le culture. Kaspar Hauser forse è il più noto in assoluto nella storia e quello che un po' rappresenta meglio proprio il simbolo, nel senso che è un ragazzo che cresce da solo senza imparare una lingua e quindi in qualche modo ti fa fare delle domande sull'origine dell'umanità. È un ragazzo che ha molte emozioni ma nessuno gliele ha insegnate, è un ragazzo molto sensibile ma nessuno gli ha insegnato a essere sensibile. Sono quindi caratteristiche innate dell'essere umano, forse ci piace pensarlo, e quindi lui, proprio per il fatto che sia una pagina bianca, è diventato il simbolo di tutti questi miti e di tutti questi pensieri, insomma.
4: Ha già incontrato ragazzi in Germania o in Italia? Forse no, perché il libro è appena uscito.
5: Allora, ho incontrato ragazzi, siccome fa parte del mio lavoro, quindi io sono in giro per scuole e festival tutti i giorni, ho incontrato molti ragazzi sia in Germania che in Italia e mi sta piacendo molto la loro risposta, perché a volte conoscono già il caso, a volte no, ma si fanno molto incuriosire e riescono molto a mettersi nei suoi panni, e questa cosa ci dice perché in fondo sono passati quasi 2 secoli ma la sua storia è ancora molto attuale.
4: È molto attuale, e c'è anche un suggerimento di chiedere aiuto. Si parla anche di salute mentale, sempre in un appendice del libro. Come mai?
5: Io ho la fortuna di essere amico del presidente di Telefono Amico Italia, che è questa associazione che si occupa di aiuto alla salute mentale, e parlandone con lui, lui mi spiegava che è importante ricordare sempre ai ragazzi che la salute è salute, che riguardi il corpo, che riguardi la mente, e che se qualcuno si sente male deve chiedere aiuto, ci sono dei mezzi per farlo. Quindi in un libro in cui uno dei personaggi ha anche un problema di questo genere, ci sembrava importante dire: guarda che se per caso questo libro ti è arrivato in mano e hai un disagio, non sei solo, c'è qualcuno che ti può aiutare e qualcuno che può parlarne con te. E quindi abbiamo pensato di mettere l'avviso per questa ragione.
4: Lei parlava di attualità di questo romanzo, che lo si vede incontrando i ragazzi. Ecco, possiamo in chiusura dire in che cosa può consistere l'attualità di un romanzo così, al di là del fatto che è una meravigliosa storia appassionante di enigma e di avventura?
5: Beh, è un giallo, e i gialli sono sempre dei misteri, sono, spero, divertenti da leggere. E questo, il caso di Kasparov, per me, perché io non posso parlare degli altri, è un libro che ti fa fare tante domande su chi sei tu, proprio per il fatto che di lui non conosciamo il passato e siamo portati a fare delle supposizioni: era un nobile, era una persona qualunque, eccetera. A specchio, quando ci facciamo delle domande su di lui, tendiamo a farci delle domande su di noi, e scoprire chi siamo noi è una delle domande più importanti che un uomo può farsi nella vita.
3: Nella tana del Bianconiglio.
2: Davide Morosinotto ci ha parlato del suo romanzo Il mistero di Kaspar Hauser, appena uscito da Mondadori, proponibile da 12 anni. Se vi interessa il tema dell'enfant sauvage, vi segnalo anche un bellissimo romanzo uscito anni fa da Fabbri e poi Burr Rizzoli, La musica dei delfini, della scrittrice americana Karen Hesse. Racconta di una bambina allevata dai delfini e trovata su un isolotto al largo di Cuba, strappata al mare, portata in un istituto, fatta oggetto di ricerche scientifiche. È Mila stessa a raccontare, in un linguaggio che fatica a formarsi, il suo passato felice fra le onde e il suo presente più doloroso fra gli uomini. E con questo siamo giunti al termine della nostra puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: I Put a Spell on You, un classicone di Screaming Jay Hawkins, qui maltrattato, diciamo, dalla nostra voce marziana di oggi, che in qualche modo può essere considerata un po' un corrispettivo femminile di Demetrios Stratos. Ma ce lo dirà in che misura il nostro ospite. Lei è Diamanda Galas, lui, l'ospite, è Boris Savoldelli. Buongiorno.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, confermo e condivido perfettamente quello che dici. Potrebbe essere una sorta di corrispondente femminile di Demetrios Stratos, non solo per il fatto che entrambi vantano origini greche, anche se poi in realtà Diamanda è nata a New York, ma per il fatto che nelle loro vocalità ci sono moltissimi punti in comune. E poi, non dimentichiamolo, visto che in questo ciclo di trasmissioni mi hai lasciato libertà completa, quindi come ricordiamo ogni volta non c'è una strutturazione o ricerca filologica particolare, ma c'è il desiderio di condividere degli ascolti guidati, come dicevi tu.
0: È un catalogo assolutamente soggettivo, ma è una scelta.
1: Esatto. Per quanto mi riguarda, Diamanda è stata la seconda voce marziana a cui si è rivolto il mio interesse, nel senso che dopo aver incontrato Demetrios Stratos musicalmente, perché purtroppo non l'ho mai potuto incontrare di persona per questioni anagrafiche, il mio interesse è caduto su questa voce femminile, di cui ancora una volta avevo sentito parlare, favoleggiare, raccontare le cose più terribili, questa donna con tendenze sataniste, eroinomani, eccetera, eccetera, eccetera. E comunque la prima volta che ne ascoltai la voce, devo confessare, non ricordo se fu questo ascolto o un altro brano, ma direi che in questo caso poco importa, e io rimasi totalmente folgorato, ancora una volta, non tanto e non solo dalla perizia, dalla capacità tecnica potentissima in una cantante come Diamanda Galas, ma ancora una volta nella capacità di toccare corde, suoni, timbri, interpretazioni che mai ero riuscito ad ascoltare prima. Cioè lei usciva dal rock senza ombra di dubbio, perché non era una cantante rock, non era neanche una cantante blues, anche quando si confrontava col repertorio blues come in questo caso, ma non era una cantante classica, neppure della musica contemporanea che pure in quegli anni cominciavo ad ascoltare. Non era per nulla una cantante jazz convenzionale, insomma era un alieno, una marziana.
0: Non a caso le chiamiamo voci marziane, perché sono per definizione indefinibili.
1: Esatto, e di lei mi sono immediatamente appassionato e innamorato. È chiaro che Diamanda, forse ancor più che in Demetrios Stratos, che era ovviamente uomo di quegli anni, Diamanda ha sempre dato anche alla propria rappresentazione figurativa, alla propria immagine, un ruolo importantissimo. Si è sempre vestita con abiti rigorosamente neri, ha sempre avuto, anche invecchiando, i capelli rigorosamente corvini, un trucco fortissimo che ha dei riferimenti abbastanza espliciti, voglio dire, rispetto al satanismo, perché questa pelle bianca, questi occhi molto truccati, questo rossetto fortissimo sempre di colori scuri, è un'immagine imprescindibile. Cioè non si potrà mai sentire o vedere Diamanda Galas cantare un brano dolce o una melodia smielata, perché non è il suo ruolo. E del resto, magari lo racconteremo un po' in questa puntata oltre che negli ascolti, del resto la sua storia anche artistica, le scelte artistiche sono sempre state molto nette, molto dirette e molto legate a un certo tipo di visione della vita, dove credo che Peace and Love e Flower non abbiano posto.

Lei ha una profonda conoscenza sia della musica roots blues ma anche della musica jazz, e questo brano ne è l'evidente conferma. Non dimentichiamoci, perché a mio avviso molti se lo dimenticano, che Diamanda è anche un'ottima pianista. Anche qui non mi sento, per quanto io non sia pianista, ma insomma qualche anno di esperienza ormai ce l'ho, non mi sento di dire che sia tecnicamente ineffabile, ma non è questo il problema. Il suo modo di suonare il pianoforte, molto violento, molte volte lo tortura questo pianoforte, molto asciutto, molto netto, senza arzigogoli di nessun genere tipo, è perfettamente funzionale a quello che lei esprime. Questo è l'elemento che mi piacerebbe che passasse da questa nostra puntata dedicata a Diamanda, cioè una personalità assolutamente sopra le righe. Del resto abbiamo detto che note biografiche non le diamo, ma a volte qualche riferimento può essere interessante. Diamanda inizia negli anni 70 per il Living Theater a fare esibizione nei manicomi, quindi si capisce già un certo tipo di dimensione. Lei sostiene di essere stata influenzata tantissimo dal malessere presente nei manicomi. Lei è sempre stata fortemente influenzata da tutto l'elemento dell'influenza

0: E qui si capisce, beh, la battuta è fin troppo semplice. Di Amanda Galas difficilmente sarà mai invitata a cantare in Vaticano. Questo
1: non
0: brano
1: credo.
0: È solo l'anticristo.
1: Questo è smaccato. E dopodiché mi permetterai di lanciare una provocazione. Io ho avuto nella mia vita un'unica occasione di vedere Di Amanda dal vivo. La vidi a Mantova in teatro nel corso di un festival del Festival della Letteratura. Fu per me un'epifania, fu un concerto incredibile. Io mi sedetti al posto e per tutta la durata del concerto rimasi totalmente rapito da Di Amanda, che dimostrò un'intelligenza comunicativa non indifferente. Cioè, il palco era solo lei, c'era un fondale nero con delle luci che andavano dal rosso al blu, non esistevano altri colori. Lo Steinway gran coda, lei allo Steinway completamente nera, con i capelli completamente corvini, evidentemente pitturati, perché a quell'età non poteva averli così corvini, che contrastavano col viso bianco e questa sua voce straordinaria che ci ha massacrati nel senso bello per un'ora e mezza. Termina il concerto, lei viene chiamata sul palco. A un certo punto, per un problema tecnico, lei guarda il suo fonico a distanza e si mette a sorridere, e dopo un secondo si rende conto che non può farlo perché il suo personaggio non glielo consente, e ritorna di una serietà assoluta. Questa scena a me è rimasta assolutamente impressa, perché io credo, e questo non toglie un millimetro della stima assoluta che io provo per lei e della sua forza di carriera, ma mi ha dato la dimostrazione che probabilmente è anche un personaggio che giustamente lei ha creato, perché nel mondo della musica, nel mondo dell'arte, tutti siamo personaggi. E quindi io credo che questo sia un elemento importante. Lei su questo non è mai scesa a compromessi.

0: E qui siamo addirittura dalle parti di uno spiritual, di Amazing Grace, sì. Un po' in contraddizione, se vogliamo, con l'anticristo di prima.
1: È vero, perché Diamanda è questo, Diamanda è anche contraddizioni, pur mantenendo la barra dritta, perché la sua vocalità la riconosci immediatamente. E infatti questo ascolto, come pure l'ultimo ascolto della puntata, ho voluto portarvi verso questa parte un po' più tradizionale blues e spiritual addirittura, perché comunque la vocalità di Diamanda parte da lì. Una cantante che sente il bisogno di cantare You Don't Know What Love Is, portandola ovviamente ad un livello di vera sofferenza, il momento in cui nella canzone si dice sono le tue labbra che bruciano, ti ricordi quando le tue labbra bruciano per amore? Chiaro che possiamo renderla una delle cose più meravigliose e più dolci possibili se cantante in un certo modo, o possiamo farla diventare, come fa Diamanda, una delle cose più di sofferenza e più di dolore possibili. La sua capacità incredibile è questa, di cogliere il testo, cogliere il brano e portarlo all'estremo di quelle che sono le espressioni. Questo brano, che è in realtà Vena Cava 3, disco del 92, lei fa questo brano che fa riferimento esplicito al suo interno in questo blues, Amazing Grace. Nel prossimo e ultimo brano che andremo ad incontrare invece c'è una parte bellissima, estremamente originale, che il momento io ricordo era il 1994, lasciò tutto il pubblico di Diamanda totalmente, come dire, stupito, perché Diamanda si unì ad un altro enorme rappresentante della musica, John Paul Jones, che se non ve lo ricordate ve lo ricordiamo noi, è stato il bassista

0: bassista dei Led Zeppelin,
1: certo,
0: poi produttore eccetera, e fecero un disco che si intitolava The Sporting Life di blues, dove fondamentalmente si divertirono per tutto il disco a suonare blues. Sappiamo benissimo quanto il blues sia stato fondamentale per la musica degli Zeppelin, quanto John Paul Jones abbia dato a questa musica, e Diamanda veste in maniera splendida le vesti della cantante blues, ma lo fa la Diamanda.
1: Beh, io ringrazio Boris Savoldelli che ci sta regalando preziose impressioni sulle sue e nostre a questo punto voci marziane, e ci risentiamo quindi presto su queste tracce.
0: Spero proprio di sì.

0: Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, Dove eravamo rimasti? Il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, Arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi 4 rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario Aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Play RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.
1: Studio Fabiano Rizzi. La nave da crociera sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus, costato la vita a 3 persone, è in viaggio verso Tenerife nelle Canarie, dove arriverà nella notte tra oggi e domani e dove sono pronti, fanno sapere le autorità spagnole, motoscafi, autobus e 4 o 5 aerei per il trasbordo e il rimpatrio delle persone a bordo. 88 i passeggeri ancora sulla nave e 61 i membri dell'equipaggio, tra i quali anche un cittadino svizzero che sta bene, come riferito dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che ai microfoni della SRF ha rassicurato anche sulle condizioni del paziente contagiato ricoverato a Zurigo e della moglie in isolamento a Ginevra. Grave incidente della circolazione ieri pomeriggio a Vald, nell'Appenzello Esterno, dove una 23enne alla guida di un'auto ha sfondato la barriera di un cantiere, per ragioni che sarà un'inchiesta a stabilire, investendo 3 operai e ferendo 2 di questi in modo grave. Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema dell'Iran, ha riportato solo ferite leggere nell'attacco israelo-statunitense che all'inizio della guerra ha ucciso il suo predecessore e padre Ali Khamenei. Lo ha detto un funzionario in un video diffuso da un'agenzia legata al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. I dettagli forniti per la prima volta da Teheran parlano di problemi a una rotula, alla schiena e di un taglio dietro l'orecchio. La nuova guida suprema non è ancora apparsa in pubblico, alimentando le speculazioni sul suo stato di salute e sul suo effettivo ruolo nella catena di comando iraniana. Da mezzanotte è scattata la prima vera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si è celebrato stamattina il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. La tregua mediata dagli Stati Uniti dovrebbe durare fino a lunedì 11 maggio e, oltre alla sospensione delle ostilità, prevede lo scambio di 1000 prigionieri di guerra per parte. Ieri, dalla Casa Bianca, il presidente Trump ha auspicato che il cessate il fuoco possa durare più del previsto. Durerà 3 giorni, la risposta del Cremlino. Il leader di TISA, Peter Mayer, ha prestato giuramento come primo ministro dell'Ungheria dopo aver ottenuto la fiducia del Parlamento di Budapest con 140 voti favorevoli, 54 contrari e un'astensione. Il conservatore filo-europeo aveva vinto le elezioni parlamentari dello scorso 12 aprile, conquistando una maggioranza qualificata di 2/3 e mettendo fine a 16 anni di potere del primo ministro sovranista euroscettico Viktor Orbán. Sport, moto mondiale, lo spagnolo Martin ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Francia, precedendo gli italiani Bagnaia e Bezzecchi, fuori Marc Marquez.
2: La meteo con Prosenec Tutte e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Le previsioni del tempo: oggi in tutto il paese generalmente soleggiato con qualche rovescio possibile, domani molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece all'est, dove i primi rovesci arriveranno verso sera.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmerman. Anche oggi e per l'ultima puntata ci occupiamo dell'epistolario di Niccolò Paganini. Lo facciamo insieme a Danilo Prefumo, che è anche uno dei curatori dell'edizione ponderosa, lo ripetiamo, più di 1000 lettere, quindi pensate, lui le ha lette tutte ed è con noi Danilo Prefumo, sì. Buongiorno.
1: Buongiorno Sergio, sono 1017, non tutte di Paganini come abbiamo detto, perché l'epistolario comprende le lettere spedite da Paganini, che sono la maggioranza, e anche quelle che alcune di quelle che ha ricevuto. Purtroppo le lettere dell'amico Germi ci sono pervenute solo in maniera parziale. Questo è molto triste perché ci mancano dei tasselli importanti. Sarebbe stato bello avere anche le risposte di Germi, ma purtroppo molte non ci sono. La gran parte, la maggioranza non ci sono.
0: Beh, quindi oggi facciamo riferimento in particolare al secondo volume, pubblicato, lo ricordo, dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dalle Edizioni Curci, secondo volume che copre il periodo che va dal 1831 al 40.
1: Sì, quindi abbraccia il momento magico della tournée europea, e lì ci sono relativamente poche lettere, perché chiaramente povero Paganini durante la tournée non è che poteva scrivere tutti i giorni, perché teneva un numero di concerti incredibile e quindi era sempre in viaggio. Poi ha girato mezza Europa con i mezzi di allora, quindi in carrozza, sostanzialmente in nave, in carrozza, e quindi non aveva tempo per scrivere lettere. Dopo il ritorno in Italia ci sono molte lettere, soprattutto quando lui ritorna a Gaione, prende possesso di questa famosa villa che gli ha comprato l'amico Germi, e lì cominciano i problemi, perché è una tenuta piuttosto grande e ci sono i soliti problemi che deve affrontare chiunque acquisti una tenuta in cui ci sono campi, vigne e cose di questo genere. Quindi i fittavoli che rubano, le cose da riparare, le strade, i problemi di confine, quindi tutta una serie di grane veramente fastidiose che non hanno arrecato alcun piacere al povero Paganini, che avrebbe sicuramente meritato di godersi in santa pace gli ultimi anni e invece non se li godette.
0: Ma questo ha intralciato anche il suo lavoro, evidentemente.
1: Ah beh, certamente, anche perché poi ci sono delle lettere abbastanza sconsolate da Gaione. Una mi pare, non ricordo se è maggio o giugno, dice: ma insomma, qui abbiamo avuto 8 mesi di inverno, continua a fare freddo, quindi arrabbiatissimo. E infatti poi dopo un po' non sta più a Gaione, va via, ritorna in Liguria, poi va a Nizza, va a Parigi, ma a Gaione non ci sta più perché era recluso a Gaione. A Gaione comunque Paganini fa un tentativo abbastanza eroico, perché non riusciva a stare fermo. Allora propone a Maria Luigia una ristrutturazione dell'orchestra ducale su basi meritocratiche, e questa è una storia molto triste, perché questo tentativo di riforma viene progressivamente boicottato dagli ambienti di corte, poi messo da parte e messo su un binario morto, insomma. E quindi gli ultimi anni di Paganini sono costellati di iniziative che non vanno a buon fine: la ristrutturazione dell'orchestra ducale di Parma, il famoso casinò Paganini, che è una catastrofe nella quale perde soldi. L'unica cosa che gli va veramente a buon fine è la legittimazione del figlio Achille, che riesce a ottenere, ma smuovendo mari e monti, pur essendo Paganini, riesce a ottenere dal re di Sardegna, perché non era affatto facile avere la legittimazione di questo figlio, che aveva ottenuto da una donna con la quale conviveva amore uxorio, dalla quale poi si era separato dopo breve tempo, e finalmente ci riesce, ma smuove tutte le conoscenze che ha a corte e alla fine ottiene la legittimazione del figlio, che era la cosa che gli interessava di più. Quindi gli ultimi anni sono anni abbastanza tristi per Paganini, ma con dei momenti di vera grandezza, come ascolteremo nella prima lettera che sentiamo adesso. C'è la lettera e in questo caso abbiamo anche la risposta.

Lettera a Hector Berlioz, Parigi, 18 dicembre 1838. Mio caro amico, Beethoven spento, non c'era che Berlioz che potesse farlo rivivere. Ed io che ho gustato le vostre divine composizioni, degne di un genio qual siete, credo mio dovere di pregarvi a voler accettare, in segno del mio omaggio, 20.000 franchi i quali vi saranno rimessi dal signor Baron de Rothschild, dopo che gli avrete presentato la clusa. Credetemi sempre, il vostro affezionatissimo amico Niccolò Paganini. Lettera di Hector Berlioz a Paganini, Parigi, 18 dicembre 1838. O degno e grande artista, come esprimervi la mia riconoscenza? Non sono ricco, ma credetemi, il suffragio d'un uomo di genio tale quale il vostro mi tocca mille volte più che la generosità reale del vostro presente. Le parole mi mancano. Vorrei correre ad abbracciarvi, se potessi lasciare il mio letto, dove sono ancora oggi confinato.

0: Beh, molto interessante verificare da queste lettere la stima reciproca, no? Tra Paganini e Berlioz. Poi, come sappiamo, ci fu anche qualche contrasto, in particolare legato all'Aroldo in Italia.
1: Sì, l'Aroldo in Italia, perché Paganini aveva chiesto a Berlioz di scrivergli una composizione, Berlioz gliel'ha scritta alla sua maniera, ma Paganini voleva un brano in cui lui fosse sempre in primo piano.
0: E non era il caso.
1: E non era il caso, evidentemente Berlioz scrive in maniera diversa, ma non fu un vero e proprio contrasto. Allora, comunque Paganini è un ammiratore della prima ora di Berlioz, e Berlioz negli anni 30 non è così universalmente popolare e la sua grandezza non è così universalmente riconosciuta in Francia. È un uomo pieno di debiti, tra l'altro, e Paganini, con questi 20.000 franchi, che sono una bella cifretta, gli mette a posto tutti i suoi debiti. Berlioz si paga tutti i debiti e può riprendere a comporre in santa pace. Se non ci fosse stato Paganini, forse non ci sarebbe stato neanche Berlioz, perché chissà che fine avrebbe fatto. Insomma, la sua carriera di compositore era appesa a un filo, e Paganini lo mette in condizione di continuare a percorrere questa strada e a diventare il grande compositore che poi è. Quindi è un atto di generosità significativo, tanto più interessante, tanto più significativo, se si pensa che Paganini devolve questi 20.000 franchi a fondo perduto proprio nel momento in cui è a Parigi ed è assillato dalle grane del casinò Paganini, che è andato a gambe all'aria con gli avvocati che chiedono soldi, il fallimento, le spese per il processo e tutto quanto. Quindi Paganini, pur in una situazione non piacevole per lui da un punto di vista finanziario, decide di regalare 20.000 franchi a Berlioz. Questo è un grande gesto.
0: Sì, direi proprio di sì.
1: Io, come ascolto, vorrei proporvi adesso un brano del tardo periodo produttivo paganiniano, risalente agli anni 30, e il movimento lento del concerto numero 4 per violino e orchestra in re minore, una pagina davvero molto elegante, molto sobria, molto contenuta, che contraddice anche un po' l'idea che si ha spesso di Paganini, che si slancia in melodie così anche un po' patetiche, molto cantabile. È bellissimo anche questo, ma molto sobrio, molto ritenuto, una pagina significativa.

0: Adagio flebile consentimento, secondo movimento dal concerto per violino e orchestra numero 4 in re minore di Niccolò Paganini, qui con Massimo Quarta nelle doppie vesti di solista e direttore dell'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.
1: Sì, come avrete sentito, una pagina anche molto ritenuta, molto elegante, molto poetica, che io personalmente amo in modo particolare. La seconda lettera è una lettera molto interessante perché Paganini la indirizza a Carlo Bignami. Carlo Bignami era un violinista che Paganini considerava il miglior violinista italiano, dopo di lui ovviamente, al quale aveva fatto firmare un contratto per farlo diventare primo violino nell'orchestra ducale di Parma. Quando le cose vanno a gambe all'aria, il suo progetto di ristrutturazione dell'orchestra fallisce, viene chiamato un altro violinista al posto di Bignami, e Bignami, poveretto, che si era licenziato dall'orchestra di Mantova nella quale suonava, si trova praticamente sul lastrico, senza lavoro. Allora Bignami cerca di rivalersi legalmente con Paganini e Paganini gli indirizza una lettera molto bella in cui gli dice: guardi, non stia lì con le mani in mano, si dia da fare. Sentiamo questa lettera perché è molto eloquente.

Lettera a Carlo Bignami, Marsiglia, 4 maggio 1839. Pregiatissimo signor Carlo Bignami, martirizzato da più di 2 mesi da fierissimi dolori reumatici per cui in tal tempo non avrò dormito 15 ore, non ho potuto rispondere alla sua lettera del 19 febbraio scorso. Però mi prevalsi di un piccolo intervallo di calma per ordinare al mio amministratore a Genova di farle rimettere 400 franchi che ella deve avere ricevuti. E questi in segno del piacere che provai allorquando ella si compiacque di farmi sentire il suo violino con l'esecuzione delle bellissime variazioni da lei composte. Ma mi sorprende non poco in sentire che ella, che possiede tanta abilità e che giustamente è riputato il primo violinista dell'Italia, debba trovarsi privo dei mezzi di sussistenza. Si munisca di qualche lettera commendatizia per cavar partito nelle città vicine dando delle matinée e delle soirée musicali, cioè delle accademie, facendosi accompagnare col pianoforte per risparmiare la spesa dell'orchestra. 2 o 3 arie cantate da qualche dilettante, 2 toccate di pianoforte, 3 pezzi brevi e brillanti che la eseguisca, forma un programma interessante ed il suo violino brillerà assai più che con l'accompagnamento di tanti strumenti difficili a trovarsi d'accordo. E ciò si usa in tutte le capitali d'Europa. Ella dovrebbe comporre dei piccoli duetti per 2 violini sullo stile di Viotti e presentarli al signor Ricordi editore in Milano, il quale li comprerà dando al medesimo il privilegio di depositarne copie a Parigi, a Vienna ed a Londra, onde non gli venghino ristampati. E questi, piacendo, potrà cavare un maggior partito con altri che potrà comporre. Dico sul genere di Viotti perché è quello da preferirsi, essendo non difficili e brillanti. Si muova, faccia delle relazioni, non stia sempre col violino in mano e sia più attivo e intraprendente. Bramerei sapere, nel caso che vi fosse un impiego fuori d'Italia, per esempio in Russia, e questo fosse adattato per lei, onde in 8 o 10 anni potesse formarsi un capitale da vivere agiatamente tutto il resto di sua vita, ritornandosene in patria, se lo accetterebbe. Favorisca a rispondermi per mia norma, desiderando esserle utile se si presenterà il momento favorevole. Aggradisca intanto i miei più distinti e cordiali saluti.

0: Beh, gustosa questa lettera di Niccolò Paganini. Beh, in questo caso Danilo, lui definisce l'amico Carlo Bignami il primo violinista d'Italia.
1: Ma certo, ma tale probabilmente lo considerava, chiaramente, dopo, dico io chiaramente, dopo di lui.
0: Sottinteso,
1: lui non si metteva, diciamo, neanche nel computo, insomma. Però insomma, evidentemente aveva grandissima stima, se gli aveva anche proposto di diventare primo violino dell'Orchestra Ducale di Parma, insomma. Quindi è una lettera molto bella, anche perché suggerisce a Bignami di comportarsi come si era comportato lui, cioè si dia da fare, si muova, non stia lì con le mani in mano, ma faccia come ho fatto io, vada, si proponga. Quindi è anche una piccola lezioncina di vita, ma molto ben data, con grande garbo. Ecco, come ascolto musicale io proporrei uno dei brani dell'ultimo periodo creativo di Paganini, questo Balletto Campestre, che è una composizione su un tema comico proseguito dall'orchestra, così dice Paganini. È un brano che è rimasto incompiuto per la parte orchestrale, ma la parte violinistica c'è tutto. È un tema con una serie di variazioni abbastanza interessante, perché il tema è veramente semplicissimo, ma le variazioni sono, come sempre in Paganini, molto complicate.

0: per questo gustosissimo balletto campestre di Niccolò Paganini.
1: E siamo arrivati alla terza ed ultima lettera, che è una lettera che Paganini indirizza a Vincenzo Merighi, che è insegnante di violoncello al Conservatorio di Milano e col quale Paganini entra in contatto perché negli ultimi anni della sua vita ormai è afono, perché non riesce più a parlare, ha perso l'uso della voce, ha perso i soldi con l'iniziativa del Casinò Paganini, di cui parleremo adesso, e cerca però comunque sempre di fare qualcosa, non può restare con le mani in mano e si mette a commerciare in violini. E chi meglio di lui può commerciare in violini, perché quale esperto migliore si può trovare su piazza? E Paganini inizia un commercio piuttosto fruttuoso di violini, utilizzando come punto d'appoggio in Italia Vincenzo Merighi di Milano, perché lui è in Francia in quel momento. E da questo nasce una corrispondenza molto interessante, che è testimoniata in questa nostra ultima lettera.

Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Parigi, 17 novembre 1837. Amico, rattristato da un mese e mezzo per una paralisia alla laringe, la quale mi ha privato della voce, il medico signor Magendi, celebre, mi dice che col tempo ritornerà. Intanto, non potendo parlare, sono obbligato ad esprimermi con la penna a tante questioni che occorrono, essendo affidato a me la cura di organizzare l'occorrente per la felice riuscita dell'apertura del casino, che sarà giovedì prossimo, perché così voglio. Lettera a Luigi Guglielmo Germi, Parigi, 8 marzo 1838. Amico, sono quasi 4 mesi che non ti scrivo. Non ti dirò quanto ho sofferto e nulla ti dissi perché tu non ti incomodassi per trovarmi qui spento. Ma grazie al cielo or vado a trovarmi in convalescenza e sto meglio. La società del casino, composta di ladri e assassini, sta per far bancarotta. Rebizzo si pentirà un giorno di avermi così barbaramente trattato. Lui è causa di tutti i miei mali. I 60.000 franchi delle 30 azioni sue e delle 30 mie sono perduti. Se Rebizzo mi disse che sarebbe subito venuto a Parigi, io con l'attenderlo non mi sono procurato un altro amico che mi assistesse negli affari. Ma è tale il rammarico che provo anche in questo momento che è duopo che io mi taccia, ma a suo tempo ne parleranno i giornali. Lettera a Vincenzo Merighi, 20 marzo 1839. Pregiatissimo signor Merighi, amico mio carissimo, le crisi a cui vado soggetto quasi ogni mese di non poter dormire per 10 giorni e 10 notti, tormentato dalla tosse e da fieri reumatismi, mi hanno impedito di rispondere prontamente alla gentilissima sua del 23 scorso mese. Ora che posso reggere la penna, ho il piacere di notificarle che gli 3 stromenti sono qui giunti sani e lo ringrazio di avergli sì bene imballati e sono contento di possedere il suo bello violoncello, il quale terrò sempre presso di me, come pure il violino Stradivario, avendo così compito il quartetto. Ella mi fa nascere il desiderio di comprare dei belli strumenti per venderli nel caso facile che me ne venghino ricercati. Dunque, ella, giacché si presta con tanta gentilezza, procuri di comprarmi dei violoncelli, violini, viole di Stradivario, ma ad un prezzo onde lasciare del margine ad un guadagno rivendendogli. I violini di Amati sono poco ricercati, ma mi procuri dei Giuseppe Guernieri del Gesù e che tali strumenti siano sani, forti di legno. Del guadagno che potrei ricavarne sarà giusto ch'io, proporzionatamente, ne facci parte a Vostra Signoria come premio alle sue indagini e cure amicali che ella si è preso a mio riguardo, nonché per gli incomodi che si prenderà per l'avvenire.

0: Dunque, Danilo, è anche divertente pensare a Paganini rappresentante di strumenti, anche perché è facile immaginare come, insomma, lui potesse dire: ma questo violino suona benissimo, certo, nelle sue mani.
1: Ah, beh, certo. Però, insomma, per un expertise era certamente la persona più attendibile. E, è anche un po' malinconico vedere quest'uomo che, dopo aver guadagnato milioni sul palcoscenico, non potendo fare più niente, si riduce a commerciare violini, violoncelli, eccetera. Però, insomma, così è la
0: E
1: vita.
0: dove sono finiti questi milioni?
1: E gli ha ereditato il figlio Achille, il quale mi pare abbia vissuto tutta la vita non facendo assolutamente niente. Quindi ha fatto il possidente vivendo tra Parma e Genova, ma è vissuto di rendita serenamente con i soldi del papà. I violini, gli strumenti li ha venduti e quindi non gli è rimasto ben poco di quello che, e quindi li ha venduti anche poi a caro prezzo, perché poi i prezzi, con l'andare del tempo, i prezzi degli Stradivari, dei Guarneri, sono
0: Certo.
1: cresciuti in maniera esponenziale. E abbiamo provato a raccontare Paganini attraverso, insomma, i documenti reali della sua vita, che sono le sue lettere. Spero che qualcosa sia arrivato, insomma.
0: Penso proprio di sì e per questo ti ringrazio. Grazie a Danilo Prefumo che con la sua competenza e la sua passione ci ha guidati in questo percorso. Ci risentiamo presto.
1: Grazie a te, Sergio. A presto.

In studio Fabiano Rizzi. La nave da crociera sulla quale è scoppiato un focolaio di antivirus, costato la vita a 3 persone, è in viaggio verso Tenerife, nelle Canarie, dove arriverà nella notte tra oggi e domani e dove sono pronti, fanno sapere le autorità spagnole, motoscafi, autobus e 4 o 5 aerei per il trasbordo e il rimpatrio delle persone a bordo. 88 passeggeri ancora sulla nave e 61 i membri dell'equipaggio, tra i quali anche un cittadino svizzero che sta bene, come riferito dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, che ai microfoni della SRF ha rassicurato anche sulle condizioni del paziente contagiato ricoverato a Zurigo e della moglie in isolamento a Ginevra. Da mezzanotte è scattata la prima vera tregua tra Russia e Ucraina dopo i tentativi dei giorni scorsi guastati da attacchi e contrattacchi reciproci. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa a Mosca, dove si è celebrato stamattina il giorno della vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. La tregua, mediata dagli Stati Uniti, dovrebbe durare fino a lunedì 11 maggio e, oltre alla sospensione delle ostilità, prevede lo scambio di 1000 prigionieri di guerra per parte. Ieri, dalla Casa Bianca, il presidente Trump ha auspicato che il cessate il fuoco possa durare più del previsto. Durerà 3 giorni, la risposta del Cremlino. Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema dell'Iran, ha riportato solo ferite leggere nell'attacco israelo-statunitense che all'inizio della guerra ha ucciso il suo predecessore e padre, Ali Khamenei. Lo ha detto un funzionario in un video diffuso da un'agenzia legata al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. I dettagli forniti per la prima volta da Teheran parlano di problemi a una rotula alla schiena e di un taglio dietro l'orecchio. La nuova guida suprema non è ancora apparsa in pubblico, alimentando le speculazioni sul suo stato di salute e sul suo effettivo ruolo nella catena di comando iraniana. Saranno rilasciati oggi i 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati in acque internazionali e rimasti in detenzione per oltre 1 settimana in Israele. Lo rende noto una ONG israeliana per i diritti umani. Il rilascio di 1 dei 2, di origini palestinesi e di cittadinanza spagnola, è stato confermato anche da Madrid. Intanto, la fragile tregua tra Israele e Libano, in vigore da metà aprile, non impedisce le ostilità, con almeno 11 persone rimaste uccise nei bombardamenti israeliani delle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno 3 attacchi in poco tempo. Ha aperto i battenti a tarda mattinata la 61esima Biennale d'Arte di Venezia, preceduta e accompagnata da polemiche sulla presenza della Russia e di Israele. La giuria si è dimessa in blocco la settimana scorsa, la cerimonia d'apertura e l'assegnazione dei Leoni d'Oro sono state annullate. Quella che sarà ricordata come l'edizione della discordia si chiuderà il 22 novembre. Le previsioni del tempo per domani: molto nuvoloso e piovoso al sud e in Romandia, parzialmente soleggiato invece all'est, dove i primi rovesci arriveranno verso sera. Le temperature saranno comprese tra 13 e 16 gradi al sud e tra 9 e 22 al nord.

0: È il momento del nostro approfondimento a più voci, curato dalla collega Elisa Rossello. Elisa, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno Mario, buongiorno a chi ci ascolta.
0: I bambini cercano costantemente delle risposte, a maggior ragione se ciò che avviene attorno a loro mette a dura prova il loro equilibrio quotidiano. È una frase tratta dal testo di chiusura del libro Lillo e il Bosco delle Lucciole, pubblicato da Multiverso Edizioni, una fiaba che parla di loro, una fiaba dalla quale vogliamo partire.
1: Sì, Lillo e il Bosco delle Lucciole parla dei figli dei detenuti, bambini che il più delle volte non capiscono perché il loro papà o la loro mamma non torni più a casa e per questa ragione spesso si sentono abbandonati o rifiutati.
0: E Lillo il Bosco delle Lucciole, è una fiaba illustrata, protagonista della fiaba è un leoncino il cui padre non può tornare a casa perché è in punizione in un posto lontano. E in collegamento abbiamo l'autrice di Lillo e il Bosco delle Lucciole, Sabina Barrichello, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per avermi chiamata per dar visibilità a questa tematica molto importante.
0: Psicologa e psicoterapeuta, lei è anche consulente tecnico dell'ufficio per il Tribunale di Como, dove si occupa di incontri protetti, valutazioni familiari e affidi di minori. In Ticino accoglie i detenuti e i loro figli nello spazio di incontro Pollicino all'interno delle carceri ticinesi, progetto realizzato insieme all'associazione Oasi.
1: E con noi c'è anche Stefano Laffranchini, benvenuto anche a lei.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Stefano Laffranchini è direttore delle strutture carcerarie del nostro cantone dal 2015. E iniziamo subito con Sabina Barrichello, perché in questa fiaba ci sono molti elementi fantastici, come leoni parlanti, draghi, un bosco incantato. Ma da quali esperienze reali attinge il suo libro? Come è arrivata a scegliere le metafore più adatte per raccontare qualcosa di concreto e doloroso come la detenzione di un genitore?
2: Ovviamente dalla mia esperienza quasi decennale appunto all'interno del carcere, come voi avete ben detto, dove c'è appunto questo spazio che è uno spazio di accoglienza, no? Noi diciamo proprio di accoglienza perché è uno spazio dove i genitori, i figli, insomma le famiglie non vengono assolutamente valutate ma vengono accolte nella loro, diciamo, nel loro disagio di quel momento, ecco. E quindi diciamo che la motivazione che un po' mi ha spinto a scrivere questo libricino, questo piccolo libricino illustrato, viene proprio da questa esperienza che mi è stata spinta da un'esigenza fondamentalmente di dare degli strumenti, delle risorse in più a questi genitori, a queste famiglie che faticano a parlare di questa tematica con i figli. Parlare con i figli di tematiche appunto dolorose, insomma, che attraversano appunto anche quotidianamente la famiglia non è sempre semplice, a maggior ragione una tematica così importante, così dolorosa che mette al centro appunto la separazione in questo caso di un padre, ma io appunto ho dovuto fare una scelta, qui c'è un maschio, un padre, ma anche di una madre, perché poi all'interno delle strutture carcerarie ci sono anche delle donne che come sappiamo appunto comunque è in un numero minore. E quindi ecco, volevo dare appunto uno strumento in più a questi genitori per poter aiutare questi bambini che apparentemente sembrano all'oscuro di tutto, ma in realtà hanno le antennine molto più preparate e molto più attente di quanto non si pensi, e quindi che capiscono e percepiscono ogni cambiamento all'interno appunto della dinamica familiare, a maggior ragione quando appunto c'è una separazione, c'è un allontanamento, un'assenza. No? Un'assenza in questo caso paterna, ecco.
1: Rimaniamo ecco sulla sensibilità dei bambini, perché nel libro c'è una nuvoletta di pioggia che segue sempre il piccolo Lillo ed è una delle immagini più toccanti. Sì. Cosa racchiude davvero questa metafora? Nel suo lavoro, quali sono i sentimenti più comuni nei bambini che vivono la lontananza di un genitore detenuto e quali i bisogni che esprimono con più urgenza?
2: Sì, allora la nuvoletta proprio esprime il disagio, no? la sofferenza, l'emozione che diventa negativa, no? Nel libro è ben illustrata perché riesce appunto a interpretarla, ma i bambini sono molto capaci in questo, a interpretare appunto le metafore. È ben illustrato che c'è una situazione iniziale in cui c'è una famiglia normale, no? Un papà, una mamma, un figlio che stanno insieme, a un certo punto, e qui i colori sono vivaci, no? Perché sono appunto le emozioni di allegria, insomma le emozioni positive. Piano piano poi invece dall'assenza appunto e la separazione paterna questi colori svaniscono e compare questa nuvoletta che è un po', rappresenta un po' il peso, no? Di questo bambino che si porta dentro questo disagio, no? E se lo porto ovunque, perché comunque io l'ho rappresentato in poche pagine, per esempio una delle realtà in cui il bambino porta questo disagio è nella scuola, no? Quindi sono i bambini, i compagnetti che magari lo prendono in giro, perché comunque è visibile a tutti questo disagio che il bambino non comprende, ma di cui ne accusa appunto i colpi, diciamo, ecco. E le emozioni negative sono molteplici, la paura perché il papà, io parlo sempre di papà, però intendendo anche i genitori, insomma, mamma, quindi parliamo di genitori. Il genitore si è allontanato, il papà si è allontanato perché si è allontanato, non mi vuole più bene, ha un'altra famiglia, è colpa mia, ho fatto il birichino, non ho fatto qualcosa che non andava bene. Tendenzialmente i figli, i bambini, danno la colpa a se stessi. E quando non hanno delle risposte, purtroppo poi questo, cioè il problema è che è possibile che possano scaturire, come spesso succede, in sintomatologia queste fantasie che si moltiplicano nella loro testolina, diciamo, ecco.
0: Stefano Lafranchini, nella fiaba la prigione diventa il bosco delle lucciole, un'immagine poetica e rassicurante, quasi accogliente. Nella realtà come si costruisce concretamente uno spazio di incontro sereno tra un genitore detenuto e il proprio figlio all'interno di una struttura carceraria? Quanto è stata preziosa l'esperienza maturata grazie anche allo spazio Pollicino?
3: Ma è stata fondamentale, nel senso che evidentemente occorre riuscire a ricavare questo spazio trasformando una sorta, ricavando dal carcere una sorta di isola, no? di sottrarre questi spazi dal grigiore che purtroppo accompagna il cemento armato del carcere o il metallo delle sbarre. L'Oasi, l'associazione Oasi, tramite anche la signora Barrichello, sono riusciti a fare un lavoro egregio, nel senso che hanno abbellito, hanno colorato gli spazi, l'hanno riempiti di peluche, di giochi, e quindi è proprio un po' una sorta di isola felice dove il genitore può veramente vivere a pieno l'esperienza con i propri figli, veicolata appunto da personale professionista, perché è estremamente complesso per un padre in questo caso. Giustamente, come diceva la signora Barrichello, la stragrande maggioranza delle persone detenute sono di sesso maschile, quindi dal profilo criminologico ancora il profilo tipico di chi delinque è ancora il sesso maschile, quindi qui non si è, fortunatamente non si è raggiunta la priorità dei sessi, quindi soprattutto padri che vengono aiutati, perché è molto difficile per un padre anche poter dire, trovare il modo giusto di dire perché adesso deve passare un periodo lontano dalla propria famiglia, che ha sbagliato e che sta pagando.
0: E il libro si concentra proprio sulla prospettiva del bambino, ma Lanfranchini, dal lato dei detenuti, com'è vissuto il rapporto con il figlio lontano? Che tipo di emozioni, bisogni, anche apprezzamenti nei vostri confronti vengono espressi, e come si inserisce appunto il mantenimento di questo legame nel percorso che ovviamente i detenuti si trovano, il percorso di riabilitazione che si trovano a fare?
3: Certo, allora è una domanda un po' con molteplici aspetti. Allora, innanzitutto dipende dalla persona come vive il rapporto con i propri figli, perché naturalmente se il reato che ha commesso pertiene alla sfera familiare, la cosa è molto più difficile, molto più complicata.
0: Certo.
3: E naturalmente però il mantenimento di rapporti sociali saldi, segnatamente di quelli familiari, è un pilastro del percorso di risocializzazione della persona, molto di più della normalizzazione data dal lavoro, molto di più del capire e imparare a vivere in un ambiente normato, molto di più della formazione. Cioè, io penso che spesso nella vita succedono degli avvenimenti o degli episodi che ci fanno un po' vacillare, e la forza da dove la traiamo soprattutto dai nostri rapporti sociali e segnatamente da quelli familiari.
1: Sabina Barichello, questo possiamo dire vale anche per i bambini. Nel libro si accenna anche alle prese in giro che il piccolo Lillo subisce dai compagni di scuola. Un legame familiare solido può aiutare i bambini ad affrontare anche il giudizio esterno e questo peso sociale di avere un genitore in carcere?
2: Ma allora, sicuramente, anche perché comunque noi partiamo dal presupposto che avere delle figure di riferimento genitoriali sono una sicurezza per l'equilibrio e lo sviluppo equilibrato psichico del bambino. Quindi quando questo viene a mancare è chiaro che comunque una parte di quel pilastro, di quel riferimento viene appunto a non esserci più, e quindi il bambino perde un po' le coordinate in un certo senso. È ovvio che poi il bambino comunque mostra il suo disagio in maniera diversa, non lo dice, non esprime quello che sente, ma come ho già detto prima lo esprime attraverso degli aspetti sintomatici, quindi non potrebbe non andare bene a scuola, i litigi con i compagni, l'aggressività all'interno appunto del contesto scolastico, all'interno del contesto con i pari, all'interno anche del contesto delle relazioni con gli adulti, per esempio. E quindi sono tutti aspetti che magari non sono visibili, però che il bambino appunto a un certo punto mostra e che bisogna rendere visibili, perché proprio appunto il bambino non riesce appunto ad esprimere. E sì, ho messo poi una parte che, essendo appunto l'area, il contesto scolastico, una delle parti che occupano maggiormente la giornata del bambino, comunque mi sono sentita appunto di metterla appunto nel libro, questa cosa qua, anche perché poi dopo una volta che viene un po' sviscerata, no, questa verità, questo segreto che c'è, che all'inizio, come appunto scrivo, appunto metto bene nel libro, la mamma non riesce a dire, no, qual è questa verità, e quindi il papà non c'è, non si sa come mai non c'è. E una volta che viene sviscerata questa verità, questo segreto non c'è più, anche questa parte qua non è così automatica, io l'ho messa in maniera molto semplice, però non è che avviene in maniera automatica questa cosa, avviene anche nel tempo, poi dipende anche un po' da situazione a situazione, insomma le variabili sono molteplici, però una volta che appunto viene sviscerata questa verità, il bambino riprende colore, no? Il leoncino, il contesto riprende colore, riprendono i contatti, riprendono i giochi, insomma, riprendono i legami e tutto in un certo senso si riequilibra. Ovviamente, appunto, come dicevo prima, non è qualcosa di veramente automatico e immediato, bisogna anche lavorarci sopra, insomma, dipende moltissimo da quelle sono le situazioni, ecco, anche contingenti, diciamo.
0: Stefano Lanfranchini, vorrei con lei fare un passo indietro e chiederle, il Bosco delle Lucciole, come è nato questo libro? Nel senso che immagino che a lei vengano sottoposte spesso diverse idee proprio per rendere in fondo più sopportabile anche la detenzione, e non solo come in questo caso per chi si trova ad essere detenuto, ma anche per i loro familiari. E ci racconti proprio della genesi di questo progetto?
3: Ma la signora Barichello mi ha interpellato dicendo che aveva scritto questo libro, e non solo chiedendo di approvare la pubblicazione, ma soprattutto chiedendo di fare una prefazione, cosa che mi ha onorato, perché ritengo veramente questa iniziativa estremamente, direi anche fondamentale, per veicolare appunto questo messaggio così difficile di cui ha appena accennato la signora Barichello, e quindi sono stato anche onorato di poter commentare questo libro, che ritengo veramente uno strumento stato molto, molto utile per i genitori, ma anche per i figli.
1: E dunque il risultato è stato questa fiaba, ma Sabina Barrichello, perché lei ha scelto proprio la forma della fiaba per affrontare un tema difficile come questo? Più in generale, perché le storie funzionano così bene per raggiungere le persone nei momenti di dolore?
2: Ma allora, faccio la premessa che la fiaba non è utile solamente ai bambini, ma è utile anche per gli adulti. Tant'è vero che ci sono delle fiabe, le fiabe che guariscono, no? Ci sono anche dei libri specifici su questa cosa, che riguarda anche la guarigione degli adulti, in maggior misura con i bambini. I bambini usano, con i bambini è importante usare delle metafore, delle cose che comunque sono vicine alla loro realtà, alla loro fantasia, e quindi i disegni in questo caso. È difficile parlare a un bambino come si parla a un adulto, no? Far capire ai bambini le cose nello stesso modo in cui vengono spiegate agli adulti. La fiaba è il modo migliore, perché appunto è pieno di metafore attraverso cui un bambino può essere aiutato a capire e anche a guarire, no? Soprattutto i libri illustrati, ecco, soprattutto quelli con molte figure, con molte metafore. Quindi è proprio il mezzo migliore per un bambino per capire le cose.
0: E secondo me il valore di questo libro è anche maggiore considerando come oggi molti libri per bambini evitino, probabilmente anche in modo deliberato, i temi dolorosi. E però ci stiamo avviando verso la conclusione di questo nostro approfondimento. Vorrei chiudere con Stefano Lafranchini. Lei dirige le strutture carcerarie ticinesi da oltre 10 anni. In questo periodo la sensibilità verso il tema dei legami familiari dei detenuti e in particolare verso i loro figli è cambiata? C'è un'attenzione diversa? C'è stata un'evoluzione nel modo in cui il sistema carcerario guarda anche a questa dimensione?
3: Direi che c'è stata una professionalizzazione, nel senso che abbiamo sempre offerto, proprio perché consci dell'importanza dei legami familiari, possibilità di incontro, quindi tramite le visite, colloqui normali che sono 7 al mese, tramite le feste che facciamo 3 volte, che proponiamo 3 volte all'anno, dove i bambini con i genitori possono ricongiungersi appunto al papà per un momento di festa, molto apprezzate quella sotto Natale dove interviene anche l'asinello. Abbiamo possibilità anche di trascorrere 6 ore presso in un locale apposito per ricreare l'intimità familiare con tutta la famiglia. Diciamo che negli ultimi anni c'è stata questa professionalizzazione grazie all'associazione Oasi e grazie alle competenze degli operatori che portano anche questa componente psicologica, questa capacità di veicolare determinati messaggi, di facilitare determinati contatti.
0: E in tutto questo evidentemente Sabina Barrichello non è solamente l'autrice della fiaba di cui abbiamo parlato, di cui stiamo parlando, ma è anche attiva proprio nell'ambito della struttura carceraria e nell'accoglienza e nel riuscire anche a mediare probabilmente quelle che sono tutte delle situazioni problematiche di conflitto, e così come nel caso del merito del contenuto di questa fiaba. Io ringrazio Sabina Barrichello, psicologa e psicoterapeuta, autrice di Lillo e il Bosco delle Lucciole, pubblicato da Multiverso Edizione.
2: Volevo solo attimo dare una cornice un po',
0: certo,
2: a questo. Non so se abbiamo citato il luogo, si chiama Pollicino, no? E anche lì c'è un po' una sorta di metafora, no? Il Pollicino, che la storia di Pollicino, che dice che comunque il piccoletto, il bambinetto che mette i sassolini per raggiungere la via maestra, no? È un po' quello che facciamo anche noi, no? Cerchiamo di orientare appunto i genitori e le persone anche detenute verso quello che è la retta via, tra virgolette. E il direttore ha ben citato due volte ancora l'associazione LOSI, che è l'associazione presso la quale appunto io lavoro, e quindi appunto ringrazio anche l'associazione per avermi dato l'opportunità di lavorare in questo posto che mi dà tantissime emozioni e che insomma è da cui dove lavoro per quasi 10 anni, ecco, quindi ecco, volevo un po' dare una cosa.
0: Certo, ci mancherebbe. Le emozioni che tra l'altro si ritrovano anche in Lillo e il Bosco delle Lucciole. E io ringrazio, siamo purtroppo in chiusura, ma ringrazio anche Stefano Lanfranchini, direttore delle strutture carcerarie cantonali del Ticino. Grazie, a presto anche a lei.
3: Grazie, arrivederci.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il giardino di Albert.
1: Ben ritrovati al giardino di Albert da Alessandra Bonzi. Come state? Spero bene. Oggi puntata del giardino dedicata all'animale dell'anno secondo Pronatura, il riccio. Se venisse organizzato un concorso per eleggere l'animale selvatico più amato della Svizzera, beh, molto probabilmente il riccio Erinaceus europaeus occuperebbe un posto in alto nella classifica. Ma quanto è bello e dolce! Tanto bello quanto minacciato, però. Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, infatti, la presenza del riccio nell'Europa occidentale è in forte calo. Negli ultimi 10 anni il numero stimato sarebbe diminuito, a seconda del paese, tra il 16 e il 33%. Nelle Fiandre, in Belgio e in Baviera il calo sarebbe stato addirittura del 50%, e dal 2022 è classificato come potenzialmente minacciato nella lista rossa della Svizzera. Serena Britos, direttrice di Pronatura Ticino.
2: Faccio un passo indietro. Ogni anno Pronatura sceglie un animale dell'anno per poter parlare di alcune problematiche ambientali e poi anche fornire delle soluzioni. Quest'anno è stato scelto il riccio, che è un animale molto amato e molto popolare, per invitare tutte a portare più natura ovunque, soprattutto nei luoghi degli insediamenti e nei comuni. Questo perché? Perché il riccio viveva un tempo nelle campagne non estensive e ha bisogno di spazi aperti per poter cacciare gli insetti, ma ha bisogno di una fitta rete di nascondigli, e questi habitat sono molto, molto poco frequenti da noi, e dunque il riccio vuole portarci a parlare di rifugi, di collegare gli ambienti e di creare giardini naturali che siano in grado di accogliere vita. Abbiamo avuto il quercino, la puzzola, la cavalletta celeste, sempre animali molto belli, a parte che sono belli tutti, però sempre molto particolari e che mettono l'accento su cose a cui magari non riflettiamo. Per esempio il riccio legato ai rifugi, legato ai giardini, si apre una prospettiva sia per le persone che per i comuni, anche a tutti quegli spazi che magari non pensiamo, nei comuni, parchi giochi, non so, cimiteri per esempio, tutti quegli spazi verdi che si possono strutturare, fare in un altro modo e che possono essere dei luoghi in cui i ricci vengono a far visita.
1: Tutti quegli spazi e quegli anfratti che per il riccio possono essere casa. Il riccio ha bisogno di ripari sicuri in cui riposare di giorno, di nidi protetti in cui partorire i piccoli e di rifugi asciutti in cui svernare. È per questo motivo che è in difficoltà, ma è per questo stesso motivo che noi possiamo darci da fare per lui. Il riccio non ha grandi pretese, non disdegna il classico mucchio di rami o di foglie in un giardino naturale, ma si infila volentieri anche tra la legna impilata, nelle cavità sotto le casette degli attrezzi, negli spazi tra assi di legno sparse a terra o nelle casette per ricci. Ed è qui che ne ho visto uno qualche settimana fa. Ne ho visto uno di tanti. Eh sì, il riccio, l'animale dell'anno, mi ha fatto fare delle scoperte bellissime. Sono a Ligornetto e mi sto allontanando da un operaio comunale che sta tagliando l'erba del parco giochi e sto andando verso la casa dove dovrei trovare i ricci, spero. È una casa bellissima. Si apre un cancello in ghisa.
3: Daphne, ciao. Piacere.
1: Ciao Daphne. Ma questa è casa tua?
3: Qua abita mia mamma, io sono cresciuta qua e adesso abito a Lugano, ma casa di famiglia di anni, anni, anni.
1: Come mai sono venuta qua?
3: Perché il nostro giardino è diventato un parco per accogliere i ricci. Abbiamo iniziato con il mio primo riccio, che l'ho trovato io per caso.
1: In questo parco?
3: No, in realtà l'ho trovato per strada. Era dicembre di 2 anni fa, era il 26 dicembre. Era molto piccola come riccio. Ho chiamato l'associazione Amici del Riccio. Purtroppo loro non avevano posto perché avevano tantissimi, tantissimi ricci problematici. Mi hanno spiegato loro come accudirla. Mi sono presa carico di questa piccola riccetta, Pepita, la mia prima riccetta, e da lì ho conosciuto l'associazione e ho dato disponibilità al mio giardino di accogliere i ricci, quelli che magari hanno avuto un po' di problemi, feriti, che zoppicano così. E poi ad aprile dell'anno dopo mi hanno dato 3 femmine, che una tra l'altro adesso ve la faccio vedere perché sta dormendo, e da lì poi è nato il vicinato. Siamo 4 vicini che abbiamo più o meno 40 ricci. Sono la casa qui, io, la casa giù là e la casa giù là. Girano tutti e noi ci messaggiamo per
4: per accudire i vostri ricci.
3: Sì, per dire, oh, la Pepita l'ho vista io, no, la Pimpa non c'era, però c'era Minù, però ho visto Gastone, perché ognuno ha un nome un po' strano.
4: E sapete riconoscerli uno per uno?
3: Sì, perché vengono pitturati dall'Associazione Amici del Riccio con un codice di 3 colori per poi capire un po' come si muovono. Perché alcuni poi non li ho più visti, perché poi vanno e fanno la loro vita. Altri tornano, devo dire che io ho alcuni ricci che stanno nel mio giardino e basta, non si muovono da qua, uh-huh. E altri che vanno dalle mie vicine anche, allora è interessante vedere come si muovono, magari una settimana sta dalla mia vicina Daniela, l'altra settimana la mia vicina Elena, poi dalla Claudia, poi tornando a me. E alcuni invece sono un po' viziati e stanno qua e basta.
1: Ricapitolando, volevo dedicare una puntata del giardino di Albert al riccio, l'animale dell'anno secondo Pronatura, e mi sono ritrovata nel giardino della casa di Daphne Gobbi, che un po' per caso e un po' tanto per impegno è diventata dimora di Pepita, Nina, Milo e tante altre polpette spinose. E le chiamo così perché polpettespinose.com è il blog che Daphne cura e in cui racconta le storie dei ricci che vengono soccorsi, curiosità, consigli, aneddoti. E a proposito di polpette spinose, sapete che un riccio possiede circa 8.000 aculei? Qualcuno si è dato la pena di contarli su 5 ricci diversi. Quello che ne aveva meno ne aveva 7.336 e quello che ne aveva di più ne aveva 8.886. Un riccio appena nato ne ha circa 100. Un riccio giovane, poco prima che diventi indipendente, ne ha già 3.500. Ma torniamo nel giardino di Daphne. Io ti seguo, eh?
3: Sì. Il giardino delle rose.
1: Ecco, stiamo passando dal giardino delle rose.
3: Questa è una mangiatoia. Mm-hmm. In realtà sarebbe un dormitorio che l'ho fatto diventare mangiatoia perché ha una camera sola. E l'importante è che sono questo corridoio perché impedisce agli altri animali di entrare. Qui entra solo il riccio. Mm-hmm. Il gatto, ad esempio, non è capace di entrare.
1: È troppo piccolo la porticina,
3: sì,
1: diciamo.
3: Più che altro che poi fa una curva che il gatto non è in grado di fare, mentre il riccio cambia molto forma al riccio.
1: Sei autodidatta o questa cassettina?
3: Questi li hanno fatti, me ne hanno dati proprio l'Associazione Amici del Riccio, le fanno loro.
1: Qui, silenzio, c'è la Pimpa che dorme.
4: Oh mamma, che bella.
3: Questa è una riccia cieca, non vedente, dunque tante volte va in giro di giorno e la si trova mentre uno sta magari passeggiando per il giardino, esce, fa, lei di giorno non dovrebbero uscire.
1: Ma la Pimpa dorme perché è ancora in letargo o perché fa riposini?
3: Lei ha gli orari tutti suoi, adesso comunque è un orario dove dovrebbero dormire i ricci. Stanno in giro la notte, appena viene buio, io li vedo, ieri sera ho iniziato a vederli intorno alle 11 di sera, che vengono, vanno in giro e tutto, poi verso le 5 del mattino vanno tutti a dormire. Lei può darsi che tra mezz'ora si sveglia e viene fuori a camminare. Lei ha gli orari suoi special, un po' special.
1: Come hai conosciuto la Pimpa?
3: La Pimpa è un riccio che sta

0: Nonostante gli aculei, il corpo del riccio è sorprendentemente flessibile e quando non è appallottolato è piuttosto piatto e basso. Questa conformazione permette loro di passare sotto recinzioni, attraverso fessure nei muretti o attraverso piccoli buchi nelle siepi. È per questo motivo che la casetta della Pimpa era piena di cunicoli e di curve a gomito. I gatti non riescono ad infilarcisi perché non sono così snodati. Quindi, per aiutare i riccetti in difficoltà e per offrire loro rifugi adatti, è opportuno farsi aiutare a costruire le piccole casette, magari dall'Associazione Amici del Riccio, e rendere il giardino di casa il più possibile un giardino naturale. Un giardino biodiverso e pieno di vita offre tutto quello di cui un riccio ha bisogno: ripari, protezione dai robot tosaerba, accesso all'acqua e insetti in quantità. E il giardino di Daphne è proprio così, un vero paradiso per la Pimpa e i suoi amici.
1: Molte piante basse, a loro piace nascondersi dentro queste piante. Ho una piscina, che questo è un po' un problema, ma in realtà quando la apriamo mettiamo dei galleggianti apposta in caso che un riccio cadesse in piscina, ma è successo una volta sola, sempre la Pimpa, perché è lei che fa queste cose. Nuotano benissimo i ricci, tra l'altro.
2: Dai!
1: Benissimo nuotano. E adesso che abbiamo messo questi galleggianti non c'è più pericolo. Qua abbiamo uno stagno dove possono anche venire a bere, anche se gli metto un po' di ciotoline, però ho visto ogni tanto che si mettono qua a bere. Lo stagno naturale, anche con
0: dingirini, insetti.
1: Esatto.
0: Beh, questo è proprio un paradiso di biodiversità al vostro giardino, c'è di tutto,
1: noi
0: che bello.
1: Abbiamo fatto l'elenco degli animali, uccelli, insetti, rettili, anfibi e tutto per far parte di ProNatura per la certificazione dei giardini e abbiamo un sacco di varietà. Qui invece c'è un'altra zona, questa è la villa dei ricci, abbiamo creato una nuova casa perché erano tanti.
0: Proviamo a descriverla, praticamente avete fatto con delle assi di legno.
1: Sì, e poi coperte con delle vecchie tegole e loro vanno sotto, tanto loro...
0: Avete fatto dei cunicoli dove loro si possono mettere...
1: Mentre qua ci sono altre due casette, questa sempre per dormire e questa è quella grande, la mangiatoia, che ha due corridoi per entrare a mangiare.
0: E loro sanno che questi sono i luoghi che avete... deputato.
1: Sì, infatti l'altro luogo lo volevo spostare, ma si sono talmente abituati che non lo sposto. Questo mi piace perché è proprio sotto le piante, che è l'ideale.
0: Dove sono adesso durante il giorno?
1: Chi lo sa? Chi lo sa? Perché loro dormono più o meno per 2 settimane nello stesso punto, dopo cambiano. Provo a guardare, questa è la casetta degli attrezzi. Ogni tanto ce n'è.
2: Al momento no,
1: però ogni tanto no. Sì, ce n'è uno che dorme, non so se lo riesci a vedere, sotto tutto quello lì. Prova a spostare con la mano.
2: No, non li faccio mai.
1: No. Però lì sotto, ad esempio, se ne è messo... Io non ho creato questo posto, se lo sono creati da solo. Dunque...
0: Ma loro quanto dormono?
1: Allora, quando sono nel periodo attivo, loro dormono tutto il giorno, finché c'è il sole. Non escono mai col sole, non vedono benissimo i ricci. Loro si orientano più con l'olfatto e con l'udito. Il letargo è un po' più complicato per 2 aspetti. Il primo aspetto è che adesso col cambiamento climatico fanno sempre più fatica ad andare in letargo, vanno in modo molto irregolare.
0: Prima più o meno quando andavano?
1: La differenza ci sono tra maschi e femmine. I maschi vanno prima in letargo, più o meno hanno una differenza di 1 mese e vanno prima in letargo perché il maschio non si è stressato per la gravidanza e l'allattamento dei piccoli. E il maschio dovrà svegliarsi prima per mettersi in forma, per prepararsi poi per l'accoppiamento.
0: Una volta trovata una femmina, il riccio maschio incomincia a girarle attorno, a volte anche per ore, finché l'eletta si dimostra disponibile all'accoppiamento. Questo rituale di corteggiamento così particolare è chiamato il carosello del riccio. Il periodo degli amori dura fino alla fine di agosto. Dopo la gravidanza di circa 35 giorni, vengono al mondo tra i 2 e i 7 piccoli. La vita in famiglia però è breve. A circa 6 settimane di vita, i giovani ricci sono già autonomi e devono arrangiarsi da soli. Direi che è il momento di introdurre la terza ospite di questa puntata, la biologa Nicole Santi. Sarà lei a raccontarci tutto sulle abitudini e la biologia del riccio.
3: Sono degli animali solitari, quindi non vivono in gruppi, ma i maschi sono indipendenti e le femmine si occupano in autonomia di allevare e crescere i propri piccoli. I

0: piccoli che dopo già alcune settimane sono autonomi e cominciano piano piano a esplorare il mondo anche da soli, proprio per prepararsi ad arrivare verso l'autunno con un peso sufficiente per poter affrontare il letargo. Letargo appunto che è dettato essenzialmente dalle temperature, quindi più basse sono le temperature più facile sarà per loro andare in letargo, che in realtà è più un'ibernazione, quindi non è che loro cadono in un sonno profondo e non si svegliano più, ma durante l'ibernazione appunto ci sono dei risvegli occasionali che sono influenzati anche dalla temperatura, quindi chiaramente il cambiamento climatico per loro ha svariati problemi, tra cui il fatto di svegliarsi sempre più spesso in letargo o addirittura non andare in letargo.
1: Qua c'è un'altra casetta là sotto.
2: Guarda che bella questa.
1: Sì.
3: Piena di muschi, il tetto sì. È pieno di muschi. Esatto. Beh, questa è una casetta chic.
1: Sì, esatto. E poi dicevo appunto, le femmine vanno in letargo dopo, perché per andare in letargo hanno bisogno di un peso di 700 grammi minimo. E magari con l'allattamento, le gravidanze tardive, col cambiamento climatico, dovrebbero andare ottobre-novembre, poi adesso negli anni vanno novembre-dicembre. A volte alcune femmine non sono andate proprio in letargo, le vedevamo sempre in giro ancora.
3: Voi cosa fate quando è il momento di andare in letargo? Come le aiutate? Allora, fate qualcosa di speciale?
1: Praticamente si cerca di tenere il riccio che abbia l'istinto di cacciare. Dunque durante l'anno gli diamo un po' il mangiare, ma lo lasciamo anche libero di fare il suo lavoro di spazzino del giardino. Verso il letargo, visto che loro vanno molto più tardi di quello che dovrebbero e gli insetti, le lumache, queste animali non ci sono più, dobbiamo aiutarli, vuol dire dargli proprio il mangiare, che appunto 700 grammi in su sappiamo che il letargo lo fanno senza problemi, ma io ho visto a dicembre, ho trovato cuccioli di 200 grammi e quelli non lo faranno mai. C'è il cibo specifico per ricci, però per chi non ce l'ha basta dare crocchette del gatto e la carne del gatto, manzo, pollo, ecco, cose semplici, non latte, assolutamente non latte, perché è molto pericoloso per loro.
3: Quindi mi raccomando, il latte di mucca non è adatto ai ricci in nessuna fase della loro vita, perché questi animali non sono in grado di digerire il lattosio, lo zucchero contenuto nel latte. Se gli viene dato latte di mucca, il riccio può avere crampi allo stomaco e grave diarrea. I ricci bevono acqua e sono golosi di insetti e... Quando al crepuscolo il riccio setaccia annusando il suolo di un giardino o di un parco... Significa che è alla ricerca di cibo.
0: Mangiano essenzialmente insetti, quindi qualsiasi insetto che vive nel giardino o nei prati o nei campi loro possono mangiarlo. Occasionalmente possono anche consumare carogne, hanno dei dentini molto affilati e questo gli permette proprio anche di rosicchiare prede più dure e consistenti, come può essere il guscio di una lumaca, piuttosto che piccoli carabidi o insetti con un esoscheletro più consistente, diciamo.
3: Più di tutti i ricci sono golosi di bruchi, di farfalla e lombrichi. Il riccio ha un udito finissimo e un odorato molto sviluppato ed è pure un po' rumoroso. Sentite che rumore fa quando mastica gli esoscheletri triturati dai suoi dentini appuntiti. E sapevate che il riccio non è in grado di digerire il cibo vegetale? Quando un riccio annusa una mela è molto probabile che il suo olfatto gli stia segnalando che il frutto è abitato. Da quanti membri è composta una famiglia di ricci? Riccio, riccia e?
0: Allora no, subito dopo l'accoppiamento i maschio e la femmina si separano, quindi non stanno insieme e la femmina si occupa di costruire un nido dove appunto verranno i partoriti piccoli. Di solito questi nidi sono molto più elaborati, gli piace cambiare casa spesso, quindi loro di solito usano un rifugio per 2 o 3 notti e poi cambiano posto. Invece appunto quando le mamme hanno i piccoli chiaramente mantengono quel rifugio più a lungo e quindi anche quel rifugio sarà più elaborato, porterà dell'erba fresca, lo riempirà con materiale morbido e tutto quanto. La gestazione dura circa 35 giorni e al termine di questo periodo appunto nascono tra i 4 e i 7 piccoli, quindi di solito appunto è comunque una nidiata abbastanza numerosa.
3: Il papà dove va?
0: I maschi sono solitari, quindi loro essenzialmente si fanno i fatti loro, non contribuiscono alla cura della prole.
3: Poi creano altre famiglie?
0: Allora sì, un maschio può accoppiarsi con più femmine. E diciamo che i ricci tendono a essere relativamente territoriali, nel senso che si spostano parecchio. Quindi sono animali piccoli, ma si muovono tantissimo. Si stima circa 1,5 km a notte solo per alimentarsi, ma i maschi durante il periodo degli amori possono percorrere fino a 5 km a notte per cercare le proprie femmine. Quindi si spostano veramente tanto e questo è uno dei grossi problemi. Quindi al di là del fatto che hanno bisogno di ambienti a loro idonei, non è sufficiente avere un giardino a misura di riccio, perché un singolo giardino, per quanto possa essere grande, non va bene. Cioè, i ricci hanno bisogno proprio anche di tanti giardini e non solo un giardino, e da qui l'importanza proprio di mettere in connessione i vari giardini, a creare delle entrate e delle uscite, a permettere ai ricci di potersi muovere liberamente tra i vari giardini.
3: Per un animale notturno come il riccio gli occhi non sono così importanti, ma gli consentono comunque di poter differenziare le forme. Con la forma di un albero, di una siepe o di un edificio, il riccio riesce a orientarsi su tutta l'area in cui si muove. Il suo mondo è in gran parte in bianco e nero. Gli occhi percepiscono male i colori, ma ciò nonostante i ricci sono capaci di orientarsi in modo eccellente e, l'abbiamo detto, sono dei gran camminatori. Poco fa Nicole Santi ci ricordava che un solo giardino non è sufficiente per un riccio. A lui servono più territori ben collegati fra loro, un po' come è riuscita a fare Daphne Gobbi a Ligornetto, collegando il suo giardino con quelli delle vicine e dei vicini. Serena Britos.
4: I giardini gestiti in un certo modo, poi vedremo come, vengono chiamati ambienti sostitutivi ideali, cioè i ricci si trovano bene con alcuni accorgimenti e sono dei posti perfetti per loro, ma non solo per loro, per anche tutto un corredo di altri animali che servono a lui per vivere o anche che stanno bene in luoghi che sono più accoglienti. Dunque quest'anno abbiamo lanciato questo grande progetto nazionale che si chiama Bonjour Nature, che è proprio per dare delle consulenze per implementare o per fare delle transizioni verso giardini che siano in grado di accogliere più diversità, che siano giardini in cui sia la flora che la fauna autoctone trovano uno spazio. E questo proprio per mettere appunto l'accento anche su quello che possiamo fare. È una misura molto concreta, un progetto molto bello che dà la possibilità a ognuna, a ognuno di noi di partecipare in modo molto pragmatico per il benessere della natura. E bisogna mettere anche l'importanza sui giardini privati, perché i giardini privati tutti messi insieme, calcoliamo che in Svizzera sono circa 580 km quadrati, dunque la superficie del lago di Costanza è tanto, cioè sono tantissimi, con i giardini da piccolo a grande si può creare veramente una rete e degli ambienti, degli habitat importanti, e questi poi collegati con gli spazi comunali fanno
3: dei corridoi faunistici e dei corridoi
4: incredibili
3: anche
4: in cui fauna e flora si possono spostare così come devono poter fare.
3: Nicole Santi.
0: Nella Svizzera italiana abbiamo proprio attualmente in corso un progetto per approfondire la distribuzione del riccio sul nostro territorio, perché effettivamente a livello europeo, ma anche alcuni studi in Svizzera, hanno attestato proprio un declino nelle popolazioni. I motivi non sono ancora stati del tutto delineati, ma sappiamo quali sono le minacce. Per il Ticino non esistevano fino a qualche anno fa dei dati aggiornati proprio per capire meglio come è messo il riccio da noi, e quindi ecco che nel 2024 insieme a Pronatura Ticino e l'Associazione Amici del Riccio è stata proprio lanciata questa campagna di scienza partecipativa Riccio dove sei, che invita proprio le persone a segnalare i propri incontri con questo piccolo mammifero. Finora sono stati raccolti più di 900 segnalazioni, quindi siamo molto soddisfatti di questa partecipazione. Mancano ancora alcune zone dove non abbiamo segnalazioni, ad esempio la Valle di Muggio, il Malcantone, tutta la riviera tra Claro e Biasca e anche la Leventina tra Biasca e Faido. Sono tutte zone dove potenzialmente il riccio potrebbe esserci perché l'ambiente è abbastanza favorevole, ma non sono ancora arrivate segnalazioni. Quindi se vedete dei ricci lì in particolare, volentieri se potete comunicarcelo.
3: Dai, dopo tutto quello che ci siamo detti sui ricci oggi, non abbiamo più scuse. Non possiamo che darci da fare. Se avete un giardino, create spazi, cunicoli, cavità e tanta vita. Se trovate un riccio in difficoltà, rivolgetevi alle associazioni che se ne occupano. Se avvistate uno o più ricci, segnalatelo a progettoriccio.ch. Io ringrazio le mie ospiti, Serena Britos, Nicole Santi, Daphne Gobbi e anche la mamma di Daphne, che si prende cura ogni giorno del loro meraviglioso giardino naturale. Ringrazio Lara Persia per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana.
1: Io Io sono sempre stata un animalista da sempre, i regali di quando ero bambina erano animali, non erano mai gioiellini, Barbie o altre cose, erano animali. Il riccio mi è capitato per caso, non è che l'ho scelto, ci siamo trovati quella ricetta Pepita che ho salvato, io anch'io affrontavo un periodo di malattia, ci siamo salvate a vicenda, io ho aiutato lei, lei ha aiutato me, da lì è nato l'amore, poi ho iniziato a salvarne altri. E poi sono diventata quella che salva i ricci, però se arriva una faina salvo anche la faina, ecco, non è che faccio discriminazione.

0: fascinating rhythm, or won't you stop picking on me?
1: Fascinating Rhythm, abbiamo aperto così questo nuovo appuntamento con le nostre voci marziane, in questo caso quella di Mark Murphy, che non è forse marziana come altre voci che abbiamo incontrato in questa serie di arpeggi, Demetro Stratos ad esempio, ma anzitutto è stato il maestro del nostro ospite, e questo non è un dettaglio da poco. Buongiorno a Boris Savoldelli.
2: Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, è stato per me probabilmente il cantante più fondamentale, anche se più fondamentale non mi piace come forma, ma lo è stato. È stato colui che per la prima volta mi ha veramente fatto approcciare con un ascolto diverso alla musica jazz. Lo ascoltai ai 14 anni, quando parallelamente mi appassionavo di letteratura, in particolar modo mi appassionavo a Jack Kerouac, e tramite un articolo sul magazine Musica Jazz scoprì questo cantante, di cui nulla sapevo, che aveva dedicato due album alla figura di Jack Kerouac. Lo ordinai al negozio di dischi, come si era soliti fare alla metà degli anni Ottanta. Mi arrivò il primo disco di Mark Murphy dedicato a Jack Kerouac, Kerouac Then and Now. Lo misi sulla puntina e rimasi totalmente affascinato da questa straordinaria voce, dalla capacità interpretativa e dall'originalità della voce di Mark Murphy.

0: Stay in bed. Now you got it. Once you spot it.
1: Milestone, beh, qui accanto a Mark Murphy c'erano personalità importanti del jazz, ma sottolineerei soprattutto l'originale mix di scat e di vocalese, no?
2: Sì.
1: Che anche qui caratterizza la performance di Mark Murphy.
2: Assolutamente sì, ciò che è estremamente affascinante, una delle ragioni per cui ho deciso di mettere Mark Murphy all'interno di una delle nostre puntate, non è solo l'amore, la passione, il fatto che sia stato uno dei miei eroi di gioventù, che sia poi stato anche il mio mentore dopo aver avuto la grande opportunità di studiarci, ma il fatto che la sua vocalità è una continua evoluzione. I due brani che abbiamo ascoltato, seppur brevemente, cioè Fascinating Rhythm e poco fa Milestone, sono il Mark Murphy più giovane, il Mark Murphy più legato ad una tradizione. Addirittura queste sono cose che poi lui mi raccontò, ma che compaiono anche nei vari articoli dedicati a Mark. Quando lui iniziò, fece il primo disco, se non ricordo male, nel 1956, iniziò per la Decca, quindi iniziò subito per un'etichetta molto importante discografica. In realtà si voleva creare, o meglio, i produttori avrebbero voluto fare di lui una sorta di competitor dei due grandi cantanti maschi di quel periodo, che erano Frank Sinatra e Tony Bennett. In realtà Mark non amò mai questo posizionamento, in virtù anche del fatto che i dischi ebbero sì un successo discreto, ma nulla di così straordinario, decise di fare un proprio percorso personale, molto molto personale, verso la musica jazz. E a quel punto, da lì in poi, cominciò a dedicarsi ad un repertorio, per esempio, abbastanza lontano dai brani più classici, cercando dei brani che fossero magari sconosciuti o semi sconosciuti, che però potessero dare a se stesso una vocalità. L'esempio è il prossimo brano, che è un brano in sola voce. Si intitola Never Never Land, in cui credo, poi magari ne parliamo un attimo, che si possa veramente apprezzare la qualità vocale e strumentale di Mark Murphy.
3: I know a place where dreams are born, and time is never planned.

0: Molto bello, un estratto da Another Vision, album di Mark Murphy del 1992, qui in solo voce, beh, una formula che anche tu, Boris, usi spesso, ma sovrapponendo la voce, in questo caso invece davvero in solitaria, nature, diciamo così.
1: Questo è un'interpretazione che io trovo meravigliosa, è il brano di coda, l'ultimo brano del disco. Lui l'ho tolto per questioni di tempo, ma c'è un'introduzione in cui lui parla, racconta una piccola storiella, cosa che peraltro lui faceva spesso anche durante i concerti, quella di raccontare delle piccole storielle iniziali, un po' come si faceva una volta coi verse della tradizione di Broadway. Ma la cosa incredibile è proprio l'intensità, la capacità, l'uso della voce, delle armoniche, ne parlammo nelle puntate di Demetrio Stratos e di Amanda Galas, ma in un utilizzo in questo caso puramente musicale, non di ricerca sperimentale, o meglio, sì, di ricerca sperimentale, ma finalizzata a una piacevolezza di ascolto, che è una delle cose che ha sempre attanagliato Mark Murphy, cioè la capacità di avere una personalità, la capacità in particolar modo di raccontare qualcosa. E incredibilmente l'ho vissuto, perché avendolo frequentato molto ho avuto anche la possibilità di vederlo in centinaia di concerti, di riuscire a fare capire il contenuto del testo anche a persone che magari il testo non lo sapevano o che magari la lingua inglese non la masticavano così bene. Insieme a questo, e credo che sia l'introduzione migliore per il prossimo frammento che andremo ad ascoltare, è la capacità di Mark di reinterpretare, ricostruire in maniera totalmente diversa anche i grandi classici. È il caso del prossimo brano, che è un brano super famoso, I Got You Under My Skin, di Cole Porter, certo, portato alla fama nella meravigliosa versione di Frank Sinatra, che invece Mark, in un disco intitolato Letting Porter, fa in una maniera che io trovo straordinaria.

0: I've Got You Under My Skin. Qui si capisce come la capacità di stravolgere con classe però un brano come questo, così avvinghiato al nostro immaginario sonoro, sia una dote decisamente rara. Tu, Boris, come lo hai incontrato?
1: Marco, è stata una meravigliosa coincidenza. Sono i primissimi anni 90, si inizia a lavorare con internet, si inizia ad avere la connessione. Io scopro che Marco in quel periodo insegna come insegnante a contratto al conservatorio di Graz in Austria e che il suo assistente è un cantante di origini italiane triestine ma che vive là e si chiama Maurizio Nobili. Trovo la mail di Maurizio Nobili, scrivo a Maurizio Nobili, racconto della mia passione per Mark Murphy, Maurizio ne parla a Mark, vi assicuro che non sto romanzando, la pura verità. Io mando una serie di cassette a Maurizio perché Mark si incuriosisce e vuole sentire la mia voce. Dopo un mesetto, tramite Maurizio, Mark mi invita a conoscerlo e a studiare con lui a Graz. Per me è stato, credo, uno dei più grandi riconoscimenti della mia vita. Dura fatica, perché Mark come insegnante era veramente durissimo, e quando parlo di durissimo ricordo le sue sberle colossali sulla mia faccia.
0: Ah, addirittura.
1: Ma è stato fondamentale ed è stato poi colui che mi ha supportato, aiutato, che insomma si è dichiarato mio mentore, e ovviamente la cosa è stata importantissima non solo e non tanto per le conoscenze che mi ha dato all'interno del mondo jazz internazionale, quanto invece per dare sicurezza a me stesso, che ovviamente stavo affrontando questo nuovo mondo che era quello della musica jazz.
0: Beh, immagino che tra le altre cose insistesse molto sulla dizione.
1: Assolutamente sì, per lui la dizione era fondamentale, come lo era del resto per i grandi come Frank Sinatra, come Dean Martin e come Sammy Davis Jr. E a tal proposito, a proposito quindi di pulizia di dizione e di capacità di entrare totalmente nel testo, vorrei proporvi questo meraviglioso brano che è un mix di due standard, When I Fall in Love e My One and Only Heart, messi insieme, che sono veramente qualcosa di straordinario.

0: Per lungo tempo la scrittura per la scena è stata messa in ombra dal primato della regia. Oggi quell'equilibrio si sta ricomponendo. La parola torna a rivendicare il suo spazio vitale. Charlot osserva la nuova drammaturgia svizzera partendo dal progetto Drammaturgie per il futuro di Lac Edu, che invece di aspettare i giovani in platea è andata a cercarli nei licei. Una puntata densa di visioni per capire dove sta andando la scena svizzera. Orizzonti in scena, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Lüend, una lettura dei fatti del passato per attaccare nel presente. Partiremo dal discorso piuttosto breve del presidente russo Putin in occasione della giornata che celebra la vittoria sul nazismo. I nostri soldati stanno combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO, questo in sostanza è il suo messaggio, mentre sul fronte regge per ora una fragile tregua di 3 giorni. E sul fronte vi porteremo con un reportage nelle vicinanze di Kramatorsk, nell'est dell'Ucraina, dove le operazioni di sfollamento delle persone in fuga dalla guerra sono minacciate dalla presenza continua dei droni russi. E alle celebrazioni moscovite era presente anche un solo rappresentante europeo, non più l'ungherese Orban, ma il premier slovacco Fico. Fra i membri dell'equipaggio della Ondius, la nave da crociera dove si è sviluppato un focolaio di hantavirus, c'è uno svizzero, è asintomatico e arriverà domani a Tenerife con tutti gli altri, fra misure di precauzione di ampia portata da parte del governo spagnolo. In Ticino invece è stato un sabato di assemblee riunite la Corsi, l'Alleanza Patriziale Ticinese e la Federazione Cacciatori Ticinesi, e ogni settore ha le sue sfide.
4: La sfida principale è quella di evitare una deriva del modo di cacciare in funzione di alcune necessità ambientali e territoriali che impongono al mondo della caccia un sempre maggior aumento di abbattimenti per determinate specie e che questo vada a scapito della caccia di tradizione.
3: Questi temi che svilupperemo nella prossima mezz'ora, benvenute e benvenuti a 6 di sera. Un'occasione per giustificare l'aggressione della Russia all'Ucraina. Oggi 9 maggio il presidente russo Vladimir Putin ha celebrato la vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale e lo ha fatto con uno sguardo rivolto comunque al presente.
5: Дорогие друзья, великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции.
3: Il grande eroismo della generazione dei vincitori ispira i soldati che oggi stanno svolgendo i compiti dell'operazione militare speciale. Essi si oppongono ad una forza aggressiva che viene armata e sostenuta da tutto il blocco della NATO. Questo è quanto ha detto Putin. Putin ha parlato durante la tradizionale parata militare sulla Piazza Rossa, avvenuta quest'anno in realtà in formato ridotto e fra grandi misure di sicurezza per il timore di attacchi da parte dei droni ucraini. Al posto dei mezzi militari impegnati sul fronte ucraino è stato mostrato un video sulle ultime tecnologie militari russe. Le celebrazioni sono avvenute in concomitanza con un cessate il fuoco fra Russia e Ucraina di soli 3 giorni. E mi collego allora con Alberto Zanconato, nostro collaboratore di base a Mosca. Ecco, ti chiedo per prima cosa come è stata vissuta questa giornata e poi affronteremo anche il tema tregua.
6: È stata vissuta in modo molto cupo a Mosca e le strade intorno al Piazza Rossa.

0: leader cinese Xi Jinping, e quindi abbiamo assistito ad una sfilata che si è ridotta, si è conclusa nell'arco di 45 minuti soltanto. Gli unici mezzi che abbiamo visto corazzati, che si sono visti corazzati dalle immagini sulla Piazza Rossa, sono stati gli antichi carri armati T-34, praticamente dei cimeli, quelli che alla fine della Seconda Guerra Mondiale entrarono a Berlino.
1: Due scenari dunque assai differenti nello spazio di 365 giorni. Alberto, parlavamo della tregua, una tregua di breve durata, 3 giorni. Potrà essere la premessa per qualcosa di più duraturo, oppure a Putin in questo momento non interessa?
0: A leggere i segnali che vengono da Mosca, no, non sembra che questo possa rivelarsi veramente come una possibilità concreta, una svolta nei negoziati per la pace, al di là delle affermazioni ottimistiche di Donald Trump, che parlava appunto della possibilità di estendere questa tregua per arrivare alla pace. Il portavoce di Putin, Peskov, ha detto che in realtà Trump ha molta fretta, però ci sono questioni molto complesse da risolvere, quindi ci vorrà pazienza, i negoziati richiedono tempo, e il consigliere presidenziale Ushakov ha aggiunto che non c'è nemmeno lo spazio, che è infondata la speranza di Trump di estendere questa tregua oltre i 3 giorni, cioè oltre l'11 maggio. A questo punto quindi non sembra che ci sia spazio per ottimismo, e addirittura Ushakov ha detto che nemmeno lo scambio di prigionieri, 1.000 per parte, che Trump dava come imminente, e anche per questo ci verrà del tempo e bisognerà lavorarci.
1: Gli aggiornamenti e le valutazioni in diretta di Alberto Zanconato. E oggi a Mosca non era presente alcun leader politico europeo, con un'unica eccezione, ovvero il primo ministro slovacco Robert Fico. Occhi dunque puntati su di lui, chiamato a ricoprire il ruolo che è stato fino a poche settimane fa dell'ex premier ungherese Viktor Orban. E allora siamo in collegamento con il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco. Fabio, com'è stata questa giornata del 9 maggio dalla prospettiva appunto di Fico, e cosa possiamo dedurne?
2: Sì, è stata una giornata che potremmo definire di investitura per il primo ministro slovacco. In mattinata Fico si è recato al monumento al Milite Ignoto e ha incontrato Vladimir Putin al Cremlino. È stato un incontro caloroso in cui il presidente russo ha sottolineato come non sia stato facile per Fico essere presente oggi a Mosca. Un'allusione al fatto che la Polonia e i paesi baltici hanno impedito al leader slovacco di sorvolare il proprio spazio aereo. Fico ha deciso invece di non partecipare alla parata militare, a differenza di quanto era accaduto l'anno scorso. Ma al netto di questo rimane il dato politico. Fico è stato l'unico leader europeo presente in questa giornata di celebrazioni e in questo senso raccoglie l'eredità di Viktor Orban, cioè quella di alfiere degli interessi del Cremlino in Europa. Negli ultimi 2 anni e mezzo, ovvero da quando è tornato a capo del governo, Fico ha affiancato l'ex primo ministro ungherese in molte battaglie, ostacolando di fatto il supporto europeo alla causa ucraina. Oggi, dopo la sconfitta di Orban alle ultime elezioni, Fico è rimasto solo e quindi il suo ruolo assume un'importanza particolare. E proprio a proposito di Ucraina si è sviluppato un piccolo giallo. Nella giornata di ieri, fonti interne sia al governo russo che slovacco hanno diffuso la voce che oggi Fico avrebbe potuto consegnare a Putin un messaggio da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Finora non è arrivata nessuna conferma circa l'avvenuta consegna di questo messaggio, sul cui contenuto c'è comunque il massimo riserbo, ma questo rimarca una volta di più il ruolo primario che il primo ministro slovacco potrebbe andare a ricoprire da qui in avanti sulla scena internazionale.
1: Fico dunque prende idealmente il posto di Viktor Orban, dell'ungherese Viktor Orban. Oggi in Ungheria è stata anche la giornata in cui è stato effettuato il passaggio di consegne fra il vecchio sistema politico e quello nuovo.
2: Sì, è una giornata che non si è ancora del tutto conclusa, ma che ha segnato la fine di un'epoca, o meglio l'inizio di una nuova. Questa mattina ha giurato il nuovo Parlamento ungherese, uscito dalle elezioni dell'11 aprile. Un Parlamento che per la prima volta dopo 16 anni vede Fidesz, il partito di Viktor Orban, all'opposizione, mentre i 2/3 dell'aula sono appannaggio di Tisza, il partito di Peter Maher.

0: Magyar.
1: Tisztelt honfitársaim, magyarok, határon innen is túl.
0: Giornata di giuramento anche per lui, che da oggi è ufficialmente il nuovo primo ministro ungherese. A livello simbolico, oggi la bandiera dell'Unione Europea è tornata a sventolare sulla facciata del Parlamento di Budapest. Orban l'aveva fatta rimuovere nel 2014. Il gesto segna un deciso riavvicinamento a Bruxelles. Sul piano europeo, infatti, Magyar sta lavorando per garantire una serie di riforme richieste dall'Europa e ottenere lo sblocco dei fondi congelati per il mancato rispetto dello Stato di diritto. Sul piano interno, invece, nel suo primo discorso da premier, Magyar ha invitato il presidente della Repubblica, Tamás Sulyok, e tutti i rappresentanti pubblici legati al precedente governo a dimettersi entro la fine di questo mese. Per Magyar, che ha fatto della lotta al sistema politico di Orban la sua bandiera, riuscire a ottenere le dimissioni del presidente sarebbe un grande risultato politico. In un secondo discorso, pronunciato nel pomeriggio, il neo primo ministro ha ricordato che l'Ungheria è la casa comune di tutti, quindi è necessario un nuovo inizio dove i servizi pubblici, la società, la speranza e l'economia siano ricostruiti mattone su mattone. Insomma, un discorso all'insegna dell'unità.
2: Collegato con noi da Varsavia, Fabio Turco. E intanto menzionavamo la tregua di 3 giorni fra Russia ed Ucraina. Allora andiamo sul terreno di guerra, lungo le strade per Kramatorsk, nell'est dell'Ucraina, dove la minaccia dei droni russi ha trasformato la viabilità in un rischio costante. Qui ci sono reti che corrono per chilometri sopra le carreggiate nel tentativo di proteggere i mezzi in transito. Anche a decine di chilometri dalle linee di combattimento, muoversi è diventato estremamente difficile perché il cielo è costantemente sorvegliato da velivoli pronti a colpire in qualsiasi momento. Lo sanno bene non solo i militari, ma anche i volontari che quotidianamente aiutano ad allontanare persone e animali dalle zone di combattimento. Il reportage è di Cristiano Tinazzi.
3: Siamo sulla strada per Kramatorsk. I segnalatori di droni si sono attivati, stiamo correndo sotto questa rete che va per chilometri, in questo momento stiamo andando a circa 130 km all'ora. Siamo stati con un furgone blindato donato da associazioni italiane e volontari di Kharkiv a evacuare civili in fuga da Kramatorsk e Slavyansk, le principali città del Donbass, ormai a meno di 20 km dal fronte e sotto tiro di bombe guidate e droni. Un lavoro questo che è diventato sempre più difficile. Queste reti che proteggono ai lati e sul cielo dai droni russi non sono di certo invincibili e i droni si possono tranquillamente infilare e attendere che un mezzo passi per poi colpirlo. Arriviamo nella cittadina di Slavyansk. Qui, in una scuola della zona nord della città, i volontari caricano le prime persone. Dopo aver effettuato un secondo stop a Kramatorsk, la colonna di mezzi raggiunge la cittadina di Lozova, circa 50 km a ovest. Qui sono ospitate centinaia di persone assistite dalle Nazioni Unite e dalla Caritas. Ne incontriamo alcune, come Valentina, che è scappata da Kostiantynivka con la figlia minore. Guardate, si vede tutto qui. Ora vi mostro. Sono iscritta a questo gruppo su Viber, è la chat della nostra città. Ogni mattina scrivono quante persone sono morte durante la notte. Solo nell'ultima settimana ne abbiamo perse 10. La gente usa questa chat per cercare i propri cari. Scrivono, qualcuno sa nulla di lui? Oppure, quest'uomo è scomparso. C'è un uomo che cercano da più di una settimana. Sua figlia scrive persino dalla Polonia. C'è stata un'esplosione in casa sua e da allora è svanito nel nulla. In questa stanza si trova anche Andriy, 16 anni. Siamo partiti da Kostiantynivka in macchina alle 4 del mattino di una domenica, circa una settimana fa. Lungo la strada c'erano tantissimi mezzi militari che lampeggiavano per segnalare la loro presenza. Per tutto il tragitto, ogni 50 metri si vedeva un cadavere, c'era una macchina bruciata o un tank distrutto. Inoltre sulla carreggiata c'erano mine anticarro.
4: На трассе стоять противотанкові міни.
5: Бомбу точно кинули.
3: Путин gli avrei lanciato una bomba. Per tutti quei bambini che sono morti, per i conoscenti che sono morti, ho proprio rabbia. Rabbia, onestamente.
5: За дітей за всім, за тих дітей, які поїдуть, за знайомих, що там поїдуть.
2: E questo era il reportage di Cristiano Tinazzi. Torniamo ora sul caso della nave da crociera Ondius, dove, come noto ormai, si è manifestato un focolaio di antivirus. La nave sbarcherà domattina nel porto di Granadilla, Tenerife, alle Canarie, e il suo avvicinamento sta creando non poche preoccupazioni nella popolazione locale, oltre che un dispiegamento organizzativo del governo spagnolo piuttosto ampio. Fra i membri dell'equipaggio della Ondius c'è anche uno svizzero e ce ne parla Maria Iannuzzi.
6: 6 casi confermati di antivirus e 2 sospetti. 3 delle 8 persone sono decedute. Si tratta di una coppia di anziani dei Paesi Bassi e di una donna tedesca. A bordo della nave ci sono 88 passeggeri e 59 membri di equipaggio, tra cui anche uno svizzero, come ha spiegato ai microfoni SRF Ann Levy, direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Nel frattempo abbiamo appreso che uno svizzero, che si trova sempre a bordo ed è membro dell'equipaggio, non presenta sintomi, ma è considerato un caso contatto perché è entrato in contatto con persone infette. Fortunatamente sta bene. Non appena la nave attraccherà Tenerife saranno adottate misure molto rigide. Intanto il paziente svizzero che ha contratto l'antivirus sulla nave da crociera è tuttora ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. L'uomo sta bene, non ha sintomi e si è comportato in modo molto responsabile andando subito all'ospedale universitario. Mentre la moglie di quest'ultimo rimane a casa in isolamento per precauzione. La coppia aveva lasciato la nave a fine aprile, rientrando in Svizzera, dove l'uomo aveva poi sviluppato i primi sintomi. In isolamento anche una donna residente a Ginevra, che si trovava su un volo tra St. Helena e Johannesburg con una persona gravemente malata. Non prevediamo ulteriori contagi in Svizzera, ci vogliono un paio di giorni prima di sapere se qualcuno è malato o meno. Dato che finora nessuno si è fatto più avanti, siamo fiduciosi. Una fiducia legata anche al comportamento delle persone coinvolte, ai protocolli medici e alla contagiosità relativamente bassa dell'antivirus.
2: Nella Svizzera italiana, ora, dove quella odierna, possiamo ben dire, è stata una giornata all'insegna delle assemblee. Cominciamo allora dal mondo della caccia. Fra i compiti più classici, come ad esempio le nomine statutarie e gli aggiornamenti sulle catture della scorsa stagione, oggi la Federazione Cacciatori Ticinesi ha voluto riportare al centro delle discussioni il valore della caccia tradizionale, e questo in contrapposizione con quella puramente di regolazione. Per noi c'era Luca Berti.
7: I numeri puri e semplici, snocciolati all'assemblea tenutasi a Mendrisio, dicono che nel 2025 la selvaggina catturata è diminuita. Sono poco meno di 6.000 i capi, tra cervi, camosci, capriole e cinghiali, catturati. Un valore inferiore ai 2 anni precedenti, soprattutto per via dell'importante calo nelle catture di cinghiali. Cinghiali e cervi che sono specie che il cantone vuole diminuire sul territorio per evitare danni. I cacciatori sono chiamati a regolarne il numero, un ruolo che però è anche un rischio e la sfida principale per il mondo venatorio, come ha ricordato il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti.
8: Attualmente la sfida principale è quella di evitare una deriva del modo di cacciare in funzione di alcune necessità che impongono un sempre maggior aumento di abbattimenti per determinate specie. Quello che la federazione vuole evitare è che questo vada a scapito della caccia di tradizione.
7: Il timore è che, dimenticando la tradizione, al cacciatore resti solo il compito di ridurre le specie in esubero, e a lungo termine questo rappresenta un rischio per la legittimità stessa della caccia.
8: Un domani questa contingenza potrebbe non più esserci e dobbiamo essere pronti a tornare indietro.
7: E allora che cos'è la caccia di tradizione?
8: Uno dei motti della caccia tradizionale di montagna è che la notte è degli animali. Oggi come oggi sul cinghiale, per esempio, per la questione della peste suina, si è aumentato la pressione venatoria durante la notte. Sul cervo si comincia ad andare anche qui in questa direzione per delle operazioni di contenimento. Solo la caccia di tradizione fa sì che vengano mantenuti certi valori come la pazienza, la perseveranza e l'impegno, che dovranno essere propri anche in un futuro.
7: Tornare indietro, tornare alle tradizioni per affrontare anche un eventuale dibattito sull'abolizione della caccia. Per ora in Ticino non è tema, lo è però in altri cantoni. Un segno dei tempi e della sensibilità che cambia, ha fatto notare dal podio il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali.
9: La caccia tradizionale, i suoi valori etici, determinati obiettivi di questa caccia devono scendere dai compromessi con la situazione attuale, in cui evidentemente questo tipo di impostazione è un po' fuori dal tempo. Il territorio si trasforma, il territorio di caccia viene eroso, vi sono le specie invasive, il riscaldamento climatico, il cacciatore deve fare delle concessioni rispetto all'approccio tradizionale e mettersi un po' a disposizione, e lo fanno, devo dire, anche nella cura del territorio, nel mantenimento dell'ecosistema.
7: Lo fanno anche per il problema dei lupi.
9: Si è già previsto la formazione di un certo numero di cacciatori, porterà anche in questo ambito a chiedere maggiormente il loro aiuto per l'esecuzione degli ordini di abbattimento, e quindi nuovamente saranno un po' il braccio armato dello Stato. Spero che possano farsi carico anche di questa incombenza.
8: Il cacciatore inteso con queste regolamentazioni non è la soluzione per il lupo.
2: Così il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti. Da Mendrisio a Lugano, dove la SSR Svizzera Italiana Corsi, questo è il nome corretto, ha tenuto la sua assemblea annuale. Si è fatto il punto della situazione dopo la votazione dell'8 marzo sull'abbassamento del canone, e si sono inquadrate le sfide che dovrà affrontare la SSR, chiamata a risparmiare, lo ricordiamo, 270 milioni di franchi entro il 2022. Sentiamo Umberto Gatti.
10: 150 i soci presenti alla prima assemblea della Corsi dopo il respingimento dell'iniziativa 200 franchi bastano. I vertici della società regionale, che rappresenta il pubblico della RSI, hanno fatto un bilancio di quella che è stata la campagna di votazione, sottolineando la necessità di concentrarsi fin da subito su quelle che saranno le prossime sfide della SSR. L'azienda è infatti chiamata ad affrontare un'importante manovra di risparmio, 270 milioni di franchi entro il 2029, e un conseguente processo di trasformazione attraverso il progetto Enavon, che prevede una verticalizzazione per alcuni settori delle unità regionali. Il direttore della RSI, Mario Timbal.
11: Quando un'azienda decentralizzata come la SSR deve risparmiare una parte importante di budget, la via più facile sarebbe la centralizzazione. Questo però andrebbe a snaturare totalmente il servizio pubblico svizzero, e questo non è mai stato in discussione. Come abbiamo quindi proceduto? Abbiamo cominciato lavorando su tutti quelli che sono i ruoli di supporto, cercando di evitare doppioni e quindi delegandoli a una regione che lo fa poi centralmente, perché anche una direzione generale come c'era prima non esiste più. Tutti i posti di lavoro, anche quelli verticalizzati, rimangono nelle regioni, così come l'autonomia editoriale, salvo per quello che è fiction e sport, dove è una gestione comune.
10: Una verticalizzazione che per il momento non andrà ad intaccare l'offerta, è stato dichiarato durante l'assemblea. La presidente della Corsi, Giovanna Masoni Brenni, ha dal canto suo fatto un appello alla SSR affinché continui ad ascoltare le società regionali, soprattutto in questa fase di trasformazione che potrebbe anche modificare i meccanismi della chiave di riparto finanziario.
12: Si sta trasformando, ma anche lì siamo molto attenti, vegliamo. Il principio è chiaro, è riconosciuto, è passato. Non sarà la Erlezia Schlüssel, sarà comunque una chiave di ripartizione che tiene conto del federalismo e della compensazione federalista, del federalismo culturale. Sarà simile a quella che oggi applichiamo, questo lo pensiamo anche se non è ancora un punto fermo, però è chiaro che c'è tutto un meccanismo di che cosa viene attribuito, che come viene calcolata l'applicazione della chiave, che è ancora tutto da discutere, e su quello ancora avremo le nostre discussioni.
10: Tra le rassicurazioni anche quelle del presidente SRG SSR Jean-Michel Cina, che ha sottolineato come la necessità di risparmiare in questa fase limiti molto i margini di manovra, ma che la produzione dei contenuti nelle regioni resta fondamentale per l'azienda.
13: Le società regionali giocano un ruolo importante nella SSR e continueranno a farlo, perché è la vicinanza con il pubblico nelle regioni che conta davvero. In questo ambito posso rassicurare che a Comano si continuerà anche in futuro a produrre i contenuti per la Svizzera italiana.
14: A Comano continuerà a produrre i contenuti per la Svizzera italiana.
2: Le parole del presidente della SSR Jean-Michel Cina. E oggi, per chiudere il cerchio delle assemblee, si è riunita anche l'ALPA, ovvero l'Alleanza Patriziale Ticinese, l'associazione che raggruppa 198 patriziati in Ticino. Lo sguardo è stato posto sul futuro, c'è stato il rinnovo parziale del consiglio direttivo e c'è stato anche il lancio del nuovo sito internet, oltre che la riconferma per i prossimi 4 anni del presidente Tiziano Zanetti. Proprio con lui abbiamo inquadrato questa attenzione all'innovazione. Sentiamolo.
14: Dobbiamo cominciare a parlare adesso di patriziati moderni, patriziati che si sono allineati, e lo stanno facendo quasi tutti gli enti, con l'MCA2, il modello contabile armonizzato 2, così come i comuni, patriziati che stanno investendo sul territorio, non solo, in modo veramente importante, patriziati che potranno beneficiare del nuovo applicativo GRIPA, gestione registro patriziali, che è un applicativo richiesto da anni per la gestione dei 90.000 nominativi dei patrizi ticinesi.
2: Pensiamo proprio all'utilità di una piattaforma di questo genere. Voi parlate anche di un passo quasi rivoluzionario.
14: Certo, atteso da 10 anni, snellirà tutte le questioni amministrative, sarà molto immediato e fruibile.
2: Ecco, qualcuno potrebbe in effetti associare il patriziato ad una realtà molto presente sul territorio, ma quasi un po' legata al passato. Ma
14: assolutamente no, c'è il legame al territorio, al passato, alle nostre origini, certamente, ma stiamo guardando avanti in modo concreto. Se pensiamo alle collaborazioni con gli enti regionali di sviluppo, le organizzazioni turistiche regionali, ai comuni, al cantone, se pensiamo a tutti gli investimenti fatti negli ultimi 10 anni, decine e decine di milioni, abbiamo ristrutturato tutti gli Alpi. 2 esempi concreti: l'Alpe Pertusio, 3 milioni di franchi investiti negli ultimi anni, l'Alpe Predasca, lavoro in corso, 5 milioni investiti. Sono enti per la maggior parte vivi, che producono, che si mettono a disposizione e che danno un grande supporto ai comuni e al cantone.
2: In questo processo generalizzato così di rinnovamento, riuscite ad attirare anche l'attenzione dei giovani?
14: Ma direi proprio di sì. Negli ultimi 4 anni abbiamo cambiato 8 membri del consiglio direttivo, persone estremamente valide, motivate, giovani, con una grande attenzione verso quello che è il territorio. Non dimentichiamo poi la grande collaborazione che c'è con la Fondazione Lingue Sport. Tutte le estati portiamo circa 4.000 giovani su 15 centri di interesse in tutto il cantone, e lì cerchiamo di far passare questa passione verso il territorio, verso le attività patriziali.
2: Lo stato di salute dunque dell'Alleanza Patriziale Ticinese, di tutto questo patrimonio, lei come lo definirebbe?
14: Sono sempre un ottimista, direi che sono contento. Si può ancora migliorare, non tutti hanno ancora fatto questo cambio di passo, però nostro obiettivo è quello anche di supportare, come speriamo che continui anche la sezione enti locali, a supportare quegli enti che si trovano magari ancora un po' in difficoltà.
2: Il presidente dell'Alleanza Patriziale Ticinese, Tiziano Zanetti. È su un sistema alimentare più sostenibile che sta puntando Greenpeace Svizzera. Lo ha fatto qualche giorno fa attraverso un'iniziativa che ha avuto luogo a Viganello, nell'area del campus Usi Supsi, dove 3 chef hanno preparato un pranzo a base di proteine di origine vegetale per studenti, docenti e curiosi, con un obiettivo, appunto, ovvero sensibilizzare sull'impatto ambientale della produzione di carne tramite proposte culinarie vegane. Ci dice di più Stefano Lordi.
15: Riso, cavolo bianco, carote, cipolle, nuggets di tofu e sminuzzato vegano. Il menù proposto è tanto semplice quanto gustoso. Infatti sono quasi 300 le persone che si sono fermate per un pranzo a base di proteine di origine vegetale. Un'iniziativa promossa da Greenpeace, che mira a rendere coscienti studenti e curiosi del fatto che una dieta senza prodotti animali non si limita per forza alle classiche verdure bollite. Come ci dice Abram Dalì, coordinatore di Greenpeace per la Romandia e il Ticino.
16: Alla base è una mancanza di informazione, non abbiamo accesso a queste informazioni e noi siamo qui per rimediare a questo problema. Perché se guardiamo anche recentemente, si vede un sacco di pubblicità di Proviant, di Swiss Milk, c'è una promozione permanentemente delle proteine a base animale, quando non serve di avere tutto questo assortimento, e noi vogliamo questo mix, questo quello che chiamiamo noi il protein shift. vuol dire cambiare l'apporto di proteine dall'animale al vegetale.
15: Un cambiamento che non punta unicamente a modificare le abitudini a tavola, ma che vuole agire anche sulla catena di produzione e sulla vendita al dettaglio.
16: Abbiamo fatto una ricerca sui siti internet di Coop e Migros e abbiamo visto che il loro assortimento di prodotti da base vegetale è 10%. Tutto il resto, se guardate la pubblicità, è praticamente esclusivamente a livello di carne, uova, latte di mucca. Noi chiediamo il 60% del loro assortimento che sia su base vegetale. Bisogna calcolare che in Svizzera c'è più di 50% delle terre che possiamo coltivare che sono destinate unicamente a nutrire gli animali.
15: Tra i fornelli troviamo la chef Sophia Nessian, che ci ha dato qualche consiglio per preparare velocemente delle pietanze a base vegetale.
17: Quello che faccio è preparare le cose in anticipo, così durante la settimana posso scegliere un po' quello che mi va. E per quanto riguarda le proteine, il tofu è un'ottima fonte, ma si trova davvero di tutto, come ad esempio prodotti già pronti, ma ci sono anche tutti i legumi che spesso si dimenticano. E proprio con i legumi si possono fare tantissime cose, ma è vero che bisogna esercitarsi un po' e imparare.
15: Un po' di preparazione o forse anche qualcosina in più è quindi il minimo per far colpo sui commensali, un po' come ha fatto Sofia Viganello.
18: Cos'è che stai mangiando?
19: Allora, ci è stato offerto una specie di poké vegetariana dove c'è appunto del riso, carote e del tofu impanato, molto buono.
20: Io mangio un po' di tutto, ma devo dire che questa opzione qua mi ha stupito, molto buona.
21: Negli ultimi anni c'è molta più sensibilità, per fortuna anche, perché ci sono comunque molti allevamenti intensivi in giro per il mondo. Però nel mio caso personale, togliere la carne dalla mia alimentazione non mi soddisferebbe abbastanza.
15: Insomma, un cambiamento non scontato, ma che può avere un impatto non indifferente sulla nostra impronta ecologica.
2: E con questo contributo siamo arrivati alla fine di questa edizione. Ora c'è lo sport e poi a seguire il nostro magazine di approfondimento culturale. A domani.
22: Lo sport.
23: Ben ritrovati, il Football Club Lugano ha comunicato 4 addii a fine stagione, non giocheranno nella nuova AIL Arena il portiere Berbic, il deludente canadese Broghiar, l'altalenante Mau, ma soprattutto il tunisino Belagi dei 4, sicuramente il giocatore con più qualità. Nell'hockey la Svizzera ha perso 3-0 l'amichevole premondiale contro la Svezia, senza Malgin, Moser, Suter, il solito Andrighetto e Rossocrociati si sono dovuti arrendere ai gol di Johansson, doppietta, e De La Rose del Friburgo a porta vuota. Nel moto mondiale Jorge Martin ha vinto lo sprint del Gran Premio di Francia sul circuito di Le Mans. Il pilota dell'Aprilia, partito dall'ottava posizione in griglia, ha preceduto la Ducati di Francesco Bagnaia, che domani partirà in pole position, e il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Da segnalare la caduta all'ultimo giro per Marc Marquez, in quel momento settimo, lo spagnolo si è fratturato il piede destro e salterà l'appuntamento di domani e quello di settimana prossima in Catalogna, verrà operato a Madrid. Nel ciclismo l'uruguaiano Guillermo Thomas Silva in volata ha vinto la seconda tappa del Giro d'Italia indossando anche la maglia rosa, una tappa bulgara caratterizzata da un'altra caduta a 23 km dal traguardo che ha visto coinvolto tra gli altri anche Adam Yates e che ha costretto gli organizzatori a neutralizzare la gara per qualche chilometro. Infine nel tennis, al Master 1000 di Roma eliminati la campionessa uscente, l'italiana Paolini, la numero uno al mondo Sabalenka e il canadese Ogier Aliassime. In serata scendono in campo per il secondo turno Victoria Golubic contro la russa Andreeva, a seguire Belinda Bencic contro un'altra russa, Kalinskaya.
24: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, domenica 10 maggio. A sud delle Alpi e a ovest sarà una domenica molto nuvolosa, nebbiosa e piovosa. Verso est sarà parzialmente soleggiato con l'addensamento della nuvolosità e verso sera arriveranno i primi rovesci. Nelle vallate alpine soffierà un moderato favonio. Le temperature massime non supereranno i 19 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto e dalla redazione Meteo, Giada Rossi.

0: 6 di sera Magazine.
1: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Apriamo la puntata con la nuova mostra al Museo del Castello di San Materno ad Ascona dal titolo Nostalgia del Sud, artisti tedeschi in Italia 1865-1915. Poi parliamo di un tema delicato e purtroppo sempre attuale, pensare il dopo, note per una geografia delle catastrofi. Infine, la Fondazione Monte Verità propone oggi e domani Giardini in Arte, un appuntamento che affonda nel territorio per far emergere storie, gesti e visioni condivise. Il Museo Castello San Materno di Ascona ospita la mostra Nostalgia del Sud, artisti tedeschi in Italia 1865-1915. Nel corso dei secoli l'Italia ha sempre esercitato un forte richiamo sulle popolazioni del Nord Europa, dai pellegrini del Medioevo ai nobili uomini colti dei Grand Tour fino agli artisti dell'epoca moderna. Anche tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, il paese della dolce vita continuava a essere una meta privilegiata e una fonte inesauribile di ispirazione, nonché un vivace crocevia di scambi culturali. In particolare gli artisti sono stati attratti dalla straordinaria ricchezza del patrimonio artistico e architettonico italiano, dall'antichità al Rinascimento fino al Barocco, oltre che dai paesaggi e dalla luce mediterranea. Allo stesso tempo la vita semplice e autentica delle comunità locali appariva come un'alternativa alle trasformazioni dell'industrializzazione e alle tensioni politiche che attraversavano l'Europa a nord delle Alpi. La dottoressa Sara Kinzel, storica dell'arte, che ha scritto un prezioso contributo nel catalogo della mostra, ci illustra appunto la storia di questi artisti tedeschi in Italia dal 1865 al 1915.
2: L'Italia è da sempre, come sappiamo bene, una meta prediletta per gli artisti tedeschi. Si pensi soltanto ad Albrecht Dürer e ai suoi due viaggi in Italia tra il 4 e il 500. Nell'Ottocento l'interesse da parte dei tedeschi, ovvero dobbiamo parlare degli artisti di lingua tedesca, perché venivano anche dall'Austria, dall'Ungheria o dalla Svizzera, il loro interesse per l'Italia raggiunge l'apice. Diverse accademie bandiscono i cosiddetti premi di Roma, che erano un'occasione per gli studenti più talentuosi di farsi finanziare viaggi in Italia e appunto a Roma. Ma anche indipendentemente dai sostegni accademici, tanti artisti andavano per conto loro in Italia. Viaggiare diventava più facile per tutti in questo periodo. L'ingrandimento della rete ferroviaria rendeva molto più semplice il viaggio in Italia. Con l'apertura della tratta del Brennero nel 1867 si poteva viaggiare da Monaco a Roma senza cambi, una grande rivoluzione. Nell'Ottocento alcuni centrali momenti per l'evoluzione della pittura tedesca sono da collocare in Italia. Tanti movimenti artistici importanti dell'epoca, come i Nazareni e i pittori romantici all'inizio del secolo, o i famosi Deutschrömer, tra cui Arnold Böcklin, che è svizzero, Anselm Feuerbach e Hans von Maré, non solo viaggiavano in Italia, ma trascorrevano lì anche una parte notevole della loro carriera artistica. Solo negli ultimi anni si è scoperto però che non finisce qui. Negli ultimi decenni dell'Ottocento e fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale, che sarà poi una vera e propria cesura, l'entusiasmo per l'Italia da parte degli artisti di lingua tedesca rimane costante. La mostra al Museo Castello San Materno si dedica proprio a queste nuove generazioni di artisti che seguono le orme dei classici Deutschrömer. 14 di loro vengono presentati, alcuni ben conosciuti come Max Klinger o Adolf Menzel, altri meno noti ma assolutamente degni di essere riscoperti, come il pittore ungherese Adolf Jeremy Hirschel e il suo collega Sigmund Lipinski da Berlino.
1: Dottoressa, lei ha citato Roma, ma era solo Roma il luogo prediletto per questi artisti o c'erano altri luoghi in Italia dove si recavano?
2: Gli artisti che viaggiavano in Italia alla fine dell'Ottocento avevano due principali interessi: conoscere dal vivo la grande arte del passato, soprattutto dell'antichità e del Rinascimento, e poi vedere con i loro occhi il paesaggio italiano, le specie di piante, fiori diffusi nel meridione, la luce del sud, completamente diverso da quello del nord. In conseguenza, le destinazioni più popolari erano, come dicevo già, Roma e anche altre città d'arte come Firenze e Venezia, ma anche i dintorni, nel Lazio per esempio Terracina o Santo Stefano, poi il Golfo di Napoli, il Vesuvio, la penisola di Sorrento, le isole Ischia e Capri, tutti i luoghi ben rappresentati anche in mostra.
1: Ecco, e dunque arriviamo alla mostra. Sono tre le sale. Come avete organizzato, diciamo, il percorso espositivo?
2: Sono esposte in totale 36 opere, dipinti, disegni e sculture. Si comincia con i dipinti di Oswald Achenbach, del Golfo di Napoli e di Ischia, e con gli acquarelli di Ludwig Passini, eseguiti a Roma e Venezia, che introducono il paesaggio italiano tramite uno sguardo più classico, tradizionale. Un approccio simile vediamo nelle opere esposte nella seconda sezione, questa volta però diretto verso la figura umana. Vediamo tra l'altro studi di teste e studi delle vesti di due muse di Frederick Lord Leighton, disegni preparatori per dipinti di grande formato di cui uno si trova oggi al Metropolitan Museum of Art in New York. Leighton, un artista inglese, visse quasi un decennio a Francoforte sul Meno e parlava perfettamente tedesco. Nella stessa sala si può vedere anche l'opera che funziona come immagine guida della mostra. Si trova infatti anche sulla copertina del catalogo. È un dipinto di Sigmund Lipinski del 1907 intitolato Le Spiridi, che fa vedere le tre ninfe che secondo il mito greco sorvegliano l'albero di mele d'oro che appartiene alla dea Era, la moglie di Zeus. Anche se le tre ninfe, rappresentate nude o seminude, occupano quasi l'intero spazio pittorico, Lipinski presta molta attenzione alla raffigurazione del paesaggio mediterraneo intorno a loro. Il prato punteggiato di ciclamini viola, l'albero di mele, che qui sono trasformate in arance, e il mare, il bellissimo mare sullo sfondo. L'ultima sezione è dedicata ancora a paesaggi e anche a qualche ritratto. Questa volta sembrano però più liberi e moderni, come il delizioso dipinto Capri di Otmar Prioschi, per cui l'artista sceglie un'inquadratura particolarissima e gioca abilmente con i contrasti chiaroscurali. In questa sezione si trova anche la sala dei disegni con dei paesaggi di Sigmund Lipinski e Otmar Prioschi, disegni molto raffinati e dettagliati che rilevano il grande talento di questi artisti. Ma non si fermano qua. Le rappresentazioni della Villa d'Este a Tivoli di Prioschi, per esempio, non sono soltanto meticolosissimi studi dal vero. L'atmosfera cupa e elegiaca contiene in sé una forte nota simbolista che ricorda i mondi visivi di Arnold Böcklin, che abbiamo citato già all'inizio.
1: La Biblioteca Cantonale di Bellinzona ospita martedì 12 maggio un incontro dal titolo Pensare il dopo, note per una geografia delle catastrofi. Relatore della serata Claudio Ferrata, geografo e membro del comitato direttivo di GEA, Associazione dei Geografi. I media diffondono ogni giorno immagini di distruzione e di abbandono, le guerre portano con sé, oltre che un numero elevatissimo di vittime, una scia di macerie e di distruzione degli insediamenti, a volte totale, cui si affianca l'annullamento di quel particolare legame che le collettività tessono con i luoghi. Altri episodi distruttivi estremi sono legati alle catastrofi cosiddette naturali, con tragiche conseguenze sugli insediamenti e sulla vita quotidiana di chi vive quei territori. Nell'intervento di Claudio Ferrata, le catastrofi sono invece presentate come l'incontro tra cause geofisiche e un contesto sociale che sovente porta grandi responsabilità. Sentiamo dunque il geografo Claudio Ferrata.
3: Un evento naturale non necessariamente può essere considerato come una catastrofe. La natura non genera catastrofi. Le catastrofi si verificano al momento in cui un evento naturale disastroso incontra una collettività, una società, per cui le società umane hanno una loro responsabilità di fronte alle catastrofi, per esempio rispetto ai luoghi dove hanno costruito, dove abitano, l'attenzione che portano per il territorio, per la sua pianificazione. Il tema delle catastrofi, soprattutto a partire dagli anni 70-80, è effettivamente stato letto come un tema sociale e non necessariamente come un tema esclusiva considerazione delle scienze naturali. Quindi le scienze sociali si sono messe a interpretare la tematica delle catastrofi, le rappresentazioni, le azioni, le capacità di intervento di fronte a questi eventi. Quindi è una tematica che ha una dimensione sociale molto importante.
1: Ecco, a proposito di pianificazione territoriale, in che modo la pianificazione territoriale potrebbe ridurre gli effetti delle catastrofi?
3: La pianificazione territoriale, la pianificazione urbanistica deve prestare attenzione al rischio, a tutta la tematica del rischio. Molte catastrofi cosiddette naturali hanno avuto degli esiti assolutamente letali anche a causa del fatto che si è costruito dove non si doveva costruire. Penso ad esempio alla grande catastrofe generata dallo tsunami nell'Asia del Sud nel gennaio del 2004, ha colpito soprattutto le zone costiere molto abitate, dove erano state anche tagliate le piantagioni, le foreste di mangrovie, e quindi l'esito di queste catastrofi è stato particolarmente significativo.
1: Ecco, dopo una distruzione profonda, come si ricostruisce il legame tra collettività e luogo?
3: È un tema molto, molto complesso e anche molto contemporaneo, molto, molto attuale. Ci troveremo nei prossimi anni confrontati con la ricostruzione dei territori di Gaza, dell'Ucraina, di altre zone distrutte da guerre. Quindi è una tematica estremamente attuale. Beh, ricostruire vuol dire certamente mobilitare importanti capitali, mobilitare conoscenze tecniche, ingegneristiche, ma vuol anche dire riflettere sul senso dell'abitare. La ricostruzione mette anche in gioco tutto un insieme di valori simbolici che devono essere ricostruiti, ma quella che l'antropologo Franco La Cecla a suo tempo aveva chiamato mente locale. Ecco, c'è questa dimensione che non deve essere dimenticata al momento della ricostruzione.
1: Grazie Claudio Ferrata. Io vi ricordo che la conferenza Pensare il dopo, note per una geografia delle catastrofi, si terrà alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona martedì 12 maggio dalle 18:30. La Fondazione Monte Verità propone oggi e domani Giardini in Arte. Si conferma l'appuntamento di maggio che torna a nutrire un dialogo tra uomo e natura e anche memoria. Un appuntamento che affonda nel territorio per far emergere storie, gesti, visioni condivise, dove ogni pratica diventa connessione. Alla sua nona edizione, la manifestazione si conferma come un ecosistema vivo in cui le radici culturali e naturali si intrecciano, generando nuove forme di incontro. Ce ne parla Nicoletta Mongini, direttrice cultura della Fondazione Monte Verità.
4: Siamo infatti alla nona edizione di Giardini in Arte che è iniziato proprio oggi pomeriggio e come ogni anno questa manifestazione tende a mettere in relazione l'arte e la natura che sono sostanzialmente alla fondazione di Monte Verità e quindi ogni anno il programma mette in relazione appunto queste tematiche chiaramente declinandole con programmi diversi. Oggi siamo appunto partiti con l'arte, in particolare con l'artista Claudia Losi, artista italiana che propone una performance animule, una performance immersiva, un teatro di ombre proiettate che evocano tra l'altro con la parte sonora anche il libro di Ida Hoffmann, Monte Verità, Verità senza poesia, che è la prima testimonianza su Monte Verità. La performance di Claudia Losi è stata anticipata da una conversazione tra l'artista e l'antropologo e geografo Matteo Meschiari. L'hanno dialogato sul tema dell'alterità, sulla relazione tra l'uomo e il paesaggio. Domani ci sarà una giornata molto intensa con alcuni appuntamenti culturali e con un mercato di primavera che accompagnerà l'intera giornata, quindi dalle 10 della mattina sino alle 17 Monte Verità ospiterà appunto espositori che proporranno prodotti gastronomici, prodotti artigianali, racconteranno anche quelle che sono le loro storie, le loro esperienze, perché diciamo quello che ci ha guidato in questo mercato che è stato organizzato in collaborazione con Amici del Ticino, quello che ci ha guidato, dicevo, è stato proprio selezionare artisti, designer e produttori a chilometro zero che potessero in qualche modo portarci una testimonianza anche della loro storia, quindi del rapporto che hanno avuto con il territorio, con i materiali o i prodotti che nascono nel nostro territorio, proprio perché diciamo il filo rosso di questa manifestazione vuole proprio essere concentrato sulla relazione, come dicevo, tra l'uomo e la terra. Ci saranno poi, come dicevo, anche due appuntamenti, il primo la mattina alle 11, che è un appuntamento che si colloca nell'ambito della festa danzante che, come sappiamo, appunto sta animando il Ticino in questo lungo fine settimana e farà appunto una tappa per la prima volta anche nel Parco di Monte Verità, quindi ospiteremo per la festa danzante alle 11 il collettivo Imprevisti, che propone appunto un progetto site specific creato proprio nel nostro parco. Invece alle 3, appunto sempre domani, ci sarà un incontro dedicato al libro di Rosa Luxemburg, Un ardente desiderio di primavera, erbe, animali e cieli nelle lettere dal carcere di Rosa Luxemburg. Questo libro è stato pubblicato lo scorso anno da Casa Grande con una nuova edizione curata da Danilo Baratti e Patrizia Castellani, Gandolfi, che saranno appunto i relatori del nostro incontro di domani e dialogheranno con Nicola Schönenberger, che è autore di uno scritto pubblicato in questo volume. Ricordo che nella giornata di domenica c'è un servizio navetta dal cimitero di Ascona a Monteverità e che sul nostro sito www.monteverita.org si trovano le informazioni e gli orari della navetta.
1: Per oggi è tutto, appuntamento a domani, grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini l'augurio di un buon sabato sera.

Un cordiale buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete 2, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila nella sua versione operistica, la versione del sabato sera dedicata alle musiche di scena. Ogni settimana, lo sapete, vi proponiamo piccoli e grandi capolavori, gemme nascoste o affermatissime pagine del repertorio. E quest'ultimo è proprio il caso di questa sera, perché in programma abbiamo Rigoletto, melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave. Era un compositore già famosissimo Verdi quando il teatro La Fenice di Venezia gli commissionò un'opera da darsi nella stagione del Carnevale 1850-1851. Il musicista, d'accordo col fido Francesco Maria Piave, rivolse la sua attenzione al dramma di Victor Hugo, Le Roi s'amuse, convinto che quel soggetto potesse essere felicemente di guida alla sua ispirazione, ma non aveva fatto i conti con la censura austriaca. Per cui tra il giugno e il dicembre del 50 fu tutto un susseguirsi di controversie. Si discusse addirittura sul titolo da dare all'opera, con quel roi che alludeva alla presenza in scena di un monarca libertino, Francesco I, al governo asburgico, evidentemente sgraditissimo. Il primo effetto fu che il re divenne duca di Mantova, ma altri ne sarebbero seguiti, che chiamavano in causa la stessa trama di Hugo. E il governatore militare di Venezia, Gorzowski, comunicò a compositore e poeta attraverso l'ufficio di ordine pubblico la propria deplorazione che essi non avessero saputo scegliere altro campo per far emergere i loro talenti che quello di una ributtante immoralità ed oscena trivialità, quale l'argomento intitolato La Maledizione, che per un certo periodo fu il titolo prescelto da Verdi per Rigoletto. Alla fine di un lungo iter di aggiustamenti, si optò anche per opportuna, paziente opera di intermediazione svolta da Marzari, intendente del teatro, per la modifica di alcuni dei punti del contenzioso, per un soggetto che non facesse riferimento ad alcuna autorità costituita, ma solo a un buffone di corte. E saggio parve il proposito accomodatorio di chiamare il buffone Rigoletto e non Triboulet, quasi a sottolineare, dal francese Rigolet, l'accento di Stramberia. La qualcosa fece osservare a Verdi: la gente stupirà allorché verrà a sapere che abbiamo avuto per collaboratore un funzionario di polizia. La stesura musicale venne abbozzata e poi completata tra i restanti mesi del 1850 e l'avvio del 1851, mentre la prima ebbe luogo nel marzo di quest'ultimo anno. Per la precisione, l'11 marzo del 1851. Il teatro La Fenice decretò all'opera un'accoglienza festosissima che andò avanti per 21 repliche. Tutti i teatri italiani vollero riprendere l'opera e tutti sottostettero agli imprevisti codicilli apposti dalle varie censure, che imposero un titolo piuttosto che un altro, da Viscardello a Clara di Perth o ancora Lionello, e un'ambientazione mai simile alla precedente, tra Mantova, Anversa e addirittura Boston. Inutile dire che l'opera si affermò presto anche all'estero, ove ebbe peso proprio l'opposizione di Victor Hugo, e che non ha mai sofferto di cali di popolarità, rimanendo tra le predilette del grande repertorio. E veniamo dunque alla trama che, per comodità, suddivideremo in quattro parti. Come detto, ci troviamo a Mantova nel XIV secolo. Il quadro primo dell'atto primo si apre su una sontuosa festa nel palazzo ducale. Il duca di Mantova si vanta con un gentiluomo delle sue avventure galanti ed in particolare si sofferma sui ripetuti incontri con una giovane sconosciuta. Passa poi a corteggiare l'avvenente contessa di Ceprano senza curarsi della presenza di lei marito, di cui si fa beffe Rigoletto, giullare di corte. Le continue provocazioni di questi suscitano le irritazioni dei cortigiani, uno dei quali diffonde l'incredibile notizia che Rigoletto nasconderebbe addirittura un amante in casa. L'atmosfera festosa muta radicalmente con il sopraggiungere del conte di Monterone, che accusa il duca di aver sedotto la figlia. Ai sarcasmi del buffone, il vecchio gentiluomo reagisce, lanciando la sua maledizione su Rigoletto, che rimane profondamente colpito dalle sue parole, come da un sinistro presagio. L'edizione che vi proporremo è quella registrata da Giuseppe Sinopoli alla testa di coro e orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per un disco Philips.
Nell'elenco prestigiosissimo degli interpreti figurano il baritono Renato Bruson come Rigoletto, il soprano Edita Gruberova nel ruolo di Gilda, sua figlia, il tenore Neil Shikoff interpreta il Duca di Mantova, Kurt Riedel, basso, interpreta Monterone, Armando Gabba, baritono, e Marullo, William Matteuzzi, tenore, da voce a borsa, il basso Geoffrey Moses e il mezzosoprano Maria Grazia Pittavini sono rispettivamente il conte e la contessa di Ceprano, ed è ancora Maria Grazia Pittavini ad interpretare il ruolo del paggio.

0: invece frane, tutto non è. La cara sua sposa è un angel per me.
1: Capito?
0: È detto, ma il farlo.
1: Stasera.
0: Ma pensi pur con te.
1: Non c'è la prigione.
0: Ah no.
1: Ebbene, se...

Il coro dei cortigiani conclude il primo quadro del primo atto di Rigoletto, melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi sul libretto di Francesco Maria Piave da Victor Hugo. Le voci che abbiamo ascoltato erano quelle di Renato Bruson, baritono come Rigoletto, Neil Schikoff tenore come Duca di Mantova, e poi ancora avevamo Kurt Riedel basso come Monterone, Armando Gabba baritono dava voce a Marullo. Il tenore William Matteuzzi interpretava Borsa, mentre Geoffrey Moses e Maria Grazia Pittavini, basso e mezzo soprano, interpretavano rispettivamente il conte e la contessa di Ceprano. Chiudeva l'elenco la stessa Maria Grazia Pittavini nel ruolo del paggio. Coro e orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia erano diretti da Giuseppe Sinopoli. Nel secondo quadro del primo atto ci troviamo in una strada di Mantova, a sera, inoltrata. Rigoletto, ancora turbato dall'invettiva, viene avvicinato da Sparafucile, un sicario di professione che gli propone i suoi servigi. Rigoletto rifiuta l'offerta, poi entra in casa, accolto affettuosamente dalla figlia Gilda. Questa, e non come pensavano i cortigiani, è la giovane figlia che il buffone, conoscendo l'ambiente corrotto della corte, tiene nascosta a tutti. La affida alla cura di una giovane governante, ripetendole le consuete raccomandazioni, ma non si accorge, mentre si accinge ad uscire, che un'ombra è scivolata furtivamente in cortile. È il duca in persona che, lanciata una moneta alla donna, rivela il suo amore a Gilda, la quale si abbandona all'emozione suscitata in lei dalle parole del giovane. Nel frattempo, alcuni cortigiani si sono radunati per rapire la presunta amante di Rigoletto e si imbattono proprio in lui, tornato sui suoi passi, come spinto da un oscuro presentimento. Fanno credere allo sventurato padre di voler rapire la contessa di Ceprano, il cui palazzo è contiguo alla casa di Rigoletto, e, coprendogli il volto con una maschera, lo coinvolgono suo malgrado nell'impresa. Gilda viene imbavagliata e trascinata via. Troppo tardi Rigoletto si accorge del crudele tranello in cui è caduto.

la vostra chiave, non dubitare. Non deve mancarci lo stratagemma, tempo la chiave. Sento il suo stemma.

come svegliandosi da un sogno, Rigoletto capisce di essere caduto vittima delle trame dei cortigiani e che proprio con loro ha involontariamente cospirato per portare a termine il rapimento della propria figlia, dando così corpo alla maledizione che gli aveva scagliato contro Monterone al termine del primo atto. Veramente straordinaria la lettura di Giuseppe Sinopoli alla testa di coro e orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Vi ricordo le voci, quella gloriosa di Renato Bruson, baritono, che interpretava Rigoletto. Al suo fianco il soprano Edita Gruberova interpretava la figlia Gilda. Il tenore Neil Shikoff interpretava il Duca di Mantova. Sparafucile era il basso Robert Lloyd. Jan Rigby, mezzo soprano, era Giovanna. E i cortigiani erano guidati da Armando Gabba, baritono, come Marullo, e William Matteuzzi, tenore, come Borsa. Il secondo atto si apre in una sala del palazzo ducale. Il duca ha appreso che alcuni sconosciuti hanno rapito Gilda e non riesce a nascondere la propria inquietudine. Ma il suo turbamento è di breve durata, poiché alcuni cortigiani gli rivelano che la fanciulla rapita è stata condotta a palazzo. Mentre il duca si avvia verso le sue stanze per incontrarla, appare Rigoletto, sconvolto dal dolore, pur fingendosi indifferente ai sarcasmi e alle allusioni dei cortigiani. Ma quando intuisce la dolorosa realtà, rivela chi in effetti sia la rapita e, prima invendo e poi supplicando, scongiura che l'atroce beffa abbia termine. All'improvviso appare Gilda, che, rimasta sola con il padre, confessa il dramma vissuto e il suo amore per il falso studente, di cui soltanto ora ha conosciuto la vera identità. Pur colpita dall'oltraggio, essa invoca il perdono, ma Rigoletto giura di vendicarsi.

Il celeberrimo duetto Si Vendetta, Tremenda Vendetta, unisce il padre Rigoletto con la figlia Gilda. A conclusione del secondo atto di Rigoletto, melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi, sul libretto di Francesco Maria Piave da Victor Hugo. Le voci erano quelle di Renato Bruson, baritono come Rigoletto, Edita Gruberova, soprano nel ruolo di Gilda, Nil Shikov, tenore, dava voce al duca di Mantova, mentre ancora una volta il baritono Armando Gabba e il tenore William Matteuzzi, rispettivamente come Marullo e Borsa, guidavano i cortigiani. E chiudeva l'elenco Maria Grazia Pittavini, soprano nel ruolo del Paggio. Coro e orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia erano diretti da Giuseppe Sinopoli. Il terzo e ultimo atto si apre dinanzi alla locanda dove abitano Sparafucile e sua sorella Maddalena, sulle rive del Mincio. È notte e Rigoletto, che si è accordato con il sicario per far cadere il duca nell'agguato mortale, obbliga Gilda, nell'intento di liberarla dalla passione verso il suo seduttore, ad osservare il frivolo comportamento del duca verso Maddalena. Le ingiunge quindi di partire alla volta di Verona, poi prende gli ultimi accordi con Sparafucile per la consegna del cadavere del duca, racchiuso in un sacco, che Rigoletto provvederà a gettare nel fiume. Ma Gilda non è ancora partita, intuendo la crudele sorte riservata all'uomo che ama ancora. Dopo aver ascoltato la proposta di Maddalena, accettata dal fratello, di risparmiare il giovane sostituendo la vittima designata con il primo avventore che si presenterà, decide quindi di sacrificarsi. Bussa alla porta della locanda e viene raggiunta da un colpo di spada. Rigoletto fa il suo ritorno, ancora ignaro della tragedia, riceve, come previsto, il sacco e fa per avviarsi verso il fiume, ma ode in lontananza la voce del duca che intona una gaia canzone. Preso da un angoscioso presentimento, scioglie il macabro fardello e scorge il volto esangue della figlia. Prima di morire, Gilda invoca il perdono per sé e per l'uomo che ha amato, mentre Rigoletto, straziato dal dolore e dal rimorso, si abbatte sul cadavere della figlia.

0: Mezzanotte.
1: Chi è là?
0: Sono io.
1: Sostate. E qua spento il vostro luogo.
0: Oh gioia, un lume!

mi rispondi? L'assassino mi svela. Nessuno, nessuno, mia figlia, mia Gilda.

ad ispirazione di Rigoletto per l'avverarsi della maledizione lanciata su di lui da Monterone, chiude Rigoletto, melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave da Victor Hugo, la cui prima rappresentazione, ve lo ricordo, andò in scena l'11 marzo 1851 al Teatro La Fenice di Venezia. L'edizione che noi abbiamo ascoltato era quella diretta da Giuseppe Sinopoli alla testa di coro e orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E ancora una volta vi ripeto l'elenco dei protagonisti. Renato Bruson, baritono, era Rigoletto. Edita Gruverova, soprano, interpretava Gilda. Neil Shikoff, tenore, dava voce al Duca di Mantova. Robert Lloyd, basso, era Sparafucile. Brigitte Fassbender, mezzosoprano, dava voce a Maddalena. Jane Rigby, mezzosoprano, anch'ella, interpretava Giovanna. Kurt Riddle, basso, era Monterone. Mentre Armando Gabba e William Matteuzzi, baritono e tenore, erano alla testa dei cortigiani come Marullo e Borsa. Il conte e la contessa di Ceprano erano Geoffrey Moses, basso, e Maria Grazia Pittavini, mezzo soprano, e la stessa Maria Grazia Pittavini chiudeva l'elenco nel ruolo del paggio.

Se avete seguito attentamente la nostra proposta operistica di questa sera, ma anche semplicemente se conoscete un pochino la storia dell'opera, avrete sicuramente riconosciuto il tema di questa fantasia che in realtà si chiama Paraphrase de concert d'après Rigoletto de Verdi di Franz Liszt. Era evidentemente il quartetto Bella figlia dell'amore dall'ultimo atto di Rigoletto. Liszt sceglie di concentrarsi sulla linea vocale di Maddalena, ah ah, rido ben di core, e ne fa il tema conduttore di questa fantasia, appunto. L'esecuzione era quella di Leslie Howard, consegnata ad un disco Hyperion. Il grande pianista australiano, naturalizzato britannico, ha registrato tutte le pagine di Liszt per pianoforte e ovviamente una buona parte di queste sono dedicate all'opera. Perché la trascrizione per ensemble strumentali diversi o per solo pianoforte è stato un genere importantissimo dell'Ottocento e, come vedremo in questi ultimi minuti che ci avanzano, Rigoletto tra tutte le opere è stata veramente molto amata da compositori grandi e piccini. Siamo partiti da Liszt, ci spostiamo su un altro compositore dell'Ottocento, Albert Franz Doppler, che nella sua Rigoletto Fantasie opera 38 propone un adattamento per strumento a fiato e pianoforte che i Clarinoz, cioè il gruppo formato dai fratelli Ottenshamer, Ernst, Daniel e Andreas, ha trascritto e adattato per piccola orchestra d'archi e che esegue in un disco Deutsche Grammophon insieme appunto ai Wiener Virtuosen.

La Rigoletto Fantasy, opera 38 di Albert Franz Doppler, eseguita in una versione per tre clarinetti e ensemble da camera da Ernst Daniel e Andreas Ottenshamer, ossia The Clarinots, con l'accompagnamento dei Wiener Virtuosen per un disco Deutsche Grammophon. Come avete sentito, se Liszt aveva privilegiato il quartetto dell'ultimo atto, Doppler assomma molti più temi, tra cui brilla quello dell'aria di Gilda, caro nome. Come dicevamo, nella seconda metà dell'Ottocento sono stati moltissimi i compositori che hanno deciso di dedicarsi a trascrizioni da Rigoletto, e non solo compositori. Qui troviamo addirittura un famosissimo direttore d'orchestra, che è Hans von Bülow, autore di un insospettabile arabesque sur un thème de l'opéra Rigoletto, al pianoforte Daniel Blumenthal.

Arabesque sur un thème de l'opéra Rigoletto di Hans von Bülow, eseguito da Daniel Blumenthal al pianoforte. Il tema, chiaramente, anche in questo caso, era quello dell'aria di Gilda, caro nome, e avete sentito come il grande direttore d'orchestra lo ha trasformato in tutte le possibili forme e versioni per ottenere questa pagina ipervirtuosistica. Ci salutiamo con un'ultima Rigoletto Fantasy, e in questo caso l'ensemble è quello più popolare, più utilizzato per le trascrizioni operistiche dell'Ottocento, ossia quello per flauto e pianoforte. L'autore è Wilhelm Popp e qui troviamo come interpreti Rita D'Arcangelo al flauto e Giuliano Mazzoccante al pianoforte per un disco Da Vinci Classics. Noi ci fermiamo qui. Grazie per essere stati con noi e per averci seguito fino in fondo. Speriamo che le nostre scelte di ascolto vi siano risultate gradite. Se lo vorrete, dunque, ci ritroveremo sabato prossimo per nuove avventure di musica in scena. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto.

0: Birdland, l'avventura del jazz.
1: Un saluto da Marcello Lorrai alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Rete 2 e ben ritrovati con Birdland. Ad un certo punto della sua autobiografia, uscita alla fine degli anni Ottanta, Miles Davis scrive: «Le uniche altre volte che mi ero sentito così bene era stato quando per la prima volta avevo ascoltato Bird e Deez nella band di Billy Eckstein e quando avevo suonato nell'orchestra di Dizzy. Ma lì si trattava di musica. Questa volta era diverso. Si trattava della vita». A che cosa si riferisce Miles Davis? Al suo soggiorno nella primavera del 49 a Parigi. Il trombettista parte per l'Europa giovanissimo, qualche settimana prima di compiere 23 anni. 40 anni dopo, nell'autobiografia, dirà: «Fu il mio primo viaggio fuori dal paese e cambiò per sempre il mio modo di vedere le cose». La capitale francese gli resterà sempre nel cuore e nelle puntate di questa serie di Birdland vogliamo ricordare le tappe principali del rapporto di Miles Davis con Parigi, rapporto che dal 49 arriva fino all'ultima estate europea di Davis, l'estate del 91, quando Miles si esibisce una volta di più nella Ville Lumière, 2 mesi e mezzo prima della morte. Quando arriva a Parigi nel 49, Miles Davis è ad un passaggio molto importante, decisivo, della sua carriera. Nell'estate del 44, Davis, nato il 26 maggio del 1926 e cresciuto a East St. Louis, rimane folgorato dall'ascolto di Charlie Parker e di Dizzy Gillespie, il sassofonista e il trombettista che fanno parte della band di Billy Eckstein che si esibisce a St. Louis e che sono gli alfieri del nuovo linguaggio del bebop, quanto di più avanti e dirompente ci sia nel jazz in quel momento. Miles ha anche l'occasione di suonare al loro fianco nell'orchestra e dopo questa esperienza vuole ad ogni costo raggiungerli a New York e entrare a fare parte della scena del bebop. Davis arriva nella Grande Mela nel settembre del 44, 18enne, proprio mentre il bebop sta esplodendo. Un anno dopo sostituisce Dizzy Gillespie nel quintetto di Parker, che è la figura più carismatica di tutto il jazz dell'epoca, e continua a suonare col gruppo di Parker fino alla fine del 48. Ma intanto, nel corso del 48, stimolato dalla frequentazione di Gil Evans e di un cenacolo di musicisti dalle idee originali che si riuniscono a casa di Evans, Davis matura l'idea di un gruppo dal formato e dall'organico insoliti, un nonetto. Dopo alcune serate alla Royal Roost nell'estate del 48, nel gennaio del 49 il nonetto è in studio per una prima seduta di incisione. Oltre a Davis alla tromba ci sono Kay Winding al trombone, Junior Collins al flicorno, Bill Barber alla tuba, Lee Konitz al sax alto, Jerry Mulligan al sax baritono, Al Haig al pianoforte, Joe Shulman al contrabbasso e Max Roach alla batteria. Uno dei brani incisi è Jeru, firmato e arrangiato da Jerry Mulligan.

0: Per Miles, il punto di partenza dell'esperimento del nonetto è quello di una musica meno satura e meno veloce del bebop che Miles è abituato a suonare con Parker, e con una tavolozza di colori più ampia. Una musica che rappresenti una cornice congeniale per il suo solismo, cioè per uno stile che ha figurato egregiamente all'interno del bebop che Miles suona con Parker, ma che ha rappresentato anche uno scarto significativo rispetto al modo di essere della tromba più tipico del bebop, quello al fulmicotone rappresentato da Dizzy Gillespie. Accanto a Parker, Davis si è qualificato come una delle figure più rappresentative del bebop, ma mantenendo sempre una sua distinta sensibilità. Adesso, con il nonetto, Miles fa qualcosa di più. Prende le distanze dagli stilemi del bebop non più solo nel suo approccio individuale, ma imprimendo alla musica una nuova direzione. Le incisioni che Davis comincia a realizzare nel gennaio del 49 passeranno alla storia sotto l'intestazione di Birth of the Cool, la nascita del cool, e avranno una grandissima influenza sul jazz degli anni 50. A 22 anni Davis ha già fatto quello che poi farà molte volte nella sua carriera: ha indicato al jazz una nuova strada. Intanto Davis, che ha lasciato il gruppo di Parker per mettere insieme il pranzo con la cena, deve trovare delle alternative e lavora fra l'altro al Royal Roost con la band del pianista Tad Dameron, in assoluto uno dei migliori compositori della generazione del bebop. Al Royal Roost il gruppo di Dameron divide le serate proprio con quello di Parker. In aprile si tiene poi la seconda seduta di registrazione del nonetto. Qualche giorno dopo Miles parte per la prima volta per l'Europa per partecipare col gruppo di Dameron al Festival del Jazz di Parigi. Sull'aereo ci sono fra gli altri Sidney Bechet, Al Haig, Charlie Parker, Max Roach, Kenny Dorham. L'8 maggio del 49 Davis è sul palco della Salle Pleyel, da cui viene realizzata una trasmissione radiofonica. Con Tad Dameron e con Miles ci sono al sax tenore James Moody, che si è stabilito a Parigi l'anno precedente, al contrabbasso Barney Spiller, che all'epoca è uno studente del Conservatorio di Parigi, e alla batteria Kenny Clark, che è stato uno degli iniziatori del bebop e che nel 48 è già stato a Parigi, dove si è trattenuto diversi mesi. Ecco Frank Tenot e Maurice Coulas che introducono la diretta, che si apre su Riftide, un brano di Coleman Hawkins.
1: Chaque pays, chaque époque a son génie propre et la musique comme l'architecture en est l'image et le témoignage perpétuel. Le plein chant des cathédrales, l'héritage de la musique antique, la polyphonie de la Renaissance, les fugues de Jean-Sébastien Bach, la sensibilité spirituelle de Mozart,

Anche a Parigi, Dameron e Davis si trovano a dividere la serata con il gruppo di Charlie Parker, che assieme a Sidney Bechet è l'artista più atteso del festival. Curiosamente, le registrazioni di Parigi documentano forse il Miles Davis più strettamente bebop di quegli anni, il Davis più vicino al modello di Dizzy Gillespie. Forse perché Miles suona in un gruppo come quello di Tad Dameron, che a Parigi rappresenta il bebop, e Miles vuole quindi adeguarsi e corrispondere alle attese del pubblico francese sulla nuova musica. Forse perché il confronto a distanza ravvicinata col gruppo di Parker e col suo nuovo trombettista Kenny Dorham lo stimola alla sfida sul terreno più squisitamente bebop. Davis colpisce gli spettatori per come suona, ma anche per come si comporta in scena. Il pubblico parigino, ha ricordato Frank Tenot, era un po' disorientato per il suo modo di fare sul palco. Poco spettacolare, molto concentrato o con l'aria di annoiarsi. Si notava la volontà di non fare il clown, di non ruotare gli occhi a differenza di Armstrong. Il pubblico doveva apprezzare la musica, non il

0: cinema. Sempre dalla serata dell'8 maggio, ecco il gruppo di Dameron con Miles Davis in Lady Bird, un brano firmato da Tad Dameron.
1: An original written by Tad Dameron, Lady Bird.

Alla fine degli anni 40 negli Stati Uniti il jazz dal vivo si suona nei locali notturni, generalmente piccoli e poco capienti, spesso con un palco minuscolo come i club in cui Miles fa il suo apprendistato newyorkese a partire dal 44. I concerti nei teatri e nelle sale da concerto davanti ad un ampio pubblico, come il trionfo di Benny Goodman alla Carnegie Hall di New York nel 38 e sempre alla Carnegie gli appuntamenti annuali a partire dal 43 di Duke Ellington, sono ancora una assoluta eccezione. Il gruppo di Dameron con Miles Davis, che a New York suona in un locale come il Royal Roost, a Parigi si trova proiettato in un festival del jazz, una formula che negli Stati Uniti ancora non esiste e che verrà lanciata da Newport solo qualche anno dopo, nel 54. Un festival del jazz presentato in una delle più prestigiose sale della capitale francese, la Salle Pleyel, una struttura in stile Art Deco inaugurata nel 27 e destinata alla musica sinfonica. Nel 49 la capienza è di quasi 2.500 posti a sedere. Di fronte i musicisti americani si trovano un pubblico competente di appassionati e di critici, pronti a discutere e magari a litigare sulle ultimissime tendenze del jazz. Per Miles è uno shock accorgersi di come lui e i musicisti americani, per la maggior parte neri, vengono trattati come persone importanti. Anche il gruppo e la musica che suonavamo suonavano meglio laggiù, ricorda Davis nella sua autobiografia. Ma a Parigi, per il di lì a pochi giorni 23enne Miles, non c'è solo l'esperienza inedita del rispetto, addirittura della venerazione, da cui i musicisti e il jazz sono circondati. C'è un'atmosfera in cui Miles non sente la tensione dei rapporti razziali a cui è abituato negli Stati Uniti. C'è, per lui che fino a quel momento ha conosciuto solo le città americane, la bellezza, la storia, il romanticismo della capitale francese, per di più di primavera. E in questo scenario e in questa dimensione, che per lui dovevano essere un po' fiabeschi, di sogno, c'è, come vedremo nella prossima puntata, il colpo di fulmine per Juliette Gréco. Ecco intanto, per concludere questa puntata, il gruppo di Dameron con Davis in una esibizione sempre alla Salle Pleyel nei giorni successivi alla serata dell'8 maggio. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e alla seconda puntata di questa serie di Birdland.

treno, tu treni, trenando e scarrozzi, binario che dorme, io tremo, temendo tremende de babalbuzie, nel tuo scivolare sferraglia, interrompi parole ai caselli, non dici se arrivi o ritorni, colline, montagne, pianure, tu sfumi contorni di questa penisola notte, stivale ridotto a ciabatte.

In ritardo si svegliano a tratti e sobbalzi d'incroci e gli scambi e le voci, quel lampo che sfiora le sillabe di ogni pensiero come pezzetti di un abecedario, sei sempre tu.

was looking for your hand. This way or no way.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Il cacciatore non è la soluzione per la lotta al lupo, assemblea con dibattito sull'arte venatoria o sul ritorno alla semplice passione. Tra i membri dell'equipaggio della Ondius, la nave da crociera dove si è sviluppato un focolaio di antivirus, c'è uno svizzero e asintomatico e in arrivo a Tenerife con tutti gli altri fra misure di precauzione di ampia portata. La paratina sulla Piazza Rossa. Il messaggio è sempre di grande portata dal presidente russo Putin in occasione della giornata che celebra la vittoria sul nazismo. I nostri soldati stanno combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati da Fabio Degli Antoni in studio. Per questo che anche nel riassunto dei principali fatti del giorno, un 9 maggio 2026 in cui la cronaca ha visto momenti di tensione controllata a Lucerna. Centinaia di persone hanno manifestato a Kurplatz contro il pacchetto di accordi tra la Svizzera e l'Unione Europea, rispondendo alla chiamata del movimento Massfall, assurto agli onori della cronaca per l'opposizione alle misure anti-Covid. Contemporaneamente un migliaio di persone si è riunito sul lato opposto del lago in Europa Platz per una contromanifestazione organizzata da un'alleanza di sinistra che denunciava la presenza di militanti di estrema destra provenienti da Bulgaria e Ungheria al fianco di Massfall. La polizia, in tenuta antisommossa, ha tenuto separate le fazioni antagoniste a 50 metri l'una dall'altra. In Ticino, ora, dove c'è stata l'assemblea dei cacciatori, accanto ai compiti più classici come ad esempio le nomine statutarie e gli aggiornamenti su catture della scorsa stagione, la Federazione Cacciatori Cantonale ha voluto riportare al centro della discussione il valore della caccia tradizionale in contrapposizione con quella puramente di regolazione. Luca Berti.
3: I numeri puri e semplici, snocciolati all'assemblea tenutasi a Mendrisio, dicono che nel 2025 la selvaggina catturata è diminuita. Sono poco meno di 6.000 i capi, tra cervi, camosci, caprioli e cinghiali, catturati. Un valore inferiore ai due anni precedenti, soprattutto per via dell'importante calo nelle catture di cinghiali. Cinghiali e cervi che sono specie che il cantone vuole diminuire sul territorio per evitare danni. I cacciatori sono chiamati a regolarne il numero, un ruolo che però è anche un rischio e la sfida principale per il mondo venatorio, come ha ricordato il presidente della Federazione Cacciatori Ticinesi, Davide Corti.
4: Attualmente la sfida principale è quella di evitare una deriva del modo di cacciare in funzione di alcune necessità che impongono un sempre maggior aumento di abbattimenti per determinate specie. Quello che la federazione vuole evitare è che questo vada a scapito della caccia di tradizione.
3: Il timore è che, dimenticando la tradizione, al cacciatore resti solo il compito di ridurre le specie in esubero e a lungo termine questo rappresenta un rischio per la legittimità stessa della caccia.
4: Un domani questa contingenza potrebbe non più esserci, dobbiamo essere pronti a tornare indietro.
3: Tornare alle tradizioni per affrontare anche un eventuale dibattito sull'abolizione della caccia. Per ora in Ticino non è tema, lo è però in altri cantoni. Un segno dei tempi e della sensibilità che cambia, ha fatto notare dal podio il direttore del Dipartimento del Territorio, Claudio Zali.
5: La caccia tradizionale, i suoi valori etici devono scendere dei compromessi con la situazione attuale in cui questo tipo di impostazione è un po' fuori dal tempo. Il cacciatore deve fare delle concessioni rispetto all'approccio tradizionale e mettersi un po' a disposizione, e lo fanno, devo dire, anche nella cura del territorio, nel mantenimento dell'ecosistema, e questo è particolarmente apprezzato perché è nell'interesse di tutti.
2: A Lugano, dove la SSR Svizzera Italiana Corsi ha tenuto la sua assemblea annuale con circa 150 soci presenti, si è fatto il punto della situazione dopo la votazione dell'8 marzo sull'abbassamento del canone e si sono inquadrate le sfide che dovrà affrontare la SSR, la società svizzera di radiotelevisione, chiamata a risparmiare, lo ricordiamo, 270 milioni di franchi entro il 2029. Nave da crociera Ondius adesso, dove si è manifestato un focolaio di antivirus. La nave sbarcherà nelle prossime ore nel porto di Granadilla, a Tenerife, alle Canarie, e il suo avvicinamento sta creando non poche preoccupazioni nella popolazione locale, oltre a un dispiegamento organizzativo del governo spagnolo piuttosto ampio. Tra i membri dell'equipaggio della Ondius c'è anche un elvetico. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
6: 6 casi confermati di antivirus e 2 sospetti. 3 delle 8 persone sono decedute. Si tratta di una coppia di anziani dei Paesi Bassi e di una donna tedesca. A bordo della nave ci sono 88 passeggeri e 59 membri di equipaggio, tra cui anche uno svizzero, come ha spiegato ai microfoni SRF Ann Levy, direttrice dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Nel frattempo abbiamo appreso che uno svizzero, che si trova sempre a bordo ed è membro dell'equipaggio, non presenta sintomi, ma è considerato un caso contatto perché è entrato in contatto con persone infette. Fortunatamente sta bene. Non appena la nave attraccherà Tenerife saranno adottate misure molto rigide. Intanto il paziente svizzero che ha contratto l'antivirus sulla nave da crociera è tuttora ricoverato all'ospedale universitario di Zurigo. L'uomo sta bene, non ha sintomi e si è comportato in modo molto responsabile andando subito all'ospedale universitario. Mentre la moglie di quest'ultimo rimane a casa in isolamento per precauzione. La coppia aveva lasciato la nave a fine aprile, rientrando in Svizzera, dove l'uomo aveva poi sviluppato i primi sintomi. In isolamento anche una donna residente a Ginevra, che si trovava su un volo tra Sant'Elena e Johannesburg con una persona gravemente malata. Non prevediamo ulteriori contagi in Svizzera, ci vogliono un paio di giorni prima di sapere se qualcuno è malato o meno. Dato che finora nessuno si è fatto più avanti, siamo fiduciosi. Una fiducia legata anche al comportamento delle persone coinvolte, ai protocolli medici e alla contagiosità relativamente bassa dell'antivirus.
2: Intanto a Tenerife è tutto pronto per l'accoglienza della nave. Il suo arrivo è previsto di primo mattino. Alle 8, potrebbero, alle 9 ora svizzera, potrebbero iniziare a sbarcare. I contagi confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sono 6. A bordo ci sono 147 persone di oltre una ventina di nazionalità. Sulla crociera verranno fatte tutte le verifiche del caso, verrà disinfettata, verrà pure sbarcato il corpo del cittadino tedesco morto lo scorso 2 maggio proprio a causa del virus. Al momento a livello internazionale i contagi rimangono limitati, ma non si esclude che il numero possa aumentare. Le persone sotto osservazione infatti si moltiplicano un po' ovunque, anche se giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha escluso che si possa tramutare sia in epidemia che in pandemia. Discorso invece piuttosto breve del presidente russo Putin in occasione della giornata che ha celebrato la vittoria sul nazismo. I nostri soldati stanno combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Questo in sostanza è il suo messaggio, mentre sul fronte regge per ora una fragile tregua di 3 giorni, ormai 2. Le celebrazioni sono avvenute in concomitanza con un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina di soli 3 giorni, iniziato il 9 maggio. Alberto Zanconato, nostro collaboratore da Mosca, com'è stata vissuta questa giornata?
7: È stata vissuta in modo molto cupo a Mosca. Le strade intorno al Piazza Rossa erano deserte, c'erano fortissime misure di sicurezza, sono state tagliate le comunicazioni internet sui telefoni cellulari e addirittura i messaggi SMS, appunto per il timore di attacchi da parte dei droni ucraini. Una atmosfera totalmente diversa da quella dell'anno scorso, in quando per l'80° anniversario della vittoria sul nazifascismo vennero a Mosca i più importanti leader e amici della Russia, a partire dal leader cinese Xi Jinping, e quindi abbiamo assistito ad una sfilata che si è conclusa nell'arco di 45 minuti soltanto. Gli unici mezzi che abbiamo visto corazzati, che si sono visti corazzati dalle immagini sulla Piazza Rossa sono stati gli antichi carri armati T-34, praticamente dei cimeli, quelli che alla fine della Seconda Guerra Mondiale entrarono a Berlino. Il portavoce di Putin, Peskov, ha detto che in realtà Trump ha molta fretta, però ci sono questioni molto complesse da risolvere, quindi ci vorrà pazienza, i negoziati richiedono tempo, e il consigliere presidenziale Ushakov ha aggiunto che non c'è nemmeno lo spazio, che è infondata la speranza di Trump di estendere questa tregua oltre i 3 giorni, cioè oltre l'11 maggio. A questo punto quindi non sembra che ci sia spazio per ottimismo, e addirittura Ushakov ha detto che nemmeno lo scambio di prigionieri, 1000 per parte, che Trump dava come imminente, e anche per questo ci verrà del tempo e bisognerà lavorarci.
2: Spostiamoci in Medio Oriente. Il gruppo filo iraniano in Libano, Hezbollah, ha dichiarato di aver colpito il nord di Israele con un drone in risposta agli attacchi israeliani contro il Libano, che continuano nonostante il flebilissimo ormai cessate il fuoco. Mojaba Khamenei, adesso l'attuale guida suprema dell'Iran, ha riportato solo ferite leggere nell'attacco israelo-statunitense che all'inizio della guerra o dell'attacco ha ucciso il suo predecessore e padre Ali Khamenei, lo ha detto un funzionario in un video diffuso da un'agenzia legata al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. I dettagli forniti per la prima volta da Teheran parlano di problemi a una rotula alla schiena e di un taglio dietro all'orecchio. La nuova guida suprema non è ancora apparsa in pubblico, alimentando così le speculazioni sul suo stato di salute e sul suo effettivo ruolo nella catena di comando iraniana. Il sabato è stato anche e soprattutto sportivo, ce lo riassume David Conti.
8: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio e dalla salvezza dello Zurigo che, vincendo 2-1 il derby contro il Grasshopper, ha consolidato la 10ª posizione, complicando la vita ai cugini, ora solo a più 4 dall'ultimo posto in virtù del successo sempre 2-1 del Winterthur contro il Losanna, e questo a 2 giornate dal termine. Nella terza partita 3-3 tra Lucerna e Servette. Oggi spazio al girone per il titolo, il Lugano che saluterà a fine stagione Mau, Belagi e Broghiar, ospita il San Gallo per il secondo posto, fischio d'inizio alle 14. Alle 16:30 Young Boys Basilea e Sion Thun alla prima apparizione ufficiale da campione svizzero. In Italia, 36ª giornata di Serie A, 3-0 dell'Inter in casa della Lazio, Lecce Juventus 0-1 e sorpasso sul Milan in campo contro l'Atalanta. Nell'hockey, dopo la sconfitta in amichevole 3-0 contro la Svezia, la Svizzera torna in pista a mezzogiorno contro la Cecchia. Nel motomondiale Jorge Martin ha vinto la gara sprint sul circuito di Le Mans alle 14. Il Gran Premio vedrà partire davanti a tutti l'italiano Bagnaia, assente Marc Marquez, spagnolo che ieri si è rotto il piede destro. Nel tennis, Victoria Golubic fuori nel secondo turno del Master 1000 di Roma, eliminata in 3 set dalla russa Andreeva, stessa sorte poi dopo la Golubic per Belinda Bencic, ma in 2 set contro un'altra russa, Kalinskaya. Tutto facile invece nel tabellone maschile per Jannik Sinner all'esordio contro l'austriaco Hofner. Infine nel ciclismo, il Giro d'Italia lascia la Bulgaria con la 3ª tappa per velocisti con arrivo a Sofia. Ieri successo e maglia rosa per l'uruguaiano Guillermo Silva.
2: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di domenica, ormai 10 maggio, e Meteo Svizzera ci fa sapere che sono in arrivo nebbia e pioggia al sud, neve sopra i 2400 metri. Eccovi servita una domenica da mura di casa, con minime 10 gradi e massima poco più alta, 16. Isoterma di 0 gradi dai 2600 metri. Nord delle Alpi, Vallese, nord e centro dei Grigioni, sulla Svizzera francese precipitazioni anche temporalesche. Verso est schiarite per effetto del vento inizialmente ancora asciutto. Temperature minima 8 gradi, massima 18. Un'occhiata all'evoluzione. Al sud lunedì ultimi rovesci, anche temporaleschi. Nel corso della giornata passaggio a tempo asciutto con alcune schiarite. Martedì giornata soliva. Mercoledì variabile con pioggia alternata a qualche schiarita. Al nord lunedì dapprima pioggia e poi schiarite. Martedì precipitazioni. Di neve dai 1500 metri. Nel corso delle ore però poi arriverà il sole. Mercoledì dopo una notte fredda con possibili lievi gelate sulle pianure, probabilmente abbastanza sereno. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Andrea Colosio in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una felice notte e un pensiero particolare, una rosa, a tutte le mamme all'ascolto nel giorno della loro festa.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, Dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, Arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi 4 rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario Aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Player RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.